È una persona dolcissima, è un simpatico uomo veramente, il quale una volta mi raccontò che lui e il quartetto erano pronti per un matinée, cioè praticamente un aperitivo, un'ora e mezza di musica da fare su un palco mentre altri bevono aperitivi o cose di questo genere. E lui mi disse che quando loro erano pronti arrivava John e estraeva il sassofono e cominciava a suonare, per esempio, alle ore 18 per noi. Ecco, questo inizio era un inizio che si concludeva un'ora e mezza dopo. Cioè non c'erano alternative di soli di altri, era una massa sonora che continuava a rinnovarsi all'interno di questa situazione e con tutto il quartetto estremamente diciamo impegnato allo spasimo per un'ora e mezza. Finito un'ora e mezza, Coltrane chiudeva il sassofono e con gli altri se ne andava. Questo era un aspetto, se vogliamo, anche in un certo senso banale esteticamente dall'esterno, cioè queste cose qui magari non si percepivano, però chiaramente Elvin, detto questo, mi ha guardato, come dire, beh, insomma, c'era spazio per gli altri, non ce n'era tanto, l'impegno suo era veramente assiduo e totale. E direi anche solenne. Ora insisto a dire che probabilmente il concetto di trascendenza, di dedizione è rispettata, non è rispettata il concetto di silenzio, e perché il silenzio certamente può portare alle stesse conclusioni, ma il silenzio può abdicare in questo caso a quello che ho definito una dimensione sonora struggente nella sua disperata intensità. Grazie, grazie a tutti.

0: E lo annunciavo nel sommario questa mattina anche perché noi abbiamo letto una poesia per ricordarlo. 90 anni fa, il 19 agosto del 1936, moriva, fucilato dai nazionalisti durante i primi giorni della guerra civile, il più influente poeta e drammaturgo del Novecento spagnolo, Federico García Lorca, figura che noi vogliamo ricordare in modo particolare. Lo facciamo andando in Spagna, e in Spagna ad attenderci non può esserci che Francesco Fiori. Buongiorno.
1: Grazie Natasha, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Allora, Francesco, noi per ricordarlo vogliamo partire dalla sua città Granada, perché quasi un secolo dopo la sua morte sembra che la città continui a incontrarlo dappertutto. Perché questo legame è ancora così forte?
1: Lorca e Granada sono quasi indivisibili. Proprio per capire Lorca bisogna partire proprio dalla Vega di Granada, cioè questa grande pianura che circonda la città. Ed è lì che nasce a Fuente Vaqueros, nel 1898. E lì passa un'infanzia in mezzo a un mondo che poi continuerà a raffiorare nei suoi versi, nel suo teatro, elementi come l'acqua, i campi, i cavalli, le famiglie contadine, le canzoni popolari che si ascoltavano nei paesi. E quando si trasferisce a Granada città, ha già dentro tutto questo, l'ha già interiorizzato. E lì studia, suona il pianoforte, incontra altri artisti e comincia a scrivere seriamente. E poi sappiamo che la sua vita lo porterà molto lontano, a Madrid, a New York, sui palcoscenici di tutta la Spagna, diventando, come ben dicevi, uno degli scrittori spagnoli più importanti del Novecento. Ma con Granada manterrà un rapporto sempre intenso, quasi fisico. Ci torna continuamente e ci tornerà anche nella maledetta estate del 36, quando incontrerà una morte tragica e feroce.
0: Ecco, prima di arrivare a questo, oggi tu dicevi di questo rapporto quasi fisico, e oggi andando a Granada, alla ricerca naturalmente del Lorca scrittore, del Lorca ancora vivo, che cosa troviamo?
1: Possiamo praticamente attraversare la sua biografia camminando, Natascia. C'è Fuente Vaqueros, c'è questa casa dove nacque, che oggi è un museo e ogni anno viene visitata da migliaia di persone. A Val del Rubio, sempre nei pressi, c'è la casa nella quale la sua famiglia trascorse diversi anni, e proprio poco distante quella di Francisca Alba, cioè la donna la cui famiglia contribuì a ispirare la casa di Bernarda Alba. E poi entriamo a Granada, arriviamo alla Huerta de San Vicente, che era la residenza estiva dei García Lorca, una casa che era di campagna, che poi è rimasta intrappolata nella città moderna che si espande, ma che allora era immersa nella campagna, nella Vega. E Federico vi trascorreva l'estate, lì lavorava. Però ad alcune delle sue opere più importanti, da Boda de Sangre, Nozze di Sangue, a Yerma, e visitandola si capisce proprio che per Lorca Granada non era semplicemente il luogo dove era nato, ma era materiale letterario.
0: Quindi una città che per lui, con la quale aveva un rapporto fisico, che alla fine era materiale e letterario, e allo stesso tempo Lorca non è soltanto il poeta della Granada popolare, come tu ci raccontavi, dunque la Granada dei gitani, delle campagne, è anche un uomo, García Lorca, molto moderno, immerso nelle grandi trasformazioni culturali della Spagna di quegli anni. Ecco, questo si nota percorrendo le strade della sua vita, Francesco.
1: Lorca è profondamente legato alla tradizione, il flamenco, le canzoni popolari, però frequenta giustamente, come ben dice, anche l'avanguardia europea. A Madrid vive alla Residencia de Estudiantes, dove incontra Salvador Dalí, Luis Buñuel e tanti altri intellettuali che poi formeranno quella cosiddetta generazione del 27. E poi arriva l'esperienza americana a New York, che ci regala questa poesia nuova, diversa, urbana, inquieta, quasi visionaria. E poi c'è il suo teatro con la Baracca, la compagnia che durante la Seconda Repubblica porta gratuitamente i classici spagnoli nei piccoli centri rurali, proprio perché Lorca pensa che la cultura debba circolare e debba raggiungere anche chi normalmente ne rimane escluso. E questa idea oggi è parte integrante della maniera in cui Granada conserva, la sua memoria.
0: Dicevi prima, Francesco, che poi García Lorca andrà lontano, andrà a Madrid, andrà a New York, sui palcoscenici di tutta la Spagna, poi arriva la guerra civile e torna proprio a Granada, nonostante la situazione politica sia estremamente pericolosa. Allora, che cosa succede a quel punto?
1: L'estate del 1936 la Spagna precipita, come sappiamo, nella guerra civile e Granada non resiste molto, cade rapidamente nelle mani dei falangisti, dei militari insorti. E Lorca, peraltro, è una figura molto esposta, è famoso, è vicino agli ambienti repubblicani, ha preso pubblicamente, difeso idee progressiste ed è notoriamente omosessuale in una società profondamente conservatrice. Arriva a Granada e cerca protezione a casa di un suo amico, Luis Rosales, che paradossalmente appartiene a una famiglia falangista. E quella stessa casa oggi è l'Hotel Reina Cristina, un hotel che si trova proprio nel centro di Granada ed è forse uno dei luoghi più strani di questa geografia lorchiana, perché si può ancora entrare e dormire nel luogo in quale Lorca trascorse le ultime ore prima dell'arresto. Viene poi portato via il 16 agosto. E pochi giorni dopo, probabilmente nella notte tra il 18 e il 19 di agosto, viene fucilato sulla strada tra Biznar e Alfacar, proprio nei pressi di Granada, e ad appena 38 anni.
0: Quindi giovanissimo, e questa, Francesco, rimane una ferita che dopo 90 anni nemmeno la sua città, nemmeno Granada, è ancora riuscita a chiudere, perché il corpo di Federico García Lorca non è mai stato ritrovato.
1: Esatto, e questa è un'assenza molto presente in tutta questa storia, anche perché, come abbiamo visto, sappiamo abbastanza bene come Lorca passò le sue ultime ore, dove, ma non sappiamo dove siano finiti i suoi resti umani, le sue spoglie. Negli anni sono state ovviamente effettuate ricerche, scavi in diverse zone, ma non sono mai riusciti a identificare i resti. E per questo esiste questo contrasto molto forte. Perché Granada possiede le sue case, i suoi manoscritti, le fotografie, i disegni, addirittura il suo pianoforte, ogni anno ricostruisce i suoi percorsi, rappresenta il suo teatro e come abbiamo detto possiamo perfino dormire nell'edificio dove cercò rifugio, ma manca effettivamente un sepolcro da visitare.
0: Quindi il rapporto fisico che García Lorca aveva con la sua città, un po' ancora oggi, lo possiamo ritrovare, lo possiamo respirare, ma da quello che ci ha raccontato Francesco, la città ha saputo trasformare questa memoria in qualcosa di molto più ampio, in una serie di case museo.
1: C'è per esempio il centro Federico García Lorca, che è proprio nel cuore della città di Granada, dove si custodiscono migliaia di documenti dell'archivio e che funziona anche come luogo di ricerca, di mostre, di incontri. C'è poi il Premio Internazionale di Poesia che porta il suo nome, ci sono spettacoli, festival, itinerari che passano nella città e nella Vega. Ogni estate il teatro accanto all'Alhambra reinterpreta tutto il suo repertorio. E arrivano quindi moltissimi visitatori stranieri, soprattutto latinoamericani, perché Lorca appartiene ormai alla cultura di lingua spagnola, ispanohablante, ben oltre i confini della Spagna, ovviamente. E a Granada hanno persino inventato una parola per descrivere tutto questo amore, cioè che Granada è lorchesida, cioè è impregnata di Lorca.
0: Questa parola ce la segniamo, in Lorchesida, ci piace, è una città impregnata di questo grande poeta. Quindi 90 anni dopo, dicevamo Francesco, questo è anche il motivo per cui noi questa mattina volevamo parlarne, volevamo ricordare questa importante figura, Granada in qualche modo continua a riscrivere la sua relazione con il suo poeta.
1: Sì, va detto che Lorca continua anche a produrre cultura nella sua città, Natascia, porta lettori, studiosi, spettacoli, nuove interpretazioni delle sue opere e persone che percorrono la città e la Vega, la campagna, cercando quei paesaggi che lui trasformò in letteratura. È una presenza molto intensa, molto particolare, perché nasce anche proprio da questa grande assenza del corpo. E Granada è riuscita a conservare quasi tutta la geografia della vita di Lorca, manca proprio solo quest'ultimo punto sulla mappa, che però forse in qualche modo contribuisce anche a rendere e mantenere immortale García Lorca.
0: Francesco Fiori, grazie, grazie per aver ripercorso l'importanza, la vita di questo poeta e soprattutto il suo stretto rapporto, connubio, legame con Granada, con la sua città, pur ricordando che poi ha comunque anche viaggiato. Come sempre è stato un piacere, una buona giornata, risentirci presto.
1: Grazie Natascia, felice giornata a te e a chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

0: www.ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e bentrovati da Barbara Tartari alla puntata odierna di concerto.ch. Come sempre Elisa Nimbrini ci prepara un programma davvero gustoso. Oggi ci dedichiamo ad un ensemble svizzero, Ensemble Chant du Vent. È un ensemble di strumentisti a fiato, fondamentalmente, fondato dalla flautista franco-svizzera Nolwenn Bargin e che è attivamente impegnato nella promozione del repertorio da camera, rinnovando ogni volta i propri progetti musicali. In questo caso parliamo da una avventura discografica, per così dire, dedicata alla figura di Philippe Gaubert. Chi suona il flauto conosce Philippe Gaubert come autore di bellissime musiche per lo strumento e anche di un grande metodo flautistico. Chi invece non suona il flauto probabilmente non ha mai sentito parlare di lui, o comunque pochissimo. Ma Gaubert fu ai suoi tempi una figura davvero eminente della vita musicale francese e il compositore merita ancora oggi un'attenzione particolare. Parleremo di lui tra pochissimo, ma per ora iniziamo i nostri ascolti con la sua Fantasia per flauto e pianoforte, una composizione del 1912, brano di grande virtuosismo che si ispira all'omonima opera di Gabriel Fauré. Come quest'ultima è composta da una parte lenta e una parte veloce che richiedono al flauto davvero ogni sorta di prodezze tecniche, senza cadere però mai nella virtuosità gratuita. Lo ascoltiamo, questo brano, la Fantaisie per flauto e pianoforte in sol minore, con Nolwenn Bargin al flauto e al pianoforte Maki Wiederkehr.

Nolwenn Bargin al flauto e Maki Wieder che era al pianoforte per questa fantasy per flauto in sol minore di Philippe Gobert. Dicevamo del compositore. Nato nel 1879 in Occitania, fu davvero un bambino prodigio che, trasferendosi a Parigi con la famiglia, ebbe davvero molte occasioni per mostrare tutte le sue qualità musicali. Iniziò molto presto lo studio del flauto con un grandissimo didatta, e cioè Paul Tafanel. A 14 anni fu ammesso al Conservatorio di Parigi, a 18 divenne primo flauto dell'Opéra e membro dell'orchestra della venerabile Société des Concerts du Conservatoire, dove nel 1904 fu poi eletto direttore assistente. Proseguiamo i nostri ascolti con una composizione per flauto, violino e pianoforte, Le Médailles Antiques, di cui ascoltiamo i primi due movimenti. Gobert dedicò questa composizione al suo amico violinista Fernand Lucquin, forse in vista di una interpretazione insieme. Le due ninfe, cioè il flauto e il violino, si divertono presso lo scrosciare della fontana, che è rappresentato dal pianoforte, ed è forse la loro danza quella raffigurata proprio nel secondo movimento, a tratti elegante, a tratti vivace e poi nuovamente languida.

Nolwenn Bargin al flauto, con Olivier Blache al violino, per questi due movimenti da Médaille Antique per flauto, violino e pianoforte. Al pianoforte sempre Maki Wiederker. Le composizioni sono sempre di Philippe Gobert, incise dall'ensemble Chant du Vent per Claves nel 2022. Proseguiamo con la storia di Gobert, che nel 1905 si classificò secondo al Prix de Rome, concorso di composizione per eccellenza. Arrivò però la Prima Guerra Mondiale, durante la quale servì come fante e dovette interrompere la sua carriera. Ma nel 1919, quasi simultaneamente, ebbe 3 incarichi, ognuno dei quali sarebbe bastato ad assicurargli un posto nel Parnaso musicale: direttore d'orchestra all'Opéra, direttore della Société des Concerts du Conservatoire di Parigi e professore di flauto al Conservatorio. Gobert li accettò tutti, concluse al culmine la sua carriera di solista e divenne una delle figure più influenti della vita musicale parigina. Se il termine impressionismo, usato nella storia dell'arte, venne applicato anche alla musica della stessa epoca, è certamente perché quei compositori amavano associare le proprie opere alla pittura attraverso i titoli. Così anche Philippe Gobert ricorse volentieri al lessico delle arti figurative. Abbiamo dunque le Trois Aquarelles per flauto, violoncello e pianoforte, composizione del 1915, composte tra l'altro al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, che sono, al di là del dipinto paesaggistico, una piccola sonata.

Serenade che conclude i tre acquerelli di Philippe Gobert per flauto, violoncello e pianoforte. Gobert morì improvvisamente nel 1941 e articoli commemorativi in tutto il paese resero omaggio a questo grande direttore e flautista. All'epoca il compositore passò quasi inosservato, ma l'opera di Gobert merita davvero un'attenzione particolare e abbraccia quasi tutti i generi. Naturalmente una costante è il flauto, il suo strumento, però impiegato in moltissime combinazioni, anche se, sorprendentemente, non gli dedicò mai un concerto solistico con l'orchestra. Philippe Gobert aveva 24 anni quando scrisse la Tarantelle per flauto, oboe e pianoforte. Siamo nel 1903 e la dedicò al suo maestro Paul Tafanel. Si tratta di un brano di bravura per i due strumenti a fiato e riprende l'idea della tarantella napoletana, anche se lo stile di Gobert era già chiaramente riconoscibile. Qui ritroviamo Nolwenn Bargin al flauto, ma insieme all'oboista Maria Sumaceva e al pianoforte sempre Maki Wiederker.

Questa era la tarantella per flauto, oboe e pianoforte di Philippe Gobert, in cui Nolwenn Bargin al flauto era insieme a Maria Soumacheva all'oboe e al pianoforte sempre Maki Wiederker. Lo stile della musica di Philippe Gobert, lo abbiamo sentito, ha una bellissima qualità lirica che dà sempre priorità assoluta alla linea melodica, colorandola con un'armonia ricchissima.

Divertissement grec per due flauti e arpa, composizione del 1908 in cui ritroviamo Nolwenn Bargin al flauto, con il secondo flauto Helena Macharel e all'arpa Julie Pallock. Per chiudere questo percorso musicale dedicato a Gobert e all'ensemble Chant du Vent, ascoltiamo la Barcarola per flauto e pianoforte che si intitola Sur l'eau.

cullati dalle onde in questa Sur l'eau, barcarola per flauto e pianoforte di Philippe Gobert, con Nolwenn Bargin al flauto e Maki Widerker al pianoforte, per chiudere questa parte di concerto.ch dedicato all'ensemble Chant du Vent e alla figura di Philippe Gobert. Ma il nostro programma non si chiude qui, perché facciamo un piccolo focus sulla figura della flautista Nolwenn Bargin, origini franco-svizzere, e attualmente è flauto solo del Musikollegium Winterthur ed è regolarmente invitata da orchestre come la Symphony Orchestra Basel e la Lucerne Symphony Orchestra. Qui andiamo su un disco registrato per Claves, in cui la Bargin registra i concerti per flauto di Carl Philipp Emanuel Bach. Iniziamo dal terzo movimento, allegro assai, dal concerto per flauto e orchestra in La maggiore, con Nolwenn Bargin al flauto, Musikollegium Winterthur, diretto da Roberto González Monjas.

Allegro assai dal concerto per flauto e orchestra in La maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. La solista Nolwenn Bargin al flauto, che ritroviamo anche nel terzo movimento allegro di molto del concerto per flauto e orchestra in Re minore di Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Concerto in re minore, uno dei più famosi di Carl Philipp Emanuel Bach. Questo era il terzo movimento, allegro di molto, intenso, tipico nello stile galante e sensibile di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Nolwenn Bargin al flauto, Musikollegium Winterthur diretto da Roberto González Monjas, a chiudere il nostro concerto.ch. Grazie per l'ascolto che avete dedicato al nostro momento di musica. Da Barbara Tartari, a presto e a risentirci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia dell'umanità. Il patrimonio complessivo di Musk fra SpaceX, X, Tesla, Neuralink e The Boring Company ha infatti superato i 1.000 miliardi di dollari, solo per darvi un'idea, superando il PIL della Svizzera registrato nel 2025. Il vero catalizzatore dell'ultimo stratosferico balzo in avanti di Musk, pensate che nell'ottobre del 25 si parlava di un patrimonio di soli, lo dico fra virgolette, 500 miliardi, è stata la recente quotazione di SpaceX a Nasdaq, uno dei più grandi mercati finanziari al mondo, specializzati proprio nel trading di azioni di società tecnologiche e ad alta crescita. Da qui partiamo per il nostro approfondimento di oggi. Intanto do il benvenuto a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio.
1: Ciao Barbara, buongiorno a te e a tutto il pubblico. Sì, siamo di fronte a una concentrazione di ricchezza senza precedenti che pone interrogativi sul sistema economico, politico e sociale che l'ha resa possibile, come pure sulle sue conseguenze. Siamo entrati in una nuova fase del capitalismo. Quale concezione della società emerge da uno scenario in cui un singolo individuo può detenere una ricchezza superiore a quella di interi stati? E poi cosa significa tutto ciò per la tenuta della democrazia? Interrogativi che proviamo a capire meglio con i nostri due ospiti. Buongiorno Francesca Coin, benvenuta e ben ritrovata ad Alphaville.
2: Buongiorno a voi.
1: Francesca Coin è sociologa e autrice, si occupa di lavoro e di disuguaglianze sociali, oltre a insegnare all'Università di Parma, dirige la collana di studi sul lavoro Infedeli per Deriva Prodi e codirige la collana Feminist per Allegre. Per Einaudi ha pubblicato Le grandi dimissioni, Il nuovo rifiuto del lavoro e Il tempo di riprenderci la vita. E buongiorno e ben ritrovato anche a Fabio La Vista, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Professore di storia dell'economia all'Università di Pisa, ha insegnato in varie università, tra cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano. Si occupa soprattutto di cultura manageriale, innovazione tecnologica e organizzativa, imprese pubbliche, politica industriale e cambiamento strutturale.
0: Partiamo facendo un salto al passato di poco più di un secolo. Era il 1916 quando Rockefeller diventò il primo miliardario della storia grazie alla compagnia petrolifera statunitense Standard Oil. Oggi la nuova frontiera sono i 1.000 miliardi del patrimonio complessivo di Elon Musk. Francesca Coin, come va letto nell'arco di 100 secoli il salto da Rockefeller a Musk e cosa ha reso possibile una tale inaudita concentrazione di ricchezza nel 2026?
2: Ma dunque, intanto il parallelo mi ricorda una conversazione recente tra il CEO di BlackRock, Larry Flink, e il CEO di Brookfield, Bruce Flett, un dialogo che c'è stato circa un mese fa, in cui esattamente Bruce Flett, che è il CEO di una compagnia che si occupa di investimenti infrastrutturali, faceva proprio questo paragone con quello che è successo più di un secolo fa e quindi con quella l'ondata di investimenti nella via di comunicazione, nelle infrastrutture elettriche che hanno poi portato all'esordio dell'industria fordista, e faceva questo esempio parlando dell'importanza del digitale, dell'intelligenza artificiale oggi nel cambiare la società. Loro dicevano: stiamo ricablando il mondo. Allora è dentro questo contesto che noi inseriamo la figura di Elon Musk, che è sicuramente eccentrica, è sicuramente una figura ingombrante da tanti punti di vista, che però, voglio dire, dal punto di vista squisitamente imprenditoriale, nonostante i commenti che possiamo fare sulla sua personalità, sicuramente è un innovatore molto controverso, è un innovatore che appunto con questo esordio in borsa degli ultimi giorni è riuscito a convincere sicuramente anche i piccoli investitori, che appunto in questo caso sono una parte enorme del debutto, appunto dell'influenza nel debutto appunto di SpaceX al Nasdaq, e quindi insomma dovremmo spacchettare un pochino l'impresa di Elon Musk nelle sue 6 compagnie che citavate prima per dare il senso di quello che sta succedendo. Però sicuramente l'unica cosa che mi sento di dire, almeno in apertura, è che si tratta di trasformazioni che non possono essere liquidate, che quindi, a prescindere, diciamo, dalle critiche che possiamo fare individualmente alla sua figura pubblica, rivelano un cambiamento economico destinato a rimanere, e in cui forse uno dei dati più interessanti di questo esordio in borsa è la sua capacità di creare quello che qualcuno ha chiamato un favolismo finanziario, cioè di fare delle promesse che saranno sicuramente inattendibili, come ha detto lui stesso, e che però hanno un impatto finanziario reale.
1: Un favolismo, non so se Fabio La Vista voglia aggiungere qualcosa alle parole di Cohen sulle condizioni che hanno reso possibile che un uomo possieda da solo 1.000 miliardi di dollari, magari mettendolo proprio anche in relazione al tema delle reti politiche, economiche e alle condizioni istituzionali che hanno sostenuto in fondo il successo di Musk. Stiamo ovviamente parlando anche del sostegno reciproco che si è verificato tra Musk e Trump, tutta quindi una rete di potere che viene spesso nascosta dalla narrazione dell'imprenditore che costruisce il suo impero grazie alla sua scaltrezza, al lavoro duro, alla genialità e, Cohen ci diceva, anche al favolismo, alle promesse. Fabio La Vista.
4: Sì, diciamo che, come dire, la narrazione è assolutamente, da un certo punto di vista, è pura retorica, nel senso che è assolutamente, come dire, fasulla in realtà. Cioè, per carità, come si diceva prima, lui è stato sicuramente un innovatore e, diciamo, viene fuori da quel mondo della Silicon Valley che ha innovato sotto il profilo tecnologico negli ultimi decenni, però è anche vero che, come dire, questa retorica del self-made man è molto, come dire, un'autocostruzione, cioè nel senso che ancora prima dell'ultima presidenza Trump in realtà ha avuto, diciamo, viene fuori da un mondo che ha una struttura istituzionale molto consolidata per promuovere l'innovazione. E che promuove l'innovazione fondamentalmente grazie a un apporto enorme di fondi pubblici, cioè, diciamo, giusto per fare un esempio, cioè quando, dopo che lui acquisì delle quote di Tesla all'inizio degli anni 2000, in realtà, appunto, c'era un progetto del governo americano, dell'amministrazione di Bush Junior, che era per l'avanzamento tecnologico. Tesla era quasi alla bancarotta, e in realtà gode di un sostegno dell'amministrazione Bush con un prestito garantito che gli permette di aprire uno stabilimento in California, di avviare, come dire, l'attività nel settore delle nuove fonti di energia e, appunto, delle macchine elettriche. E questa cosa continua poi negli anni successivi, nel senso che ci sono molti interventi sia federali sia statali, cioè della California, dove era fino a poco tempo fa la sede di Tesla e del gruppo, insomma, che gravita intorno a Musk, al punto che, diciamo, se c'è una stima negli ultimi 10 anni prima dell'amministrazione Trump, grosso modo i contratti di SpaceX valgono circa 15 miliardi di dollari, i contratti federali, cioè, quindi c'è un sostegno dal punto di vista del capitale finanziario, poi un sostegno con questa serie di contratti che vengono fatti dal governo federale. Quindi, appunto, diciamo, in realtà è frutto di una struttura molto, molto più complessa, più che della sua capacità e della sua eccentricità. Il pericolo, appunto, di questa narrazione è che in realtà, appunto, tende in qualche modo a rendere legittimi comportamenti che sotto il profilo della governance aziendale sono veramente discutibili, e per certi versi, e chiudo, diciamo, riportando al parallelo di prima, ricordano alcuni comportamenti delle imprese di fine 800 e inizio 900, cioè del grande capitale americano di quegli anni.
0: Fra gli aspetti più impressionanti ed inquietanti di questa struttura complessa che iniziava a descriverci proprio Fabio La Vista, il fatto che non soltanto siamo di fronte a un'enorme concentrazione di ricchezza, ma che le aziende di Musk oggi controllino alcune infrastrutture su cui si basa il funzionamento delle nostre società, dei nostri governi, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Pensiamo per esempio alle reti satellitari, alle piattaforme digitali, all'intelligenza artificiale. Da poco è uscito anche in italiano per Einaudi un saggio importante, si intitola Maschismo, scritto Muschismo, proprio in riferimento a Elon Musk, una guida per perplessi, un saggio scritto da Slobodian e Tarnoff, in cui si sottolinea questa alleanza economica, politica, e viene descritta come un aumento della capacità statale attraverso mezzi privati, come appunto quelli delle aziende di Elon Musk. Francesca Coin, lei parlava di un cambiamento economico destinato a rimanere, però è anche un cambiamento proprio del funzionamento stesso delle nostre società. Quali conseguenze dunque per queste e per la tenuta stessa delle nostre democrazie?
2: Ma dunque mi viene da rispondere in tre modi. Il primo è che diciamo la Silicon Valley recente, quindi quella degli ultimi 15-20 anni, si è posta in conflitto con il concetto di democrazia. Peter Thiel, ma non solo, insomma, ha ribadito varie volte che la democrazia e la libertà privata ovviamente sono tra di loro in contraddizione. Poi c'è la questione specifica della relazione tra queste compagnie e la sovranità statale, che in parte avete già diciamo esplorato ricordando l'imprescindibilità del supporto statale a questi privati, che appunto è giusto dire che l'idea del self-made man, insomma, possiamo anche relativizzarla. Tuttavia appunto anche il parallelo con la fine dell'Ottocento è corretto, nel senso che stiamo un pochino ritornando in un'epoca in cui la straordinaria distribuzione diseguale di ricchezza impatta il potere politico. Però nello specifico di queste aziende e soprattutto di SpaceX, che poi vede in Starlink l'unico pezzo di compagnia che fa profitto, perché molte delle compagnie di Musk sono in perdita, il che aggiunge un livello di interesse in questa questione. Però il concetto chiave che volevo ricordare è proprio citato nel libro Muskism, di Slobodian e Tarnow, in cui loro parlano di sovranità per servizi, o meglio, di privati che forniscono agli stati dei servizi appunto privati, dei quali tuttavia hanno ancora per oggi un monopolio, che consentono allo Stato di espandere in alcuni settori, appunto Starlink è un buon esempio, la loro capacità statale, e che tuttavia ovviamente costituiscono sia una contraddizione in termini rispetto al concetto di sovranità, perché la sovranità nel momento stesso in cui è privata diventa un concetto contraddittorio, e comunque costituiscono anche una vulnerabilità per Musk e le sue compagnie stesse, perché come abbiamo visto in Brasile, come vediamo anche in Europa, non è detto che il riconoscimento di questo meccanismo appunto di usare lo Stato, tra virgolette, restituendo qualcosa allo Stato, però per confermare un ruolo di monopolio di queste compagnie, non è detto che duri a lungo. Certo, questa è la strategia che hanno utilizzato, la strategia di consolidamento e di utilizzo anche del potere statale per rimarcare e accrescere il proprio.
1: Ma Fabio, l'ha vista con questo primato trilionario e questa estensione di potere economico, sociale e politico, possiamo dire che siamo di fronte a una nuova era del capitalismo contemporaneo che potremmo effettivamente definire come maschismo, oppure l'impero di Elon Musk resta un'eccezione? Noi abbiamo fatto riferimento spesso in questa conversazione in effetti al modello di impresa di fine Ottocento, quindi dove stiamo andando dal punto di vista del capitalismo?
4: Ma diciamo che allora il paragone, credo che il paragone appunto anche che sta dietro al testo di Slobodian e Tarnow sia, come dire, con il fordismo. Ora, il dire che siamo di fronte a qualcosa di simile mi sembra, come dire, per il momento abbastanza un po' azzardato, forse, cioè nel senso che come dire, il fordismo non era Ford, ma è stato, come diciamo, anche frutto del come dire, sì, era frutto dell'innovazione tecnologica introdotta da Ford, ma non solo da lui, e dalla diffusione e poi dalla costituzione, come dire, di un

0: esempio aveva, cioè si calcola, insomma c'erano delle stime che avesse un patrimonio che fosse circa l'1,5% del PIL americano, qua siamo intorno al 3%, per cui diciamo la magnitudo è più ampia chiaramente. Ma più che altro appunto la novità sono, uno, quel fatto che in qualche modo il governo federale ha in qualche modo abdicato a una sua funzione delegando appunto a queste imprese private, e per certi, pensiamo alla questione della corsa allo spazio, no? Dove c'è una dipendenza quasi completa da una sorta di pseudo monopolista che appunto è SpaceX. E poi l'altra cosa interessante secondo me sono appunto alcune caratteristiche di questa offerta pubblica di acquisto che dicono molto di questo comportamento nei confronti della finanza da parte di queste imprese della Silicon Valley o comunque della Information Communication Technology, cioè nel senso che abbiamo un'impresa appunto come è stato detto che di fatto va male perché è in perdita a parte alcuni settori, che ha inglobato due imprese, cioè XAI, cioè quella che si occupava di intelligenza artificiale, e l'ex Twitter, che vanno male entrambe, cioè nel senso che quindi hanno dei problemi rispetto ai competitor. È stata creata una domanda di azioni molto elevata, quindi dal punto di vista anche del piccolo investitore era, se vogliamo, razionale investire ora perché tanto il prezzo sarebbe salito, però appunto non c'è nessuna garanzia sul futuro, perché è tutto da vedere che si riesca ad andare su Marte, che i data center nello spazio funzionino sotto il profilo tecnologico ed economico, insomma c'è una serie di variabili. Addirittura Morgan Stanley faceva previsioni al 2040, cioè quindi vuol dire io dovrei investire oggi per avere un ritorno nel 2040, cioè che insomma diciamo è fuori da qualunque tempo di impresa di investimento, cioè di normale tempistica di un investimento finanziario, e poi soprattutto appunto ribadisco con una governance che è assolutamente opaca, nel senso che siamo in un'impresa dove Musk, che possiede più o meno il 35% delle azioni, se non ricordo male, ha un controllo grazie a meccanismi di voto multiplo, cioè azioni che hanno più voti in assemblea, che arriva all'80%, cioè quindi è una sorta di investimento fideistico nella capacità di Musk di creare profitto, che però per ora è solo profitto finanziario, per cui insomma ecco, questo va a vedere, bisogna vedere come andrà in futuro. Questo, in questo senso sì, questa è sicuramente una novità che però ha origine di nuovo nella storia della Silicon Valley, cioè la Silicon Valley ci sono notevoli esempi di questa sorta di grande marketing di imprese che poi di fatto non avevano grande solidità dal punto di vista del c'è qualcuno che addirittura andando fuori dalla Silicon Valley metteva faceva un parallelo tra il caso di SpaceX e Enron, per cui diciamo la possibilità che poi questo poi vada a finire male, ecco, ci sono.
1: No, in questo senso sarà estremamente interessante proprio per comprendere la tenuta del modello di impresa di Elon Musk, vedere cosa succederà quando finirà, no, l'amministrazione MAGA di Donald Trump. Io resterei ancora su Fabio La Vista. A ridimensionare Rockefeller al tempo furono le leggi antitrust, il fordismo era sì un regime di accumulazione ma anche di regolazione. Ecco, di fronte a Musk e a imprenditori come lui, oggi esistono strumenti concreti per impedire, frenare questo sproporzionato accumulo di ricchezza? Leggevo le dichiarazioni dei fondatori, dei finanziatori di OpenAI, che è un'organizzazione, lo ricordo, di ricerca sull'intelligenza artificiale senza scopo di lucro, vantaggiosa per tutta l'umanità. Sarebbe urgentissimo iniziare a pensare a meccanismi redistributivi della ricchezza generata dall'AI, come un reddito di base universale o ancora una profonda riforma del sistema fiscale. Fabio La Vista.
0: Sì, esatto, quello che diciamo che chiaramente gli strumenti fiscali e anche di regolazione del mercato dei capitali esistono. Il problema vero è la volontà politica di metterli in atto, cioè nel senso che se pensiamo all'amministrazione Biden, all'interno dell'amministrazione Biden nella Federal Trade Commission, che era appunto la commissione che si occupa del mercato dei capitali, c'era una figura come l'economista Lina Khan che era molto, come dire, aveva un approccio molto mirato alla regolazione di queste grosse corporation, e quindi a limitarne anche la capacità monopolio, insomma diciamo a ridurre il grado di concorrenza oligopolistica, però appunto lei, una volta che è finita l'amministrazione Biden, è stata rimossa, e quindi l'amministrazione Trump ha sicuramente un approccio molto più morbido e molto più accondiscendente nei confronti di queste grandi imprese, quindi più che altro è quello. Ecco, forse c'è da dire che questo

0: come dire, la crescente disuguaglianza prodotta da questo tipo di economia, forse potrà portare, cioè si può sperare che in futuro porti a un cambiamento anche politico e quindi questo a un nuovo modello di regolazione che, se vogliamo, tornando al parallelo, è quello che era avvenuto anche come dire, all'inizio del Novecento e poi esploso, come dire, con la crisi del 29 e che ha permesso anche il New Deal di Roosevelt, in cui si è costruito poi quel modello fordista inteso come modello sociale che poi come dire, ha avuto successo negli anni successivi.
1: Anche Slobodian e Tardov, appunto i due autori del libro Maschismo, si chiedono in effetti quale modo di regolazione accompagni questo modello economico-politico di Musk. Che patto c'è quindi, Francesca Coin, se esiste tra questo capitalismo e i lavoratori? Come va letta, per esempio, la promessa di SpaceX di far lievitare i fondi di pensione?
2: Ma dunque, per rimanere sulla metafora, Roosevelt un secolo fa, certo è stato, diciamo, è intervenuto per risolvere anche una situazione di diseguaglianza che rischiava di essere rivoluzionaria, dicevano i suoi consulenti all'epoca, però l'ha fatto dopo una grande depressione, dopo una guerra mondiale. Quindi adesso ci troviamo comunque in un momento simile di diseguaglianza, di ingerenza politica legittima, intendo dire legittima non perché lo sia, ma perché non viene contestata. Quello che sta avvenendo negli ultimi mesi in termini di messa in discussione della regolamentazione fiscale, per esempio negli Stati Uniti, ma anche in Europa è importante perché finalmente dopo 30-40 anni si sta cominciando a parlare di tassazione progressiva, però è un dato di fatto che questa è stata sempre più iniqua negli anni, legittimamente, nel senso che una parte della popolazione era d'accordo con i tagli alle tasse, pensando, rimuovendo, diciamo, le differenze di classe tra chi andava a beneficiare di quei tagli. E quindi la diseguaglianza, i meccanismi che abbiamo visto in questi anni sono stati introdotti lentamente e adesso si stanno mostrando in tutta la loro, nelle loro preoccupanti conseguenze. In questo senso, diciamo, il testo di Tarnow e Slobodian pone la domanda, ma è una domanda, io direi, molto legittima, nel senso che loro osservano appunto un cambiamento nel modo di accumulazione. Dalla Cina agli Stati Uniti tutto, si punta tutto sull'intelligenza artificiale in questi mesi, anche in modo deteriore, nel senso che sta distruggendo letteralmente i territori con la costruzione di data center in modo compulsivo, in tutto, insomma, in tutto il pianeta, mi verrebbe da dire, e oltre, e nello spazio. Ma la domanda di fondo è che tipo è proprio il fordismo era anche un modo di regolamentazione dei conflitti. Appunto, Ford aveva un dipartimento di sociologia nelle fabbriche, Ford controllava gli operai, Ford regolava la vita sessuale e anche insomma coniugale per certi versi degli operai. E ovviamente il compromesso sociale fordista è quello che ha consentito profitti e democrazia, apro le virgolette, contemporaneamente. In questo caso, se noi guardiamo Musk, diciamo, si è fatto conoscere al pubblico per la sua avversione al sindacato, per i suoi licenziamenti nel pubblico e nel privato. Appena è andato, appena ha preso X, ha licenziato forse la metà del personale. È uno che comunque crede che si debba lavorare fino allo sfinimento e continuativamente. Quindi, diciamo, il tema dei diritti, prima ancora di arrivare al fatto che le nuove tecnologie vogliono comunque ridurre al massimo il ruolo del lavoro all'interno della società. Quindi l'idea di contratto sociale che questo nuovo sistema economico sta creando è tutto da capire e sicuramente l'ultimo problema della Silicon Valley attuale è la democrazia. Semmai è un problema come svicolarsi da meccanismi di regolamentazione di cui in particolare l'Europa si è resa protagonista negli ultimi decenni in modo anche molto contraddittorio. Per cui il libro rimane aperto su questa domanda, ma è una domanda che un pochino ci deve interrogare, perché sembra il problema principale comunque di queste compagnie è proprio quello di smantellare la democrazia, che ci piaccia o meno.
3: E ci interroga e ci preoccupa. Noi per oggi ci fermiamo qui. Elon Musk, primo triliardario della storia. Siamo partiti da questa notizia: un accentramento di ricchezza senza precedenti nella storia dell'umanità. Un risultato a cui Musk è arrivato non attraverso quella narrazione del self-made man, ma attraverso un sistema complesso che si è consolidato grazie al supporto statale, che abbiamo provato ad esplorare con i nostri ospiti nella sua complessità, grazie alla sociologa Francesca Coin e grazie al storico dell'economia Fabio La Vista per essere stati con noi. Buon lavoro e risentirci a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Senza bussola, sul mare della musica ad ogni tempo e ad ogni luogo, a bordo dell'arca radiofonica di Babilonia. Un ospite, il suo universo sonoro e quelli da scoprire durante la navigazione. Babilonia, martedì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 13.30.
1: Rete 2.

0: seu sucesso.
1: Pena que o corre não grava, Zinha. Poxa, hein?

No te sirve si te lo... ¿Cómo te serviría? Un, dos...

0: La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti. Una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Sono le 7 di mattina in punto di sabato 29 agosto 2026 e dagli studi RSI di Rete 2 a Comano un caloroso benvenuto a Verde Aurora Weekend da Mattia Caputo al microfono con voi fino alle 13 per una mattinata insieme fatta di appuntamenti immancabili ogni sabato e una sicurezza dei pilastri della nostra programmazione da svariati anni per fare compagnia al nostro pubblico e chi lo sa magari appassionarvi, incuriosirvi dei temi che trattiamo come la rassegna stampa da ora fino alle 8, subito dopo con le registrazioni che hanno fatto la storia della musica classica, oggi dedicate al nostro pubblico più giovane che lunedì tornerà tra i banchi di scuola o chi lo sa magari al lavoro con un apprendistato, piccolo rimando o spoiler all'apprendista stregone di Paul Dukas che ascolteremo, così come la Sinfonia dei giocattoli di Leopold Mozart, Dimitri Mitropoulos e Sir Neville Mariner, i grandi interpreti di oggi. Alle 9 apriremo i dizionari con un attimino a cura di Andrea Fazioli e Marco Pagani, mentre cuore del sabato mattina di Rete 2 rimane come sempre Moby Dick dalle 10 con una selezione di repliche estive che titolano Nel ventre della balena. Claudio Visentin e i suoi ospiti ci porteranno in Marocco con le sue influenze in campo culturale. Parlando di trasmissioni estive, torna l'appuntamento delle 10 con Take 5, 5 brani scelti da Corrado Antonini e poi le cartoline musicali di Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli delle 11.35 con cui concludiamo il palinsesto estivo di quest'anno prima di tornare alla programmazione così per dire standard appunto da ritmi scolastici. Diamo il via alle danze con la carta stampata, il primo brano che Barbara Tatri ci propone in scaletta oggi.

con il virtuosismo delle sorelle Milstein, Natalia e Maria, pianoforte e violino, qui nel finale dalla sonata per violino numero 1 in re minore di Camille Saint-Saëns apriamo per la prima volta i giornali di oggi che ci sono giunti in redazione, quelli della Svizzera italiana, due prime pagine, quelle di Corriere del Ticino e Regione, è decisamente in contrasto oggi. Iniziamo con la notizia in esclusiva che domina la prima pagina della Regione, notizia delle ultimissime ore, una coppia residente in Ticino tra i dispersi in Nepal. I morti in Nepal sono quasi 600 a causa della devastante alluvione e non si hanno notizie di altre 2400 persone. Seguiranno certamente aggiornamenti. Il Corriere del Ticino cita la catastrofe in Nepal con un articolo di Giona Carcano a pagina 3 che illustra anche possibili simili scenari in Svizzera, come già abbiamo potuto vivere, ahimè, negli scorsi anni. Il disastro in Nepal e i rischi per la Svizzera, titola così. Vi leggo l'incipit: è ancora troppo presto per stabilire esattamente quanto accaduto in Nepal. Certo è che anche nelle Alpi svizzere rischiamo di essere confrontati con eventi catastrofici, è il monito di Christophe Anse, professore di idraulica ambientale al Politecnico di Losanna ed esperto di rischi naturali. E il rapido riscaldamento climatico che stiamo vivendo attualmente dovrebbe portare a un aumento dell'intensità e della frequenza di tali eventi. Tuttavia, l'apertura del Corriere del Ticino è rivolta alla vicenda della donna annegata Melide, coinvolta nel caso Zali. L'ipotesi principale resta l'annegamento, apre così il Corriere. Dopo i primi risultati parziali dell'autopsia sul corpo della donna rinvenuta nel lago a Melide, il Ministero Pubblico al momento esclude l'intervento di terzi, e correlato a questo fatto è anche l'editoriale a cura di Gianni Righinetti, la cultura del sospetto che inquina la società. L'ipotesi dell'intervento di terze persone nella morte della 52enne nel Ceresio a Melide, fino alla prova del contrario, è stata esclusa dall'autopsia e dalle analisi fatte fino ad oggi sulla salma della donna. Questo è un fatto, non una suggestione di fine estate canicolare. Un altro fatto è che la stessa donna era stata colei che aveva reso pubblici gli audio con protagonista il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Ma da qui a costruire in maniera artificiale, senza riscontri oggettivi e finance fantasiosi, un thriller sull'onda della cronaca nera, assegnando presunte responsabilità che sfocerebbero pesantemente nel penale, ce ne corre. Questo è l'editoriale di Righinetti. Ma sul Corriere, sulla Regione, anzi, c'è una sorta di replica nel dibattito a cura dell'avvocato Filippo Giannoni, quando il vigilante diventa difensore. L'intervento del Consiglio della Magistratura sulla recente vicenda concernente il Ministero Pubblico, pone una questione che va ben oltre il singolo procedimento penale. È una questione di ruoli, di competenze e in definitiva di credibilità delle istituzioni. La domanda è semplice: il Consiglio della Magistratura deve vigilare sui magistrati o difenderli pubblicamente? Le due funzioni non sono la stessa cosa e confonderle è pericoloso. Nessuno mette in discussione che il Consiglio debba tutelare l'indipendenza della magistratura. Funerali di Stato per Mladic sulla Regione, nel commento a cura di Roberto Scarcella. Mladic è vivo, titola così Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, uno degli uomini più sadici e spietati che la storia recente ricordi, è morto in una stanza dell'ospedale del carcere dell'Aia nei Paesi Bassi. Ratko Mladic è vivo nelle strade di Belgrado, dove migliaia lo hanno celebrato come un eroe, e sui muri della capitale serba, dove nel giro di una notte si sono moltiplicati adesivi e disegni con il suo volto, i suoi slogan irripetibili e perfino un'enorme scritta Boulevard Ratko Mladic.

il suono gigantesco del violoncello di Raffaella Gromes, che già ha suonato anche a Lugano con l'Orchestra della Svizzera Italiana, qui accompagnata da Julien Rehm nel primo movimento della sonata per violoncello in re maggiore di Louis-Adolphe Lebeu. E così apriamo anche i giornali che ci giungono dall'Italia e... A dominare tutte le prime pagine italiane è la notizia del terremoto in casa Rai nel programma di Report di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato che viene levato, a cui viene levato il suo programma Rai. Ranucci via da Report, titola così il Corriere della Sera, alla guida del programma presunto e Pier Vincenzi, scontro tra i partiti, Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, questo su La Repubblica. La RAI propone al giornalista il TG3, RAI News, oppure una corrispondenza estera. Io al Cairo, come Regeni, annuncio una battaglia per la stampa libera. Il manifesto, Report, la destra caccia Ranucci. Dopo un'estate di veleni mediatici e richieste di rimozione da parte dei vertici della destra, la RAI obbedisce. Ieri Sigfrido Ranucci è stato ufficialmente rimosso dalla conduzione di Report e il futuro della trasmissione è a rischio. Il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, ha infatti nominato alla conduzione due giovani della redazione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, freschi di assunzione in RAI. Durissima la reazione di Ranucci, che andrà per vie legali. Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità di Report. Anche gli invitati storici bocciano le scelte della RAI e minacciano di lasciare il programma. Mladic è... Si parla anche di Vladic, di funerali con onori sul Corriere della Sera, così come è stato fatto prima. Sulla regione, funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. E sempre sul Corriere della Sera, ma anche sul Sole 24 Ore, parla il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. Debutta il nuovo presidente e nel suo primo discorso tenuto a Jackson Hole lancia subito un avvertimento: l'inflazione scenda, altrimenti saremo costretti ad agire. Poi continua: impegni definitivi sui tassi limitano la libertà d'azione. Riconosce quindi un'inflazione gigantesca nonostante l'economia americana stia procedendo positivamente. E vi leggo giusto l'incipit dell'editoriale di Massimo Giannini su Repubblica, con le sinistre che dall'America appena citata all'Italia voltano le spalle e salutano la cultura woke, i diritti di tutti e la vita reale. No, mi dispiace, quella birra non ce l'abbiamo. Per Maurizio Maggiani è una pentola cinese, per me è stata una birra. Di passaggio in Svizzera per qualche giorno di vacanza, ho chiesto alla giovane cameriera italiana di un ristorante di Basilea cosa pensasse del wok e lei mi ha risposto così: il wok per una persona qualunque che si suda lo stipendio quando ce l'ha è tutt'al più la marca di un lager molto di nicchia. Altro che la terribile e temibile tirannia del politicamente corretto che ha distrutto le nostre società, come ripetono da anni le destre meloniane e adesso vannacciane. Ora se ne è convinto anche Giuseppe Conte, che invita le sinistre a liberarsi una volta per tutte da una gabbia mentale e valoriale che ha fatto solo danni, trasformandosi in religione morale autoreferenziale e in repressione della libertà di opinione. Certo, come Mussolini per Giorgia, la cultura woke per Giuseppe ha fatto anche cose buone. Ci ha spinto ad allargare il concetto di giustizia, ad allargare un linguaggio più rispettoso, a contrastare le varie forme di razzismo, di sessismo e di discriminazione. Questo era

0: E questo era lo scherzo Tarantelle dal quartetto numero 7 Mi maggiore, opera 50 di Adolphe Blanc, eseguito qui dall'ensemble Fabergé, l'agenda.
1: L'agenda.
0: Ultimo sabato di agosto, agenda culturale decisamente affollata in tutta la Svizzera italiana. Si parte alle 9:30 al Museo del Dazio Grande di Rodi Fiesso con il laboratorio Acquerello e Caviardage di Giulia Clerici Cariboni. Scrittura, acquerello e tecnica del cut-up si incontrano nella creazione di un piccolo libretto poetico. A Soglio, in Bregaglia, dalle 10:30 prende invece il via la prima parte del Festival Rilke, passeggiate artistiche, letture, musica e installazioni ripercorrono i luoghi legati all'ultima stagione creativa di Rainer Maria Rilke, con questa edizione che riserva anche un omaggio ad Alberto Giacometti nel 125esimo anniversario dalla nascita. In Valle del Tassino a Lugano, l'associazione dei geografi GEA propone dalle 11 GEA sul terreno, una passeggiata dedicata al cosiddetto terzo paesaggio tra natura spontanea e spazi trasformati dall'uomo. Sempre in tarda mattinata, Leontica, spazio al jazz con Trading 3 plus 1, Gianfranco Calvi al pianoforte, Francesco Alberti al contrabbasso ed Elia Rocca alla batteria con Emanuele Puppi alla chitarra, ospite speciale. Il concerto accompagna dalle 11 alle 14 l'aperitivo conclusivo della Summer School Ticino. Nel pomeriggio ci spostiamo a Lugano, dove dalle 17 al boschetto del Parco Ciani c'è Ragazzi in Orchestra, concerto conclusivo del corso estivo della scuola musicale della Civica Filarmonica di Lugano. Dopo una settimana di prove, bambini e ragazze delle sezioni prove d'orchestra e propedeutica musicale portano sul palco il programma preparato appositamente per l'occasione. Mezz'ora più tardi, alle Cave di Arzo, continua il Cavea Festival. Tra gli ospiti di sabato ci sono i Patagarri, band milanese, reduce da un lungo tour italiano ed europeo insieme a Matilda e a DJ Mami Papi nella particolarissima cornice dell'anfiteatro naturale delle Cave. A Rodi Fiesso si torna invece alle 18, ancora al Museo del Dazio Grande per noi e l'intelligenza artificiale, una conversazione tra Bruno Giussani, il giornalista, Roberto Antonini e il pubblico sugli effetti politici, economici e cognitivi delle nuove tecnologie. La serata luganese prosegue alla Rivetta Tell, dove alle 6:30 arriva Macherumba, un appuntamento dedicato alla cultura latinoamericana che parte da un mini talk sul ruolo della salsa nella diaspora latinoamericana, per poi lasciare spazio a una lezione aperta di salsa e merengue. Ci saranno anche cajon peruviano e tromba con Chris Laraff e DJ set di una extra comunitaria e guayaba. Chi vuole può persino portare con sé percussione, guiro e maracas e partecipare direttamente alla serata. A Chiasso la galleria Cons Arc ospita dalle 8:20 Portfolio, 20° anniversario, progetto che celebra 20 anni dall'inizio della ricerca artistica di Christian Tagliavini e ripercorre la costruzione dei suoi particolarissimi mondi fotografici sospesi. Dalle 9 l'Agora di Lugano accoglie invece Risonanze Transalpine e Che di passato e futuro, tre progetti che guardano al rapporto tra tradizione e nuovi linguaggi. L'ensemble Histoire Future torna agli scambi musicali tra nord e sud delle Alpi attorno al 1600. Simon Hagendorn e Gilbert Pfeffgen mettono in dialogo violino e Hackbrett appenzellese. Infine Mario Batkovic esplora territori decisamente contemporanei con la sua fisarmonica. Alla stessa ora, al boschetto del Parco Ciani, viene proiettato anche Rumore Dentro, il documentario dedicato a Piero Pelù, che ha avuto un grave problema al nervo acustico nel 2022, e sempre in serata nel Castello Visconteo di Locarno, al via il festival Il Castello Incantato propone la terribile battaglia tra Orlando e Rinaldo per Amor di Angelica della compagnia italiana Teatroggi. Carlo Magno, i suoi paladini, duelli, esseri fantastici e naturalmente Angelica, una rilettura teatrale del mondo cavalleresco pensata anche per il pubblico più giovane. L'agenda si conclude qui, mentre io vi lascio al notiziario.
2: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico,
1: jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14.30.
2: Rete 2.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Al confine tra Nepal e Cina proseguono le ricerche di circa 2.500 dispersi e le operazioni di recupero dei sopravvissuti rimasti isolati dopo la devastante alluvione Lampo. Il numero dei morti è salito a oltre 600, i feriti sono più di 2.300. Le autorità preferiscono centralizzare i soccorsi per evitare sovrapposizioni e contrattempi, hanno declinato le offerte giunte dall'estero. Hanno invece richiesto aiuti in settori specializzati e tecnici di cui non hanno le competenze specifiche e sono stati accettati con riconoscenza i contributi finanziari che si è già attivata per raccogliere anche la catena della solidarietà. Ricordiamo che le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite i bollettini di versamento. Il Venezuela ha confermato l'accordo sul petrolio raggiunto con gli Stati Uniti a quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex uomo forte del regime Nicolas Maduro da parte dell'esercito americano. L'intesa riguarda 65 miliardi di barili. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha definito storico il patto che produrrà investimenti per oltre 100 miliardi di dollari e oltre 209 miliardi di entrate fiscali. Ha sottolineato l'impatto significativo sulla rinascita della nazione e ringraziato Trump. Una nave carica di gas liquefatto ha pagato all'asta la cifra record di 5,3 milioni di dollari per assicurarsi il transito nel canale di Panama. Nei prossimi giorni sarà ridotto il numero delle imbarcazioni ammesse a causa dell'abbassamento del livello dell'acqua. Alla periferia di Kiev ieri sera sono state sfollate 200 persone a causa dell'incendio in un deposito di esplosivo provocato da un drone russo. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per negligenza sulle condizioni di stoccaggio del materiale pericoloso. E gli attacchi incrociati proseguono. L'Ucraina ha bersagliato con gli apparecchi telecomandati la regione di Rostov sul fiume Don. È stato colpito anche il magazzino di una nota catena di negozi di elettronica. Diverse persone sono rimaste ferite. Andiamo in Svizzera, dove è ancora attivo l'incendio divampato ieri sera in un centro di riciclaggio per metalli e rifiuti industriali vicino a Écublens, nel Canton Vaud. La polizia raccomanda di evitare la zona, tenere chiuse le finestre e spenta la ventilazione. Il traffico ferroviario sulla linea Losanna-Ginevra è ripreso a causa del denso fumo che continua a diffondersi per decine di chilometri. Resta ancora sbarrata in entrambe le direzioni l'autostrada A1 tra il raccordo di Écublens e Morges Ovest. Intendono occupare fino a domenica il Lindenhof gli attivisti che ieri sera si sono mobilitati a Zurigo contro la politica migratoria europea, le guerre e la corsa agli armamenti. I militanti intendono concludere l'azione con discorsi e musica. L'ondata di maltempo che ieri ha attraversato il nord delle Alpi ha provocato decine di feriti, ingenti danni e forti disagi al traffico aereo, stradale e ferroviario. La grandine ha colpito anche alcune scuole e diversi bambini sono stati medicati in ospedale. A causa dei nuovi nubifragi previsti da Meteo Svizzera, in Mesolcina anche la notte appena trascorsa, per precauzione, sono stati sfollati gli abitanti dei piani di Verdabbio. La Protezione Civile ha messo a disposizione i suoi locali agrono. È stato compiuto un arresto per l'incendio di Tuzis che una settimana fa aveva provocato la morte di 4 persone. L'ha reso noto la procura, che ha avanzato le accuse di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime senza fornire altri dettagli. E in Ticino proseguono le analisi approfondite sulle morte della donna che aveva diffuso gli audio del consigliere di Stato Zali. I risultati preliminari dell'autopsia resi pubblici ieri confermano l'annegamento senza intervento di terzi.
4: Lo sport.
0: Buongiorno, bene ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con Roger Federer, inserito nella Hall of Fame del tennis al suo primo anno di eleggibilità. Il campionissimo in un tempo brevissimo dunque raggiunge il gremio delle leggende di questo sport. Intanto agli US Open si è chiusa all'ultimo stadio l'avventura di Susan Bandecchi nelle qualificazioni, battuta in 3-7 dall'olandese Rus. La ticinese non è dunque riuscita a centrare il tabellone principale dello Slam, come fatto a Parigi. Nel calcio torna la Super League con 3 partite valide per il quinto turno: Losanna Zurigo, Servette Lucerna e Young Boys Basilea al via con diretta TV alle 20:30. Mentre l'anticipo di Serie A ieri sera è andato al Milan, che ha sconfitto 2-0 il Venezia, seconda giornata di campionato che prosegue con tra le altre oggi Juventus Parma, mentre con l'Union Berlino di Lustrinelli e Ebischer debutta in casa contro l'Eintracht di Francoforte, si apre la Bundesliga. Ai mondiali di canottaggio di Amsterdam, nel due di coppia femminile, le rossocrociate Salome Urich e Fabienne Schweizer hanno conquistato il bronzo. Alla Vuelta Pogacar, sempre più leader della generale, ora a 3 minuti e 50 di vantaggio sullo spagnolo Mas, oggi ottava tappa di 171 chilometri con arrivo a Xeraco, sempre in Spagna. Il motomondiale disputa il Gran Premio di Aragon, e nelle MotoGP, dopo le qualificazioni mattutine, ci sarà la gara sprint delle 15. Infine le amichevoli di hockey, e ieri sera Coira Lambre Piotta si è imposto 3-1 sui tedeschi dello Schwenninger. Lugano invece sconfitto 5-4 a Segirino dal Langnau. Bianconeri ancora in pista alle 18 di questa sera alla Cornera Arena contro il Davos, a seguire la tradizionale presentazione al pubblico.
5: La meteo oggi sabato: in Engadina nuvolosità residua in progressiva dissoluzione, per il resto generalmente soleggiato. Nel pomeriggio alcune velature ad alta quota. A basse quote temperatura massima sui 28 gradi, in Alta Engadina attorno a 20, al mattino nelle vallate alpine tendenza al vento da nord, in montagna vento debole dal settore ovest, isoterma di 0 gradi attorno a 4000 metri.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Masahiro Arita al flauto, qui accompagnata dal Bach Mozart Ensemble di Tokyo nell'Allegro, dal concerto da camera in sol minore 101 del catalogo Rion di Antonio Vivaldi. La rassegna stampa di oggi continua approfondendo e dando una lettura a tre articoli dalle rubriche culturali dei quotidiani Stampa Oggi e Beppe Donadio sulla Regione, tra le pagine di Cultura e Società, dedica un grande approfondimento in preparazione dei festeggiamenti di quelli che il 5 settembre saranno o sarebbero stati gli 80 anni di Freddie Mercury, un particolare sguardo alla Svizzera e ai Freddie Days che si terranno a Montreux settimana prossima. Questi sono i giorni di Freddie Mercury, titola così il grande fan del cantante. Le speculazioni su dove abbia avuto degna sepoltura Freddie Mercury includono la città natale Zanzibar, la residenza londinese o il lago di Ginevra, nelle cui acque sarebbero state sparse le ceneri. Inizia così uno dei tanti paragrafi di questo articolo, che nelle cui acque appunto sarebbero state sparse le ceneri, che sia vero oppure no, c'è un luogo nel quale sentirsi più vicini a Freddie Mercury nel giorno del suo compleanno, e quel luogo è Montreux, dove da mercoledì prossimo a domenica si terrà i Freddie Days, con lo scopo di continuare a mantenere viva l'eredità di Freddie Mercury in un'atmosfera calorosa, festosa e accessibile a tutti, in omaggio a uno dei più grandi artisti del nostro tempo. È noto, i Queen sono stati di casa a Montreux tra l'82 e il 91. Gli album Hot Space, The Works, A Kind of Magic, The Miracle e Innuendo furono incisi nei locali Mountain Studio, oggi trasformati in mostra museo dedicata alla band e gestita dalla loro fondazione, il Mercury Phoenix Trust. Mercury di casa lo è stato anche di più, visto che a Montreux soggiornò già nel 78 e che, come Shania Twain e altri che se la possono permettere, ebbe una casa affacciata sul lago, la Duck House, la casa dell'anatra, ribattezzata dagli altri Queen Duckingham Palace. Per i Freddie Days il 2026 rappresenta una doppia occasione celebrativa, gli 80 anni del festeggiato, ma pure i 30 dall'installazione della statua a lui dedicata in Place du Marché, statua che nel 96, anno dell'inaugurazione, spinse Norbert Müller, proprietario del negozio Bazar Suisse, a proporre attività legate al cantante, come il Freddie Mercury's Montreux Tour del 2001, un giro tra i luoghi della città più significativi per l'artista, il primo raduno ufficiale di fan nel 2003, il Freddie Mercury's Montreux Memorial Day, allargatosi poi ad uno dei quattro giorni e rinomato Freddie Celebration Days. La statua di Freddie appare anche sulla copertina di Made in Heaven, quindicesimo e ultimo album dei Queen, uscito 4 anni dopo la morte di Mercury. Le ultime voci risalgono all'estate del 91. Non poteva essere la statua originale, ma i Queen tanto ci teneva ad averla che la scultrice Irena Sedlecka ne mise a disposizione una versione alta, una trentina di centimetri, appositamente per lo scatto realizzato non in Place du Marché, bensì di fianco alla Duck House. I Freddie Days si aprono mercoledì all'Hotel Helvetii con gli scatti del fotografo britannico Dennis O'Regan, sorta di biografo per immagini dei Queen. In serata l'Auditorium Stravinsky ospita Queen Symphony, concerto della Bandson Orchestra per 200 cantanti e ospiti. Giovedì cominciano le gite in barca con Peter Freeston, ex assistente personale amico di Freddie. Si parla della statua con la figlia di Sedlecka e con Jim Jenkins, figura chiave della comunità Queen, e viene presentato anche l'autobus ufficiale dei Freddie Days e poi concerti a go-go. Venerdì parla Terry Giddings, autista e guardia del corpo di Mercury. Sabato Montserrat Caballé, Klaus, nipote e segretaria della grande cantante di Barcellona, nel quel celebre duetto in serata The Official Freddie Mercury Birthday Party, grande festa organizzata dal Mercury Phoenix Trust. E poi siamo a domenica all'incontro con Reinhold Mack, produttore simbolo dei
dei Queen, col figlio Freddie Mac, che da bambino ha vissuto le sessioni in studio, beato lui, dopo altre 8 ore di musica dal vivo, creazione visiva sul lago, e arrivederci al 2027. Beppe Donadio in un lungo articolo che ancora continua e continua su La Regione.

questo non era Freddie Mercury, bensì un'altra anima decisamente rock, quella di Giovanni Sollima, qui nel suo Sonnet et Rondò per quartetto d'arc, eseguito dall'Alchimia Quartet. Apriamo invece Alias, l'inserto culturale del Manifesto, pagina 9, dove Giulia Martino presenta un videogioco. E sì, possiamo parlare di arte videoludica, e soprattutto se c'è un aspetto anche educativo. La violenza domestica diventa videogioco. Feed It, creato dal team italiano Games on a Chair, pubblicato da Pretty Soon, disponibile su PC. Il televisore emette un ronzio fastidioso. Al nostro fianco sul divano si trova un enorme maiale dai tratti antropomorfi. La canotta sporca non riesce a coprire il suo ventre. La sua bocca è irta di denti appuntiti. Il maiale ci apostrofa chiedendoci del cibo in maniera via via sempre più violenta e insistente. E questo l'incipit del primo atto di Feed It, videogioco horror creato dal team italiano Games on a Chair, con il contributo di Millo Game Audio per il comparto audio del Level Up Lab del Politecnico di Torino per la ricerca e lo sviluppo di strumenti di accessibilità. Games on a Chair è nata nell'ottobre dello scorso anno da me e Giorgia Possanzini, la mia compagna, ci racconta Matteo Ucci, il creatore del gioco. Feed It nasce da due distinte esigenze, spiega. La prima è di carattere logistico e concreto: avendo poche risorse dovevamo sviluppare un videogioco in breve tempo, circa 6-8 mesi. In questo senso il nostro esempio è stata lo studio Ortica, è un'altra startup. La seconda è di tipo creativo e di design. Volevamo creare un'opera con un messaggio forte e importante, un videogioco a cui valga la pena giocare. Feed It è ambientato interamente in luoghi della quotidianità, la casa, l'officina, distorti e deformati dall'impatto che gli abusi hanno sulla mente della protagonista, costretta a confrontarsi con violenze fisiche e verbali dall'inizio alla fine dell'esperienza videoludica. Lo stile grafico sporco e grezzo è voluto e richiama i videogiochi per la prima PlayStation. La sicurezza collegata alla casa nell'idea stereotipata che molti hanno cozza con la realtà dei fatti, e in particolare con i numeri allarmanti della violenza domestica in Italia, che dimostrano come la stessa sia un fenomeno strutturale. In base agli ultimi dati raccolti dall'Istat, sono circa 1.720.000 le donne che hanno subito violenza fisica durante una relazione di coppia o in seguito alla fine della relazione di coppia. La casa è da decenni il luogo d'elezione per le narrazioni horror cinematografiche prima e videoludiche poi, facendo riferimento alla gerarchia dei bisogni proposta dallo psicologo Abraham Maslow. L'essere umano ha delle necessità di base, spiega Matteo Ucci. Ci sono il bisogno di avere riparo dalle intemperie, di crearsi una famiglia e di sentirsi libero dalla paura. Le esperienze horror che hanno da sfondo proprio gli ambienti domestici giocano su questo e mostrano allo spettatore, lettore, giocatore come ci si sente quando questi bisogni non vengono soddisfatti. Nel caso di Feed It, poi, la scelta delle ambientazioni è anche propedeutica ai temi che abbiamo voluto affrontare.

Due grandi pianisti, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, qui nella danza hindu dei sei pezzi romantici per pianoforte a quattro mani di Cécile Chaminade, ci porta ad aprire per l'ultima volta i giornali questa mattina con la rassegna stampa culturale e concludiamo appunto andando sul Corriere della Sera con Paola Pollo. Armani, un eccentrico rigoroso. C'è un Giorgio Armani in motorino, senza casco, devo dire. A un anno dalla scomparsa, arriva per Marsiglio il volume di Roberta Filippini che raccoglie le confidenze dello stilista. Una storia eccezionale, un percorso di cui non ha voluto lasciare il peso. Leggiamo dopo questa immagine molto simpatica alla pagina 42, appunti meticolosi presi più di 10 anni fa, ore e ore di incontri conservati in un cassetto mai più aperto, come si fa per certi sogni, senza nostalgie o rammarichi, solo non era tempo. Glielo comunicò lui, Giorgio Armani, quando dopo 2 mesi di pomeriggi trascorsi tra fotografie e ricordi gli aveva detto: no, Roberta, ancora non me la sento. Eppure era stato lo stilista a cercarla un pomeriggio di luglio nel 2014 per chiederle: il prossimo anno la mia moda compie 40 anni, ti va di scriverne la storia per me? Lei, Roberta Filippini, allora giornalista all'Ansa e capo della redazione Moda, pensava fosse uno scherzo. La premessa merita attenzione nell'affrontare Giorgio II Armani, la vita oltre il successo, edito da Marsiglio, in uscita il 1 settembre, a 3 giorni dall'anniversario della scomparsa dello stilista. Le 368 pagine ripercorrono la sua vita attraverso aneddoti inediti, la famiglia, gli amici, i personaggi, i successi, le solitudini e le riflessioni, i pentimenti raccolti, conservati e mai usati sino al giorno della morte di Armani, quando quel cassetto viene aperto. La scrittrice scava, da cronista fedele alla regola del grande direttore Sergio Lepri, all'Ansa un fatto è, mai pare o sembra, e l'interlocutore risponde con rara consapevolezza. Così anche in fatti scombinati negli anni emerge il ritratto di coerenza e determinazione che è stato Giorgio Armani. Le fotografie sono parte del racconto. Armani si presenta agli incontri con vecchi scatti e da quelli comincia a ricordare la madre Maria con gli orecchini di perle, fratello Sergio, alto, biondo e bello, lui bambino vestito alla Marinière, il padre con gli occhiali rotondi diventati poi un elemento delle sue collezioni, il ricordo della sorellina morta poco prima che lui nascesse, diventa nelle riflessioni di Filippini, insieme alla guerra e alle difficoltà successive, una possibile chiave per leggere il ruolo protettivo di Armani verso la famiglia e l'azienda. L'articolo è molto lungo, si cita anche il rapporto con Gianni Versace e quello con la politica, i rifiuti politici che ha somministrato Giorgio Armani, questo Giorgio II Armani, la vita oltre il successo di Roberta Filippini, approfondite pure sul Corriere della Sera.

grandissimo clarinettista del nostro tempo, Andreas Ottensamer, ex primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker, qui accompagnato da José Gallardo al pianoforte nell'improvvisazione, primo movimento dalla Pocket Size Sonata numero 1 per clarinetto e pianoforte di Alec Templeton. E sono le 8 di mattina in punto. Chiudiamo definitivamente i giornali che ci hanno accompagnato nella prima ora di Verde Aurora Weekend e apriamo invece Mangia Cassette e Giradischi, perché come ogni sabato a quest'ora è tempo di tirare indietro le lancette del tempo per intraprendere un viaggio musicale attraverso registrazioni ed interpreti storici. Il viaggio di oggi è un omaggio ai più piccoli che in tanti, sono sicuro, ci stanno ascoltando in questo momento e che lunedì torneranno tra i banchi di scuola. Che la musica sia un linguaggio destinato a chiunque, dagli 0 ai 100 anni, non ci piove. Ci sono però tanti capolavori di grandi compositori che possono affascinare e creare interesse in maniera più semplice e diretta in chi sta muovendo i primi passi nel mondo della musica, al contempo forse anche strappare un sorriso a chi ne ha di più di anni. Divertiamoci nella prossima mezz'ora con questi brani. Il primo in scaletta non ha un autore certo, c'è chi pensa sia di Franz Josef Haydn, chi di suo fratello Michael, c'è chi lo attribuisce al papà ed insegnante di Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold Mozart, c'è che già scrive alcune musiche strizzando un occhio ai più piccoli, come la sua Slitta musicale, un brano natalizio molto bello, e chi molto più probabilmente lo accosta ad un altro viennese del Settecento, uno sconosciuto Edmund Angerer. Ci aspettano 7 movimenti in cui ne sentiremo di tutti i colori. Gli strumenti dell'orchestra vengono affiancati da strumenti giocattoli, qui il collegamento al titolo. Cassazione in Do maggiore, oppure la Kinder Symphony, o in italiano la Sinfonia dei giocattoli, usignoli, cuculi, quaglie, una tromba giocattolo, picchi, campane, sonagli e percussioni di ogni tipo, tutti da ascoltare col sorriso, sorriso che ha più volte citeremo nelle prossime ore su queste onde, che culminerà con la festa, che culminerà con un brano prima delle 8:30, molto simpatico. Qui l'Academy of St. Martin in the Fields è diretta nell'84 da Sir Neville Mariner, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni e che la Svizzera italiana ha potuto conoscere molto bene sul podio dell'Osi.

C'erano cuculi, usignoli, trombe, percussioni, giocattolo di ogni tipo nella Kindersinfonie o la Sinfonia dei Giocattoli di Edmund Angerer o forse di Leopold Mozart o Franz Joseph Haydn. Non è certa la penna che ha scritto questa musica che strizza un occhio ai più piccoli. Sir Neville Mariner, che quest'anno avrebbe compiuto 102 anni, dirigeva l'Academy of St. Martin in the Fields nell'84 per la Philips. E con gli interpreti e le registrazioni storiche del sabato mattina continuiamo questo omaggio musicale al nostro attento pubblico giovanissimo che fra 2 giorni tornerà a scuola. E a proposito di scuole, c'è chi forse accosterà lo studio al lavoro con un apprendistato. La stessa cosa che faceva un giovane stregone in una ballata di Goethe del 1797, che di certo affronta un primo giorno scoppiettante. Il maestro si assenta e gli lascia il compito di pulire. Lui cosa fa? Beh, fa un incantesimo e fa sì che la scopa prenda vita e faccia tutto da sola. Piangerà però la poca esperienza perché perde il controllo della scopa che ormai svolazza ovunque, rovesciando qualsiasi cosa sul pavimento. Solo il ritorno del maestro stregone salverà il disastro. 100 anni dopo, in Francia, Paul Dukas mette in musica queste vicende nel suo poema sinfonico che prende lo stesso nome, L'apprendista stregone, che ascoltiamo ora tornando al 1940 con l'orchestra sinfonica di Minneapolis, diretta dal leggendario Dimitri Mitropoulos, e un orecchio di riguardo va al celebre tema di questa composizione e all'accordo, alla botta finale, ossia il ceffone, il colpo di scopa che l'apprendista si becca come punizione.

0: Meglio non cominciare un'azione se non sai come portarla a termine. È una lezione che l'apprendista stregone impara con questo vero e proprio colpo di scopa finale che si becca dal maestro. E questa era la musica che Paul Dukas componeva basandosi sulla ballata L'apprendista stregone di Goethe, qui eseguita dalla Minneapolis Symphony Orchestra e da Dimitri Mitropoulos nel 1940. Una registrazione storicissima. Le notizie ora.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. Al confine tra Nepal e Cina proseguono le ricerche di circa 2.500 dispersi e le operazioni di recupero dei sopravvissuti rimasti isolati dopo la devastante alluvione Lampo. Il numero dei morti è salito a oltre 600, i feriti sono più di 2.300. Le autorità preferiscono centralizzare i soccorsi. Per evitare sovrapposizioni e contrattempi hanno declinato le offerte giunte dall'estero. Hanno invece richiesto aiuti in altri settori specializzati e tecnici, di cui non hanno le competenze specifiche. E sono stati accettati con riconoscenza i contributi finanziari che si è già attivata per raccogliere anche la catena della solidarietà. Ricordiamo che le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite i bollettini di versamento. Secondo una prima stima abbozzata poco fa dal ministro delle finanze nepalese, serviranno dai 4 ai 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Nella regione himalayana, al confine con la Cina, le inondazioni hanno distrutto strade, ponti e interi villaggi. Il Venezuela ha confermato l'accordo sul petrolio raggiunto con gli Stati Uniti a quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex uomo forte del regime Nicolás Maduro da parte dell'esercito americano. L'intesa riguarda 65 miliardi di barili. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha definito storico il patto che produrrà investimenti per oltre 100 miliardi di dollari e oltre 209 miliardi di entrate fiscali. Ha sottolineato l'impatto significativo sulla rinascita della nazione e ringraziato Trump. Una nave carica di gas liquefatto ha pagato all'asta la cifra record di 5,3 milioni di dollari per assicurarsi il transito nel canale di Panama. Nei prossimi giorni sarà ridotto il numero delle imbarcazioni ammesse a causa dell'abbassamento del livello dell'acqua. Alla periferia di Kiev ieri sera sono state sfollate 200 persone a causa dell'incendio in un deposito di esplosivo provocato da un drone di Mosca. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per negligenza sulle condizioni di stoccaggio del materiale pericoloso. E gli attacchi incrociati proseguono. L'Ucraina ha bersagliato con i velivoli telecomandati la regione di Rostov sul fiume Don. Ha colpito anche i magazzini di un negozio di elettronica ed elettrodomestici e quelli del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Andiamo in Svizzera, dove è stato circoscritto ma non ancora spento l'incendio divampato ieri sera verso le 19 in un centro di riciclaggio per metalli e rifiuti industriali vicino a Écublens nel Canton Vaud. La polizia raccomanda di continuare a evitare la zona. Il traffico ferroviario sulla linea Losanna-Ginevra è ripreso a causa del denso fumo che continua a diffondersi per decine di chilometri. Resta ancora sbarrata in entrambe le direzioni l'autostrada A1 tra il raccordo di Écublens e Morges-Ovest. Infine intendono occupare fino a domenica il Lindenhof gli attivisti che ieri sera si sono mobilitati a Zurigo contro la politica migratoria europea, le guerre e la corsa agli armamenti. I militanti intendono concludere l'azione con discorsi e musica.
2: Lo sport. Ben ritrovati, questa sera Roger Federer verrà inserito nella Hall of Fame del tennis. Al suo primo anno di eleggibilità non si è insomma atteso a lungo per aggiungere il basilese alle leggende della disciplina. Pochi giorni dalla partita di esibizione disputata a Flushing Meadows, dove si sono svolte le qualificazioni agli US Open che per Susan Bandecchi sono state il capolinea dell'avventura statunitense. Sconfitta in 3-set dall'olandese russa, la ticinese non è riuscita a centrare il tabellone principale dello Slam come fatto a Parigi. Presa coscienza degli avversari del Lugano in Conference League, Copenaghen, Getafe, Stella Rossa, St. Truiden, Jablonec e Kauno Žalgiris, torna alla Super League con 3 partite valide per il quinto turno. Losanna, Zurigo e Servetta contro Lucerna alle 18, Young Boys, Basilea alle 20:30 con una diretta televisiva. In Serie A il Milan, salutato Leao, direzione Galatasaray, ha sconfitto 2-0 il Venezia a San Siro. Oggi prosegue la seconda giornata con, tra le altre, Juventus-Parma. Salomè Ulrich e Fabien Anna Schweitzer hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo nel 2 di coppia ai mondiali di canottaggio di Amsterdam in una gara vinta dall'Irlanda. Alla Vuelta è prevista l'ottava tappa, 171 km con arrivo a Ceraco e Pogacar con 3 minuti e 50 su Mass. Infine l'hockey e l'ambripiotta che a Coira ha superato 3-1 i tedeschi dello Schwenninger, Koditek, Heim e Grassi gli autori dei gol. Lugano invece è sconfitto 5-4 dalla Lagnau a Sigirino, reti dei fratelli Peltonen, Canò e Innala. Bianconeri ancora in pista alle 18 alla Corner Arena contro il Davos. A seguire la presentazione.
0: Le previsioni del tempo: in Engadina nuvolosità residua in progressiva dissoluzione, per il resto generalmente soleggiato, nel pomeriggio alcune velature ad alta quota. A basse quote temperatura massima sui 28 gradi, in Alta Engadina attorno a 20 al mattino, nelle vallate alpine tendenza al vento da nord, in montagna vento debole dal settore ovest, isoterma di 0 gradi attorno a 4000 metri.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Folco Orselli è la voce che ha realizzato una serie di arpeggi insieme a Sergio Albertoni andata in onda l'anno scorso e che vi riproponiamo oggi. Outside is my side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. 10 puntate, 10 artisti, forse troppo poco conosciuti e tutti da scoprire. Nella puntata che riascoltiamo ora, ascoltiamo e impariamo qualcosa sul musicista napoletano Newt.
3: Arpeggi.

0: me non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli Outsider ci offrono una prospettiva unica sull'arte, combattendo per esprimere la loro autenticità. Con le loro canzoni ci invitano a riflettere e a divertirci, mostrando che la vita è un viaggio ricco di esperienze da vivere appieno.

Il nostro outsider di oggi è Claudio Domestico, in arte Newt, napoletano, classe 1981, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. In attività dal 2002 ha pubblicato 4 album, 2 EP e ha partecipato a numerosi progetti paralleli. L'esordio discografico risale al 2008 con Divento, ma è con Non te ne fa del 2022 che riesce davvero a conquistare critica e pubblico. Un album prodotto da Pier Sfaccini e impreziosito da contributi importanti come quelli delle voci di Ilaria Graziano e Fausta Vetere, che fonde mirabilmente elementi diversi, dalla tradizione napoletana al folk anglosassone, senza dimenticare ovviamente le imprescindibili radici del blues. Molto attivo anche come produttore artistico, ha composto colonne sonore per documentari e film come Il ladro di giorni di Guido Lombardi. Ecco un primo esempio della sua arte, un esempio da Non te ne fa, Duje Vicchiarelli.

Il nostro nuovo outsider è davvero una perla rara nel panorama artistico italiano. Claudio Domestico, in arte Newt, nome che ha ereditato dalla band omonima che ha visto le sue prime gesta autorali, è un ideale ricongiungimento tra Nick Drake ed Elio Smith, scaldato dalla linfa vulcanica della sua Napoli. Ci siamo conosciuti a Milano nel 2007, io stavo registrando un mio disco, Milano Babilonia, alle officine meccaniche di Mauro Pagani. Claudio, che viveva in casa del fonico che lavorava con me, stava sempre nei corridoi fuori dalle sale di registrazione con la sua chitarra imbracciata, suonando accordi in tempi dispari. Sì, perché la sua peculiarità, davvero straordinaria, è che il suo songwriting è caratterizzato dall'uso di tempi irregolari, fuori dal quattro quarti, dispari appunto. Ma il ricorrere ad essi è quanto di più armonico, naturale e fluido che si possa immaginare. Le melodie vocali che usa sono il completamento delle traiettorie sghembe dei suoi accordi, e il tutto risulta scorrevole e piacevole. Newt sta conquistando da outsider un pubblico sempre più ampio e i suoi live sono frequentati da centinaia di persone che cantano all'unisono le sue canzoni. Sì, perché la sua maestria melodica, Claudio, la pesca anche dalla scuola inglese, lennoniana, e i suoi ritornelli sono memorabili, nel senso che ti si scolpiscono nella memoria come se fossero pensati per pezzi pop. Ma invece no. La musica di Newt nasce nel solco della migliore canzone d'autore italiana e internazionale. E quello che ti conquista è che la semplicità del cantabile, che ti si avvinghia e ti rapisce, non è per nulla semplice. Riesce insomma a rendere il sofisticato, il colto, tra virgolette difficile, scorrevole, naturale, pieno di grazia e di empatia. Claudio Domestico sta dettando alle sue condizioni regole che sono preziose per la nostra compagine di outsider, di artisti fuori dal mainstream. Ci sta facendo vedere che esiste una strada, una via che porta al successo anche e soprattutto di pubblico, senza bisogno di uniformarsi al trust che una certa discografia cerca di imporre. Il bello, il coraggio della melodia, il talento si innalza comunque, si fa largo, e questa è un'ottima notizia per tutti noi e per tutti voi.

0: Bene, sono molto molto felice di avere in collegamento, non so da dove, il mio amico Claudio Domestico in Arte Newt. Ciao Claudio.
1: Ciao Volco, ciao a tutti.
0: Anzi, Clo-Clo, come ti chiamo io.
1: Così. Ciao Fofo.
0: Senti Claudio, allora, è davvero, io credo che tu sia uno degli esempi più belli di outsiding. E dimmi quindi tu, cosa significa per te essere un outsider in questo panorama italiano, artistico e musicale?
1: Diciamo che ho seguito soltanto la mia indole, non sono portato, diciamo, per altri scenari forse. Sì. Me ne sono accorto negli anni, perché chiedevo consigli ai vari, quando doveva uscire un disco o qualcosa, chiedevo dei consigli a degli amici manager, uffici stampa. Sì. E mi rendevo conto che ero predisposto a fare sempre il contrario di quello che mi consigliavano. Tipo il singolo 4 ritornelli e magari usavo la canzone senza ritornello, oppure il video fallo colorato, accattivante, io facevo il video in bianco e nero, l'utilizzo dei social coinvolgente invece li uso pochissimo, quindi mi sono reso conto col tempo che in realtà non dovevo inseguire niente. Sì. E non ero portato per quel tipo di approccio, e mi ha dato la libertà di sapere che quando metto la penna sul foglio o la chitarra ho tutta la libertà del mondo, tanto le radio non mi passeranno, a parte rare eccezioni come questa,
0: a parte la RSI.
1: esatto. No. E le televisioni non si interessano a questa cosa, però questa cosa appunto ti libera da una gabbia, da uno schema che ti vogliono per forza imporre in qualche modo. E quindi negli anni ho iniziato a sperimentare in libertà, fino a quando ho riscoperto le mie radici di napoletano, quindi piuttosto che cercare la risposta nel futuro l'ho cercata nel passato, nell'utilizzo del napoletano e nella musica, prima nella canzone napoletana ma proprio nella musica popolare, quindi certo. nella musica del Settecento, nella musica di quando non esisteva l'industria discografica, non esistevano le radio, non esisteva la comunicazione, ma la musica era soltanto un avvenimento sociale tra esseri umani, aveva un effetto curativo, un effetto sociale molto importante. E lo sto studiando negli ultimi anni e questa cosa sta condizionando ancora di più il mio modo di fare musica, di vivermi la musica, appunto, distante dai meccanismi che dettano legge in questo periodo.
0: Ma io so benissimo, perché sono venuto a tanti tuoi concerti, che il tuo pubblico sta crescendo, diciamo, di mese in mese o forse di anno in anno, ma comunque...
1: Sì, c'è stata una crescita importante negli ultimi anni, in realtà è
0: da outsider,
1: appunto...
0: tra l'altro.
1: Esatto, sì, è stato comunque seguire l'indole di cui ti parlavo prima, ho fatto una sorta di selezione naturale pure ai concerti, perché facendo musica molto tranquilla mi è capitato in passato di trattare male il pubblico che faceva casino, di cacciarli dai locali, perché magari non mi facevano suonare bene, a me non facevano ascoltare il concerto certo con la giusta atmosfera a chi mi era venuto a sentire, e quindi non usciva nessuno contento. Quindi negli anni, diciamo che questo tipo di proposta ha creato una selezione naturale. Poi un paio di canzoni che sono andate più forti rispetto ad altre, sono guarda caso canzoni che non hanno un singolo, non hanno una strategia promozionale, non hanno un ufficio stampa, non stanno nei miei dischi, perché sono una canzone che sta in una Fantastico. Compilation di Daniele Sepe, L'amore vero, e un'altra certo. che ho fatto con un Fanpage, per
0: che adesso ci farei sentire, perché è quella che
1: la faccio chitarra e voce. Sono due canzoni che appunto non hanno un videoclip, non hanno strategia, ma hanno fatto un po' da apripista per tutto un repertorio che ormai stavo accumulando negli anni. Le persone si sono innamorate di queste due canzoni, un po' di pubblico, è passato un grande passaparola, è partito, certo. che mi ha portato un po' di persone ai concerti in più.
0: Meno male che esistono anche questi canali ancora umanistici, diciamo. E allora dai, introduci questa canzone che ci hai omaggiato.
1: Un po' che bene, è una canzone alla quale sono grato proprio per il fatto che mi ha portato un sacco di fortuna, ed è una canzone che è un elogio alla distrazione, quindi a cercare di distrarsi quando si sta soffrendo per qualcosa. Ha avuto la sua fortuna con questa serenata che ho fatto, l'ho scritta per fare questa serenata, questo esperimento sociale con delle prostitute di notte, che è andato
0: Fantastico.
1: Girato moltissimo. Durante il Covid ancora di più ha avuto un altro exploit, perché la gente ha iniziato a passarsi questo pezzo per consolarsi durante il lockdown, quindi è una canzone con la quale chiudo i concerti e che mi piace dedicare alle persone che mi vogliono bene.
0: Bellissimo, allora ascoltiamola.

0: Ok, no può che bene, sì, è una bellissima canzone che poi ti rimane scolpita nella testa. E quindi volevo salutare Claudio, Newt, Claudio Domestico, il mio fratello Claudio Domestico. Grazie mille Claudio, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, Fofo, grazie a tutti.
0: È un piacere avere nella nostra schiatta un outsider come te.
1: Siamo in famiglia.
0: Esatto, ciao, grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il fascino di una musica fuori dal mainstream, in questo caso, era quella del napoletano Newt, il protagonista di questa puntata della serie di arpeggi Outside is My Side con Sergio Albertoni e Folco Orselli. E se volete scoprire altri outsider della musica, potete riascoltare tutte 10 le puntate di questa serie sul sito della RSI, mentre facciamo ora un salto indietro di 350 anni con Telemann.

0: L'orchestra da camera di Tolosa con Gilles Coyard al clavicembalo e alla direzione nell'ouverture della suite per orchestra in sol maggiore Burlesque di Don Chisciotte di Georg Philipp Telemann. Siamo ora arrivati alle 9 quasi in punto e anche se un attimino sia la trasmissione di Rete 2 dedicata alla lingua italiana è in pausa per l'estate, i suoi autori Marco Pagani e Andrea Fazzioli hanno scelto per voi una selezione di puntate della scorsa stagione legate da un filo rosso che unisce quasi tutte le puntate scelte, l'uso della lingua italiana nei testi delle canzoni di Edoardo Bennato. La puntata di oggi è la 131 e titola così: Il riscatto della fata anarchica. Si parla di automobili d'altri tempi e loro somiglianze con l'italiano, di poesia surreale e di discorsi di ringraziamento interminabili. Questa è anche l'ultima puntata della scorsa stagione e l'ultima replica di questa calda estate, ma tenetevi pronti perché da lunedì un attimino ritorna con nuove puntate inedite e puntate per la sua quinta stagione.
1: Lovvo, muoro, ciaone, caffettino, ma anche no, fa riderissimo, apericena, pizzata, un attimino.
2: Un attimino?
3: Un attimino! Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. 131esima puntata, caro Fazzioli, sì. Direi che ci sta un brindisi.
6: Un brindisi, a quest'ora del mattino.
5: Beh, perché no? Al massimo possiamo farlo con una tisana proprio, se sì, è presto per il prosecco.
6: Vabbè, non è mai presto per il prosecco, ma perché un brindisi per la puntata numero 131? Va bene che è un numero simmetrico, ma non è un anniversario tondo.
5: Beh, Fazzioli, le ricordo che questa è l'ultima puntata della stagione.
6: È vero.
5: Un attimino torna con le nuove puntate dopo l'estate.
6: Ma resteremo fedeli all'appuntamento settimanale, ogni lunedì manderemo in onda delle repliche, un best of.
5: Fazzioli cartellino giallo.
6: Sì, volevo dire il meglio di.
5: Comunque per finire, la 131esima puntata è importante, almeno per me, perché ha a che fare con la mia infanzia. Lei se la ricorda la Fiat 131?
6: Pagani, come lei sa, sono più giovane di lei. E anche lei era un bimbetto quando quell'automobile girava sulle nostre strade.
5: Vabbè, che c'entra? Mica le ho chiesto se la guidava. Le ho chiesto se la ricorda. Magari da piccolo ci è salito.
6: Non mi pare, ma non credo, insomma. Mi perdoni, non capisco dove mi stia conducendo.
5: Beh, lei sa della mia passione per i quadrisillabi.
6: Sì, e chi non lo sa ormai?
5: E allora faccia 2 più 2.
6: Allora, 2 più 2 di sicuro non fa 131. E 131 non è nemmeno un quadrisillabo. 131 al massimo è un pentasillabo.
5: Parlo della Mirafiori, Fazzioli.
6: Ah, la Mirafiori. Ora mi sono perso del tutto, guardi.
5: La 131 Mirafiori fu la prima Fiat ad avere un nome che non fosse solo una sigla numerica. Prendeva il nome dallo stabilimento dove veniva costruita dalle parti di Torino.
6: La Mirafiori. E quindi?
5: A parte che Mirafiori è un quadrisillabo bellissimo.
6: E su questo convengo. Mirafiori. È quasi uno stile di vita.
5: Ma poi anche l'auto. Quell'auto era davvero ben fatta. Molto sicura per i parametri dell'epoca. Ben costruita. Solida. Con finiture anche di pregio per chi poteva spendere un po' di più. E poi lo sente come suona bene.
6: 131 Mirafiori. Sì, è vero che ha un suono pulito. Un novenario.
5: O enneasillabo anche.
6: Enneasillabo, sì. Bellissimo. Però lei si ricorda che questa è una trasmissione sulla lingua italiana, non sui motori, vero?
5: Ma certo, però in questo caso i due ambiti si sfiorano.
6: Ah sì? E in che senso?
5: Nel senso che la 131 Mirafiori, se fosse una lingua, sarebbe l'italiano che vorrei. Senza scritte in inglese, senza fronzoli, linee pulite, chiara e limpida nella sua funzione.
6: La perfezione.
5: Il contrario delle auto di oggi, farcite di computer, di termini inglesi, sottomenu cervellotici e poi i campanellini, i cicalini, le suonerie, gli avvisi acustici di ogni tipo. È una cosa snervante.
6: Guardi Pagani, per i suoi 50 anni le compro una Mirafiori. Contento?
5: Veramente li ho già compiuti.
6: Davvero?
5: Eh sì.
6: Non lo sapevo.
7: Sima di Canda, poi...
6: Pagani, lei sa che questa è l'ultima puntata della stagione, lo abbiamo detto fin troppo, abbiamo che di nostalgia che sta crescendo già. E le sembra il caso di iniziare proprio oggi un nuovo ciclo dedicato alla lingua nelle canzoni d'autore?
5: Fazzioli, non si agiti, nessun nuovo ciclo, facciamo una puntata secca.
6: Una one shot.
5: Fazioli, per favore, almeno l'ultima puntata.
6: Un Sima di Kanda Paye stand alone.
5: Fazioli, la smetta, cartellino rosso, eh.
6: Cosa mi propone allora per questa puntata secca?
5: Un tuffo negli anni 70, nel più puro punk rock demenziale bolognese.
6: Vi faccio indovinare, parliamo degli Schiantos.
5: Bravo, mi compiaccio. Uno dei gruppi più significativi e innovativi di quel periodo, i padri del rock demenziale, anche se oggi poco conosciuti. Il motore del gruppo era il genio di Roberto Fricantoni, cantante e autore di molti testi, un poeta surreale, impossibile da inquadrare in uno schema.
6: E concordo con lei sulla genialità stralunata di Fricantoni. E che brano ha scelto per questo omaggio agli Schiantos?
5: Ho scelto un pezzo da Monotono, album del 1978, che è forse il loro capolavoro. Il pezzo si intitola Diventa Demente.

0: diventa demente degli schianto, su un pezzettino, anche se sarebbe da sentire tutta intera.
1: Direi che ci sono badilate di ironia in questo testo.
0: Fazzoli, citazione raffinatissima.
1: Vede?
0: Infatti le volevo proprio leggere un passaggio di Badilate di cultura, che è uno dei libri di Fricantoni, in cui spiega la sua idea di musica demenziale.
1: Sentiamo, legga, legga.
0: Leggo, eh. Tutto ciò che è assurdo e bizzarro insieme, non eroico, non retorico, non modaiolo, non istituzionale. Un cocktail di pseudofuturismo, dada, goliardia, improvvisazione, provocazione con ironia d'avanspettacolo, poesia surreale, soprattutto cretina.
1: È una poesia cretina che in realtà a me pare intelligente. Potremmo dire che è il giullare di Dario Fo con una chitarra elettrica.
0: Ma sai che è veramente una bella immagine, mio caro collega?
1: Thank you very much.
0: E poi rovina tutto.
1: I certo. Beg your pardon, sì. I beg your pardon, sì.
0: Ripescaggi. Lei sa della mia passione per i quadrisillabi con accento piano.
1: Certo, e la sua classica parola preferita, che ripete a ogni puntata praticamente, è bruciapelo.
0: Ottima memoria.
1: Quando si tratta di lei non dimentico niente.
0: Adesso non mi diventi inquietante, però. In generale trovo che queste siano le parole che suonano meglio in italiano, rappresentano la perfezione, la musicalità della nostra lingua.
1: Come un accordo di settima nel blues.
0: Interessante prospettiva.
1: E intuisco che il ripescaggio di oggi sia un quadrisillabo piano.
0: Proprio così, caro Fazzioli, la parola che vorrei ripescare e riportare alla luce è pretulante.
1: Pretulante con la R?
0: Ma sa che anch'io quando l'ho scoperta pensavo di essere davanti a un errore di battitura?
1: Pretulante.
0: Ma la parola è proprio pretulante con la R ed è una parola spassosissima.
1: Sono curioso. Ha a che fare con i petulanti, immagino, con le persone che insistono fino allo sfinimento chiedendo più spazio per le loro minuzie.
0: Spazio per le minuzie? Lei oggi mi allittera, Fazzioli.
1: Licenzio facezie e piccole arguzie.
0: Bello, non esageriamo.
1: No.
0: Tornando alla sua domanda, sì, in un certo senso il pretulante è il cugino del petulante, ma ha una sfumatura tutta sua.
1: E di quali nequizie si delizia?
0: Fazzioli, la prego.
1: È ormai un vizio.
0: Si moderi. Pretulante è colui che si dilunga troppo in un discorso, spesso con tono solenne, ma lo fa dando l'impressione di essere sempre sul punto di terminare il suo intervento.
1: Ma che significato preciso.
0: Vero?
1: È una vera parola di nicchia, anche se in effetti la figura del pretulante la si incontra piuttosto spesso.
0: Beh, sì. Un esempio tipico è quello del presentatore di una conferenza o di un incontro. Tutti lo abbiamo subito almeno una volta nella vita, quello che sta sul palco magari 20 minuti, mezz'ora, continuando a dire che sarà brevissimo e tu vuoi solo che se ne vada e che lasci spazio agli invitati.
1: Sì, è una vera e propria tortura. È bello avere una parola che racchiude un significato tanto ricco in sole quattro sillabe, pretulante. E l'origine, almeno dal suono, mi pare arrivare, non so, direi dal mondo clericale.
0: In effetti l'etimo è incerto, però probabilmente deriva dal tardo latino ecclesiastico. E infatti pretulante può essere anche il prete che prolunga gli avvisi parrocchiali alla fine della messa, sì, oltre misura, ad esempio.
1: Sì, oppure colui che si alza per un brindisi a un matrimonio e propone un breve speech, non mi guardi così, e propone un breve discorso che poi diventa una giungla di subordinate.
0: Vedo che ha capito.
1: O il docente a fine lezione che continua a inanellare postille mentre gli studenti vorrebbero solo andare a casa.
0: Questa parola le sta piacendo.
1: Sì, o chi riceve un premio e quando comincia il brevissimo discorso di ringraziamento, nel ringraziare ricorda, nel ricordare precisa, nel precisare pone un inciso e nel porre l'inciso ricostruisce.
0: Sì, Fazzioli, è chiaro.
1: O chi durante una puntata di un attimino continui a fare esempi sull'utilizzo della parola pretulante, aspettando che la sua controparte si accorga che lui stesso sta pretulantemente pretulando.
0: Ah, Fazzioli, lei è proprio un burlone. Beh, direi che con questo siamo arrivati alla fine.
1: Il personale di bordo vi ringrazia e vorrei cogliere questa occasione per ringraziare anche
0: Fazzioli.
1: Ringraziare Marco Polina in regia che ci ha assistito nella produzione di questa puntata e approfitto per ricordare quella volta in cui dovemmo registrare una puntata da soli. Si ricorda, Pagani?
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte,
1: certo,
0: anteriore.
1: Le attrezzature tecniche in questi anni sono molto cambiate. Un tempo si usava il nastro magnetico, mentre oggi è tutto digitale.
0: A presto.
1: Il passare del tempo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Incantevole e spettacolare, assolutamente. Una delle più grandi violiniste del nostro tempo, Isabel Faust, che è qui con il suo Stradivari, bella addormentata del 1704, si incarnava nello spirito e nel virtuosismo di uno dei più grandi compositori violinisti di quel tempo, del 1700, appunto, Pietro Antonio Locatelli, un bresciano, qui.

Ed è sempre molto interessante i sabati e le domeniche mattina di Verde Rara Weekend qui su Rete 2 scoprire numerose compositrici forse troppo poco conosciute ancora oggi. Questa era la francese del XX secolo, Rita Stroh, l'inizio del XX secolo. Questa era la sua Sinfonia della foresta, il terzo movimento, la marcia funebre di uno scarabeo, eseguita dall'Orchestra Nazionale dell'Île-de-France, diretta da Case Scaglione, direttore americano, e l'etichetta per cui viene pubblicato questo brano, questa raccolta, anzi, di brani di Rita Stroh in tre volumi e la Boîte à Pépites, da sempre molto interessata e accorta nel valorizzare la musica di compositrici francesi ad oggi ancora poco conosciute.

Una brevissima tarantella vivace presa dalla suite Pulcinella di Igor Stravinsky, qui trascritta per violino e pianoforte, eseguita da Ilya Gringols e da Peter Laul per la bis. E questo brano invece ci fa quasi da traghettatore tra una donna e l'altra, tra Rita Stroll e Mélanie Bonis, altra compositrice francese di inizio XX secolo. Ascoltiamo la sua, il primo movimento della sua sonata per violoncello e pianoforte, con Victor Julien Laferrière al violoncello e Theo Fuschneri al pianoforte, l'etichetta e il palazzetto Bruzzane, come quella di prima, come l'etichetta di prima, un'altra grande promotrice dello studio e della diffusione di questa musica francese romantica tutta al femminile. Dopodiché le notizie con l'informazione.

0: I miei stupidi intenti è una storia in cui i protagonisti sono animali. Non è una favola, ma un racconto con la forza espressiva e rivelatrice di una metafora universale. Bernardo Zannoni, 25enne al suo esordio letterario, vinse con questo romanzo il premio Campiello nel 2022. Vico Quarto Mazzini ne ha tratto uno spettacolo prodotto dall'AC di Lugano. Una sfida audace che i registi hanno affrontato insieme alla drammaturga Linda D'Alisi e a un cast di primo piano. Per Charlot è l'occasione di parlare con tutti loro, compreso l'autore Bernardo Zannoni. La scrittura si fa corpo, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2. In studio Roberto Ortelli, sotto controllo ma ancora in corso, l'incendio divampato ieri sera poco prima delle 19 nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali a Écublens, nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna. La vicina autostrada 1 è tuttora chiusa tra gli svincoli di Morges-Crissier e Morges-Mallet. La popolazione della regione è invitata a rimanere in casa a causa dei fumi che si sono estesi per decine di chilometri. Le operazioni di spegnimento, che nella notte hanno mobilitato centinaia di persone, oggi continueranno. Ancora per ore. Al confine fra Nepal e Cina proseguono le ricerche di circa 2.500 dispersi e le operazioni di recupero dei sopravvissuti rimasti isolati dopo la devastante alluvione lampo. Il numero dei morti è salito oltre 600, i feriti sono più di 2.300. Le autorità preferiscono centralizzare i soccorsi. Per evitare sovrapposizioni e contrattempi, hanno declinato le offerte giunte dall'estero. Hanno invece richiesto aiuti in settori specializzati e tecnici di cui non hanno le competenze specifiche. E sono stati accettati con riconoscenza e contributi finanziari che si è già attivata per raccogliere anche la catena della solidarietà. Ricordiamo che le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite i bollettini di versamento. E secondo una prima stima bozzata oggi dal Ministero delle Finanze nepalese, serviranno dai 4 ai 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Nella regione himalayana, al confine con la Cina, le inondazioni hanno distrutto strade, ponti e interi villaggi. Il Venezuela ha confermato l'accordo sul petrolio raggiunto con gli Stati Uniti a quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro da parte dell'esercito americano. L'intesa riguarda 65 miliardi di barili. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, ha definito storico il patto che produrrà investimenti per oltre 100 miliardi di dollari e oltre 209 miliardi di entrate fiscali e ha sottolineato l'impatto significativo sulla rinascita della nazione, ringraziando il presidente statunitense Trump. Le previsioni fino a domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Oggi al mattino annuvolamenti residui sulle Alpi orientali e locali banchi di nebbia sull'altopiano e nel pomeriggio alcune velature ad alta quota.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un grande interprete del violoncello, Steven Isserlis, qui con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen nel finale dal celeberrimo concerto per violoncello in La maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach.

E da Carl Philipp Emanuel Bach a suo papà Johann Sebastian, questo era il secondo movimento della sonata per violino numero 5 in fa maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1018, eseguita da Renaud Capuçon al violino, accompagnato dal pianoforte di David Frey.

C'è un profumo di jazz sinfonico alla Gershwin, alla Rhapsodia in Blu o Concerto in Fa. Questa in realtà era una delle pioniere compositrici afroamericane, Margaret Bones, nella sua Troubled Water, qui eseguita da Michelle Ken al pianoforte.

Cristina Prats-Costa, il suo debutto come solista con Spiritillo Mediterraneo, qui nelle diverse bizzarrie sopra la vecchia sarabanda o ciaccona, Airs for the Violin di Nicola Matteis. E invece passiamo a Gabriel Fauré con l'Allegro Viola dal quintetto per pianoforte numero 2 in do minore con Sachiko Segawa al violino e Paul Rivinius al pianoforte. Questo è il Mozart Piano Quartet in versione duo, però, che ci porterà direttamente a Take 5 delle 10.

0: Il Mozart Piano Quartet nell'Allegro vivo dal quintetto per pianoforte numero 2 in Do minore di Gabriel Fauré.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Corrado Antonini è la mente e la penna che da fine giugno imbastisce e cura la rubrica estiva Take 5, un titolo, un tema e cinque brani e probabilmente anche un bis e un grande cappello che lega tutte le puntate sotto il motto di Shakespeare in Love per quest'anno. Il titolo della puntata di oggi che chiude per quest'anno Take 5 è I sogni degli androidi. Scopriamo insieme quali perle ci regala per un'ultima volta per quest'estate Corrado Antonini. La fantascienza è sempre stata anche letteratura della domanda: cosa siamo? Dove andiamo? Cosa ci distingue dalle macchine? Quest'ultima puntata di Take 5 insegue un'atmosfera, lo spazio, il futuro, la malinconia degli androidi e dei viaggiatori cosmici, da Kubrick a Dick, da Metropolis a Interstellar. Cinque modi di mettere in musica l'infinito.

0: Take 5 apre oggi il sipario con Space Oddity di David Bowie del 1969, anche l'anno dell'allunaggio. Bowie immagina il Major Tom, un astronauta che si perde nello spazio e decide forse di non tornare. Non è un inno alla conquista spaziale, bensì il suo contrario, la storia di un uomo che trova nella perdita il suo punto di quiete, un brano che ha definito una stagione e un intero immaginario culturale. Ma a proposito di fantascienza, forse qualcuno di voi avrà visto il film Blade Runner e ricorderà queste note.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time.

Vangelis, pseudonimo di Evangelos Odysseas Papatanasiou, compositore e polistrumentista greco, re della space music, della musica dello spazio, scrive tra gli altri anche la musica per il film Blade Runner di Ridley Scott, tratto dal romanzo di Philip Dick, il cacciatore di androidi, la scena finale del replicante Roy Batty che muore sotto la pioggia dopo aver pronunciato uno dei monologhi più belli del cinema di fantascienza. Anche gli androidi sognano e le loro lacrime si confondono con la pioggia. Non a caso questo brano in inglese si chiamava Tears in Rain, lacrime nella pioggia. Un immaginario in musica per un altro film, Metropolis, lo portano invece dalla Germania i Kraftwerk, tra i pionieri della techno e della musica elettronica.

Questi erano i Kraftwerk nella loro Metropolis. Il riferimento è il film di Fritz Lang del 1927, uno dei capolavori del cinema espressionista tedesco e forse il primo grande film di fantascienza della storia. I Kraftwerk, con la loro musica elettronica e il loro immaginario di macchine e città, erano i destinatari naturali di quel mito. Metropolis come un omaggio e una rivendicazione di parentela tra la città meccanica di Lang e la musica elettronica di Düsseldorf. C'è una continuità diretta, quasi interstellare.

E non ho usato per nulla la parola interstellare poco fa, perché questa era Cornfield Chase dell'ormai già leggendario compositore di musica da film Hans Zimmer, qui nella colonna sonora di Interstellar di Christopher Nolan, un film sull'amore come forza fisica e sulla musica come linguaggio universale. Hans Zimmer compone un brano da camera per rappresentare la terra lasciata alle spalle. Cornfield Chase non ha nulla di spaziale, è la musica dell'addio, di ciò che non si può riavere. Uno dei momenti più commoventi della colonna sonora da parte di uno dei più grandi autori di musica da film del nostro tempo. Se pensiamo invece a 2001, Odissea nello spazio, ci viene subito in mente l'inizio di Als sprach Zarathustra di Richard Strauss oppure questo brano di Alex North.

E Alex North è stato uno dei compositori più importanti della storia del cinema americano, e questa era Space Docking Station, nato come colonna sonora alternativa di 2001 Odissea nello

spazio di Stanley Kubrick, una versione che Kubrick rifiutò preferendo l'uso di musica classica preesistente, vedi Zarathustra di Richard Strauss. Space Docking Station rimane inedito per decenni, ascoltarla oggi è un esercizio affascinante, un 2001 parallelo con la stessa grandiosità ma con un tono più romantico, più cinematografico nel senso tradizionale. Corrado Antonini ha in serbo per noi ancora un piccolo bis per quest'ultima puntata di Take 5 che ci ha portati con un razzo missile nello spazio. Non ci manca che pronunciare due lettere E-T.

0: È uno stile riconoscibilissimo. Chiudiamo puntate, ciclo con la fantascienza nella sua forma più empatica, quella di Steven Spielberg. Il tema del volo di Elliot e T è tra le musiche più note e amate del grandissimo John Williams. Non racconta un androide né uno spazio ostile, racconta un'amicizia impossibile tra un bambino e un alieno, una fantascienza che al tempo stesso guarda le stelle, sente la mancanza di casa. Con il più grande compositore di musica da film, probabilmente di sempre, Take Five, per quest'estate chiude tutte le sue partiture. Un ringraziamento va a Corrado Antonini per aver imbastito per noi questo programma andato in onda ogni sabato fino ad oggi. L'informazione ora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: il suo caffè, signor Augusto.
1: Grazie. È mai stata a Basilea?
0: Mai.
1: Allora chiudiamo qui.
0: Perché?
1: Perché, cara la mia signorina Ketty, non può capire quello che intendo dire.
0: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
1: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
0: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
1: Tutto.
2: Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Roberto Ortelli. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. In Nepal sono morte 626 persone, oltre 2.400 risultano disperse, mentre le autorità cinesi hanno riferito di 7 vittime e più di 550 dispersi sul versante tibetano. Secondo le Nazioni Unite, circa 30.000 membri delle forze di sicurezza nepalesi sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. La Federazione Internazionale della Croce Rossa stima che circa 93.000 persone in Nepal abbiano bisogno di assistenza. E le autorità cinesi hanno riferito oggi che in Tibet il numero dei morti è salito a 7, mentre più di 550 persone risultano ancora disperse. Ricordiamo che si è già attivata per raccogliere soldi e donazioni anche la catena della solidarietà, donazioni che possono essere effettuate sia online sia agli sportelli della posta tramite gli appositi bollettini di versamento. In Russia 3 persone sono state uccise e 9 sono rimaste ferite da droni ucraini lanciati nella regione di Belgorod. Lo riporta oggi l'agenzia russa TASS, aggiungendo che droni ucraini hanno ucciso un uomo, ferendone altri 3 anche nella città di Sebastopoli. E sempre droni ucraini hanno colpito un magazzino di Azon, azienda di distribuzione di prodotti vari in tutto il paese, provocando soltanto danni materiali. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte su tutto il territorio della Federazione Russa sono stati abbattuti 313 droni ucraini. Dall'interno, il 91% delle maggiori società quotate in borsa in Svizzera ha sottoposto il proprio rapporto di sostenibilità relativo all'esercizio 2025 a una verifica esterna totale o parziale. E quanto emerge da una recente analisi della società di consulenza IRF, che ha analizzato 47 aziende dell'indice Swiss Market Index Expanded, che hanno pubblicato una relazione entro la fine di maggio di quest'anno. L'indice azionario, lo ricordiamo, comprende le 50 maggiori società quotate in borsa in Svizzera. Complici il caldo e il sole, gli apicoltori delle vallate del Grigione italiano sono finora soddisfatti della produzione di miele. Le temperature elevate hanno però anche degli effetti negativi, ad esempio sull'efficacia dei trattamenti contro la varroa. Nel Moesano la stagione del miele è stata finora particolarmente favorevole. Produzione da buona ottima in Valposchiavo, mentre il caldo ha interrotto una produzione che veniva inizialmente definita da record in Bregaglia. Le previsioni fino a domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Oggi al mattino annuvolamenti residui sulle Alpi orientali e locali banchi di nebbia sull'altopiano e nel pomeriggio alcune velature ad alta quota.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: Ed è tempo di ultime volte, oggi a Verderora Weekend, giunta al suo ultimo fine settimana di programmazione estiva e tra le varie repliche ritorniamo per un'ora scarsa al 18 aprile scorso, quando Claudio Visentin in conduzione di Moby Dick ci portava in Marocco per parlare di orientalismo e di influenze marocchine nel panorama culturale, il Marocco immaginato. Titolava così questa puntata di Moby Dick, lo storico magazine di cultura e società amatissimo dal pubblico di Rete 2, immancabile per tantissimi anni ogni sabato e che oggi giunge per un'ultima volta alla sua ultima puntata, un punto finale per davvero, non tornerà da settembre.

0: Buona giornata, sono Claudio Visentin e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick. Sono passati 40 anni dalla morte del controverso e tormentato scrittore, poeta e drammaturgo francese Jean Genet. Alphaville gli ha dedicato un ritratto in 5 puntate col titolo Genet, ladro di stile. I crimini di cui un popolo si vergogna costituiscono la sua vera storia, ha scritto Jean Genet, e c'è qui un curioso eco di una frase simile dello storico Carlo Ginzburg che abbiamo ascoltato in un Moby Dick di qualche settimana fa, dedicato proprio alla vergogna. Diceva Carlo Ginzburg: il paese al quale apparteniamo non è quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La poetica di Jean Genet esplora il lato oscuro della società, la vita dei marginali, degli ultimi, dei ripudiati. Lui stesso, del resto, era messo da parte come ladro, omosessuale, scrittore ribelle. Genet, l'esteta del male. Genet, il nemico dei potenti. Genet, lo scrittore e l'amico degli emarginati. Ora, Jean Genet aveva un rapporto forte e molto sentito con il Marocco, e che sarà proprio il tema di quest'ora centrale del nostro Moby Dick. Per Jean Genet, il Marocco non fu solo un luogo di passaggio, come per tanti viaggiatori, ma fu proprio il paese dell'ultima parte della sua vita ed era legato in modo particolare, come molti altri scrittori peraltro, a Tangeri. A Tangeri Jean Genet soggiorna tra la fine degli anni 60 e la sua morte nel 1986, dicevamo 40 anni fa, è proprio l'occasione di questo Moby Dick. E in quella città, a Tangeri, Jean Genet incontra anche Mohamed Choukri. Mohamed Choukri è stato uno scrittore marocchino e tangerino molto affine a Genet, se ne parla molto di lui, di questi tempi. Anche la vita di Mohamed Choukri è stata una vita dura, una vita povera, sulla strada, una vita poi trasposta e confluita nella sua opera principale, Il pane nudo, il libro che lo ha reso una figura centrale e molto controversa, come Jean Genet, della letteratura araba contemporanea. Mohamed Choukri trasformò tra l'altro quegli incontri con Jean Genet in un libro di ricordi, Genet a Tanger. All'Arache, invece, sulla costa atlantica, Genet trascorre i suoi ultimi anni di vita, legandosi, come di consueto, agli ambienti poveri e marginali della città. La sua casa, tra l'altro, ed è un dettaglio curioso, era poco lontana dalla prigione. Genet non morì in Marocco, ma morì a Parigi nell'aprile del 1986 in un piccolo hotel del 13° arrondissement. Però volle essere sepolto proprio all'Arache, nel cimitero spagnolo, quindi in un cimitero cristiano, affacciato sul mare. In sostanza, il Marocco per Genet fu insieme un rifugio, un paesaggio umano e soprattutto il luogo scelto per la sua fine. Quindi non un semplice sfondo esotico, ma un pezzo decisivo della sua biografia. E Genet, peraltro, è solo l'ultimo di numerosi scrittori, artisti e musicisti che hanno trovato ispirazione, e qualcuno dice anche perdizione, in Marocco. Potremmo cominciare dal viaggio fondativo, dal primo di tutti questi viaggi, del pittore Eugène Delacroix nel 1832, la cui eco peraltro ancora risuona nel soggiorno a Tangeri di Henri Matisse tra il 1912 e il 1913. E ci sono poi gli scrittori Paul Bowles, naturalmente un simbolo di Tangeri, ma ancora Mark Twain, Pierre Loti, Edmondo De Amicis, Edith Wharton, Tennessee Williams, Truman Capote. E poi la musica. Le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato una traccia in diversi brani di Ornette Coleman, Brian Jones, Jimi Hendrix. Insomma, il Marocco è stato un paese mille volte raccontato, ma quasi sempre da stranieri, e dunque un Marocco immaginato. E proprio questo sarà il tema della parte centrale di questo nostro programma. Vi ricordiamo tra l'altro che giovedì è andato in onda anche un laser dedicato proprio a Tangeri, le voci di Tangeri, passando dalle narrazioni del passato al dinamismo del presente, che è una cifra che vale anche per l'intero paese. Ecco, Tangeri, dicevamo, come porto culturale, non solo porto economico del Marocco, la città che più ha intersecato i cammini degli scrittori. E proprio da Tangeri ci arriva il nostro primo ospite, che è Alessandro Tamburini. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno a voi.
0: Alessandro Tamburini, trentino e non tangerino, scrittore e sceneggiatore. Però ultimamente assai attratto dal Marocco e quindi davvero da Trentino sta tentando di diventare tangerino. Ho intravisto un suo articolo che si chiama I sogni di Tangeri, che lei definisce una capitale di un mondo senza regole. E quindi potremmo forse partire da qui. Che cosa si sogna a Tangeri?
1: Tangeri è una città certamente che si presta al sogno, proprio perché è una città multiforme, poliedrica, affacciata sullo stretto di Gibilterra e in qualche modo quindi l'altra colonna d'Ercole, su cui ricadono una quantità incredibile di storie, di vicende, di leggende, di miti, no? fin dalle origini della cultura europea. Quindi certamente è una città che ieri come oggi si offre a moltissime letture, moltissime visioni reali e non solo quelle, anche in qualche modo fantastiche, fantasiose, immaginifiche.
0: Ecco, lei sta scrivendo, mi raccontava, un libro marocchino, questa è un'anticipazione. Gli scrittori non amano mai parlare dei libri in gestazione perché c'è un po' questa idea che porti un po' male, però noi proviamo, diciamo, a rompere questo tabù. Lei sta scrivendo un libro marocchino, o quantomeno ambientato in Marocco, se ne sa ancora molto poco, è tutto nella sua mente per il momento, e sta viaggiando frequentemente in Marocco. Che cosa è successo? Cioè, che cosa è scattato? Dove è scattata questa attrazione per il paese africano?
1: Dunque, sì, la risposta non è facile. Tuttavia, no, alcuni, due o tre elementi molto sinteticamente li posso indicare. Sicuramente questo si parte da un mio amore precedente molto intenso per l'Andalusia. Io ho passato anni e anni, lunghi periodi in Andalusia, e il mio romanzo precedente alla fine era ambientato in Andalusia. E dall'Andalusia il passo per il Marocco è breve, e infatti il mio romanzo precedente Sul confine della luce termina con uno dei protagonisti che parte per il Marocco in cerca di una persona in qualche modo scomparsa. Quindi forse, ecco, in quel momento io non lo sapevo ancora, ma da lì a poco mi sono trovato a seguire il mio personaggio che lasciava appunto la costa di Spagnola, no? E a Algeciras o Tarifa, secondo dove uno voglia partire, per andare verso il Marocco. Poi l'altra cosa è che negli ultimi anni mi sono molto appassionato di scritture di viaggio, e quindi ho realizzato parecchi reportage, ho fatto parecchi viaggi in Marocco realizzando reportage su Tangeri, su Essaouira, su Ait Ben Haddou, per esempio, è un altro posto molto molto singolare del Marocco, lontano da Tangeri, ma comunque altrettanto interessante, e quindi ecco, mi sono legato progressivamente al Marocco, e a un certo punto è successo che la storia che mi frullava per la mente da tempo si è, come dire, abbarbicata al Marocco come ridere si abbarbica al muro, ecco, cioè, diciamo, è stato un fenomeno naturale, quasi spontaneo, che ho controllato fino a un certo punto, più istintivo.
0: Certo, tra l'altro in questo modo lei diventa l'ultimo di una lunghissima serie. Abbiamo perso un quarto d'ora all'inizio per fare l'elenco di tutti i viaggiatori, scrittori che sono passati per il Marocco, che sono una grandissima parte degli scrittori contemporanei, e quindi lei viene, diciamo così, ultimo in questa schiera. Ecco, è interessante anche questo fenomeno, che non riguarda per esempio le vicine Tunisia o Algeria, dove ovviamente non dimentichiamo l'Algeria ha un legame con la letteratura francese importante, però diciamo non c'è questa quantità di scrittori affascinati, interessati, attratti, che cercano di raccontare un certo paese. È stato veramente un elenco telefonico quello che abbiamo fatto in ingresso del programma. Allora le chiedo, secondo lei, perché il Marocco, e specialmente Tangeri, ma tutto il paese, devo dire, pensiamo anche a Essaouira, è così letterario, è così interessante per i letterati?
1: Beh, diciamo che, come già si diceva prima, il Marocco sì, ma Tangeri in particolare, no? Quindi adesso innanzitutto, per esempio, negli ultimi decenni, anche per me stesso, il Marocco è un paese accessibile molto più di quanto non sia oggi l'Algeria, dove è molto difficile andare, o la Libia, dove è molto difficile andare, o l'Egitto, paesi molto che hanno in questo momento una situazione molto più conflittuale, molto più difficile. Il Marocco è un paese in questo momento relativamente tranquillo, tollerante, rispetto, no, anche nell'area del Maghreb. Ma oltre a questo c'è il fatto che, come già si diceva, Tangeri ha rappresentato nel Novecento un polo attrattivo straordinario per artisti e scrittori, anche per l'esperienza storica che ha vissuto, no? Sappiamo che dal 12 a metà degli anni 50 Tangeri è stato un porto franco, una città praticamente libera da ogni regola, da ogni legge, sottoposta alla giurisdizione di un pool di stati, tra cui l'Italia, che però la rendeva completamente libera da qualsiasi vincolo, quindi è stato ricettacolo di finanzieri, banchieri, contrabbandieri, spie e anche ovviamente scrittori e artisti, attratti anche da questa straordinaria libertà di cui si poteva godere a Tangeri, una libertà che poi, diciamolo, questi artisti e questi scrittori hanno usato per sviluppare i loro discorsi artistici, letterari, ma anche in qualche modo per godere, per esempio, di una libertà di uso delle droghe completamente priva di qualsiasi controllo e poliziesco, o anche, diciamo pure, in pratica dell'omosessualità, che in qualche modo diversi di questi scrittori a cui erano molto sensibili diversi di questi scrittori, come sappiamo.
0: Certo, e
1: Quindi
0: questo.
1: Tangeri certamente ha
0: Sì. E
1: rappresentato proprio un polo straordinario.
0: questo apre tra l'altro anche una prospettiva, potremmo dire, etica, perché appunto sia le droghe che l'omosessualità non sono così comuni in Marocco, non lo erano, diciamo, nel tempo di questi viaggi, e quindi molti di questi viaggiatori hanno anche un po' sfruttato questa loro posizione privilegiata, lasciando qualche dubbio, diciamo così, sul piano etico. Mi interessava però, quando lei vede dinanzi a sé questa moltitudine di scrittori, lo sente come uno stimolo o come un problema? Ogni scrittore ama un po' essere il primo e il solo nel raccontare un luogo, oppure questa tradizione ci aiuta a comprenderlo meglio e quindi possiamo dialogare con questi scrittori?
1: No, sicuramente la seconda cosa, a parte che, ripeto, mettere il mio nome vicino a quelli di autori come Jack Kerouac o come lo stesso Chukri o Paul Bowles sarebbe troppa grazia per me, ma
0: Ok.
1: comunque a parte questo, per me è stato un grande stimolo perché io poi anche solo per i reportage che ho realizzato in questi anni ho sentito la necessità di leggere tutto quello che era stato scritto sul Marocco. Quindi per me sono stati viaggi letterari molto, molto stimolanti, a cominciare dall'Ottocento. Voglio dire, da De Amicis a Mark Twain, a Pierre Loti, fino ad arrivare a tempi molto più recenti. E quindi io continuo a leggere, per esempio, ho appena finito di leggere un libro che ho cercato a lungo perché oggi è quasi introvabile, spesso tantissima ottima letteratura oggi in libreria, purtroppo non si trova. Un libro di Paul Bowles che è famosissimo per Il tè nel deserto, ma io ho apprezzato moltissimo anche per libri meno famosi, per esempio Lascia che accada, un bellissimo romanzo ambientato proprio a Tangeri, che restituisce proprio il clima del periodo delle spie, dei contrabbandieri, del malaffare di Tangeri. Ma soprattutto dicevo questo che ho appena finito di leggere, che è un titolo molto strano, Le loro teste sono verdi e le loro mani azzurre, che è un libro in cui Bowles raccoglie scritti di viaggio, racconti e anche degli straordinari reportage sulla musica marocchina. Lui ha fatto un lavoro simile a quello che ha fatto Lomax negli Stati Uniti, no? Questa ricerca delle
0: Certo.
1: origini del canto popolare, delle musiche. Quindi sono dei bellissimi messaggi in cui racconta questi suoi viaggi nell'interno del Marocco, in cui lascia anche parecchi degli stereotipi, diciamo pure, no? Che in qualche modo lui usa, per esempio, nel tè nel deserto, si possono riscontrare alcune forme un po'
0: Certo.
1: stereotipate.
0: Tra l'altro noi abbiamo il problema che appunto molti di questi scrittori hanno delle loro idee molto forti sul Marocco che non sempre corrispondono a quello che gli abitanti pensano e condividono. Curiosamente, una mia curiosità, il nostro Jean Genet, da cui noi siamo partiti oggi in occasione dei 40 anni della morte e poi sepoltura alla Rasche, è importante nel suo percorso? Lo legge, lo frequenta, ne ha trovato ispirazione?
1: Meno degli altri, direi che soprattutto io mi sono molto appassionato degli scrittori della Beat Generation, che il loro passaggio da Tangier è estremamente suggestivo. Choukri, sicuramente il pane nudo, è un libro che mi ha molto molto appassionato, che è un libro vero, uno dei pochi libri di un autore marocchino, come lei diceva giustamente. E tra l'altro il pane nudo ha evidentemente un legame strettissimo con il pasto nudo di Barrocks, no? Questi autori erano in strettissimo rapporto tra loro e Paul Bowles era un po' il loro, come dire, anfitrione, no? Tutti gli autori quando arrivavano a Tangeri andavano da Paul Bowles a farsi orientare e guidare. E dicevo, ecco, Genet forse non particolarmente, ecco, poi invece mi è molto interessato vedere il confronto proprio fra lo sguardo di fine Ottocento e lo sguardo più moderno, no? E constatare in fondo però come ci sia una continuità, nell'elemento dello stupore, no? Noi sappiamo per esempio che De Amicis o Mark Twain o Pierre Loti, il sentimento principale che provano è questo stupore, no? Cioè Pierre Loti che dice una violentissima impressione di Africa, no? Mark Twain che dice, ecco sì, cioè, cercavo qualcosa di profondamente straniero, il più estraneo possibile, l'ho trovato a Tangeri. Questa idea di essere stupiti, meravigliati, di restare a bocca aperta, in qualche modo però in termini di quella forma di, diciamo, esotismo che poi attraverso un po' tutta questa letteratura si riscontra anche nella letteratura più recente, ed è sicuramente importante.
0: Alessandro Tamburini, visto che lei ha citato la Beat Generation, allora anticipo una cosa di cui l'avrei parlato un po' più avanti, ma che è un po' la chicca del nostro programma di oggi, che ho tenuto un po' come una sorpresa, cioè abbiamo un'intervista esclusiva con Gianni De Martino, una testimonianza d'eccezione, dicevo, perché Gianni De Martino è uno scrittore, un giornalista, un saggista, ma è stato soprattutto uno dei protagonisti della controcultura beat italiana. Allora, Gianni De Martino, dal 1967, quando finisce appunto questa stagione dei figli dei fiori, degli hippie, dei beat italiani, prima del 68, che è un diverso movimento politico, dicevo, nel 67 Gianni De Martino va a vivere in Marocco per 7 anni. In quegli anni ha scritto anche una guida alternativa, Marocco, una guida diversa per viaggiare differente, e in anni più recenti è tornato ancora sul tema scrivendo Addio a Mogador, che sarebbe Essaouira, e La città dei Djinn. Ecco, Gianni De Martino ci porta proprio nel mondo, quando c'era un Mohamed Shukri che girava con il suo manoscritto in mano, del pane nudo, che si macchia durante un pranzo. Insomma, entriamo proprio nella retroscena di quella Tangeri dove Paul Bowles già spiccava come intellettuale d'eccezione, dove andavano i giovani della controcultura italiana, dove uno Shukri ancora alle prime armi, o comunque ancora non riconosciuto, cercava di far conoscere appunto il suo libro più importante. Sentiamo Gianni De Martino.
2: Ma io sono stato in Marocco a partire dal 1967, cioè nel novembre 1967, dopo Mondobeat. Noi volevamo viaggiare, alcuni andavano in India. Io decisi di andare in Marocco perché era più vicino all'Italia, cioè cercavo un depaysement, uno spaesamento, che ho trovato in Marocco, sì. E sono rimasto 7 anni. La guida l'ho scritta nel 1975, perché allora si incominciavano a pubblicare le guide, i giovani cominciavano a viaggiare. Gli italiani hanno incominciato a viaggiare dopo il 75. In Marocco non c'erano molti italiani. E in Marocco ho conosciuto intellettuali marocchini, ho conosciuto Mohamed Shukri, per esempio, ma Shukri l'ho conosciuto nel 75, perché portai a Paul Bowles la traduzione di Mashish e di 100 camelli nel cortile, che è una raccolta di racconti scritti sia da Bowles che da Mohamed Merabet. Quindi gli portai una copia del libro e lì incontrai Shukri. Poi uscimmo insieme dalla casa di Paul Bowles, cioè non abitava in una casa tradizionale marocchina, abitava al quarto piano in un appartamento. Fumava, svuotava le sigarette col filtro, le riempiva di kit e fumava col bocchino. Sì. Aveva una bella macchina, una Mustang, odorosa di cuoio e di tabacco. Ero con mia sorella Anna. Quando uscì di casa, Merabet disse: usciamo insieme, ti accompagno. E ci portò a mangiare in un ristorantino nella Casbah di Tangeri. E poi mise sul tavolo il manoscritto del suo libro, Solo per il pane, The Bread and Love, in inglese, tutto insaccherato, perché mangiamo trippa e fagioli. E io portai questo libro ad Arcana, però Arcana non mi fece niente. Dopo 2 anni Tahar Ben Jelloun lo fece uscire in francese e così cominciò la fortuna di Shukri. No, non era orientalismo. Era una ricerca di amicizia. Siamo stati criticati, siamo stati considerati come dei colonialisti. Non era questo, era più la ricerca di una fraternità. Infatti ho partecipato alla vita culturale del Marocco. Io frequentavo la casa di Mohamed Melehi, un pittore, che aveva sposato Maraini, Tony Maraini, la figlia di Fosco Maraini, che faceva una rivista integrale, rivista di arti plastiche letterarie, La sua casa era frequentata da scrittori, scrittori come Mostafa Nissaburi, per esempio anche Kerban Jilloun frequentava la casa di Melehi, in Rue Rouget de l'Isle a Casablanca. E la sua casa era frequentata anche da Moravia e da Pasolini, che andavano lì durante le feste, a Pasqua e Natale. Volevano stare lontani dall'Italia, andavano lì. Quindi il Marocco aveva ottenuto da poco l'indipendenza e quindi c'era molto fermento tra gli intellettuali, anche tra i pittori. Ho conosciuto il direttore della Scuola di Belle Arti di Casablanca, che si chiamava Farid Belkaya, il quale mi diceva: Gianni, noi siamo arrivati all'astrattismo senza passare per il figurativo. C'erano dei ragazzi marocchini, per esempio, soprattutto dei musicisti che innestarono la musica tradizionale dei Gnawa con i ritmi moderni, per esempio. Fu un bellissimo soggiorno. Ho vissuto i giorni più belli della mia vita. Sì. Io sono stato residente per 7 anni tra Essaouira e Marrakech, proprio avevo la residenza, anche perché così potevo non fare il militare. Come residente all'estero potevo non presentarmi alle armi in tempo di pace. No, è stata una bellissima avventura. Beh, a un certo punto decisi di tornare in Italia perché volevo prendere contatto con gli editori, volevo scrivere in lingua italiana. Infatti stavo dimenticando l'italiano. La guida al Marocco è piena di errori di grammatica. Stavo dimenticando l'italiano dopo 7 anni in Marocco.
0: Ecco Alessandro Tamburini, allora abbiamo questo contributo originale, esclusivo, dice Gianni De Martino, protagonista della cultura beat di quegli anni, i giorni più belli della mia vita li ho trascorsi in Marocco e questo già è qualcosa di interessante, di toccante. E poi abbiamo questo aneddoto su appunto il pane nudo di Mohamed Choukri, dove insomma quando i critici si chiederanno perché ci sono delle macchie di trippa e fagioli sul manoscritto originario, noi a Rete 2 abbiamo la risposta appunto attraverso questa intervista con Gianni De Martino. Scherzi a parte, però, anche se è davvero un documento interessante e particolare, scherzi a parte, Gianni De Martino dice: non era orientalismo il nostro, era ricerca di amicizia, che è anche una frase molto bella. Cioè, come a dire che se fino a quel momento gli scrittori, sino alla fine degli anni 60, i Paul Bowles, avevano interpretato il Marocco in questa chiave di orientalismo, o comunque come pareva loro, invece la Beat Generation, William Burroughs, Allen Ginsberg e appunto lo stesso De Martino, utilizzano dei registri diversi, quindi.
1: Sì, certamente. Adesso, a dire il vero, non è che gli autori della Beat Generation abbiano poi fatto del Marocco il centro della loro ricerca letteraria. Hanno più abitato il Marocco di quanto non, più nella realtà della loro esperienza di vita di quanto non l'abbiano abitato poi nell'opera letteraria. Cioè il pasto nudo di Burroughs, diciamo, no? Scritto a Tangeri, scritto in un'infinità di foglietti disordinati che poi Kerouac uno a uno ha ricomposto, no? Convincendo poi l'amico a pubblicarlo. Sì, risente del clima di Tangeri in qualche modo, ma non è che si propone di rappresentare in qualche modo la realtà del Marocco. Diciamo che i Beat Generation, a mio avviso, sono più influenzati così come atmosfera generale, in questa libertà, e sappiamo che Burroughs lavorava in questo clima proprio di una ricerca. Indagando il disordine, indagando il controllo del potere sull'individuo, erano ragionamenti, discorsi e tematiche anche molto astratte, transnazionali, piuttosto che non strettamente legate al Marocco. A me sembra che in qualche modo gli scrittori fino recentemente, forse ecco, il primo libro in cui che ho sentito veramente libero da questo schema dell'orientalismo, diciamo, inteso come pregiudizio, no? Preconcetto nella visione di una realtà, presumendo in qualche modo di avere una cultura superiore a quella che viene osservata. Forse il primo libro che ho visto libero è stato quello di Elias Canetti, Voci di Marrakesh. Ecco, Voci di Marrakesh, a mio avviso, è un libro veramente il primo in ordine di tempo, che credo si possa dire veramente libero da questo tipo di schemi. C'è da questo tipo di presunzione pregiudiziale di avere un'idea di ciò che si sta guardando quando invece sia condizionati da preconcetti precostituiti. Per me questo è il libro che può dare la svolta.
0: È molto interessante il fatto che Elia Scanetti, nelle voci di Marrakech, proprio dice di non essersi informato sul paese e di volerne quasi ascoltare solo le voci e i rumori. Noi invece vogliamo ascoltare le voci del Marocco, una voce particolare, e quindi diamo il benvenuto a Karima Mual, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Karima.
3: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, Karima Mual, nata a Casablanca in un anno che non diremo, cresciuta in Italia dagli anni 90, e qui si capisce già un po', ha lavorato per La Stampa, Il Sole 24 Ore, molte testate prestigiose, il TG1 della RAI, eccetera, eccetera. Insomma, si occupa da anni di mondo arabo, Islam e migrazioni. E un aspetto interessante, ecco, nella sua biografia, vedo qui da questo libro anche coloratissimo, Il freddo in Africa e altre storie di un'Italia nata altrove, una bellissima copertina, il suo libro del 2024 per Edizioni Luis, perché lei è una marocchina in Italia o un'italiana nata altrove? Adesso capiremo questo. Lei ha scritto: io penso di essere una donna molto marocchina, molto berbera e troppo italiana, però così forse è troppo facile. Molti marocchini italiani, marocchini di seconda generazione o italiani marocchini italiani, dicono che la loro è una condizione infelice perché in Italia non sono pienamente accettati, ma in Marocco non sono più riconosciuti. È successo un po' così anche a lei?
3: Allora, probabilmente questa è un'esperienza di quelli che sono nati in Italia. Io ho avuto, diciamo, la fortuna di nascere in Marocco, di arrivare in un'età abbastanza importante, all'età di 9 anni, per capire da dove provenivo ed essere anche aperta ad accogliere quello che è il mondo nel quale poi ho vissuto, vivo ancora oggi, cioè l'Italia. Mentre invece chi nasce, quindi proprio stiamo parlando delle seconde generazioni, quelli che proprio nascono in Italia, succede, ma così come in Europa, insomma tutti i migranti delle varie diaspore perdono qualcosa, nel senso che magari parlano non benissimo la lingua di origine, che accolgono molto di più, come è normale che sia, gli usi e i costumi del paese che li accoglie, e quindi questo un po' crea qualche difficoltà. Cosa che non è successo a me, cosa che non è successa a tanti come me, perché comunque ricordiamoci che l'Italia è un paese dove adesso stiamo vivendo la nascita delle seconde generazioni e quindi è un qualcosa di nuovo, no? Ma questo certo, dobbiamo certamente capire come gestirlo, come comportarsi. Io per questo che la mia descrizione del sentirmi davvero molto marocchina, molto berbera e troppo italiana è perfetta, perché davvero confondo. Io tante volte mi chiedono se sono sarda. In Marocco, quando parlo il mio marocchino proprio così, senza sfumature, sono un po', non capiscono, perché comunque vesto il mio portamento, eccetera, molto italiano allo stesso tempo. Quindi a me, insomma, questa condizione mi piace molto confondere.
0: Ecco, prima ho detto, tra l'altro, questo paese africano, e mi è venuto in mente che tutte le volte che mi capita di dirlo in Marocco, i miei interlocutori si irrigidiscono un po', perché si sentono molto poco africani e semmai molto più mediterranei, guardano più, insomma, si parlava prima di Tarifa, no, del porto della Spagna, guarda molto di più alla Spagna, alla Francia, all'Italia, che non ai paesi, agli altri paesi africani. Lei si sente un po' anche africana?
3: Io mi sento anche africana, non posso non sentirmi anche africana, perché come dicevamo prima, la questione del Marocco è peculiare perché veramente è un paese plurale, perché se si studiasse, se si leggesse, insomma, tanti testi sulla storia di questo paese, è una storia che ha colto, ma è una storia anche di un paese che non deve, alla fine, a mio avviso, scegliere se non la pluralità, il pluralismo che ha al suo interno. Quindi la storia dei berberi, così come la storia dell'Africa, così come la storia mediterranea e la storia contemporanea che c'è qua e che è stata anche un po' raccontata dallo scrittore ospite nella trasmissione, no? degli europei che sono passati. Io penso che la vera sfida oggi diciamo, in questo mondo globalizzato è sempre più aperto, anche se qualcuno vorrebbe chiuderlo, è quello di non avere paura della pluralità, dello scambio, di tutto quello che poi alla fine ci arricchisce.
0: Chiaro.
3: E forse il segreto, se non la formula che fa vincere in qualche modo questo paese, è proprio quella di aver scelto culturalmente e politicamente di essere plurale. La pluralità è presente anche nella nuova Costituzione, dove si menziona non solo l'Islam, insomma tante cose, tanti aspetti che pacificano un'identità e rendono anche una convivenza un po' più serena rispetto ai conflitti che continuano a nascere per le differenze. Ecco.
0: Chiarissimo. Quindi Karima Mual ci dice che il Marocco è stato sempre raccontato dagli altri, e questo non va molto bene, diciamo. Cioè, l'esotismo contiene un difetto fondamentale nel fatto che solo alcuni soggetti hanno diritto di parola, e che se i marocchini oggi potessero parlare di più, come riescono a parlare di più, del loro paese, lo presenterebbero soprattutto come un paese plurale. Quindi non c'è un Marocco, ma ci sono tanti Marocco diversi, diciamo, nelle varie regioni. È così?
3: Sì, assolutamente, ma così anche come la mia specificità che vi ho raccontato. Io sono italo-marocchina, quindi sto portando anche nel mio paese una specificità di origine, una specificità italiana. Il Marocco, dovete sapere, che è alla diaspora, una delle diaspore più grandi al mondo, cioè abbiamo un marocchino su sette che vive fuori dal Marocco, e non sono delle persone che sono slegate totalmente al proprio paese d'origine, anzi sono delle persone che riportano qualcosa. Credo che sia, lo posso veramente confermare, uno dei paesi dove i famosi cervelli in fuga ritornano rispetto al nostro paese, perché
0: certo,
3: con imprese abbiamo anche ministri nel governo attuale che sono degli ex immigrati, un ministro dell'energia che è tedesco, una personalità che è stata importantissima in Germania, che però torna al suo paese di origine.
0: Certo, Karima, tra l'altro è molto interessante il fatto che anche nel nostro Laser su Tangeri abbiamo parlato con molti marocchini che crescono all'estero, ma a un certo punto scelgono di tornare nel proprio paese. Lei diceva che un marocchino su sette vive all'estero, però forse, diciamo così, da questa parte del Mediterraneo c'è l'idea che il Marocco sia un contenitore di potenziale migrazione, e sia un paese da cui tutti vorrebbero andare via, e sia un paese che è in sostanza una grande stanza d'attesa del permesso di andare altrove. In realtà non è così, mi sembra, nella mia esperienza anche di viaggio in Marocco, mi sembra che la migrazione è solo uno dei tanti elementi, ma c'è poi naturalmente un paese che ha una vita nazionale attivissima, piena di sfumature, giusto? È così? Si ritrova?
3: Assolutamente sì. Ovviamente però c'è un discorso da fare molto importante. Ci dimentichiamo spesso che c'è un continente, non solo uno, dove non è permesso viaggiare in maniera libera verso l'Europa, verso l'Occidente, se non si ha un buon conto corrente, insomma, con delle cifre importanti. E noi però siamo in un continente, quello europeo, dove io stessa ho un passaporto rosso, no? Sappiamo che ci sono anche i vari colori dei passaporti che significano anche libertà, dove non è necessario avere un buon conto corrente per viaggiare. E però noi parliamo di un continente, quello africano, di un paese anche africano come il Marocco, dove c'è una grande, una numerosa generazione di giovanissimi, e sappiamo anche che i giovani a un certo punto vogliono viaggiare, sono curiosi, e questa possibilità non c'è. Quindi non trovandoci con questa possibilità, è evidente che questa curiosità, questa voglia, questo desiderio è fortissimo, e c'è questa problematica che riguarda non solo i giovani, che riguarda anche un aspetto che non bisogna nasconderlo: un paese meraviglioso che è in crescita, eccetera, eccetera, però è un paese che ha delle fratture, che ha delle problematiche, e tra le quali è appunto il lavoro. E quindi non ci deve un po', come dire, meravigliare che ci sia questa voglia di emigrare, perché è la voglia di conoscere, la curiosità di capire cosa c'è dall'altra parte.
0: Chiarissimo. Karima Mual, noi abbiamo scoperto verso la fine già della nostra puntata, siamo già entrati nell'ultimo quarto, che c'è l'eterno problema dei poveri. Diciamo che tutte le nostre riflessioni culturali, di immagini, di stereotipi, poi ogni tanto devono fare i conti anche con la faticosa realtà quotidiana di un paese prolifico, di un paese con molti abitanti, di un paese con molti poveri.

0: Intanto Alessandro Tamburini, che eravamo partiti da lei, poi abbiamo dato una sterzata impressionante con Karima Mual, ed è come se questo paese immaginato dai letterati, questo paese esotico, si sia un po' sgretolato davanti ai nostri occhi. Che cosa ha pensato ascoltando Karima Mual?
1: Ma ho pensato che effettivamente il Marocco è un paese in grandissima, rapidissima evoluzione. Io questo si sente quando si va in Marocco, si sente che è un paese in grande fermento interno, perché per esempio c'è una grandissima mobilità di marocchini, per esempio non so, a Marrakech si gira per la città frequentando, che ne so, anche i riad, i ristoranti, i servizi. È pieno di ragazze che vengono dal sud del paese, che si spostano per andare dove c'è lavoro, quindi c'è mobilità verso Casablanca, dove ci sono le industrie, verso i grandi centri turistici, dove c'è una grandissima domanda. E questi giovani girano e imparano le lingue. Io, viaggiando in Marocco, ho avuto modo di parlare con parecchi anche di questi ragazzi che lavorano nei riad, perché poi io viaggio da solo, e viaggiando da solo succede di lanciare un discorso più aperto, no? Anche con le persone che lavorano, quando invece magari la coppia, il gruppo fanno più, come dire, comunità per conto loro. E quindi non so, mi sono accorto per esempio di quanti di questi ragazzi imparano le lingue, ma ragazzi di 20 anni che parlano già benissimo inglese, francese, a volte anche un po' di italiano, e che hanno voglia di conoscere, di scoprire, di muoversi, di viaggiare e anche di venire in Italia. Io ho avuto un'esperienza che adesso qui non abbiamo tempo di raccontare, ma io ho potuto aiutare una ragazza marocchina di Fes, bravissima cuoca e cameriera, che però purtroppo per venire in Italia ha avuto bisogno di un ristoratore italiano che le mandasse il contratto di lavoro là. È stato molto complicato, però ecco, per esempio, io ho avuto poi un amico ristoratore che aveva già delle dipendenti marocchine con cui si trovava bene e che ha detto sì, benissimo, questa ragazza è venuta e adesso è qui da 6 mesi e lavora in Italia, è molto contenta. Ma certo è molto difficile in questo momento per un giovane marocchino poter dire prendo e vado in Europa, vado in Italia. Ecco, certo. Vuole, o il conto corrente, come diceva Karima, e mi parlava la mia amica, questa ragazza, che siamo sui 100.000, ecco, no? 100.000 euro sul conto corrente per dire posso viaggiare per un marocchino, che non è poca cosa, avendo l'idea di com'è l'economia in Marocco. Cioè 100.000 euro in Marocco non sono 100.000 euro in Italia, no?
0: Tra l'altro sì, non dobbiamo nemmeno nasconderci il fatto che il turismo non è la migrazione, cioè sono due fenomeni che seguono regole diverse. Gli italiani che vanno in Marocco o gli europei che vanno in Marocco non ci vanno di solito per restare, non vogliono diventare migranti, tutti vogliono i turisti, non tutti vogliono l'emigrazione economica, e questo chiaramente sono anche dei registri diversi. Però mi chiedevo, ecco, e lo chiedo a Karima, oggi sono tutti pazzi per il Marocco, è un paese che turisticamente sta crescendo tantissimo, e Marrakech è diventata la nuova capitale, forse al posto di Tangeri, che era la vecchia capitale turistica, diciamo, e ci sono dei flussi enormi di turisti. Allora le chiedo, Karima, il turismo aiuta alla comprensione tra l'Europa e il Marocco, o crea o riprende i vecchi stereotipi dell'orientalismo?
2: No, io credo che aiuti tantissimo, però vorrei aprire una parentesi, perché tutti pazzi per il Marocco, ma soprattutto tutti in Italia stanno appena scoprendo il Marocco, perché il turismo italiano in Marocco non era diciamo così numeroso in passato. Gli italiani insomma sono sempre stati più propensi a visitare Egitto, Tunisia soprattutto, ed altri paesi, e avevano anche lì un'immagine del Marocco che era stereotipata, che era assolutamente sbagliata. Io ho avuto modo di portare tanti amici, di incontrarli italiani, e ho sempre visto nei loro occhi un grandissimo stupore, perché il Marocco lo hanno conosciuto attraverso la migrazione dei marocchini in Italia, che dagli anni 80 è una migrazione molto povera, una migrazione anche, lasciatemi passare il termine, incapace di raccontarsi, magari anche una migrazione che non conosce, insomma, proviene da zone rurali molto povere, non conosce nemmeno lei stessa il Marocco. E quindi diciamo che in questi anni non è stato molto importante il loro apporto nel conoscere il Marocco. E quindi l'immagine degli italiani sul Marocco è sempre stata un'immagine molto molto lontana. Non hanno vissuto, non hanno visto con i loro occhi questa evoluzione, questo cambiamento. Io il Marocco ci vado almeno una volta ogni 2 mesi,

0: nonostante sia un paese comunque povero, di diaspora, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: Cioè, ha giocato una partita politica importante. E quindi io sono molto contenta che negli ultimi anni, devo dire anche i mondiali hanno fatto tanto, quando ha giocato il Marocco e quindi c'è stata questa curiosità, tanti italiani che lo stanno scoprendo e lo stanno scoprendo con grande stupore e lo stanno scoprendo in maniera molto positiva.
1: Ha citato anche il Marocco calcistico, che è molto importante, hanno appena vinto in maniera un po' controversa la Coppa d'Africa, salvo che non sempre poi gli piace essere africani, e quindi questa è anche una vicenda complessa. Mi interessava però molto questo punto, le voci degli stranieri, insomma, dalle quali siamo partiti per questa puntata, ogni tanto dovrebbero abbassarsi, dovrebbero lasciare un po' di spazio, non sempre però le voci locali sono pronte, diciamo, a prendere il loro posto, e quindi il quadro è sempre un po' più complesso. Lei citava anche questo festival degli scrittori africani a Marrakech, che meritoriamente cura. Tutti gli scrittori africani forse hanno un problema di farsi ascoltare, di farsi sentire.
0: Assolutamente sì, infatti questo festival, che è la sua quarta edizione, devo dire che è un grandissimo punto di riflessione. Io che ho assistito dalla sua prima edizione ho sentito questa voglia di tirare fuori la propria voce, di raccontarsi, ed è anche il centro di questa nostra puntata, raccontare l'Africa con la voce degli africani, discuterne, sviscerare tutte quelle che sono le problematiche, ma quelli che sono i propri sogni, quelle che sono le proprie visioni, quello che è la struttura, no, che si sta, ed è attraverso la letteratura. Quindi la bellezza di questo festival è che riesce a portare, tra l'altro, non solo le voci africane in Africa, ma anche le voci delle diaspore. Cioè, c'è proprio una bellissima cornice che dovrebbe, secondo me, anche essere ascoltata anche da questa parte dell'Europa.
1: E a noi, fa piacere.
0: Anche per non fare degli errori, per riuscire anche ad avere un dialogo proficuo, ecco.
1: Sì, a noi fa molto piacere, tra l'altro, far conoscere appunto questo Festival Flame degli scrittori africani. Volevo tornare un attimo su Alessandro Tamburini, perché mi chiedevo, lei citava in un suo scritto questo paradosso dell'esotismo nel tempo del turismo di massa, no? Cioè, lo scrittore vorrebbe andare in un posto, vorrebbe scoprirlo, vorrebbe raccontarlo, così come facevano questi grandi scrittori del passato, va bene nella chiave dell'orientalismo, però diciamo avevano un ruolo privilegiato di andare a scoprire un paese e raccontarlo agli altri. Oggi invece uno scrittore come lei si trova quasi sommerso da una massa umana di turisti dovunque vada. Diciamo, in Marocco il turismo è molto vigoroso, e quindi c'è un senso anche di frustrazione, di sentirsi un po' confuso in questa massa di turisti quando si vorrebbe essere uno scrittore in viaggio?
2: Ma oddio, direi di no, anche perché il Marocco è un paese vasto, vario, ed è in alcune aree, in alcune zone altamente turisticizzato, ma in altre molto di meno. È evidente che ci sono le città imperiali, Marrakech, Fes, Meknès e Rabat, che sono prese di mira particolarmente dai turisti. È chiaro che se si va appunto più è alto il tasso di monumentalità e più c'è turismo. Però per esempio a me piace andare in giro anche in luoghi diversi, ed è semplicemente, ecco, mi sono fermato qualche giorno a ottobre a El Jadida, che è una città comunque con bellissime mura portoghesi, simile a El Sawile per certi aspetti, ma estremamente, niente, il turismo non c'era assolutamente nulla. È ancora possibile girare in Marocco e sentirsi lontani, diciamo, dall'accondizionamento del turismo, dalla pressione della massa dei turisti. Certo, quello che colpisce è eravamo partiti da amici, da Mark Twain e da Pierre Loti, no? Da questa idea dell'esotismo. Ecco, a me incuriosisce vedere come in qualche modo sia intramontabile questo esotismo, perché se parliamo di esotismo, questo complesso di emozioni, no, suscitate da un'idea di un altrove misterioso, come è stato a lungo per l'Oriente, per il Mezzogiorno, ecco, è chiaro che con la globalizzazione, con la facilità che c'è oggi di viaggiare, soprattutto per i paesi più fortunati, no? E buona parte di questo è stato in qualche modo svelato, ecco. Però è incredibile come ancora oggi si venda un confezionato esotismo in Marocco. Se uno va a Marrakech si vede offrire dei pacchetti di deserto no? A 15 km da Marrakesh, che è un finto deserto, no? Cioè, Agafay,
1: certo,
2: è stato come deserto, ci sono lì quattro tende e otto cammelli, ti fanno una foto sul

0: Bello, e tu torni a casa, però in qualche modo cosa esibisci? Esibisci un contatto con un mondo esotico, no?
1: Certo,
0: In qualche modo
1: è ancora
0: è
1: della
0: ancora
1: Croix, in un certo
0: vigente, sì.
1: senso, è ancora della Croix
0: La categoria.
1: con i suoi cammelli. Ecco,
0: Sì. No, ecco, direi che è intramontabile questo
1: allora
0: film.
1: chiediamo proprio a Karima questo, chiediamo proprio a Karima, non è che nel momento in cui i marocchini dovrebbero riprendere la loro voce, raccontare il loro paese com'è, invece giocano loro stessi con l'orientalismo e con l'esotismo in vantaggio dell'economia turistica, cioè che raccontano ai turisti la vecchia storia. Io un pochino, Alessandro un po' l'ha fatto sospettare, io un po' mi ha convinto. Lei cosa mi dice, Karima?
2: No, i marocchini sono dei grandi commercianti, quindi è ovvio che vedono un interesse anche a lasciare un aspetto che è esotico, affascinante, di mistero, che piace e li ha fatto anche conoscere. Noi si raccontava prima il Marocco raccontato dagli altri, no? Però se non fosse stato raccontato dagli altri, oggi non sarebbe questo Marocco. Quindi da una parte negativo perché comunque c'è uno sguardo che non è completo, ma dall'altra però apre la curiosità. Oggi però io voglio dirvi, aggiungere una cosa che
1: Sì.
2: difficilmente si riesce a vedere in altri paesi. La verità è che il marocchino è nazionalista, che dentro di sé effettivamente ha le sue peculiarità, che continua a rivendicare, no? Perché il castano, no? Che è un indumento che ha una storia antica, ma oggi il marocchino veste ancora il caftano. Cioè oggi, nel venerdì, che è il giorno sacro della preghiera, voi potrete trovare i marocchini che sono vestiti con i loro abiti tradizionali, che sono antichi. Trovatemi un paese ancora oggi che porta ancora il proprio abito, vi ho fatto un esempio, e ce ne
1: Certo.
2: sono davvero tanti. Ha questa peculiarità, ha questo dentro di sé, questa parte antica che noi possiamo definire orientalista, orientale, ma che si porta dietro anche con la modernità, e lo troviamo davvero in tante cose.
1: Tra l'altro, Karima, è interessante che un Oriente che però tecnicamente sta a Occidente, perché diciamo il Marocco è un Oriente spostato, che non è nella direzione in cui lo cerchiamo di solito, e quindi uno strano orientalismo alle porte di casa. Noi siamo già in conclusione di un cammino lungo che è cominciato da questi scrittori dell'Ottocento, è continuato con i grandi autori del Novecento e anche del mondo Bitta, tra cui il nostro Jean Genet, ma anche Gianni De Martino, del quale abbiamo ospitato un prezioso contributo, quindi è un cantiere aperto, come forse è sempre questo del dialogo e della reciproca comprensione. Karima Mual, chiudiamo proprio con una battuta veloce, una cosa importante da cui ricordarci, un buon proposito, qualcosa, il prossimo passo che dovremmo fare. Chiudiamo così questa puntata.
2: Ma per me, appunto, secondo me la parola pluralismo qua, il riconoscimento delle diversità è fondamentale. Io penso che questo paese è riuscito ad alzarsi, è riuscito anche a raccontarsi e a non avere paura proprio perché ha protetto la propria pluralità, ed è un messaggio un po' per tutti noi.
1: Benissimo, allora noi chiudiamo così con questo buon proposito, questa puntata di Moby Dick che abbiamo speso amabilmente con Karima Mual e Alessandro Tamburini e abbiamo parlato di viaggi in altri paesi, abbiamo parlato di immagini, abbiamo parlato di sogni, come sempre qualcuno lo ha fatto meglio di noi, per esempio la poetessa Elizabeth Bishop nella sua poesia Le domande del viaggio del 1956. Elizabeth Bishop scrive: pensa al lungo viaggio di ritorno. Avremmo dovuto restare a casa e immaginare soltanto questo luogo? È giusto starsene a guardare degli sconosciuti recitare in uno spettacolo nel più strano dei teatri?
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: il suo caffè, signor Augusto.
1: Grazie. È mai stata a Basilea?
0: Mai.
1: Allora chiudiamo qui.
0: Perché?
1: Perché, cara la mia signorina Katie, non può capire quello che intendo dire.
0: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
1: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
0: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
1: Tutto.
2: Un gioco di pazienza di Mario Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2. In studio Roberto Ortelli. In Romandia ancora chiusa l'autostrada 1 tra gli svincoli di Morges-Crissier e Morges-Mallet a causa dell'incendio divampato ieri sera poco dopo le 19 nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali a Écublens nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna. La popolazione della regione è ancora invitata a rimanere in casa a causa dei fumi che si sono estesi per decine di chilometri. Le operazioni di spegnimento, che nella notte hanno mobilitato centinaia di persone, oggi proseguono e continueranno ancora per ore. Attivisti da ieri sera occupano il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia di Zurigo, per proseguire la loro azione intesa, in particolare, comunicano, a denunciare le restrittive politiche migratorie in Europa per tutto il fine settimana. Per il momento gli agenti osservano l'evoluzione della situazione dopo aver chiuso ieri l'accesso al parco. Dall'estero, in Russia, 3 persone sono state uccise e 9 sono rimaste ferite da droni ucraini lanciati nella regione di Belgorod. Lo riporta oggi l'agenzia russa TASS, aggiungendo che droni ucraini hanno ucciso anche un uomo, ferendone altri 3 nella città di Sebastopoli. Sempre droni ucraini hanno colpito un magazzino di Azon, azienda di distribuzione di prodotti vari in tutto il paese, provocando soltanto danni materiali. E secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati abbattuti 313 droni ucraini. In Islanda oggi la popolazione è chiamata alle urne per esprimersi in merito alla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea in un referendum dall'esito altamente incerto. Il voto non riguarda l'adesione in sé, ma la riapertura dei colloqui con Bruxelles sospesi nel 2013 per definire le condizioni alle quali la nazione insulare di 400.000 abitanti potrebbe entrare a far parte dell'Unione Europea, in particolare nel settore della pesca, settore altamente sensibile per la popolazione. Le previsioni fino a domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Oggi nel pomeriggio alcune velature ad alta quota. Domani in serata e nella notte a nord delle Alpi aumento della nuvolosità seguito da qualche rovescio locale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Bentornate e bentornati a Verderola Weekend da Mattia Caputo. Dopo l'appuntamento col notiziario e dopo Nel ventre della balena, la versione estiva di Moby Dick, in questa puntata intitolata Il Marocco immaginato, una replica di Moby Dick curata da Claudio Visentin, andata in onda il 18 aprile scorso, e se vi siete connessi troppo tardi e volete risentirla comodamente da casa, cercate Moby Dick nel sito della RSI e la troverete disponibile in podcast. Dal magazine storico di Rete 2 di Cultura e Società, giunto oggi alla sua ultima puntata di sempre, non tornerà più a settembre, torniamo invece a parlare di musica con un'altra serie estiva, Le cartoline di Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli, un viaggio tra le hit più calde dei passati decenni, e la puntata di oggi non poteva che titolare meglio La fin de l'été, la fine dell'estate.
2: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
5: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
6: e Riccardo Bertoncelli.
5: Siamo all'ultima puntata con le nostre cartoline estive. Siamo alla fine del nostro giro in soffitta. e dopo aver selezionato le cartoline musicali in base all'area geografica, ai francobolli, questa volta ci concentriamo sul contenuto. L'estate è agli sgoccioli, è quasi finita. L'autunno incombe e tutto questo porta a un tumulto di pensieri e di emozioni.
6: Don Henley, per esempio, usa l'estate come metafora per indicare che il tempo passa e che dal solleone della giovinezza si passa ai climi più temperati della mezza età. La sua cartolina iniziale si chiama The Boys of Summer e quando la scrive, nel 1984, ha 37 anni, quindi conosce bene la materia. Ne fa il pezzo chiave del suo secondo album solistico, Building the Perfect Beast, e finisce a un soffio dal primo posto delle classifiche americane con una formula pop rock che oggi troviamo perfettamente, esemplarmente, anni 80.
5: Nessuno sulla strada, nessuno sulla spiaggia, lo sento nell'aria, l'estate è ormai lontana. Il testo è di Don Henley, la musica di Mike Campbell, il chitarrista degli Heartbreakers di Tom Petty.

0: Don Henley e la sua estate ormai finita, The Boys of Summer 1984.
1: Tanti anni prima, nel 1968, lo scorcio finale d'estate era stato cantato da Jim Morrison e dai Doors, in un brano oggi un po' dimenticato, Summer's Almost Gone. I Doors avevano sparato le loro cartucce con i loro primi due album indimenticabili ed erano arrivati al terzo, Waiting for the Sun, con il fiato un po' corto. Non avevano abbastanza canzoni e per riempire l'album ricorsero a un paio di brani abbozzati all'inizio della loro avventura e uno era proprio Summer's Almost Gone, una delle prime canzoni scritte da Jim Morrison ragazzino.
0: È una canzone semplice, ingenua, ma con un arrangiamento originale. Ray Manzarek l'ha definito un bolero latino con un bridge ispirato a Bach, una definizione impegnativa, però ci sta questa commistione o forse confusione per spiegare lo sconcerto del protagonista che prende atto che l'estate è agli sgoccioli e si chiede con un po' di apprensione dove saremo dopo, quando arriveranno l'autunno e l'inverno.

0: erano i Doors, un Jim Morrison un po' stordito e in affanno, che cantava la fine dell'estate e il vago timore delle stagioni che poi sarebbero venute.
1: Ora una delle cartoline che mi ha fatto più piacere ritrovare, Night Swimming, una delle più belle canzoni dei REM nella loro stagione migliore, 1992, l'album era Automatic for the People e andava a completarsi una trilogia che avrebbe fatto la storia con Green e con Out of Time. I REM ricordano i loro anni più giovani in un altro brano in cui la fine dell'estate si mescola con la consapevolezza del tempo che passa e diventa una metafora per indicare le stagioni della vita. Michael Stipe ricorda quando in certe sere d'estate, alla fine d'agosto, lui e i suoi amici nuotavano nudi di notte in un tempo sospeso con l'aria immobile, con la luna bassa in cielo, puri, innocenti, ad affermare la propria libertà e la grande voglia di vivere.
0: Un bellissimo quadro impressionistico con il mare, la luna, una notte quieta, perché nuotare di notte richiede una notte serena, il testo lo ripete più volte, i ricordi hanno bisogno di quiete per non diventare malinconici rimpianti.

0: Night Swimming, il Michael Stipe dei 30 anni che ricorda con gioia e tenerezza la libertà e la voglia di vivere della sua adolescenza.
1: L'estate finisce a settembre e sono tante le canzoni basate su quel mese, che è una chiusura ma anche un'apertura, una specie di nuovo capodanno. Uno dei pezzi più famosi che celebra questo passaggio è Impressioni di settembre, un classico del rock italiano anni 70, da quando apparve nel primo LP della premiata Fanaria Marconi, Storia di un minuto, 1972.
0: Era la formazione originale della PFM, quella con Mauro Pagani, ma tanto erano bravi a scrivere in pop o in rock, quanto si trovavano in difficoltà con i testi. Si affidarono dunque al principe dei parolieri di allora, Mogol, che tra una canzone di Lucio Battisti e un'altra trovò il tempo di contribuire a un testo impressionistico, naturalistico, che celebrava la magia dei paesaggi settembrini.
1: Mogol era in piena fase ecologista e qui ci immerge in un suggestivo ambiente di campi aperti dove la terra e il grano mandano i loro odori, dove l'erba sembra un immenso mare verde e la nebbia dell'alba nasconde il paesaggio, però ancora per poco, perché già filtrano le prime luci del giorno.

0: Impressioni di settembre, uno dei pezzi più famosi della PFM e del rock italiano degli anni 70.
1: Siamo arrivati alla fine, una tripla fine, la fine della trasmissione, della serie e la fine dell'estate, il tema conduttore di questa nostra ultima puntata. Abbiamo seriamente meditato su come chiudere, la nostra scelta è caduta su una canzone di Jean-Marc Rivière e Gérard Bourgeois, À la fin de l'été. Voi direte, ma l'abbiamo già ascoltata in una delle cartoline francesi, era nella bella versione di Brigitte Bardot. Sì, è vero, ma è una canzone così perfettamente estiva e allettante che ha conosciuto varie versioni e ne abbiamo trovata una davvero bella e imperdibile per i nostri scopi di François Zardy.
0: Ci piace il testo, così semplice, così toccante, adatto al nostro au revoir che forse è un adieu. Proprio come la protagonista che piange sulla spiaggia che ha ospitato un amore felice, finito però con la bella stagione. Lui non sembra curarsene più di tanto, vuole viaggiare, vuole cambiare. Lei invece piange sotto la pioggia e grida ancora più forte il suo amore jusqu'au prochain été.
1: François Zardy allora, à la fin de l'été.
0: Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi salutano così augurandovi buona continuazione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci salutano con l'ultima cartolina musicale di quest'estate su Rete 2, mentre Verde Aurora Weekend per la prossima ora si tinge di jazz.

La musica dalla colonna sonora della serie documentata Hemingway del 2021 di Kern Burns. Questo era un brano tradizionale cubano, un gitanito en la Habana con Gian Reilly alla chitarra, il contrabbasso di Shanir Blumenkranz, John Gendelsman al violino e Jeremy De Jesus al flauto.

Mia cara Celestina, l'avrete capito, con una composizione di Mirko Mariani, con Mirko Mariani stesso alla batteria, alla voce e al mellotron, una sorta di tastiera elettronica, e la voce del Moreno Biondo.

E parlavano francese, le Duple Six, gruppo di grande successo negli anni 50, qui in Scrapple from the Apple di Charles Parker.

Questa era Flow Gently Sweet Rhythm di Maxine Sullivan, eseguito da John Kirby e la sua orchestra con Charlie Shavers alla tromba.

0: The Times They Are Changing di Bob Dylan, qui in una versione molto jazz di due enormi nomi di questo genere, Brad Mehldau al pianoforte e Joshua Redman al sax tenore. E invece, se avete voglia di uscire di casa e svolgere o partecipare a qualche attività culturale, ecco a voi qualche idea con l'agenda di oggi.
1: L'agenda.
0: E a proposito di jazz, si parte in tarda mattinata a Leontica, dove si dà spazio a questo genere con Trading 3 Plus 1, Gianfranco Calvi al pianoforte, Francesco Alberti al contrabbasso ed Elia Rocca alla batteria, con Emanuele Puppi alla chitarra come ospite speciale. Il concerto accompagna dalle 11 alle 14, quindi è già all'attivo da un'oretta l'aperitivo conclusivo della Summer School Ticino. Nel pomeriggio ci spostiamo a Lugano, dove dalle 17 al boschetto del Parco Ciani c'è Ragazzi in Orchestra, concerto conclusivo del corso estivo della scuola musicale della Civica Filarmonica di Lugano. Dopo una settimana di prove, bambini e ragazzi della sezione prove d'orchestra e propedeutica musicale portano sul palco il programma preparato appositamente per l'occasione. Mezz'ora più tardi, alle Cave di Arzo, continua il Cavea Festival. Tra gli ospiti di sabato ci sono i Patagarri, band milanese, insieme a Matilde e a DJ Mami Papi nella particolarissima cornice dell'anfiteatro naturale delle Cave. A Rodi Fiesso, alle 18, il Museo del Dazio Grande, Per noi e l'intelligenza artificiale, una conversazione tra Bruno Giussani, il giornalista Roberto Antonini, e il pubblico sugli effetti politici, economici e cognitivi delle nuove tecnologie. La serata luganese invece prosegue alla Rivetta Tell, dove dalle 6:30 arriva Macherumba, un appuntamento dedicato alla cultura latinoamericana che parte da un mini talk sul ruolo della salsa nella diaspora latinoamericana, per poi lasciare spazio a una lezione aperta di salsa e merengue. Ci saranno anche cajon peruviano e tromba con Chris Laraf e un DJ set di Una Extracomunitaria e Guayaba. Chi vuole può persino portare con sé percussioni, guiro e maracas e partecipare direttamente alla serata. A Chiasso, la galleria Cons Arc ospita dalle 20:20 Portfolio 20th Anniversary, staccato, progetto che celebra 20 anni dall'inizio della ricerca artistica di Christian Tagliavini e ripercorre la costruzione dei suoi particolarissimi mondi fotografici sospesi. Dalle 9, l'Agorà del Lac di Lugano accoglie invece Risonanze Transalpine, e che di passato e futuro. Tre progetti che guardano il rapporto tra tradizione e nuovi linguaggi. L'ensemble Histoire Future torna agli scambi musicali tra nord e sud delle Alpi attraverso e attorno al 1700. Simon Hagendorn e Gilbert Pefken mettono in dialogo violino e hackbretta penzellese. Infine, Mario Batkovic esplora territori decisamente contemporanei con la sua fisarmonica. Alla stessa ora, al boschetto del Parco Ciani, viene proiettato anche Il rumore dentro, il documentario dedicato a Piero Pelù. Al centro c'è l'incidente avvenuto durante una sessione di registrazione nel 2022 che gli ha provocato un danno permanente al nervo acustico. Sempre in serata, ma al Castello Visconteo di Locarno, il festival Il Castello Incantato propone la terribile battaglia tra Orlando e Rinaldo per amore di Angelica della compagnia italiana Teatroggi. Si conclude così una ricca agenda, mentre il pianoforte di Sun Ra ci porterà direttamente ai titoli del radiogiornale.

0: 11211 a tutte le autopattuglie.
1: Qui agente Fazioli, autopattuglia Bellinzona 1.
0: Fazioli, mi sente?
1: Detective Pagani, la sento, forte e chiaro.
0: Detective, ancora un anglismo.
1: Sì, diciamo investigatore, indagatore.
0: Ecco, indagatore mi piace, da inagere, spingere dentro, dare la caccia,
1: sì,
0: dalla tipa.
1: Sì. Sì, ma non divaghi.
0: Ha ragione, codice 211, dobbiamo acciuffare un ospite.
1: Acciuffare, una bella parola.
0: Adesso non divaghi lei però. Mi trovi Giancarlo De Cataldo, autore di Noir, primo ospite di questa nuova stagione. E stia attento, è una pista che scotta.
1: Non è certo un cold crime.
0: Fazioli, per favore.
1: Mi scusi, 10-4 Pagani, codice 10-4.
0: De Cataldo, si ricordi, è armato, di penna, e meticoloso.
2: Un attimino.
0: La nuova stagione
2: lunedì alle 11:30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Michel Volonté. Alluvione in Nepal e Tibet, da Kathmandu, dalla capitale del Nepal, avremo il racconto dell'inviata alle 12:30. Intanto il bilancio ufficiale ancora provvisorio è di 633 morti, dispersi sono 3.000, tra cui la coppia italo-svizzera. Nel radiogiornale avremo anche studenti ticinesi impegnati in progetti idroelettrici in Nepal e ci racconteranno sulle condizioni del terreno, le difficili condizioni appunto per la realizzazione di infrastrutture. Traffico autostradale in tilt nel Canton Vaud, la causa un incendio non del tutto spento a Écublens, divampato ieri sera in un centro di riciclaggio di metalli e scarti industriali. Guerra tra Russia e Ucraina, la missione del Vaticano a Mosca dopo 5 anni, un incontro ai massimi livelli per tentare di mettere fine all'invasione russa. Negli Stati Uniti è scontro sui distretti elettorali in vista delle elezioni di mezzo mandato, a Washington una manifestazione per difendere il diritto di voto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il jazz più puro, quello di uno standard di Irving Berlin, Cheek to Cheek, qui eseguito da Dave Pell, il suo ottetto.

Alton Delmore, Blue Railroad Train, qui con la splendida voce di Indra Rajosmoor, e con questo shuffle di batteria è subito in effetti un ritmo che ricorda l'andare, il proseguire lento di un treno a vapore nel deserto, nel far west americano, con quella visione di una spettacolare Monument Valley.

Un salto ai Caraibi dopo il Canyon, il Far West americano. Questo era Jumping the Line di Stephen Somwell, eseguito dalla voce leggendaria di Harry Belafonte.

Ed eravamo nel 1987 nel disco Every Night di Joe Williams, che abbiamo sentito cantare qui Too Marvelous for Words di Richard Whiting in un disco della Verve Polygram.

Cedar Walton interpretava la sua Bremont's Blues e subito in sottofondo sentite invece il sax baritono di uno dei più grandi baritonisti di sempre, Serge Chaloff, figlio della maestra, dei maestri del pianoforte jazz di Margaret Chaloff, insegnante di Keith Jarrett, Herbie Hancock, Chick Corea, la maestra dei maestri per davvero. All the Things You Are di Jerome Kern, Serge Chaloff, con questo enorme interprete del sax baritono. Chiudiamo questa puntata di Verderola Weekend, le notizie del radiogiornale alle 13 in punto. E a tutte e tutti voi, grazie dell'ascolto e un buon pomeriggio su Rete 2 da Mattia Caputo.

0: La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti. Una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté, alluvione in Nepal e Tibet. Da Kathmandu avremo il racconto dell'inviata. Intanto il bilancio ufficiale ancora provvisorio di 633 morti, dispersi sono 3.000, tra cui la coppia italo-svizzera. Sentiremo anche due studenti ticinesi impegnati in progetti idroelettrici in Nepal sulla conformità del terreno e sulle difficili condizioni per la realizzazione di infrastrutture. Traffico autostradale in tilt nel Canton Vaud, la causa un incendio ai Coublon divampato ieri sera in un centro di riciclaggio di metalli e scarti industriali. Guerra tra Russia e Ucraina, la missione del Vaticano a Mosca dopo 5 anni, un incontro ai massimi livelli per tentare di avviare nuovi negoziati per porre fine all'invasione russa. Negli Stati Uniti è scontro sui distretti elettorali in vista delle elezioni di mezzo mandato. A Washington una manifestazione per difendere il diritto di voto. Continua dunque a peggiorare il bilancio delle inondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Nepal e Tibet. Il numero dei morti accertati è salito a 633, mentre i dispersi sono attorno ai 3.000. Risulta tuttora dispersa la coppia italo-svizzera, su cui oggi il Dipartimento federale degli affari esteri non ha fornito per ora alcuna novità. Le operazioni di soccorso proseguono tra mille difficoltà. Secondo la valutazione della Croce Rossa Internazionale, più di 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. La nostra collaboratrice Chiara Reed è arrivata a Kathmandu poche ore fa. Allora Chiara, ti chiedo cosa hai potuto vedere fino ad ora.
4: Kathmandu è normale, sembra tutto a posto, fanno finta che sia tutto a posto perché vogliono anche attirare il turismo e non farli scappare come è successo in passato. Però mi sono recata subito all'ospedale universitario dove arrivano i feriti tratti in salvo dalle macerie, e le scene erano veramente strazianti. C'erano dei muri interi pieni di fotografie di persone più che altro giovani, giovanissimi, messi lì dalle loro famiglie che non hanno più notizia di loro da 4 giorni oramai. C'era forse non la folla che si vedeva nei giorni scorsi, mi dicono un po' di meno, come se la speranza piano piano se ne va con il tempo, perché è sempre più difficile trovare persone vive adesso tra le macerie. Però c'è la speranza che moltissime persone si siano messe in salvo sulle alture, e queste persone non sono state contattate ancora. Quindi era straziante vedere delle famiglie, dei fratelli che dicevano: mio fratello era lì e non so più niente, non so se hanno bisogno di acqua, di cibo, o se ci sono ancora, ecco. Quindi queste erano le scene all'ospedale. Poi ho parlato con un medico del pronto soccorso che mi ha detto che ci sono 25 feriti in questo momento, quasi tutti con ferite da urto, concussione a torace, agli arti, non da annegamento, proprio ferite a causa delle macerie, ecco.
3: Allora, proprio parlando di priorità, Chiara, quali sono le priorità? Qual è l'emergenza in questo momento?
4: Ho parlato poco fa con il leader, il capo sul terreno della ONG Helvetas, e mi ha detto che servono soprattutto cibo, medicine, acqua e sanità. materiale per l'igiene, ecco, perché ci sarà un problema veramente di igiene e di malattie. Quando gli ho chiesto ma serve che si mandino aiuti o soldi, lui ha detto è sempre meglio soldi, perché il Nepal ha le risorse, quindi si trovano qui le coperte, le tende, le medicine e il cibo, quindi è meglio far arrivare del denaro e poi loro lo smisteranno da qui. Però il problema è che come raggiungere le zone colpite. Mi hanno detto che per ora punteranno solamente a quelle zone che sono raggiungibili da Kathmandu in auto, quindi un'ora e mezza di auto, ci sono già delle zone molto sinistrate, queste si possono raggiungere, ma le altre, quei 50 chilometri di valle che arriva dalla Cina fino a quasi Kathmandu, sono assolutamente tagliati fuori solo con gli elicotteri e non si sa come far arrivare i beni di prima necessità.
3: Ecco, questa era Chiara Ridi in diretta con le sue prime impressioni, lei che è arrivata poche ore fa a Kathmandu. Buon lavoro, Chiara.
4: Grazie.
3: E la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione colpita da questa catastrofe. Maggiori informazioni sul sito della catena della solidarietà, dove è possibile fare anche una donazione, come pure a qualsiasi sportello postale con la menzione alluvione in Nepal. Sono 4 le ONG svizzere partner della catena della solidarietà che sono già attive sul terreno, tra cui anche Helvetas, di cui ci ha appena parlato Chiara Reed. Abbiamo anche sentito in questi giorni due studenti ticinesi impegnati in progetti idroelettrici in Nepal. Camilla Camponovo li ha intervistati per conoscere il loro lavoro in un territorio che conoscono bene, segnato da montagne, corsi d'acqua e condizioni difficili, dove realizzare infrastrutture significa confrontarsi spesso con la forza e i rischi della natura. Sentiamo Nicola Ritti e Tommaso Fava dell'associazione Seed of Life.
5: Si tratta di una regione relativamente vicina al disastro appunto appena successo.
6: Più che altro una regione dove ci sono condizioni molto simili a quella dove c'è stato il disastro, perché si trova proprio a ridosso della catena himalayana, a 20 km dal confine tibetano, dove dunque ci sono montagne con grandi ghiacciai dove si possono verificare le cose del genere.
5: Ed è una valle chiusissima, estremamente a V, quindi con un grosso fiume che noi l'abbiamo visto in piena e faceva già paura vederlo solo in piena.
7: A parlare Tommaso e Nicola, due studenti ticinesi, uno in ingegneria meccanica, l'altro in biologia. Entrambi conoscono bene il territorio nepalese. Insieme ad un terzo collaboratore portano avanti progetti idroelettrici nelle località più discoste del Nepal.
5: Il primo progetto si trattava di un progetto idroelettrico, quindi la costruzione di un impianto idroelettrico, quindi una turbina che genera elettricità prendendo la potenza del fiume che attraversa la vallata. La regione dove abbiamo lavorato è nella regione nord-est del Nepal, vicino al Makalu, che è uno degli 8000.
7: Un progetto che ha permesso di portare elettricità a molti villaggi nepalesi discosti.
6: Questo progetto ha coinvolto 8 villaggi per un totale di circa 1000 persone, per appunto donare luce e elettricità a queste persone qua, ma sostanzialmente solo per permetter loro di avere illuminazione nelle case e di poter caricare dispositivi.
7: Un progetto chiamato Seed of Light e che è nato anche grazie al presidente dell'associazione Mani per il Nepal, Daniele Foletti. Tommaso e Nicola, come molti esperti che conoscono la geologia della zona, descrivono un terreno particolare.
5: Il territorio è estremamente friabile, proprio lì dove abbiamo lavorato noi per tanti chilometri, e infatti è un cantiere continuo di costruzione di strade, perché appena arriva la stagione monsonica tira via tutto e devono ricostruire la strada praticamente ogni anno, cioè non c'è modo di cementare la strada, quindi sono anche logisticamente super complesse da raggiungere, cioè ci arrivi magari un percorso di 20 chilometri lo fai con una jeep in non lo so, in 3-4 ore, quindi è ultra difficile da raggiungere in maniera economica, perché ovviamente raggiungere con un elicottero raggiungi qualsiasi cosa, però ha dei costi immensi, e quindi è proprio un territorio estremamente sfortunato a livello geologico e estremamente povero. Hanno pochissime risorse loro per proteggersi. i luoghi popolati da questa gente sono appunto queste vallate a viche che si trovano ai piedi della catena dell'Himalaya, quindi soprattutto al giorno d'oggi con questi problemi estremi di incremento di temperatura a livello globale è veramente estremamente preoccupante la situazione, perché questo, ecco, è un primo disastro, ma ce ne saranno tanti altri a venire. Ovviamente è tutta una fascia intera di comunità rurali estremamente a rischio e che non hanno minimamente le risorse tecnologiche e economiche per proteggersi e prevenire. Loro devono vivere lì, sono nati lì, sono cresciuti lì, non hanno nulla, non c'è modo per loro di prendere e andare via da lì.
3: Se nella Svizzera nord orientale prosegue la conta dei danni della devastante grandinata di ieri, in Romandia è un grande incendio a continuare a tenere impegnati i soccorritori. Le fiamme sono divampate ieri in serata in un centro di riciclaggio a Écublens, nel Canton Vaud. Il rogo è ora sotto controllo, ma a causa del fumo la popolazione è stata invitata a non uscire di casa, mentre l'autostrada A1 è rimasta completamente chiusa fino a poco fa. Al momento fra Écublens e Morges è possibile transitare solo in direzione di Losanna. Gianpaolo Driussi.
8: Fumo per decine di chilometri, oltre 200 soccorritori in azione, allerta sanitaria per tutta la Grande Losanna, dalla raccomandazione di chiudere le finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e indossare le mascherine FFP2 per chi deve assolutamente uscire di casa nell'area di Écublens, all'annullamento delle odierne gare di triathlon previste nella capitale vodese. Epicentro di tutto questo, un incendio divampato ieri sera nel deposito e centro riciclaggio Thévenin-les-Ducs, che tratta metalli e scarti industriali. Testimoni riferiscono di aver sentito delle esplosioni. Nel corso di un punto stampa organizzato stamattina, la polizia cantonale ha affermato che, pur non potendo ancora stabilire le cause esatte dell'incendio, le fiamme si sono probabilmente sviluppate dalla carcassa di un'automobile. In casi del genere i sospetti si concentrano spesso sulle batterie al litio, particolarmente esposte al rischio incendi. Il sito di Thévenin-les-Ducs era già stato colpito da un evento simile 12 anni fa. Il traffico, intanto, è rimasto perturbato per ore e ore in tutta la regione. Solo poco fa è stato possibile riaprire parzialmente l'autostrada A1. Il tratto fra Écublens e Morges è ora percorribile in direzione di Ginevra. Anche la linea FFS Losanna-Ginevra è stata temporaneamente interrotta, così come la metropolitana M1.
3: E continuiamo a parlare di traffico stradale. Le code e il traffico sempre più intenso sono protagonisti anche quest'estate sulle strade svizzere. Con il podcast Il Mondo Là Fuori siamo voluti andare nei luoghi dove ci sono spesso colonne per osservare da vicino quale impatto hanno questi flussi continui di automobili e camion. Settimana scorsa il podcast ci aveva portati al valico del Brennero tra Italia e Austria. Questa volta rientriamo in Svizzera facendo tappa in 5 località tra le più citate nei bollettini di Via Suisse. Con Alan Crameri scopriamo come queste zone d'agglomerato siano lo specchio reale, senza filtri, della Svizzera contemporanea. Ecco un estratto.
9: Il comune denominatore è una Svizzera sempre più mobile, una Svizzera economicamente in crescita e una crescita anche edilizia. Ci sono sempre più centri commerciali, sempre più abitazione e sempre più attività economiche, con un boom demografico anche alle spalle e relativo caro affitti. Un'altra cosa che però le accomuna e che, pur essendo molto diverse, rappresentano un po' una Svizzera che spesso non si vuole vedere, perché non è la città che ci piace, non è Ginevra, non è Zurigo e non è nemmeno Abenzello o le montagne grigionesi e vallesane con l'idillio della montagna verde con le cime innevate. Però è la Svizzera reale, un po' più brutta di queste cartoline che ci immaginiamo quando la pensiamo, ma molto più reale, dove veramente vengono affrontati i problemi piccoli ma con grande impegno.
3: La Svizzera in coda è il titolo dell'episodio del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo potete ascoltare fra poco alle 13.30 su Rete 1 e lo trovate anche sul sito e nelle applicazioni RSI, come pure sulle maggiori piattaforme per podcast. Almeno 27 persone sono state uccise negli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina. È stato colpito il distretto di Bucha, che si trova vicino alla capitale Kiev. Il governatore della regione ha affermato che l'attacco ha provocato anche una quarantina di feriti e il danneggiamento di una cinquantina di edifici residenziali. I raid aerei russi stanno colpendo intensamente la zona della capitale, attorno alla capitale, da 3 giorni. Anche gli ucraini continuano a condurre attacchi contro il territorio russo. Bombardamenti con droni hanno provocato 3 morti nella zona di Belgorod, vicino al confine. Proprio ieri a Mosca si è conclusa una missione del Vaticano. Il segretario per le relazioni con gli stati, Paul Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, con l'obiettivo di discutere di come mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Coinvolgo da Mosca Alberto Zanconato. Allora, Alberto, ti chiedo innanzitutto se è emerso qualcosa da questo incontro.
10: Allora sì, prima di tutto bisogna ricordare che 2 giorni dopo Lavrov, l'inviato del Vaticano, ha incontrato anche il consigliere della presidenza russa per la politica estera, Ushakov, un personaggio molto importante, ma anche su quello non è uscito nessuna notizia su quell'incontro. Per quanto riguarda Lavrov, alla fine del colloquio c'è stato un incontro con i giornalisti e Gallagher ha detto che questa guerra deve finire. Il ministro degli esteri russo non ha risposto a queste parole, ha detto solo che la Russia apprezza la posizione equilibrata del Vaticano, ma poi in un'intervista un paio di giorni dopo Lavrov ha detto che non si è parlato di veramente di proposte concrete per chiudere questa guerra e che Gallagher non ha fatto controargomentazioni a quelle che sono le note posizioni russe. Comunque entrambe le parti hanno sottolineato che continuerà la collaborazione in campo umanitario da parte del Vaticano con altre missioni del cardinale Matteo Zuppi dopo quelle del 2023 e 24 nel settore umanitario, quindi soprattutto il ritorno a casa dei bambini che gli ucraini accusano i russi di avere rapito e lo scambio di prigionieri.
3: Ecco, quindi al di là di quanto si sa dell'incontro, quale significato dare a questa visita? Il Vaticano non aveva contatti diretti con Mosca da tanto tempo.
10: Sì, questa è la cosa più importante. 5 anni che Gallagher mancava da qui, da Mosca, e lo ha ricordato più volte lui stesso. Dal novembre del 2021 sappiamo che Papa Leone XIV aveva detto che qualche settimana fa che era arrivato il momento della diplomazia, aveva fatto appello ad entrambe le parti, questa è la cosa importante, ad entrambe le parti perché fermassero gli attacchi, i bombardamenti che coinvolgevano i civili. Quindi il significato di questa visita sembra soprattutto quello di riallacciare i rapporti istituzionali tra il Vaticano e la Russia e quindi per poter preparare il terreno a eventuali iniziative negoziali per portare alla fine della guerra. Questo è importante. Gallagher insieme con Zuppi del resto è stato anche a Kiev nel mese di luglio, adesso c'è questa visita qui, a settembre si aspetta il ritorno di Zuppi, quindi la ripresa di contatti istituzionali è il segnale chiaro del Vaticano che con la Russia bisogna parlare.
3: E da Mosca questo era Alberto Zanconato. Negli Stati Uniti mancano ormai 65 giorni alle elezioni di metà mandato che potrebbero cambiare le maggioranze al Congresso, attualmente controllato dai repubblicani, dal partito del presidente. Una campagna elettorale che deve ancora entrare nel vivo, ma che è già stata contraddistinta dagli sforzi di stati democratici, ma soprattutto repubblicani, di ridisegnare a loro favore le mappe dei distretti elettorali. Ecco che allora ieri a Washington si è tenuta una manifestazione in difesa del diritto di voto. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
11: Il luogo è quello di 63 anni fa, il Lincoln Memorial di Washington. Ma 63 anni dopo il celebre I Have a Dream di Martin Luther King, in America il diritto di voto è ancora sotto attacco, con un presidente che cerca in tutti i modi di limitare il voto per corrispondenza e con fin qui 10 stati, 9 a guida repubblicana, uno solo, la California, democratico, che hanno in fretta e furia ridisegnato i propri distretti elettorali. L'obiettivo è chiaro, trarne un vantaggio alle midterma del 3 novembre, quando si rinnoveranno tutti i 435 seggi alla Camera e un terzo dei senatori. In America la chiamano la guerra delle mappe, una guerra sempre più spregiudicata ma non illegale come ha sancito ancora di recente la Corte Suprema. Ecco che allora, 63 anni dopo Martin Luther King, la sinistra democratica e le associazioni per i diritti civili si mobilitano in difesa del diritto di voto.
12: Today we have a president who, along with the Supreme Court members he appointed, is carrying out the most significant assault on voting rights since segregation.
11: Oggi abbiamo un presidente che, con l'avallo della Corte Suprema, sta portando avanti il più grave assalto al diritto di voto dai tempi della segregazione, ha denunciato il senatore del Vermont Bernie Sanders, l'84enne icona della sinistra. Donald Trump è un autoritario che sta deliberatamente cercando di distruggere la fiducia nella nostra democrazia, di creare diffidenza verso il sistema elettorale e di rendere più difficile l'accesso al voto per i cittadini americani.
12: So mistrust in our elections and make it harder for Americans to vote.
11: Per ora la guerra delle mappe elettorali la sta vincendo, e nettamente, il Partito Repubblicano. Secondo alcune stime, la modifica dei confini dei distretti potrebbe permettere al partito del presidente di ottenere alla Camera fino a 12 seggi in più. Mica poco se si considera che oggi i repubblicani hanno un vantaggio di appena 6 seggi, 218-212.
13: Our ability to win depends on our ability to vote.
11: La nostra possibilità di vincere dipende dalla nostra capacità di votare, e i repubblicani lo sanno, ha detto dal palco un'altra eroina della sinistra, la deputata Alexandra Ocasio-Cortez. Ecco perché la decisione della Corte Suprema di indebolire il diritto di voto conta così tanto.
13: That is why the Supreme Court's decision to weaken the Voting Rights Act matters so much.
11: Lo scorso mese di aprile, con voto 6-3, specchio della sua spaccatura ideologica, la Corte Suprema ha sancito

0: Pigio.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto della Giordana De Lucia. Apriamo con i mondiali di canottaggio e nelle discipline paralimpiche il bel bronzo di Claire Ghiringhelli, terza nella finale della categoria PR1, gara dominata dall'Ucraina Shermet e in cui l'atleta ticinese ha raggiunto il podio dopo un testa a testa con l'olandese Moll. Per la Svizzera si tratta anche della seconda medaglia a questi campionati del mondo dopo il bronzo conquistato ieri nel doppio di coppia femminile. MotoGP ora. L'italiano Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gran Premio spagnolo di Aragon. Con la sua Aprilia, il leader del mondiale scatterà davanti a tutti già oggi nella prova sprint delle 15. Nelle qualificazioni di stamane Bezzecchi ha preceduto infatti le Ducati di Marc Marquez e Alex Marquez. Mentre in Formula 1, dopo Verstappen con la Red Bull, oggi è il turno di Lando Norris, che ha annunciato il rinnovo del suo contratto con la McLaren fino al 2030. Il 26enne campione del mondo in carica, vincitore degli ultimi due Gran Premi in Ungheria e Paesi Bassi, allunga così il suo rapporto con il team in cui è cresciuto fino dalle categorie junior e, stando alle indiscrezioni, guadagnerà circa 60 milioni di euro all'anno, cifra smentita però dallo stesso pilota britannico, che ha confermato soltanto che guadagnerà più di prima ma molto meno dei 100 milioni all'anno di Verstappen alla Red Bull. Veniamo ora al calcio e alla Super League, che oggi ha in programma tre partite del quinto turno: Losanna Zurigo, Servette Lucerna e Young Boys Basilea, al via con diretta televisiva su RSI La 2 alle 20:30. Infine l'hockey, per ricordare che dopo la sconfitta ieri 5-3 subita dal Langnau, il Lugano giocherà un'altra amichevole questa sera dalle 18 alla Cornera Arena contro il Davos, a seguire la tradizionale presentazione al pubblico che per l'Ambri Piotta alla Gottardo Arena si terrà già nel pomeriggio. Ambri impostosi ieri, lo ricordiamo, nel test di Coira sui tedeschi dello Schwenning per 3-1.
3: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nelle Alpi si svilupperà qualche cumulo, mentre al sud e dalla Romandia transiteranno velature ad alta quota a tratti dense. Le temperature saranno in generale comprese tra i 20 e i 28 gradi. Scopriamo insieme cosa ci attenderà domani, domenica 30 agosto. In tutta la Svizzera il tempo sarà in prevalenza soleggiato, in serata e nella notte al nord delle Alpi aumenterà la nuvolosità con qualche locale rovescio possibile. Le temperature saranno comprese tra 16 e 28 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, puntata conclusiva di questa torrida estate 2026. Abbiamo inseguito ogni sorta di festival, ve li abbiamo raccontati, ci manca ancora qualcosa e allora insieme a Gaia Varon, buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto.
1: E a Paolo Borgonovo.
3: E un saluto anche da parte mia.
1: Vi racconteremo quello che manca secondo noi, quello che non abbiamo raccontato e che valeva veramente la pena di raccontare, a partire dalla Traviata di Bregenz, prima Traviata di Damiano Michieletto, prima Traviata del Festival di Bregenz. Una cosa monumentale e ne parleremo direttamente con Damiano Michieletto.
3: Io invece vi racconterò brevemente almeno delle due produzioni principali, a mio avviso, del Festival di Salisburgo e poi invece vi porterò idealmente in Scandinavia, nel teatro più bello del mondo.
2: Io vi porterò a parlare di un compositore di cui quest'anno ricorreva il centenario dalla nascita, Hans Werner Henze, che nacque nel 1926 e quindi è stato celebrato in tanti luoghi, in tanti teatri, in tanti spazi. Quindi parleremo più in generale della teatralità e del perché sia così importante il legame fra questo compositore tedesco e l'Italia.
1: Ma noi partiamo da Verdi.

0: Il coro dei mattatori dalla Traviata di Giuseppe Verdi, l'edizione diretta da Carlos Kleiber. Per introdurci al primo argomento della nostra puntata, parliamo dunque della Traviata di Bregenz, una Traviata monumentale. Il palco, come si sa, è costruito sulle acque del lago di Costanza. Un enorme specchio infranto si pone di fronte a un pubblico di 7.000 persone, 28 recite tutte esaurite. E allora, da qui noi vogliamo partire. Ecco, Damiano Micheletto, quanto la spettacolarità come elemento proprio dell'opera è stato rilevante nel costruire questa regia e quanto dovrebbe essere importante nell'opera in generale?
1: Soprattutto in una location come quella del lago di Costanza, Bregenz, è chiaro che lo spettatore ha una attesa rispetto ad un evento spettacolare, perché la cornice, la grandezza, l'impatto scenico ti porta ad avere questa aspettativa. Cioè, sai che vai a Bregenz con l'idea di vedere l'opera raccontata in un modo in cui certamente deve riuscire a coinvolgerti e deve riuscire ad avere dei momenti in cui tu devi fare wow, devi avere questo momento di stupore, di grandezza, no? Legato proprio alla potenza poi dell'opera. Secondo me l'importante è che questi momenti o che questo impatto estetico non sia mai fine a se stesso, ma sia sempre legato alla musica, legato alla storia, e che in qualche modo la potenzi, la faccia diventare ancora più melodrammatica, appunto. Quindi sicuramente c'è questa aspettativa e sicuramente è un ingrediente che tu come regista devi riuscire a dare al pubblico.
0: Ed è un elemento che si può portare o si dovrebbe portare anche in teatro?
1: Diciamo, è un elemento connaturato al genere e al codice dell'opera lirica, cioè sia che sia l'opera barocca o l'opera del Settecento o anche il grande melodramma, ma fino anche insomma, all'opera contemporanea. Raccontare una storia con la musica significa in qualche modo potenziare questa storia, renderla immaginifica, renderla impossibile, perché appunto avere attori che non recitano con le parole ma trasformano queste parole in musica è già una trasformazione, è già una finzione, no? E quindi bisogna cavalcare questa finzione e renderla emozionante. Quindi sì, anche in teatro c'è, ma ripeto, il punto non è fare la spettacolarità. La spettacolarità è insita nella storia, perché poi sono tutte storie molto estreme quelle delle opere liriche. Ci sono morti, ci sono tradimenti, è una spremuta di vita in 2 ore, no? Quindi questa spettacolarità è importante che ci sia, ma è importante che serva a raccontare la storia e a rendere il pubblico attaccato ai personaggi, attaccato a quello che succede. Se invece è una cosa fine a se stessa, è come un fuoco d'artificio che lo vedi per quei 5 secondi, ti colpisce e dopodiché non ti resta nulla.
2: È bello per un amante dell'opera sentire da parte sua delle considerazioni che io considererei Vangelo e che invece non sono poi così diffuse e così condivise. Però fine a se stesso non è il riferimento letterario che c'è nella sua Traviata. Una Traviata che è una festa permanente, ma non una festa generica, che ha come appunto punto di partenza letterario il grande Gatsby. Come è arrivato a questo risultato, a questa scelta?
1: Ma mi piaceva il clima euforico di quel romanzo, il clima appunto di festa continua, che però cela il dramma poi, la solitudine, cela, come dire, il post, no? Mi piaceva anche molto così un riferimento estetico agli anni 20, a quel tipo anche di colori, di costumi, di esagerazione, quel clima scalpitante. È in Traviata tutto questo, c'è questo tipo di euforia e di inno quasi alla vita, no? Cioè libiamo alla fine, è una parola che nessuno in Italia usa mai, cioè nessuno dice forza libiamo, però è la sintesi è quella, cioè libiamo è godiamo di questo tempo, di questa vita, ed è quello che dice anche Violetta, no? Voglio essere libera, voglio folleggiare, voglio godere il mio tempo, e lo dice proprio perché sa che il suo tempo è limitato, e questo suo segreto, il fatto che lei non dica a nessuno la verità, nessuno lo sa all'inizio della storia, e quando lei sviene, come in tutti i grandi film, No, comincia con una festa e poi c'è un piccolo incidente, no? Ti mette lì questo piccolo semino, dice: ma perché è svenuta? Ma lei dice: no, no, niente, niente, dai, andiamo avanti, no? Invece questo segreto che lei cova dentro e che nello spettacolo è questo punto nero, no, di questa malattia che poi diventa il segno che distruggerà lo specchio, è appunto il contrasto. Quindi il grande Gatsby è la frenesia di una notte che non finisce mai, di un giorno che si confonde con la notte, e questo c'è tutto nella musica, soprattutto nella scena iniziale di Verdi, dove c'è questo continua rincorsa, continua ebbrezza e continua follia.
3: Entrambi questi elementi a cui faceva riferimento Davide Fersini, cioè l'elemento della monumentalità e della spettacolarità come, diciamo, obbligo quasi, visto il contesto in cui è nata questa produzione, e il riferimento al grande Gatsby di cui parlava Paolo Borgonovo, fan sì che il suo spettacolo sia sempre molto grande, molto spettacolare, molto aperto, molto popoloso, ci siano praticamente sempre persone in scena, adesso in mente soprattutto il primo atto. La sfida, mi sembra, è poi invece riuscire a ritagliare, a creare l'elemento dell'intimità, perché poi questi personaggi, questo è un dualismo, no, che c'è prepotentemente in generale in Verdi, ci sono questi protagonisti che in fondo si devono anche autorappresentare, no? Performano se stessi nel momento in cui sono in uno spazio pubblico e poi però hanno un se stesso privato. Ecco, per esempio, lei ha ritagliato, io sono stata molto impressionata dal primo atto, appunto, nel momento del dialogo fra Alfredo e Violetta, che di solito è messo in scena in maniera appartata, no? Cioè i due rimangono da soli. Lì invece ci sono tutti intorno, che sembrerebbe al momento quasi una stonatura, ma poi questa intimità lei la crea effettivamente attraverso proprio il lavoro sulla recitazione dei cantanti. È stata una sfida importante.
1: Il dialogo tra monumentalità e intimità è quello che rende ricca anche quest'opera e la rende così complessa, ed è sicuramente un tratto che accomuna varie opere di Verdi, perché se pensiamo ad Aida, che forse viene considerata l'opera in assoluto quella più monumentale, no? C'è la celebrazione del trionfo, la grande marcia, i faraoni, no? Tutto quello che è enorme, poi in realtà è una storia di segreti, di innamoramenti, di bugie, di tradimenti, di cose che avvengono molto appartate, no? Molto intime. Quindi anche Aida è alla fine una sorta di opera da camera, dove a un certo punto ha queste esplosioni. Io uso dire un po' scherzosamente che sono come delle fisarmoniche queste opere, no? Cioè puoi allargare e puoi stringere. E quindi questo ho cercato di raggiungere a modo mio sul palcoscenico di Bregenz, cioè ad avere questa sorta di fisarmonica, avere la possibilità di essere vasto e impattante, e la possibilità poi di lasciare i personaggi nella loro intimità, nella loro solitudine, analizzarli anche con degli sguardi attraverso dei piccoli film che ti mostrano un po' il passato o dei momenti di intimità di questi personaggi o i loro sogni. Quindi mettere anche un livello appunto più intimo, tenendo conto del fatto comunque che, come dicevamo all'inizio, tutti gli spettacoli, anche dei miei colleghi registi che hanno fatto gli spettacoli prima di me a Bregenz, soddisfano il bisogno di un impatto estetico, no? E io ero rimasto molto colpito quando avevo visto gli spettacoli di Richard Jones, ad esempio, cioè la Bohème o il Ballo in Maschera, che per me sono tra i più belli che sono stati fatti a Bregenz, perché hanno questo segno estetico che è una sintesi dell'opera stessa, e trovi una sintesi, e quindi a modo mio ho cercato di offrire una sintesi attraverso questa immagine di uno specchio rotto, che è appunto l'immagine poi di Violetta, una donna celebrata per la sua immagine, ma allo stesso tempo questa immagine, il suo corpo e la sua personalità vanno poi in frantumi, quindi questa è la sintesi un po' della sua vicenda umana.
0: Infatti non si poteva non citare questo specchio che chiude un cerchio nella carriera di Damiano Micheletto, perché contemporaneamente era presente a Pesaro con la Scala di Seta e l'enorme specchio che riflette la camera di Giulia e l'appartamento di Giulia, e invece questo specchio infranto di Traviata. Sente che qualcosa è cambiato nel corso della sua carriera da quello specchio divertente, ridanciano anche, che disegnava le geometrie dell'appartamento, a questo specchio infranto di Traviata?
1: Beh, per me, come dire, un riferimento che viene un po' a monte di tutto è uno scenografo che si chiama Josef Svoboda, che aveva fatto anche un allestimento di Traviata che è stato chiamato la Traviata degli specchi, dove aveva messo semplicemente un vero specchio, inclinato che rifletteva tutta la storia. E lui è stata una personalità che ha sicuramente influenzato molto il mio pensiero sullo spazio, sul rapporto tra la drammaturgia e la visione. Quindi, come dire, lo specchio di per sé è un elemento che anch'io mi trovo ad usare come tanti hanno usato prima di me, no? Non è che uno inventa delle cose, dipende come le usi, no? Penso che in questi anni sicuramente il mio sguardo cerca di non ripetersi e forse anche di non fissarsi in uno stile, che a volte diventa, come dire, anche una sorta di ancora, cioè arrivi ad uno stile e un po' butti l'ancora, no? E invece, come dire, io cerco di continuare a affrontare un po' i venti che arrivano, a volte sono venti più favorevoli, a volte magari stai un po' in una bonaccia dove non ti senti di andare da nessuna parte, però l'importante è quello di provarci sempre, di continuare a vivere l'opera, a vivere la messa in scena anche come una sfida, appunto, cioè un mettersi alla prova per riuscire a vedere anche come l'opera riesce a porti delle domande, porti delle sfide.
0: Damiano Micheletto, allora, tante buone sfide e tanta buona musica, grazie mille.
1: Grazie a voi, a presto.

0: La voce di Ileana Kotrubas, accompagnata dalla Bayerisches Staatsorchester sotto la direzione di Carlos Kleiber per il celeberrimo disco di Traviata del 1977 pubblicato da Deutsche Grammophon. Un ascolto quasi obbligato perché Ileana Kotrubas si è spenta il 20 agosto 2026, è stata una grandissima cantante, forse dalla carriera un po' sfortunata e troppo breve rispetto alle sue potenzialità. Tutti ricordiamo questo disco, ricordiamo questa voce. Pochi sanno dire come sia veramente finita la sua carriera, come tante altre carriere, Gaia Varon.
1: Come tante altre carriere, nel senso che la sua voce è consegnata alla storia, cioè questa registrazione che abbiamo appena ascoltato ci lascia una Traviata che fa caso a sé, no? Che può essere riascoltata all'infinito per la presenza di Ileana Kotrubas, per la verità anche per la direzione, forse ancor più mi viene da dire, per la direzione di Carlos Kleiber. È davvero un disco memorabile e imperdibile. A proposito della Traviata, comunque, Traviata di Bregenz con la regia di Micheletto, di cui stavamo parlando, torno a quella, ne approfitto per dire che la stessa produzione ritorna a Bregenz nel 2027, quindi in questo caso è una delle nostre recensioni di servizio, anche se la prendiamo un po' in anticipo, però vale la pena di pensarci fin d'ora perché pare che i posti stiano già andando esauriti anche per l'estate prossima. Invece, tornando alla nostra estate 2026, insomma, gli spettacoli che si contendono la palma di produzione più interessante dell'estate sono da un lato questa Traviata e dall'altro una produzione di Salisburgo.
2: Una produzione di Salisburgo, peraltro, cappeggiata da un regista italiano, ma introduciamola con un ascolto.

0: Wiener Philharmoniker, diretti da Maxime Pascal. Queste sono le battute introduttive di San Francesco d'Assisi, musica libretto di Olivier Messiaen, nella grandissima produzione del Festival di Salisburgo di quest'anno, forse l'evento del Festival di quest'anno, 6 ore di spettacolo sull'enorme palco della Felsenreit Schule. Il regista era l'italiano Romeo Castellucci, un'opera che ha avuto la sua premiere nel 1983, per la prima volta compariva a Salisburgo, e Messiaen è anche l'autore del libretto, e vorrei leggervi la didascalia che precede questa scena iniziale che abbiamo appena ascoltato. Messiaen scrive: San Francesco deve essere piuttosto piccolo, con un atteggiamento volto all'umiltà, porta la barba, una piccola barba rossastra poco folta, capelli bruno rossastro, chierica e tonaca bruna color terra. Cercare di farlo rassomigliare al suo ritratto fatto da Cimabue ad Assisi. Ebbene, secondo Castellucci e secondo Philip Sly, il baritono che a Salisburgo impersonava San Francesco, invece San Francesco è un gigante canadese alto e bello, con una folta barba rossa alla moda, un fisico sportivo da divo del cinema, e si esibisce quasi sempre a torso nudo, più o meno lurido. Insomma, però, non è esattamente il fraticello malandato dipinto da Cimabue, né tantomeno dunque quello prescritto da Messiaen nelle note di regia. C'è una visione molto legata al corpo di questo santo mattatore, che è sempre presente in scena con una grande fisicità e con quell'estetica che è tipica poi di Castellucci, con questi spazi bianchi, con macchie di sangue. È piaciuto moltissimo lo spettacolo, ha tenuto inchiodati alle sedie i pazientissimi salisburghesi per le 6 ore dello spettacolo, appunto, tutte esaurite tutte le recite. È davvero, a quanto pare, una produzione memorabile.
1: Salisburgo quindi propone un San Francesco in versione ormonizzata. Beh, così è più sensato anche rinunciare ai piaceri del mondo, perché altrimenti non si capisce a cosa rinuncerebbe questo San Francesco. Ma non era l'unico spettacolo di Salisburgo. Del Viaggio a Reims abbiamo già parlato, eppure questo Viaggio a Reims ha avuto una piccola coda, una coda speciale. Paolo, tu ne sai qualcosa di più, vero?
0: Sì, possiamo dire che l'altra grande produzione di quest'anno, la più chiacchierata assieme a questo San Francesco, era la ripresa del Viaggio a Reims di Rossini, ma ne abbiamo già parlato, ne abbiamo fatto recensione dopo l'anteprima di Pentecoste, trovate la puntata sul podcast. Aggiungiamo il fatto che la recita dell'8 agosto non si è conclusa con il finale previsto da Rossini, ma ha avuto una specie di aggiunta, cioè un galà di un'ora in onore del compleanno della Bartoli, anzi della Ceci, compleanno che si è verificato in realtà i primi di giugno, ma si sa che i compleanni delle regine durano mesi e mesi. Un galà condotto dal tenore Rolando Villazon, che ha intonato con la Ceci il brindisi della Traviata di Verdi, poi col benvenuto ad altri ospiti, Lang Lang, Maxim Vengerov, Antonio Pappano, che ha diretto sempre la Ceci nella cavatina di Rosina dal Bevere di Siviglia, e perfino Placido Domingo, età di 85 anni, ma secondo altre fonti sarebbero 88, e poi comunque Domingo non è databile neanche a 14. Certo. Comunque Domingo ha cantato Du bist mein ganzes Herz di Lear con Antonio Pappano al pianoforte, per finire con un Happy Birthday corale e il finale primo del Barbiere di Siviglia cantato da tutti in stile karaoke.
1: E dunque praticamente da Rossini siamo passati a Strauss, perché questa sembra la festa del principe Orlovsky nel Fledermaus.

0: un breve estratto proprio da questo galà, la voce venerabile di Placido Domingo e il venerabile accompagnamento di Antonio Pappano, niente meno al pianoforte.
1: Paolo, tu però non sei stato solo a Salisburgo, la tua estate era complessa e divisa, dove ti sei spostato subito dopo?
0: Drottningholm, il teatro reale svedese, il teatro reale estivo, un teatro unico al mondo perché è un gioiello incredibile che conserva tutte le macchine sceniche originali del Settecento, una trentina di fondali originali e che davvero è una macchina del tempo, è un qualcosa di veramente unico e da qualche anno è direttore artistico della stagione barocca che lo anima in estate, Francesco Corti, e io in particolare ho assistito a una recita dell'incronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, nuova produzione di quest'anno, e poi ho parlato con lui poco prima dell'inizio della recita e allora magari introduciamolo con un ascolto.

0: Un estratto dall'Incoronazione di Poppea andata in scena quest'estate nel magnifico, bisogna dirlo, teatro di Drottningholm, non solo il preferito di Paolo Borgonovo, ma anche per Ingmar Bergman era il teatro più bello del mondo. E cosa ne pensa Francesco Corti?
1: Beh, in effetti sì, è il teatro più bello del mondo, anche per me, anche perché è un'unione incredibile di un museo, che è anche un luogo di creazione musicale, ha un'acustica estremamente affascinante, quindi fare musica è veramente un piacere. E negli anni in cui ho lavorato qua, abbiamo fatto stili molto diversi, per cui siamo passati da orchestre stile francese, orchestre tedesche. Quest'anno abbiamo un'orchestra monteverdiana, quindi un'orchestra piccola, con strumenti molto specifici, e ero curioso di vedere come il teatro risponde a questa sonorità, e è splendido. La polifonia è estremamente chiara, i timbri non si mescolano veramente, ma c'è una grande armonia, è veramente spettacolare.
2: Francesco, questa di Drottningholm è la tua prima Poppea, mi risulta.
1: Poppea è la prima volta che la faccio io, sì, assolutamente. Non l'avevo neanche mai suonata. E ho voluto veramente portare questa partitura qua a Drottningholm perché oggettivamente è il capolavoro assoluto del XVII secolo in Italia, per me non ci sono dubbi. È l'unione di un musicista a fine carriera con tutta l'esperienza, anche la furbizia del che Monteverdi doveva avere, e un libretto assolutamente straordinario, il capolavoro anche di Busenello. Quindi due geni che si incontrano e lavorano con grande cura questa partitura, per me è ovviamente un'opera straordinaria. Poi il fatto che sia la parte musicale sia un lavoro collettivo rende la partitura molto più varia. C'è un aspetto positivo del fatto che lo stile non sia esattamente coerente, ci sono parti evidentemente non di Monteverdi, ma questo sottolinea le parti di Monteverdi, che diventano delle cime assolute musicali. Abbiamo fatto un'edizione nuova per questa produzione e abbiamo scelto di mantenere molte cose che sopravvivono a Napoli, nel manoscritto di Napoli, che sono evidentemente non di Monteverdi. Ci sono grossi intermezzi comici che vengono ingranditi nella produzione napoletana, che secondo me sono fantastici. Il testo è molto divertente, la musica è molto più leggera delle parti serie di Monteverdi. Io ho anche assolutamente voluto tenere la parte finale con il secondo coro. C'è un primo coro che di solito viene mantenuto di consoli e tribuni, ma che è un coretto piccolo a due voci, per cui sembra sempre un'incoronazione in un salotto, con una cosa molto privata, mentre l'opera finisce curiosamente con una celebrazione quasi rinascimentale, dove i grandi funzionari dell'impero sono presenti, ma anche le divinità, che sono forme simili al masque inglese, in cui divinità e esseri umani sono tutti presenti in scena per celebrare, prima ovviamente del sublime duetto di Ferrari, non di Monteverdi, ma splendido comunque, e usato furbescamente da Monteverdi o da chi per lui. Ma il coro allegorico che lo precede per me è fondamentale dal punto di vista drammaturgico, se si vuole fare una rappresentazione del primo barocco. Poi la presenza di amore che apre e chiude l'opera, ma che è anche quello che guida tutti i personaggi, è importantissimo vederlo alla fine, celebrare quello che è riuscito a fare nelle tre ore e mezzo che ci ha messo a capovolgere l'equilibrio politico di Roma.
2: Il Teatro Reale di Drottningholm è anche un museo, come dicevi, è una macchina del tempo, non è uno spazio teatrale neutro.
1: Cerchiamo sempre di invitare i registi che hanno un gusto, che hanno esperienza nel teatro storico o che vogliono investire tempo e energia nel capire come funziona il teatro. La general manager Anna Carinzotti dice sempre che questo teatro risputa tutto quello che non apprezza. Il che vuol dire anche i costumi, il che vuol dire anche l'uso delle luci, che deve essere coerente con la scenografia. Abbiamo il lusso di avere Benjamin Lazare, che è uno specialista del teatro barocco, di ricostruzione della gestualità barocca, che ha voluto utilizzare molto il teatro, quindi si vedono molti effetti, anche quelli un po' kitsch. Ha usato una certa dose di gestualità barocca. I costumi sono molto opulenti, come lo erano all'epoca, e rispondono benissimo all'illuminazione calda delle pseudo candele che dobbiamo usare oggi, ma comunque la luce calda richiede un certo uso molto interessante dei colori, altrimenti tutto si appiattisce.
2: Monteverdi in Svezia, come ha selezionato la compagnia di canto?
1: Sono stato abbastanza intransigente. Una buona parte, una buona maggioranza sono italiani, cantanti con ovviamente esperienza nello stile, una grande facilità a dire il testo parlando, che è una cosa molto complicata da fare su un palcoscenico. Sono anche molto contento di avere tre donne a fare i tre ruoli e tre soprani. Quindi Giulia Semenzato in Poppea, Arianna Venditelli in Nerone e Roberta Mameli in Ottava. Le tre tessiture vengono spesso date a cantanti con timbri molto diversi, ma la tessitura è esattamente la stessa per i tre ruoli. Avere tre soprani con tre, ovviamente, voci molto diverse, per me è molto affascinante, aumenta molto l'aspetto misterioso.

0: Qualche battuta del duetto di Ferrari che conclude l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, questa nell'esecuzione di Francesco Corti a Drottningholm, è stato un successo travolgente, tutto esaurito in tutte le rappresentazioni, in pubblico entusiasta. La direzione artistica di Francesco Corti del Festival Barocco di Drottningholm, che oltre all'opera prevede anche vari concerti, dura altri 3 anni. L'anno prossimo è prevista un'opera francese, non possiamo dire il titolo anche se in realtà le spie ce l'hanno fatto sapere, 2 anni fa ci fu Lully. Limitiamoci a dire che il cognome dell'autore comincia con la R.
1: Da un direttore artistico a un altro, dal barocco al Novecento, passiamo all'ultimo argomento della nostra puntata di oggi, che è interrogarci, ragionare assieme sull'ascito di Hans Werner Henze, di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. Ne parliamo con Nicola Sani, che è compositore innanzitutto, ma anche direttore artistico, in particolare dell'International Festival Summer Academy della Chigiana di Siena, che quest'anno ha dedicato proprio a Hans Werner Henze un omaggio importante. Un rapporto privilegiato e particolare quello di Henze con l'Italia, giusto Nicola Sani?
2: Lui veniva da una tragedia immensa, dal nazismo, dalla Germania distrutta. Henze stesso era stato arruolato nelle truppe naziste, non poteva fare diversamente, e quindi decide subito nel 1953 di lasciare la Germania, lasciare quel mondo, lasciare quel grigiore soprattutto, quel buio storico, fisico, culturale, e di raggiungere l'Italia non soltanto, e questa è un po' la vulgata, no? Per la luce, il colore dell'Italia, le sue bellezze, anche un certo classicismo a cui lui aspirava, ma anche vorrei ricordare per quel movimento culturale che sicuramente lo ha attratto, che si è sviluppato in Italia dopo la guerra di resistenza e che ha dato origine a una stagione straordinaria culturalmente parlando, di cui Henze è stato grande partecipe, sempre di più naturalmente. Non so quanto ne fosse consapevole nel 1953, ma sicuramente ha trovato nel nostro paese e nell'isola di Ischia, dove arrivò come primo approdo, una risposta a tante sue domande, forse ancora alcune inespresse, ma che lo hanno coinvolto sempre di più. Arriva a Ischia, dove incontra Ingeborg Bachmann e si incontrano, e è folgorante il loro incontro, una amicizia molto importante che darà poi vita a un sodalizio artistico straordinario, un in einander arbeiten, potremmo dire un lavorare l'uno dentro l'altro, come dicevano loro, un po' un Hofmannsthal-Strauss, che caratterizza la prima produzione anche operistica molto importante di Hans Werner Henze con Ingeborg Bachmann. Scriverà prima il mimo dramma Der Idiot nel 1952 da Dostoevsky, poi Nachtstücke und Arien, che sono due poesie. È un po' il brano manifesto con il quale Henze rompe con Darmstadt nel 1957, poi da Prinz von Homburg, le prime grandi opere nel 1960, una sorta di Amleto tedesco, no? Il sonnambulo che parla con le lingue di fuoco, il bellissimo Der Junge Lord del 1965, sono opere che sono ancora in repertorio nella gran parte dei teatri internazionali.
3: Fin qui abbiamo avuto un lunghissimo elenco di opere, però in questa estate di queste opere e in questo anno di queste opere si è visto molto poco. La pianificazione è stata veramente ridotta solo praticamente a voi e al Teatro dell'Opera di Roma. Come mai?
2: Perché in Italia ci sia questa relativa assenza delle opere di Hans Werner Henze, lo metterei in un, diciamo, discorso più generale sulla carenza di teatro musicale del nostro tempo nei teatri d'opera italiani. Quest'anno l'Opera di Roma ha messo in scena La piccola cubana e El Cimarron, che sono due piccole opere, ma piccole solo come organici, perché hanno un significato in realtà molto importante, molto più ampio di quello che gli organici possono lasciare intendere. Certo, Henze è un compositore che nelle sue opere liriche dispiega importanti organici, ma anche importantissimi significati. È di un'attualità incredibile. Non è tanto il discorso del suo linguaggio musicale, che è un linguaggio che può essere molto avvicinabile, ma il significato delle sue opere è straordinariamente attuale.
0: Il focus, potremmo dire, il problema, diciamo, dell'opera contemporanea è la vocalità, l'approccio a una voce. Che cosa ha insegnato Heinze al compositore su una prospettiva per poter trattare la voce in modo appunto contemporaneo, ma allo stesso tempo rispettoso e fruibile?
2: Ma per me la grande lezione di Heinze è stata quella di una vocalità attuale ma non retorica. Lui è riuscito a dribblare sia l'effetto Wozzeck, diciamo così, quindi della tipica opera post-berghiana, post-espressionista, che è sempre un tranello notevole, no? Un tipo un cliché, alla fine ha creato un cliché. Dall'altra parte anche evitare un tipo di rapporto con Sprechgesang schönbergiano. Ha una vocalità personale che è diretta, chiara, aperta, ma al tempo stesso non fa riferimento a una vocalità neoromantica o neopucciniana abbastanza desueta. Quindi io trovo in lui sempre quella bella alternanza di carattere, passione, riflessione. E in Heinze teatralità, opera non voleva dire sempre presenza della voce. Come ad esempio il teatro immaginario Le Miracle de la Rose per clarinetto e grande ensemble da un testo di Jean Genet e altri potremmo citarne, sono evocazioni della voce all'interno di una drammaturgia sonora che è tipica di la cantata della fiaba estrema su testo di Elsa Morante rappresenta anche in una cantata una forma di drammaturgia poetica molto, molto potente. Sono indice sempre di una ricerca di una drammaturgia dell'ascolto, una drammaturgia sonora che ha caratterizzato tutto il suo lavoro.
1: Grazie Nicola Sani, e naturalmente abbiamo voglia di ascoltare almeno un estratto, se non altro dell'ultimo brano di cui ci parlava, la cantata della fiaba estrema. È stata eseguita nell'ambito dell'estate del festival a Siena. E grazie a Nicola Sani anche per averci messo a disposizione un estratto. Ci fermiamo qui, Davide Fersini.
3: Sì, è arrivato il momento di concludere anche questa puntata del Ridotto dell'Opera. È stato bello essere in tre, saremo in tre anche la prossima settimana, Paolo Borgonovo, però con un piccolo annuncio.
0: Con una sottile differenza. Dalla settimana prossima, il venerdì, il Ridotto dell'Opera comincia dopo il notiziario delle 15:30.

0: Intervallo. Un ritratto di Maria Callas, soprano.
1: Maria Callas, la divina, stante l'eco della sua fama assolutamente mondiale, fama che infiammò il pubblico anche dopo la sua morte avvenuta precocemente nel 1977, ebbe in verità una vita travagliatissima. Cominciamo a dire che i genitori volevano un maschietto e quando invece nacque lei, la madre non l'accettò, rifiutandosi di vederla e prenderla in braccio per 4 giorni. Poi, per colmo di sventura, rimase anche 22 giorni in coma a seguito di un incidente automobilistico a soli 5 anni. Comunque, Maria Callas si fece notare subito come talento precocissimo. A 11 anni partecipò ad una trasmissione detta L'ora del dilettante, cantando la canzone La Paloma, vincendo il secondo premio, un orologio Bulova. Ma questo fu solo l'inizio. Truccando la data della sua età, debuttò a soli 15 anni come Santuzza nella Cavalleria Rusticana e fu Tosca a soli 19 anni. La sua maestra fu poi la celebre Elvira de Hidalgo, un soprano assai abile che ebbe una certa importanza all'inizio del Novecento. La de Hidalgo fece un ottimo lavoro con Maria, le insegnò l'antica tecnica operistica e l'assoluta disciplina nello studio che lei portò avanti sino al fanatismo. Dopo dunque una gavetta intensa in Grecia, e si era negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Maria si spostò a New York. Furono anni difficili nei quali conobbe anche un tristo figuro di nome Eddie Bagarozzi, che le fece firmare un contratto capestro secondo il quale Maria avrebbe dovuto riconoscere il 10% a vita. Ma poi riuscì a liberarsi da queste pastoie una volta divenuta famosa. Tramite però questo signore conobbe il basso Rossi Lemeni, il quale insieme al direttore d'orchestra Failoni riuscirono a presentarla al tenore Zenatello, il fondatore dell'Arena di Verona, il quale la scritturò per 4 recite di Gioconda di Ponchielli. A quel tempo successero 2 eventi importantissimi. La moglie del mezzo Serafin, il soprano Elena Rakonska, comprese meglio del marito le incredibili doti vocali ed interpretative di quella ragazzona greca, insistendo anche piuttosto violentemente col consorte. E allo stesso tempo Maria incontrò quello che, seppur tanto più maturo di lei, sarebbe diventato suo marito, cioè Giovan Battista Meneghini, un melomane di importante industriale del laterizio, assai ascoltato da Zenatello e anche lui impazzito per la Callas. Cominciò così la carriera della nostra divina tra imprese vocali eccezionali. Qualche anno dopo studiò in soli 4 giorni la parte dell'Elvira dei Puritani per sostituire la Carosio ammalata, mentre cantava l'Isolde del Tristano alternando una sera Puritani e l'altra Tristano, che la portò presto alla fama mondiale dal divismo più assoluto, essendo proprio il Teatro dei Teati, la Scala, che fu il suo regno indiscusso, alternando successi clamorosi e fanatismi incredibili, ma anche, purtroppo, odi e cattiverie indiscusse. Quali fischi, lettere anonime di insulti violentissimi e persino il lancio di un mazzo di rapanelli al posto dei fiori in scena che lei, miopissima, portò al naso credendo appunto fosse un omaggio floreale. La voce della Callas ha sempre mosso critiche sia tecniche che di gusto. La cosiddetta rivalità con la Tebaldi, mai provata però come reale, poneva l'attenzione sui suoi famosi 3 colori di voce e sull'oscillazione dei suoni specialmente acuti, in maniera più vistosa quando poi perse ben 37 kg, ricordando di fatto l'attrice Audrey Hepburn come figura. Maria Callas morirà a soli 53 anni, ma il suo carisma e la modernità del suo fraseggio e della sua arte scenica rimarranno intatti in sempiterno.
0: Firmato Marco Kingari.

La voce del soprano Maria Callas, interprete dell'aria di Quai soavi lagrime dal Poliuto di Gaetano Donizetti, in una registrazione effettuata dal vivo al Teatro alla Scala di Milano nel 1960 con l'orchestra del Teatro alla Scala diretta da Antonino Votto.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del Ridottino dopo una intensissima puntata del Ridotto. Speriamo che vi sia piaciuta e se vi ha messo voglia di continuare ad ascoltare musica vocale, opera, beh, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena conclude il proprio festival d'estate con l'omaggio a un compositore di cui quest'anno ricorrono i 125 anni dalla nascita. Stiamo parlando di Giuseppe Verdi. Non ha bisogno veramente di celebrazioni il compositore italiano, ma ne approfittiamo per ascoltare una delle sue opere minori, un grand opéra, il suo primo approdo a Parigi, e cioè Gerusalemme, che noi vi proponiamo nell'edizione diretta da Fabio Luisi alla testa dell'Orchestre de la Suisse Romande con il coro del Grand Théâtre di Ginevra, in cui brillano le voci di Marcello Giordani, Marina Mesceriakova, Roberto Scandiuzzi. E per invogliarvi a tornare a sintonizzarvi questa sera sulle onde di Rete 2 alle ore 20, noi ci salutiamo con un estratto proprio da questa edizione.

0: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
1: In studio Roberto Ortelli. L'incendio divampato ieri sera poco prima delle 19 nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali a Écublens, nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna, è stabilizzato, ma ci vorranno ancora diverse ore per domarlo, come hanno indicato stamani in una conferenza stampa le autorità locali. L'incendio ha probabilmente preso avvio da una carcassa di automobile, allargandosi a rifiuti, veicoli, materiali metallici, plastica e schiume, ma le cause esatte del sinistro non sono state ancora accertate. Per quanto riguarda la salute della popolazione, finora non è stato segnalato alcun disturbo al medico cantonale. Il tratto dell'autostrada 1 tra Écublens e lo svincolo di Morges-Ovest rimarrà chiuso finché un'analisi ingegneristica non avrà escluso ogni rischio di crollo della carreggiata. Un centinaio di attivisti da ieri sera occupa il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia di Zurigo. Proseguiranno la loro azione, intesa in particolare a denunciare le restrittive politiche migratorie in Europa, fino a domani. La polizia comunale ha comunicato oggi a mezzogiorno che tollererà l'occupazione, una decisione presa a seguito di una valutazione della situazione sul campo da parte degli stessi agenti. Dall'estero, in Niger, la Guardia Presidenziale ha respinto insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo della Presidenza a Niamey, dove gli scambi di colpi d'arma da fuoco sono ancora in corso, secondo una fonte della sicurezza in Africa occidentale. Forti sparatorie sono state udite per tutta la notte in diversi quartieri della capitale nigerina, in particolare nel centro, vicino al palazzo della Presidenza, ma anche nella zona dell'aeroporto, dove si trova un'importante base militare. Il segnale della televisione nazionale è stato interrotto per poco più di un'ora prima di tornare intorno alle 10 locali, le 11 in Svizzera. La cronaca regionale: il comitato cantonale del PLR ha preso posizione oggi su due oggetti in votazione il 27 settembre. No all'iniziativa per un'alimentazione sicura, giudicata dai presenti estrema per l'impatto sull'agricoltura e la volontà nascosta di imporre alla popolazione un'alimentazione vegana attraverso lo Stato, e no all'iniziativa sulla neutralità per, citiamo, respingere l'idea di una neutralità imbalsamata per il nostro paese. I delegati del partito, riuniti oggi a Mendrisio, hanno inoltre reso omaggio alla presidente delle donne liberali radicali ticinese, Mariluz Besomi Candolfi, e all'avvocato Giancarlo Olgiati, entrambi deceduti in questi giorni. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Oggi nel pomeriggio alcune velature ad alta quota. Domani, in serata e nella notte, a nord delle Alpi, aumento della nuvolosità, seguito da qualche locale rovescio.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Un'antologia di poesie, una raccolta di racconti e un romanzo. Tutto questo ha in serbo per noi la puntata di Alice, che ascolteremo tra poco. Benvenute e benvenuti da chi vi sta parlando, sono Moira Bubola. Oggi è l'ultimo sabato per quanto riguarda la nostra selezione estiva. Dal 5 di settembre, infatti, Alice e Nella Tana del Bianconiglio vi presenteranno le novità letterarie con nuove puntate. Vi lascio allora con il magazine curato da Laura Piccina, seguirà poi Nella Tana del Bianconiglio. Letizia Bolzani, assieme ai suoi due autori, ci racconterà un romanzo di parole e di fotografie. Si intitola Mare Mosso e siamo ancora in stagione. Un saluto affettuoso e ci risentiamo presto.
3: Alice. Libri, storie e idee.
4: La puntata di oggi è dedicata a un romanzo, un racconto e una poesia. O meglio, una raccolta di poesie sul viaggiare, un tema che racchiude un po' tutto il senso delle nostre letture quotidiane. Poesie da viaggio, questo è il titolo del libro che ci consiglia oggi Roberto Galaverni, è un'antologia messa insieme da Giovanotti e da Nicola Crocetti per Crocetti Editore. La poesia, la letteratura, è un viaggio. Come dice Saramago, la poesia è iniziare e non capirci niente. Iniziare, andare, tornare e andare di nuovo, in un movimento incessante che ci fa continuamente mettere in discussione quello che leggiamo per trovarvi un significato. Più in generale, la letteratura è movimento. Movimento di occhi sulla pagina, ma anche movimento di idee, di cervelli in cortocircuito o controcorrente. La letteratura talvolta è vera e propria lotta, come nel romanzo di cui discutiamo oggi, La ragazzina di Valeria Parrella, edito per Feltrinelli. La ragazzina racconta la storia di Giovanna d'Arco. Non si tratta di un romanzo storico, ma della riscrittura di un mito, per mostrare fino a che punto la vicenda di Giovanna sia attuale. Anche oggi ci sono delle ragazzine che ci insegnano a cambiare il mondo, dalla nota Greta Thunberg all'attivista pakistana Malala Yousafzai. Ma il viaggio non deve per forza essere controcorrente, sapete? La letteratura è anche riconoscimento, incontro, sguardo che si posa con grazia sulle cose e cerca il proprio simile. Questo è evidente quando si legge la raccolta di racconti di Marco Vichi, È di te che si parla, pubblicata da Guanda. Quello di Marco Vichi è un libro denso di vita vissuta, tra biografia e storia, invenzione e metaletteratura. Allora, adesso però è tempo di iniziare questo nostro piccolo viaggio tra romanzo, racconto e poesia, quindi un po' di musica. Questa è Il primo uomo sulla neve di Beppe Donadio e Fabio Concato.

0: Il 30 maggio del 1431 moriva sul rogo Giovanna d'Arco, una delle figure storiche più note e amate dagli specialisti e anche dal grande pubblico. Patrona di Francia, canonizzata santa nel 1920, la storia racconta come Giovanna d'Arco abbia condotto valorosamente l'armata francese contro quella inglese durante la Guerra dei Cent'anni. Giovanna combatteva per volere di Dio, o almeno così diceva, ispirata dalle fonti, ispirata dalle voci dell'Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita. Dopo essere diventata una figura centrale dell'esercito francese, Giovanna fu venduta agli inglesi da Giovanni di Lussemburgo, vassallo del re d'Inghilterra, e poi processata per eresia. Questi sono i fatti che ci riportano le cronache. Ma che ragazzina era Giovanna e oggi cosa ci insegna la sua vicenda? Ne parliamo con l'autrice di un libro dedicato a Giovanna d'Arco, La ragazzina di Valeria Parrella. Buongiorno Valeria, ben trovata da Alice.
1: Buongiorno. Dunque, che tipo di ragazzina era? Io ho potuto ovviamente inserire tutta la parte narrativa, quindi il lavoro, diciamo, della romanziera nelle intercapedini, no? Perché appunto questi sono i dati biografici che sono rimasti dalle fonti di prima mano e da quelli di seconda, cioè coloro che ne hanno scritto e che io ho rivisto, considerato. Io ho considerato fonte tutto quello che veniva prima di me, anche la più fantasiosa delle ricostruzioni, perché per Giovanna è successo un po' quello che succede per i personaggi di invenzione, no? Che ognuno la utilizza oppure se ne ispira o ne fa quello che è più vicino a sé. E quindi che cosa restava? Restava, secondo me, tutta la parte umana, cioè tutta la parte di costruzione del sé che porta a questa ragazzina meravigliosa, appunto a cui vengono attribuite queste voci, che si immola per la propria corona e che poi viene uccisa in maniera così drammatica, poi anche santificata. La parte personale, quindi, che cos'era? Era l'infanzia, era il momento in cui lei sogna, il momento in cui parla con le voci. Ecco, di quelle non ci sono attestazioni. Avrà avuto una migliore amica e ce l'aveva perché purtroppo ha testimoniato nel processo di revisione, si chiamava Viet. Ma cosa si sono dette quando andavano, passeggiavano nei boschi? Mi sono potuta inventare questo. Aveva una mamma, lo sappiamo di certo, si è battuta per il processo di revisione tenuto appena 25 anni dopo il rogo, nello stesso luogo dove l'avevano bruciata viva. Ma qual era il suo rapporto con la mamma? Anche qui ho potuto inventarlo, ricostruirlo sulla base delle mie emozioni, delle emozioni delle ragazze che vedo attorno a me, sulla base dei rapporti tra madre e figlia che conosco, per essere io stessa madre e per essere stata io stessa figlia. Quindi la parte, diciamo, del romanzo che in qualche modo ce la fa sedere accanto, secondo me, è proprio questa qui.
0: Ecco, cerchiamo di tirare un po' le fila. Abbiamo toccato già tantissimi temi. Giovanna d'Arco nasce nel 1412 e muore nel 1431. Appunto, le tappe della vita di Giovanna sono moltissime e una cosa che mi è piaciuta molto del suo romanzo è non soltanto la resa storica, ma anche la resa linguistica, la resa formulare attraverso verbi all'imperfetto, allusioni, metafore e immagini suggestive. La ragazza sembra formarsi un nuovo modo di parlare di sante e di guerre, di miracoli e morti sul rogo. Come mettere in relazione questa lingua e questo romanzo con il genere epico o con il genere storico?
1: Grazie per questa domanda. Le domande linguistiche sono sempre quelle che mi appassionano di più. Allora, io ho lavorato su tre piani. Una cosa che dico a latere è che io ho scritto questo romanzo in terza persona. Io non sono solita ad utilizzare la terza, in genere utilizzo la prima. Ho scritto dei romanzi, dei racconti in terza, ma mai un'intera novella. Quindi anche questo, no, è una scelta perché appunto mi serviva lo sguardo del falco, lo sguardo dei santi, lo sguardo di Dio, lo sguardo della madre di Giovanna. Quindi ho sentito di avere la necessità di una, non di una soggettiva, di una voce più ampia. La terza, certo, permette questi giochi. Il rischio della terza è di restare impersonali, di non riscaldare mai, no? Cosa che invece in prima è facilissima, ti metti dentro un personaggio e vai. Dopodiché, una volta fatta questa scelta, sostanzialmente ho lavorato su tre piani. Il primo era quello che lei ha colto nella, dicendo che c'è un andamento favolistico, no? Fiabesco. E quello in realtà l'ho mutuato più che altro da Calvino, cioè mi sono andata a cercare come il Novecento italiano avesse trattato i cicli classici, quindi senza tornare troppo indietro, e nel Cavaliere inesistente, per esempio, si trova questo modo ironico quasi, no? Formulare, ma il formulare è molto semplice da spiegare, anche il c'era una volta, a quell'epoca, diciamo, sono dei piccoli sintagmi verbali che aiutano a dare un senso che in qualche modo viene già conosciuto, perché è il senso con cui ci hanno raccontato le fiabe quando eravamo piccoli, quindi dà un senso di ciclicità. Ecco, però Calvino li utilizza, ma li utilizza in maniera brillante, ironica, quasi mostrando che già questo uso è archetipico. Quindi la seconda risposta, il secondo livello, io non volevo mai essere mimetica, cioè io non ho mai voluto, pur attenendomi a tutto quello che ho potuto ricostruire del periodo medievale, anche con l'aiuto degli storici, soprattutto della cultura materiale, che è sempre la cosa più difficile dell'epoca, io non ho voluto mai dimenticarmi il punto da cui parlavo, e io parlo dal 2026, cioè io sono una donna bianca occidentale del 2026. Volevo ricordarmi sempre che noi siamo quelli che l'abbiamo uccisa, poi io come donna potrei essere anche quella che finisce sul rogo, però come, diciamo, ganglio privilegiato di una società molto sperequata, così come era quella del Medioevo e così come è l'attuale, io volevo ricordarmi da dove partivo, quindi che la lingua non fosse mimetica. E questo in qualche modo lo faccio concludendo rapidamente i capitoli, sempre con una sorta di conte philosophique alla fine di ciascun breve capitolo, cioè quasi come se io tornassi sempre a un punto un po' più avanzato della storia, che quindi questa terza persona non può che conoscere perché parte da un altro punto. Infine, i dialoghi. I dialoghi li ho proprio presi da una cosa diversissima dalla letteratura, che è il cinema, dalla visione di un film molto bello che si chiama Il Leone d'Inverno, il film con cui Katharine Hepburn ha vinto il premio Oscar, in cui lei dialoga con suo marito, che è Peter O'Toole, e con suo figlio, che è Anthony Hopkins, quindi stiamo parlando di un parterre de rois, e questi dialoghi sono velocissimi. Sono velocissimi perché certo lì siamo in Inghilterra 300 anni prima, quindi l'epoca dei Plantageneti, e quindi in qualche modo c'è una eco shakespeariana, no? Il blank verse è proprio Shakespeare in generale, che ha questo ritmo così veloce, però non solo per quello, anche perché è Hollywood. Diciamo, i dialoghi sono divertenti e divertiti, in qualche modo sostenuti. Nessuno si parla dicendosi "oh, i bo messere", tutti si parlano dicendosi le cose. Questa famiglia ha un sacco di problemi, eh sì, lo penso anche io. Ecco, quindi evitando parole che non sono dell'epoca, quindi evitando di dire energia, per esempio, perché è vero che viene da energeia greco, ma comunque a noi fa venire in mente una lampadina, si può ottenere per una novella breve dei dialoghi molto efficaci che riescono a dare il senso che io volevo dare, cioè un senso di non estraneità a quello che stava succedendo a Giovanna.
0: All'interno di un'intervista lei ha specificato che La ragazzina non vuole essere un romanzo storico o epico, ma un romanzo civile, dedicato alle ragazze che si ribellano alle ingiustizie. Ci spiega un po' meglio questo punto?
1: Io non ho mai pensato a questo libro come un romanzo storico, altrimenti non l'avrei scritto. Io ho pensato a questo libro perché quando mi sono imbattuta nella vita di Giovanna, ho trovato che questa vita era rispondente a tantissime cose che vedo anche accadere nella cronaca e nella politica attuali. E vorrei dire solo all'estero, ma non è vero, anche in Europa, anche in Italia, tutte le rappresaglie che vengono fatte sulle studenti e sugli studenti se scendono in piazza per manifestare, non sono altro che esercizi di potere sul corpo dei ragazzi che si mettono di traverso rispetto a qualcosa che credono debba essere cambiato, tutti gli arresti che subisce Greta Thunberg, anche semplicemente in Inghilterra, quindi vicinissimi a noi perché decide di manifestare per l'ambiente o perché decide di mettersi alla guida di manifestazioni che sostengono il popolo palestinese, sono la carcerazione, l'arresto, i vari arresti di Giovanna. Tutte le volte che una flottiglia viene fermata in acque territoriali greche, e coloro che cercano di portare viveri per rompere un assedio vengono incarcerati o, dicono le testimonianze, torturati, sono il tentativo di Giovanna di portare viveri attraversando le file nemiche all'assedio di Orléans. E tutte le perquisizioni sul corpo e tutte le accuse che Giovanna mirabilmente riesce a sventare o a sopportare fino al supplizio finale ci ricordano tremendamente la storia delle donne iraniane che devono sempre dimostrare di avere i capelli a posto, di essere vergini, di essere così come il potere maschile pretende che loro siano. E questo avviene sempre rispetto al loro corpo. No? Alle donne iraniane non è dato, così come succede a Kabul, no? Non è dato di poter scegliere cosa studiare, se diventare Rita Levi Montalcini o Margherita Hack, ma la cosa che importa ai poteri maschili travestiti anche o davvero diciamo consapevoli da poteri teocratici è quella di sapere come stanno vestiti o come portano i capelli.
0: Ecco, lei quello che ha fatto è stato riscrivere un mito e la riscrittura del mito, in questo caso del mito di Giovanna d'Arco, è un processo caro al femminismo. Penso per esempio alla Cassandra di Christa Wolf o alla Penelope di Margaret Atwood. Lei scrive e riscrive spessissimo di donne. Pensa che utilizzare l'etichetta di letteratura femminista possa essere utile oppure no? Possa essere un'etichetta sterile?
1: Allora, io in genere le etichette non le sopporto tanto, nel senso che mi sembra che siano riduttive, siano sempre un modo per prendere una cosa e infilarla da qualche parte, ma pure dire romanzo civile, cioè basta romanzo, no? Quindi secondo me le etichette sono un modo per ridurre le cose, per non apprezzarne la complessità, ma cercare di semplificare la realtà delle cose. Detto ciò, femminista mi va benissimo, cioè sono molto contenta se dovendo proprio attaccarci su delle etichette viene vista come letteratura femminista, perché penso che il femminismo sia una delle grandi rivoluzioni dalle quali non bisogna mai arretrare, anzi che bisogna in qualche modo sostenere e sospingere. È una pratica di lotta che io frequento da quando sono nata, anche prima, perché i miei genitori sono sessantottini e quindi è da loro che io la derivo.
0: Torniamo a forse un concetto un po' più interessante delle etichette, qualcosa che lei ha già menzionato in apertura, cioè alla mamma di Giovanna, Isabelle, che è una donna apprensiva nei suoi confronti, sa che la figlia è diversa dalle altre, ma continua a battersi per il suo bene nonostante le difficoltà. Lei scrive, cito: "Fu così che si arrivò al processo di revisione per Giovanna d'Arco, la pulzella d'Orléans, perché sua madre non si arrese all'idea che su sua figlia si fossero scagliati tutti i mali del mondo e continuò a chiedere verità per lei. Penso che tante madri non riescano a stare al passo con le figlie e possano rivedersi in quella di Giovanna. Secondo lei, la società come può sostenere le ragazzine di oggi?"
1: Allora, quello non è neppure che può, quello deve, cioè deve essere un imperativo categorico, cioè le generazioni, diciamo, che decidono, quindi insegnanti, le famiglie, le istituzioni, hanno il dovere di prendersi cura dei desideri delle ragazze e dei ragazzi, cioè di guardar loro le spalle mentre loro scelgono strade diverse da quelle che noi ci aspetteremmo. L'unico dovere costituzionale che noi abbiamo è quello di rendere libere le persone secondo le loro intenzioni, di non mettere nessun tipo di ostacolo. Sta proprio scritto nella Costituzione. Nella Costituzione italiana c'è proprio scritta questa cosa qui, che noi dobbiamo rimuovergli gli ostacoli. Allora, anche l'ostacolo del proprio desiderio va rimosso a favore della realizzazione completa della persona. Articolo 3. E non ci possiamo mica sottrarre a questo, cioè se decidiamo di vivere in società e decidiamo di pagare le tasse e di andare a votare, ma anche se decidiamo di essere anarchici e non andare a votare, ma di vivere comunque sottoposti a queste leggi, su questo stato, noi dobbiamo fare questa cosa. Come si fa? Come si fa? Si fa con l'ascolto, si fa con il rispetto, si fa con, soprattutto dando fiducia. La fiducia è la chiave, creare una relazione di fiducia è sempre secondo me la chiave con cui si possono ottenere le cose, anche secondo me tra l'altro il soft power femminile, cioè mi piace pensare che tutto quello che le donne decidono viene dalla relazione, cioè non è mai una decisione gerarchica, non è mai calata dall'alto, cioè, esiste la locuzione in italiano dell'uomo solo al comando, donna solo al comando non esiste, ci sarà un motivo.
0: Lei ha parlato di decisioni non gerarchiche. Un aspetto che emerge molto nel suo libro, però, è anche quello dell'immaginazione. Le ragazzine immaginano il mondo. È proprio questo processo che serve a cambiare le cose, secondo lei?
1: Immaginare è il primo tassello del fare, cioè diciamo che noi abbiamo un mondo già fatto attorno e possiamo decidere di muoverci in quel mondo secondo le convenzioni di quel mondo. Saper immaginare oltre, e questo per esempio è il grande portato leopardiano, no? Lui stava dietro una siepe e ci fa vedere l'infinito. Io non so cosa sia l'infinito, ma so cos'è una siepe. Grazie alla siepe vedo l'infinito. È una cosa meravigliosa. Lui era un ragazzino quando lo scrive, e questa è la prima parte, cioè la prima parte è riuscire a immaginare qualcosa che non è stato ancora fatto. È l'unico modo, il motto, l'abbrivio, l'invio con cui si può cominciare a creare veramente la nuova realtà, un nuovo mondo. Quindi sì, assolutamente la costruzione dell'universo, la costruzione del sé, la costruzione del proprio spazio nascono dall'immaginazione.
0: L'ultima scena del suo romanzo racconta la morte di Giovanna, asfissiata per il fumo e poi bruciata su una pira, mentre il balivo di Rouen, i giudici civili, i clerici del re d'Inghilterra e 120 soldati assistono alla scena. Cito: raccolsero la cenere e la lasciarono cadere nella Senna, come sabbia o come pioggia, o come cenere e basta. È finita, si dissero quegli inquisitori che erano rimasti in paese. È finita. Ma a queste parole la Senna sorrise, la Senna abbracciò Giovanna e la accompagnò fino alla foce, lì la lasciò andare nella Manica e dalla Manica Giovanna arrivò nei mari e negli oceani e da lì poi in ogni luogo del mondo. Come continua oggi la storia di Giovanna, Valeria Parrella?
1: Così continua. Continua andando così, continua in tutti i posti dove le ragazzine si mettono di traverso e noi non sappiamo neppure che lo stanno facendo, ma lo stanno facendo. È inarrestabile questa cosa, non, è inutile metterci sì, diciamo, contro, pensare che sia finita. Per questo la Senna sorride. Certo, lì le regalo, diciamo, un finale panpsichista, non più religioso, perché in realtà la storia vera di Giovanna finisce con la santificazione. Tra l'altro fa molto ridere. Lei è patrona di Francia per le telecomunicazioni. Comunicazioni che secondo me è perché sentiva le voci, cioè non vedo altra spiegazione, mi ha sempre fatto sorridere questa cosa. Però la verità è che continua così questa storia, continua ogni volta che sappiamo dire no, ogni volta che sappiamo imporci, ogni volta che non cediamo al posizionamento già deciso per noi, ogni volta che non ci facciamo raccontare dall'autorità come le cose vanno fatte, ogni volta che mandiamo una PEC, ogni volta che ci fermiamo ad ascoltare una storia, anche se non abbiamo tempo, ogni volta che ci spostiamo leggermente rispetto a un sentiero dato, noi stiamo in qualche modo raccogliendo dalla Senna le ceneri di Giovanna.
0: Grazie Valeria Parrella, La ragazzina in libreria per Feltrinelli.

0: Restare.
1: Carmen Consoli con Unita Fatua Stati. Abbiamo appena finito di chiacchierare con Valeria Parrella a proposito del suo romanzo su Giovanna d'Arco, la ragazzina, uscito per Feltrinelli. Lasciamo la storia con la S maiuscola per ascoltare dei racconti intimi, a tratti autobiografici, narrazioni che tuttavia si rivolgono a tutte e a tutti. Il libro a cui dedichiamo il nostro secondo spazio di Alice è È di te che si parla, di Marco Vichi. Buongiorno Marco Vichi, benvenuto ad Alice.
2: Buongiorno.
1: Marco Vichi, lei ha esordito nel 99 con il romanzo L'inquilino pubblicato da Guanda. Dal 99 a oggi ha pubblicato molti libri di narrativa, tra questi Occhi di bambina del 25, finito tra la dozzina dello Strega di quest'anno. Lei però, prima ancora di scrivere romanzi, ha cominciato a scrivere racconti. Ricordo le raccolte Perché dollari, Buio d'amore, Racconti neri e Il bosco delle streghe, tutte edite da Guanda. E noi discutiamo di un libro di racconti anche oggi, È di te che si parla. È di te che si parla, infatti, raccoglie alcuni dei suoi testi pubblicati sul quotidiano La Nazione. Com'è costruita la raccolta?
2: Dunque, in realtà non ci sono soltanto racconti usciti sulla Nazione, io ne scrivo uno alla settimana, ogni tanto con Guanda decidiamo di prenderne alcuni, ma ci sono anche altri racconti usciti su piccole antologie o anche antologie Guanda, poco visti magari, li riuniamo in un unico libro, quelli della Nazione sono molto più brevi perché sono una o due puntate, al massimo tre, ma sono brevi, mentre gli altri racconti sono anche molto più lunghi. A volte riusciamo a trovare un tema, altre volte invece, come in questo caso, sono talmente diversi tra loro che alla fine è quel titolo lì che li riunisce, un titolo rubato a un verso di Orazio e mi sono permesso di rubarglielo, tradotto in italiano, e sotto questo titolo ci può stare di tutto.
1: Questo titolo rimanda anche un pochino alla varietà di cui lei parlava, appunto all'idea della satira come piatto pieno di cose. Ma al di là di Orazio, il suo libro è pieno di citazioni letterarie e io vorrei ricordarne una in particolare, quella di Chekhov, che apre la raccolta. Chekhov ricorda appunto che chi è intelligente ha un sacco di cose da dire, tra queste cose anche sciocchezze. La cosa bella di Chekhov è che Chekhov non è soltanto un drammaturgo, ma è anche uno straordinario autore di racconti, racconti brevi, caratterizzati soprattutto per un'arguzia e anche per una certa leggerezza con cui si trattano temi importanti come il dolore e la morte. A me è sembrato di ritrovare un po' questa arguzia anche nei suoi testi, ci ho visto giusto oppure no?
2: Ma allora, intanto io sono un ammiratore di Chekhov da quando sono un ragazzino, in realtà di tutto l'Ottocento russo e anche di Bulgakov, diciamo che un po' la mia formazione, me li sono scelti come maestri, diciamo, loro. Di Chekhov mi piace tantissimo che non ha mai avuto troppo bisogno di romanzi, ne ha scritto uno in gioventù che non conosce praticamente nessuno, si chiama La caccia tragica, un bellissimo breve romanzo, ma poi ha scritto credo 650 racconti e lui andava in due direzioni, o l'ironia, il divertimento, la situazione divertente o il tragico, ecco, sono le due direzioni che appartengono di più al racconto perché essendo fulminante devi puntare in una direzione. Io ho cercato di seguire l'esempio, quando scrivo racconti per La Nazione cerco di andare in queste due direzioni più che posso, per cui diciamo così, se poi parlando di un mio libro qualcuno nomina Chekhov io sono felice.
1: Allora, sono contenta di averla fatta felice. C'è Chekhov nel suo libro, però ci sono anche tantissimi altri scrittori. La scrittura è proprio uno dei temi della raccolta, perché tanti dei suoi personaggi sono narratori o potrebbero diventarlo. Vorrei citare un passo da un suo racconto, John e William. Cito: la macchina da scrivere era una sorta di alambicco da alchimisti, appunto. Code di lucertola, zampe di rospo, denti di serpente, occhi di barbagianni e veleno di scorpione si trasformavano in pozioni magiche, capaci di guarire piaghe e ferite. Eccola qua, la letteratura. La letteratura, secondo lei, è un antidoto ai nostri dolori e che cosa d'altro?
2: Beh, può essere tante cose, sia per chi legge sia per chi scrive. Quel racconto lì parla di John Fante e di William Saroyan, che erano amici, e io mi sono permesso di inventare un loro incontro nella villa di John Fante a Malibu, cercando di immaginare cosa si potessero dire questi due grandissimi scrittori, entrambi sradicati ma nati in America da genitori non americani, Fante italiano e Saroyan armeno, e si sono trovati proprio per questo loro sradicamento particolare, perché non sono emigrati ma sono nati in America da genitori stranieri. Allora, per me scrivere, io ogni tanto mi chiedo cosa significhi, perché scrivo. Istintivamente la prima risposta è non lo so, ma non posso farne a meno. È un modo di migliorarmi la vita, è un percorso di conoscenza, è qualcosa che mi fa sentire anche meno solo nel mondo in senso assoluto. E questa cosa la vivo anche dal lettore. Diciamo che scrivere è una forma di lettura, ma che riguarda più da vicino chi la sta vivendo, perché io non progetto i romanzi, quasi mai neanche i racconti, ho un'idea per un racconto, poi dopo il racconto mi porta da altre parti, io sono abituato a seguire le sorprese che trovo mentre scrivo, per cui posso quasi dire che sono il primo lettore di quello che sto scrivendo, perché a volte mi sembra di scrivere sotto dettatura, ecco, cioè mi sembra di sotterrare una storia che è già stata scritta, che è già avvenuta e che io ho l'onore di portare alla luce. Qui, insomma, con la scrittura si possono fare tantissime cose. Scopro via via anche tenersi accanto persone che non ci sono più, raccontando momenti di vita, raccontando personaggi che somigliano a queste persone che non ci sono più.
1: Ecco, rimaniamo su quest'idea del percorso di conoscenza. La sua scrittura è anche un percorso di conoscenza di sé. Ci sono tanti suoi racconti che sono o sembrano autobiografici e questa sensazione è rafforzata anche da una narrazione talvolta in prima persona. Proprio nel testo d'esordio il protagonista è un ragazzino che si chiama Marco. Ma secondo me la cosa interessante è il fatto che lei intervalla le narrazioni su di sé a narrazioni su altri e sul mondo, creando una sorta di contrasto e di apertura, di dinamismo. Come vede lei questo rapporto tra scrittura, alterità e biografia?
2: Partiamo appunto dal fatto che a me scrivere diverte tantissimo, è cibo di cui ho bisogno, ma appunto il materiale narrativo che viene a galla, che uso quando scrivo, io non so da dove viene. Probabilmente è questo grande calderone dove finisce tutto quello che ho vissuto e dimenticato, che poi all'occorrenza si combina insieme, emerge e mi aiuta ad andare avanti nelle storie. Salvo i momenti in cui vado a recuperare delle storie davvero vissute, ma anche in quelle storie io riesco a trovare delle sorprese, perché quando si scrive si guardano le cose da molto vicino e si notano dei dettagli, emergono delle situazioni, anche sentimenti, emozioni che se le ricordiamo così solo mentalmente non possono emergere. Per cui anche quando ad esempio scrivo in prima persona io spesso invento, no? Cioè, seguo una storia che emerge dentro di me mentre la scrivo spesso, ma la prima persona a volte per alcuni lettori significa autobiografia, tanto che nel primo romanzo che lei ha citato, L'inquilino, a una presentazione mi si avvicinò un ragazzo e mi disse che gli dispiaceva che io avessi vissuto una storia del genere. Io ho detto: guarda, che non ho mai vissuto una storia del genere. Però mi fece molto piacere che qualcuno avesse creduto che io avessi potuto raccontare quella storia solo perché l'avevo vissuta. Questo è un po' la magia che a volte accade. Però, diciamo, i percorsi non autobiografici e quelli autobiografici si possono fondere insieme e creare una storia ancora diversa, quello che io chiamo il materiale narrativo. E non so bene da dove viene, dove sta, ma quando scrivo sento che quello che mi serve per scrivere viene da te, viene da qualche profondità a cui posso accedere solo con la mentre scrivo una storia.
1: Il complimento che le ha fatto quel lettore dell'Inquilino secondo me è straordinario, non c'è niente di meglio per uno scrittore che avere conferma che il suo gioco di make believe ha funzionato in qualche modo. Invece però io vorrei tornare al versante storico, o meglio alla dimensione storica politica dei suoi racconti, che toccano tante questioni che hanno segnato la società italiana, dal comunismo all'immigrazione, e però non sono mai racconti di storia o di politica. Ci vuole raccontare un episodio in particolare, qualcosa che ci dia l'idea di come la storia emerge nelle vite che lei ci mette davanti?
2: Beh, intanto la storia che io non ho vissuto, ma ho vissuto attraverso i racconti di mio padre, di mia madre, degli altri parenti, quello della Seconda Guerra Mondiale, sono cresciuto ascoltando questi racconti. Per me erano serate magiche quando mio padre mi raccontava di quando era in prima linea nel reggimento San Marco, davanti agli alleati per spianare la strada dell'avanzata. Quando poi c'è stata l'occasione, ho salvato tutti i racconti di mio padre che allora mi avevano emozionato tantissimo e adesso mi emoziona l'idea di averli salvati sulla carta. Poi probabilmente lei si riferisce anche all'entrata del 68 nella nostra famiglia attraverso mio fratello più grande. E quello, anche se è leggermente romanzato, è un episodio assolutamente vero. Ma quando io sono andato a raccontarlo, anche lì, come dicevo prima, ho scoperto dettagli, situazioni, ho potuto anche rivivere da vicino emozioni che avevo provato e che avevo messo a dormire nella mia memoria, le ho risvegliate, mi sono servite per raccontare quell'episodio, che è insieme divertente e tragico, quello direi che è proprio cecoviano, se posso dirlo, è proprio l'unione di queste due cose, che è raccontato in modo divertente ma è un momento tragico per la famiglia, come forse per tante famiglie borghesi italiane che hanno visto arrivare questo tornado in casa, non che arrivava dall'esterno ma da una persona in famiglia, cioè i figli che portavano in casa questo fuoco di rivoluzione che i genitori non capivano.
1: Allora è di te che si parla, edito da Guanda, in libreria. Grazie a Marco Vichi.
2: Grazie a lei.

0: Yo-Yo Ma al violoncello e Catherine Stott al pianoforte. Questa era La Gitana. E anche oggi siamo arrivati al momento del consiglio di lettura con il nostro critico Roberto Galaverni. Ciao Roberto e bentrovato ad Alice, ormai sei di casa.
1: Sì, bentrovate anche a voi tutti.
0: Parliamo di casa, ma soprattutto parliamo di viaggi. Oggi infatti ci porti un'antologia che lavora un po' su questa dinamica, sul viaggio e sulla poesia.
1: Sì, è un'antologia curata da Nicola Crocetti, noto editore proprio per le edizioni che portano il suo nome, ma anche importante traduttore dal greco, che tra l'altro è la sua lingua madre, e Giovanotti, niente meno che lui, che si intitola Poesie da viaggio e fa seguito a un'altra antologia che i due avevano fatto insieme qualche anno fa, che si intitolava, titolo un po' più light, Poesie da spiaggia. E questa volta invece è una poesia da viaggio che può intendersi sia come accompagnamento nei nostri spostamenti, treno, in auto mentre non si guida, ma soprattutto questa volta il titolo è tematico, cioè poesie anche di viaggio, e quindi uno dei grandi temi universali della letteratura di ogni tempo, lingua e paese, insomma.
0: Nell'introduzione al libro Giovanotti scrive che, cito, la poesia di Andreas Gryphius, che troverete qui, è un piacere. Milarepa è una compagnia da portarsi nel cuore. Whitman contiene moltitudini, Omero precede la storia e resterà anche dopo. La poesia a volte ti schiaffeggia e te lo sei meritato. Che autori troviamo tra queste poesie da viaggio? O meglio, che viaggio si costruisce attraverso la poesia?
1: Troviamo innanzitutto delle grandissime poesie, cioè Omero per esempio, no? Oppure i grandi classici delle letterature orientali, i poeti latini, Orazio, Ovidio per esempio, quindi da quel punto lì non si sbaglia e credo che ogni lettore troverà non solo la propria poesia ma le proprie poesie, perché ce ne sono davvero di bellissime e anche con delle traduzioni che sono dei classici spesso e volentieri, quindi di grandi traduttori italiani. Quindi da quel punto di vista lì c'è questo grande tema, che è il tema del viaggio, ma ci sono anche e soprattutto grandi poesie. Del resto il tema è il tema dei temi. Mi ricordo che il mio professore all'università mi diceva a tutti, a noi allievi, che la letteratura occidentale ha come capostipiti e fondamenti l'Iliade e l'Odissea. L'Iliade, che è tutto in loco, cioè quindi l'assedio a una città e quindi quasi una fissità coatta, e poi c'è l'Odissea, che è il modello delle nostre vite, dei viaggi, dell'avventura, della ricerca, e quindi Ulisse, no? Ecco, questo diciamo che è il libro che dà seguito a Ulisse attraverso le poesie, appunto, come dicevo, di ogni tempo, e ce ne sono davvero di splendide.
0: Questa antologia è il frutto di una collaborazione tra Giovanotti, che non ha bisogno di presentazioni, e Nicola Crocetti, che è una figura meno nota forse a chi ci ascolta, eppure un pilastro veramente dell'editoria italiana, un grande mediatore culturale, una persona che ha dato tantissimo al mondo dei libri. Chi è Nicola Crocetti?
1: Sì, è vero, Giovanotti lo conosciamo tutti, aggiungerei che la letteratura, la poesia in particolare, un po' c'entra

0: che eventi, approfondimenti, traduzioni importanti, quindi insomma un personaggio, sì, la parola proprio si dice benemerito in questi casi, ma lo è sicuramente, ecco, tanta passione, tanta competenza e ce ne fossero insomma di crocetti nella letteratura italiana.
1: A me è capitato di sentirlo spesso parlare a delle conferenze, insomma, di incontrarlo e è sempre stato un bel momento, un bell'incontro. A proposito di incontri, soffermiamoci di nuovo sull'incontro della poesia, che è una cosa che si dice, ma soprattutto si canta. E questo è molto vero, soprattutto per giovanotti. Quindi, qual è il nesso tra poesia e musica in questa raccolta?
0: Giovanotti, che ha scritto l'introduzione, tra l'altro, al libro, torna sul dato ritmico, come dice lui, è un cantante, insomma, in cui la base musicale ritmica è fondamentale e quindi il rapporto della parola con la musica. È anche una questione molto controversa, no? I puristi dicono, per esempio, che i cantautori non sono poeti, insomma, ognuno avrà l'idea che vuole. Io ricordo però quello che diceva Giorgio Caproni, uno dei grandi poeti, insomma, della letteratura, della poesia italiana del secolo passato. E diceva questa cosa, che la poesia non è musicale, ma è musica, e quindi non è qualcosa che ha bisogno di un accompagnamento esterno dal punto di vista musicale a se stessa, ma è musica in quanto la musica è data dal ritmo delle parole, quindi è un fatto intrinseco. Poi ovviamente anche Jovanotti parla del problema della traduzione, che ovviamente la musica cambia dalla lingua originaria a quella di arrivo, ma se il traduttore è un poeta, non che scriva poesie di suo, ma che sappia armonizzare le parole, quindi in senso poetico, quella musica in qualche misura travasata, cambiata un poco, approda anche nel testo finale. Quindi la frase di Caproni io l'ho sempre tenuta come la specie di nord della mia bussola riguardo a questo problema, che appunto la poesia non è musicale, ma è musica di per se stessa.
1: Mi fa sorridere il fatto che abbiamo menzionato l'Iliade e l'Odissea, e l'Iliade e l'Odissea erano poesia cantata, quindi anche l'origine della nostra poesia nella cultura occidentale è un'origine cantata. A proposito di origine, torniamo a una delle poesie che io ho apprezzato di più all'interno di questa raccolta, una poesia che conoscevo e che qua rientra in una bellissima traduzione di Guido Ceronetti. È una poesia delle Odi di Orazio e ne leggo un pezzettino. I venti che si combattono sopra l'onda in tempesta, ecco di colpo abbattersi, ai cipressi, ai vecchi frassini languire il moto. Come sarà il domani? Quest'ansia fuggila. Quanti giorni segreti t'abbia la sorte, vigili come un raro guadagno, ragazzo mio, e i dolci amori e i balli, finché dalla lunatica vecchiezza l'età verde resta lontana, non trascurare. Questo è il movimento. Questo è il movimento della poesia e una poesia che io ho letto con grande piacere. Invece, Roberto, quali sono le nuove scoperte che tu hai trovato all'interno di questa antologia? E invece, quali sono i testi che hai ritrovato con amore, con un sorriso?
0: Allora, direi che di scoperte vere e proprie qualcosa, ma insomma è il vizio mio del mestiere di averne letto tanta di poesia. Qui ovviamente ci sono quasi sempre dei testi classici, importanti, Whitman, Rimbaud, Baudelaire, alcuni non me li ricordavo, appunto alcuni testi orientali magari non li avevo così a fuoco ed è stata una bella occasione per rileggerli. E mi è piaciuto molto ritrovare due poesie a cui sono molto legato. Una è La strada non presa di Robert Frost, il poeta statunitense, che è una breve poesia dove però il mio poetico che parla dice che si trova ad un bivio in un bosco, un semplice bivio tra due sentieri, ma dice che lui ha preso la strada meno battuta e da lì tutta la differenza è venuta. Quindi un semplice giro di frasi diversi riesce a sintetizzare il senso di tutta un'esistenza, cioè di un bivio e di una scelta, di un sentiero anziché di un altro che ha condizionato tutta la sua vita. E l'altra invece è una poesia di un poeta italiano che so che anche tu ami, che è Vittorio Sereni, si intitola Autostrada della Cisa, una poesia splendida dove lui racconta lo scavallamento sull'autostrada della Cisa, quindi scritta diciamo vista con gli occhi di uno che è in viaggio in auto sull'autostrada nel passaggio tra il mare e la pianura, dalla Liguria insomma alla pianura padana, e diventa anche quello un grande viaggio che sintetizza in sé tra luce e buio, tra tunnel e aria, insomma, il viaggio della nostra stessa esistenza.
1: Ma Roberto, a dire la verità, a me piace tantissimo anche La strada non presa, The Road Not Taken di Robert Frost. È una poesia che io mi ripeto ogni qualvolta devo prendere una decisione. Credo che in realtà ne abbiamo anche parlato in una puntata di Alice. In ogni caso, io ti ringrazio per la bellissima suggestione, per il bellissimo consiglio di lettura e ci vediamo alla prossima puntata.
0: Arrivederci anche a voi.
1: Thank you.

0: Martin Lechner con Seven Seconds. Lettrici e lettori, eccoci alla fine del nostro viaggio tra romanzi, racconti e poesie, tra eroine moderne, vita quotidiana e versi tascabili da viaggio. Proprio dei versi da viaggio hanno ispirato la nostra puntata di Alice. Poesie da viaggio, questo è il titolo del libro che ci ha appena consigliato Roberto Galaverni, è una raccolta di testi curata da Giovanotti e Nicola Crocetti per Crocetti Editore. In questa antologia, scrive Giovanotti, cito, «Non c'è una mappa, è un viaggio in lungo e in largo, è una festa di poeti alla quale siete tutti invitati. È un viaggio per tutte e tutti, anche È di te che si parla di Marco Vicchi, una raccolta di racconti pubblicata da Guanda. Vicchi peraltro è anche tra i finalisti della cinquina del premio Strega e ha scritto un libro che guarda nel passato e nel presente di tante persone, tra storia collettiva e biografia personale. E anche il nostro romanzo di oggi, La ragazzina di Valeria Parrella, ci ha fatto volare nella Francia del XV secolo. Parrella racconta la storia di Giovanna d'Arco, riscrive il mito della santa patrona di Francia. Ne emerge una Giovanna testarda, divertente, visionaria, moderna, ma pur sempre una ragazzina. Ma lettrici e lettori, o meglio autrici e autori, non fermiamoci ai viaggi con i libri degli altri. Viene inaugurata quest'anno a Biel, o Bien, tra il 2 e il 7 novembre, una residenza di scrittura in lingua italiana in collaborazione con l'Institut Littéraire Suisse. Bilaterale, questo è il nome della residenza, accoglierà 4 autrici e autori italofoni, 2 provenienti dalla Svizzera e 2 dall'Italia, selezionati tramite un bando sulla base della qualità e dell'originalità dei progetti di scrittura. Durante una settimana di lavoro le partecipanti e i partecipanti frequenteranno un laboratorio di scrittura, coordinato dallo scrittore e docente Alessandro De Francesco. I testi prodotti saranno presentati con una lettura pubblica e poi raccolti in una plaquette collettiva, pubblicata dalla casa editrice indipendente Il Verziere. Lettrici e lettori, per partecipare c'è tempo fino al 15 giugno. Chi volesse più informazioni le trova su bilaterale.ch, scritto con la E, bilaterale.ch. Allora, lettrici e lettori, io non posso che augurarvi buon viaggio e buoni libri. Alla prossima e un caro saluto da Laura Piccina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Un romanzo che nasce da fotografie. Questo è Mare Mosso, di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, che esce da Mondadori nella prestigiosa collana Mondadori Contemporanea. È un romanzo bello e suggestivo, dalle immagini molto interessanti e non narrative del fotografo Massimiliano Tappari, prende il via il testo narrativo della scrittrice Chiara Carminati. Le fotografie, ispirate al mare e messe a inizio di ogni capitolo, quasi a dare a esso un titolo, fanno sorgere un racconto ambientato su un'isola italiana negli anni 70. Tre sorelle trascorrono l'estate lì con la madre pittrice, ma una delle sorelle, Sal, è insofferente al caldo, all'acqua, alla spiaggia. Ecco cosa sono, una medusa. Una medusa spiaggiata, bloccata sulla sabbia, senza speranza di prendere il largo. Sono una medusa di 12 anni, confinata su uno sputo di terra, con il mare tutto intorno e nessuna possibilità di andarmene altrove. E sarà proprio lei, Sal, l'io narrante di questa storia, che si rivelerà molto più sorprendente di quanto avessi immaginato e che finirà per cambiarla profondamente, come in un vero romanzo di formazione, in cui spesso è proprio l'estate la stagione della crescita. Chiara Carminati, scrittrice di poesia e di narrativa, nonché traduttrice e saggista, soprattutto su temi relativi alla poesia, è una delle autrici italiane più apprezzate. Tra i vari riconoscimenti a lei conferiti, ricordo almeno il premio Andersen come miglior autrice, il premio Strega, ragazze e ragazzi, per il romanzo Fuori fuoco e il premio Campiello Junior per Nella tua pelle. Massimiliano Tappari è fotografo, scrittore, conduttore di workshop in cui incentiva i bambini a leggere con stupore lo spazio, usando la creatività per cogliere il lato fantastico della vita quotidiana, come fa anche negli albi realizzati con Chiara Carminati, ad esempio Occhio ladro, Ogni volta che parti, A fior di pelle, Cerca cerchi. Mostre delle sue opere sono state ospitate alla Casina di Raffaello a Roma, alla Fondazione Remotti di Camogli e al PAN, Palazzo delle Arti Napoli. Ascoltiamoli dunque parlarci di questo loro primo romanzo illustrato, Mare Mosso.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Chiara Carminati, è la prima volta, lei diceva, che fate un romanzo illustrato, quindi la prima volta che provate a far nascere un romanzo dalle immagini, è così?
2: Esattamente, sono già parecchi anni che io e Massimiliano Tappari facciamo libri insieme in cui le parole, i testi nascono dalle fotografie, ma erano sempre testi autoconclusivi che si riferivano a una foto soltanto, e questa invece è la prima volta che intrecciamo le parole e le immagini per un racconto lungo, cioè un vero romanzo.
1: E queste immagini non sono in un rapporto, diciamo, didascalico, dove c'è una ridondanza in una descrizione, ma sono in un rapporto dinamico, un'interrelazione, quindi metaforico.
2: Sì, dinamico mi sembra che sia la parola più corretta, perché poi ogni immagine ha un suo modo di rapportarsi al testo. Sono tutte immagini che c'entrano con il mare, poi magari Massimiliano lo racconterà meglio, e che però introducono un capitolo del libro, ma non sempre la relazione immediata tra l'immagine e il capitolo introdotto. Cioè, che cos'è che lega le due cose, il lettore lo scopre leggendo.
1: Massimiliano Tappari, quindi, le sue fotografie come delle boe, lei le ha definite, per non perdersi nel mare delle parole. Trattandosi di mare mi sembra molto bello questo campo semantico così metaforico. Allora, in che senso le vede come boe?
3: Allora, partiamo da questo presupposto, che è difficile raccontare il mare perché è vasto, enorme, è difficile cacciarlo dentro in una foto, e poi non si mette mai in posa, non sorride e viene sempre mosso nelle foto, e quindi è facile perdersi. Poi per me che non so nuotare, questa situazione è ancora più sentita. Allora, così come è facile perdersi nel mare, è facile perdersi anche nelle parole. L'idea di aprire i capitoli con queste immagini, che in qualche modo poi vengono sviluppate, come dire, dalle parole di Chiara, è come dare un percorso più ridotto, un obiettivo più corto, anche per il lettore che magari non ha così tanta confidenza col testo e che quindi può finire tanti libri prima di finirlo completamente, ecco.
1: Lei il mare l'ha cercato anche proprio nei dettagli che, com'è nel suo stile, in altri libri realizzati con Chiara Carminati, poi significano anche altre cose, diciamo rappresentano ma rimandano anche ad altro e aprono la fantasia.
3: Sì, l'escamotage è stato un po' questo, cioè quello di soffermarsi sulle tracce del mare senza il mare. Quindi, che cos'è che lascia il mare sulle rocce? Il sale. Cos'è che lascia il mare sulla sabbia? Quelle bollicine o quelle strisce che rimangono disegnate sulla spiaggia. Che poi quando vai a camminare dici, ma cosa ce ne facciamo di tutta questa bellezza? Che non serve a niente, no? E allora è bello riciclarla e metterla dentro in un libro e incorniciarla, insomma. Far vedere a tutti quanto è bello questo paesaggio.
1: Quanto è bello e credo anche quanto possa rimandare ad altro. Adesso siamo alla radio, purtroppo non possiamo far vedere queste meravigliose fotografie. Le chiederei ancora, Massimiliano Tappari, di farci un esempio così che i nostri ascoltatori possano vedere con gli occhi della mente, con la visione interiore, come diceva Calvino, una delle sue immagini.
3: Sì, a me dico, la foto che ho fatto più spesso in questo libro è l'orizzonte, no? È l'orizzonte marino. E questo mi ha fatto venire in mente quante ore passavo da bambino di fronte all'orizzonte, perché quando sei bambino ti dicono che la terra è rotonda, ma ti dicono anche tante cose che non sono vere, e allora davanti all'orizzonte verifichi se la terra è rotonda, e lì invece no, lo vedi proprio dritto il mare, no? E guardare l'orizzonte davvero da bambino era un momento di concentrazione, no? Ed è forse per questo motivo che nel libro ci sono tanti orizzonti, no? Ci sono tanti momenti in cui si guarda il mare.
1: Chiara, ma come procedevate? Nel senso, lei guardava una fotografia e da lì partiva, sorgeva una storia?
2: Non ne guardavo una sola, ho avuto la fortuna di averne almeno 500 a disposizione, quindi le guardavo tutte e mi capitava che un'immagine mi rimanesse impigliata nell'attenzione, nello sguardo, e quindi sentivo che in quell'immagine c'era qualche cosa che poteva aiutarmi a portare avanti la storia, sicché una trama generale della storia ovviamente in mente ce l'avevo, ma degli sviluppi, i riccioletti, gli sviluppi più precisi sono state le fotografie a suggerirmeli.
1: Com'è lavorare con la fotografia rispetto a lavorare con l'illustrazione? Alcuni dei suoi libri e delle sue poesie anche sono illustrate, per esempio, da Pia Valentinis. Altri libri sono illustrati da Massimiliano Tappari. Ecco, per lei come scrittrice, che differenza c'è in questo rapporto da una parte con l'illustrazione e dall'altra con la fotografia? Due linguaggi diversi.
2: Certamente l'illustratrice Pia Valentinis in questo caso, come nel caso di cose che fanno poesia, è un'interpretazione della realtà, la sua, e quindi è un arricchimento anche, no? Attraverso tutto il suo universo interiore. Mentre la fotografia, quello che fa l'occhio di Massimiliano è circondare, mettere in quadro dei pezzettini di realtà senza toccare nulla, ma appunto incorniciarli, quindi come glorificarli in qualche modo grazie alla cornice della fotografia. E anche facendoci vedere delle cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma magari non ci facciamo caso, quindi è un esercizio di attenzione. E così come la fotografia mette il focus, no, molto forte su dei dettagli, questo aiuta anche le parole a concentrarsi su qualche cosa.
1: La fotografia può essere quindi narrativa, lei ha, Massimiliano Tappari, poi fatto delle fotografie sulla scia della storia che man mano procedeva?
3: Sì, perché a un certo punto Chiara ha attinto tante storie dalle fotografie, ma rimanevano dei buchi, per cui delle situazioni che andavano illustrate. Allora in quel caso lì abbiamo fatto una ricerca ulteriore e abbiamo, come dire, trovato la foto giusta per le parole, anzi in alcuni casi le fotografie hanno dato una svolta alla storia, proprio per coerenza, insomma, della coerenza narrativa.
1: Vogliamo dire qualcosa su questa storia? Che cosa troviamo dentro la storia?
2: Ci sono tre sorelle dai nomi particolari, perché si chiamano Tamerice, Salicornia, Posidonia, che quindi hanno nomi di piante marine, che vengono portate dalla mamma pittrice in vacanza su un'isola, una piccola isola molto molto isolata, e un'isola dove non ci sono automobili, l'acqua scarseggia come spesso accade nelle isole, e anche le comunicazioni con la terraferma sono in balia del mare, perché se c'è il mare mosso non arriva il traghetto. E le tre sorelle, due di loro sono molto contenti di andare al mare, non fanno nessun problema, ma la protagonista Salicornia, detta Sal, invece non ama il mare, non le piace mettersi in costume, non vuole stare al caldo, non le piace abbronzarsi, quindi è molto ostile a tutto l'ambiente in cui si trova. E invece un poco alla volta questa è la storia di come lentamente e gradualmente cambia il suo rapporto con il mare, anche grazie a un'amicizia che si crea sull'isola, e ha come sfondo anche una storia che è realmente accaduta sull'isola di Salina nel 1975, quindi ho recuperato un fatto di cronaca che però rimane sullo sfondo.
1: Com'è nel suo stile? Perché lei spesso nella sua narrativa si immerge nella storia, con la S maiuscola, anche nella storia familiare, nei fatti di cronaca.
2: Sì, anche da lettrice come da scrittrice mi piace che le storie abbiano un contatto con qualcosa che è successo davvero, ma anche perché banalmente la realtà davvero supera ogni immaginazione delle volte.
1: Bellissimo, perché entrambi avete detto quanta bellezza c'è nel mondo. Massimiliano Tappari diceva: dobbiamo in qualche modo valorizzare tutto questo, e Chiara diceva: quanta bellezza c'è nel mondo. In conclusione, un commento da parte di entrambi su questo, perché mi sembra proprio molto peculiare del vostro libro questo omaggio alla magia che troviamo anche nel quotidiano.
3: Sì, diciamo che spesso abbiamo tanta bellezza sotto gli occhi, ma proprio perché è sotto non la vediamo, no? Quindi si tratta di indirizzare lo sguardo dove di solito dove non lo posiamo.
2: E tutto sommato io penso che questa sintonia sia la base anche di tutti i libri che abbiamo fatto, e anche forse del fatto che ci siamo trovati bene a farli insieme. Cioè il fatto di avere uno stesso sguardo sulla bellezza del mondo, sui dettagli, solo che io lo traduco in parole, Massimiliano lo traduce con le immagini.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Chiara Carminati e Massimiliano Tappari ci hanno parlato del loro libro Mare Mosso, edizioni Mondadori, proponibile da 11 anni. Mare Mosso esce, come dicevo, nella prestigiosa collana Mondadori Contemporanea, che quest'anno, in occasione dei suoi 35 anni, si presenta con una nuova veste grafica e con rinnovamenti di vario tipo, ad esempio nel caso di Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, che 35 anni fa inaugurava la collana. Ora il volume presenta anche una prefazione inedita dell'autrice, che racconta come tutto è cominciato. O il volume Lotta combina guai di Astrid Lindgren racchiude per la prima volta tutte le avventure della piccola protagonista. Chiara Carminati, nell'intervista, citava il volume Cose che fanno poesia, edito da Rizzoli, e anch'esso ve lo consigliamo vivamente. Sono poesie di Chiara Carminati, illustrate da Pia Valentinis e dedicate a umili oggetti che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni e che non sono solo utili, ma anche poetici, perché per fare poesia non serve avere primavere in fiore, grandi tempeste o emozioni grandiose. Basta guardare con altri occhi oggetti meravigliosi e umili come i bottoni, la caffettiera, il carrello della spesa, la graffetta o la cerniera. E siamo giunti al termine della nostra puntata, non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: me non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli outsider siamo tutti noi, in cerca di autenticità e crescita personale. Ogni caduta diventa un'opportunità per rinascere più forti e consapevoli. Ascoltiamo artisti che, lontani dal successo per il successo, perseguono la loro vera arte e credono il proprio capolavoro, arricchendo giorno dopo giorno le loro vite.

Ilaria Pastore è una cantautrice, musicista e formatrice musicale attiva sulla scena indipendente italiana. Laureata in composizione e arrangiamento presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è anche attiva nel mondo del teatro, dove collabora come autrice di musiche originali, performer e musicista in scena, in progetti che intrecciano parola, corpo e suono. Accanto al suo percorso artistico sviluppa da anni un'intensa attività educativa come formatrice in ambito musicale per la prima infanzia. Ha pubblicato 3 album di brani originali, Nel mio disordine del 2011, Il faro, la tempesta, la quiete del 2016 e Stato di grazia del 2025. Ecco un primo esempio della sua musica, Sto cuore, un singolo pubblicato nel 2024 e scritto da Ilaria Pastore insieme a Niccolò Ferrari, che ne ha curato anche la musica.

La protagonista di oggi, la nostra outsider, è un'esplosione di talento. Talento declinato in vari modi e modalità. Ilaria infatti si muove con destrezza e grazia tra la miglior canzone d'autore italiana, il teatro e la musica contemporanea. È anche insegnante AIGAM, che sta per Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale. Lei si dedica ai più piccoli, la fascia che arriva fino ai 6 anni. La sua ricerca artistica spazia tra ensemble classici, è infatti voce del Tudip Ensemble, quintetto composto da clarinetto, clarinetto basso, violino, fisarmonica e chitarra acustica, che propone un repertorio italiano dagli anni 20 agli anni 80, riarrangiato in chiave contemporanea. Alla musica d'autore in senso stretto, anche se l'aggettivo stretto su di lei calza veramente molto stretto. La sua musica ha un che di internazionale. La sua voce affascina fin dai primi ascolti, così precisa e nello stesso tempo empatica. Quando canta le bellissime parole che scrive, riesco a seguire esattamente il corso della sua narrazione e questa è una dote dei grandi cantautori e delle grandi cantautrici. Ci siamo incrociati in vari festival e ogni volta ha sempre immediatamente catturato la mia attenzione, sia il suo modo di suonare la chitarra, sempre originale nella soluzione degli accordi e nella gestione del tempo che a volte si inerpica, sempre con fluidità, su soluzioni dispari, sia la sua voce e i suoi testi che si srotolano come fili di seta su melodie molto ricercate, mai banali. La musica italiana avrebbe davvero bisogno di un'artista così completa, così talentuosa, in grado di rapirci e portarci con un abbraccio sonoro nelle sue canzoni. Ma questo è il talento degli outsider, di noi outsider, di cui Ilaria fa parte di diritto. Ilaria Pastore, signore e signori, rientriamo nella sua musica.

0: Questa era La Sufficienza, canzone inclusa nell'album Stato di Grazia della nostra outsider di oggi, Ilaria Pastore.
1: Ilaria, grazie di essere con noi, io nutro una stima per te enorme e, come chiederò a tutti gli ospiti, chiederò di fare una piccola, come dire, analisi di un aspetto riguardante noi outsider che ti sta a cuore.
2: Beh, sicuramente mi viene spontaneo agganciarmi al brano che avete appena ascoltato, perché La Sufficienza è un po' un manifesto di libertà, cioè di occupare il proprio posto piacevolmente, e anche essere outsider può essere piacevole. Con questo voglio raccontare che vivo di musica da tanti anni, non è facile, però è possibile. È chiaro che essere collegati out può far sembrare di essere chiusi fuori, in realtà quello che può accadere è di chiudersi dentro di sé a cercare l'arte che vuoi creare. Questa è una grande opportunità che non tutti hanno, soprattutto se fanno parte magari del mainstream. Molti artisti rischiano di perdere questo. Invece quello che ho cercato di fare in questi anni, anche attraverso questo disco e questo brano, che diciamo mette in evidenza un po' il piacere di essere se stessi, che è una cosa che si prova a volte, non si prova sempre, è stato anche quello di aiutarmi a stare bene in questo posto dove comunque è possibile esprimersi, dove c'è la possibilità anche di mettere mano alla propria musica con estrema libertà. Questo disco mi vede come arrangiatrice, no? Per la prima volta mi sono detta, ma perché no? Certo. So scrivere, immaginare la musica, vediamo cosa succede. Quindi oggi essere outsider non vuol dire essere fuori, secondo me. Dipende tanto da quello che senti tu, da quello che tu vuoi, dalla musica che fai. Può essere semplicemente essere dentro un altro posto.
1: Certo.
2: Accessibile comunque a tutti. Quindi esistono anche persone che vanno a cercare artisti apparentemente posti fuori. Ma fuori da cosa? Dall'accessibilità semplice. Però in realtà esistiamo, per fortuna è così. Prima era più difficile esistere a prescindere. Oggi invece è possibile esistere come? Attraverso la produzione della propria musica, la diffusione. Un programma come questo ha scelto di parlare di noi, cioè, e non di altri. Quindi qualcosa succede, ecco.
1: Esatto, poi possiamo dire che il succedere, quindi il successo, la popolarità è un aspetto del mondo artistico, perché poi esiste anche quello che si riesce a far succedere, no? Bianciardi diceva che successo è il participio passato del verbo succedere.
2: Esatto.
1: Quindi fuori, out, molto spesso si riesce a far succedere delle cose che dentro forse non ci sarebbe permesso.
2: Questa è una verità. Insomma, adesso diciamo anche la presenza dei social, di tutti gli artisti, di tutti appunto i livelli, chiamiamoli così, che poi non sono livelli di capacità ma di popolarità, mostrano anche le loro fragilità. Quindi non è sempre rose e fiori essere in un mainstream, anzi abbiamo visto negli ultimi anni tanti confessare la difficoltà di restare dentro regole che di fatto ti fanno diventare qualcosa che non sei. Ecco, questa è una grande possibilità per noi, restare noi stessi attraverso la nostra musica. Cioè, questo per me è un senso di compimento importantissimo.
0: E noi a questo punto, ed è un grande piacere, facciamo succedere la musica di Ilaria Pastore. Cosa ci presenti?
2: Allora, oggi ho scelto di presentare un brano pop a cui tengo molto e che racconta la storia d'amore, di un amore sano. Quindi ci sono milioni di canzoni d'amore. Questa racconta di due che decidono di lasciarsi festeggiando, quindi è il manifesto dell'amore vero, quello che si slega dai ruoli nella coppia. Non è sempre necessario stare assieme per continuare ad amarsi. Questo sarebbe una rivoluzione incredibile, come non è sempre necessario essere in radio tutti i giorni per essere ascoltati, no? Cioè, l'amore si cerca quella forma giusta e sana per noi, e dico sempre che in una vita non è così scontato vivere un amore sano, e quindi presento Sì, lo voglio.
0: Ilaria Pastore, quindi, dal vivo per noi con Eusebio Getuglio.

0: Eusebio Getuglio al basso e basso synth accompagnava qui Ilaria Pastore, che naturalmente ringraziamo per
1: grazie.
0: Questo brano live.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Ilaria, evviva le outsider come te.
0: Evviva.
1: Sì, evviva, lo dico. Grazie a tutti.
2: Ciao.

0: con il suo caffè, signor Augusto.
1: Grazie. È mai stata a Basilea?
0: Mai.
1: Allora chiudiamo qui.
0: Perché?
1: Perché, cara la mia signorina Katie, non può capire quello che intendo dire.
0: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
1: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
0: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
1: Tutto.
2: Un gioco di pazienza di Mario Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Roberto Ortelli. Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal questa settimana vicino al confine con il Tibet hanno causato almeno 675 morti, secondo quanto dichiarato dalle autorità per la gestione delle emergenze. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato 7 morti in Tibet a seguito del disastro di mercoledì, portando il totale delle vittime a 682. E sono oltre 187 i cittadini stranieri soccorsi nelle aree colpite dalle alluvioni del fiume Koshi. Il lo riferisce il Ministero degli Esteri nepalese nell'ultimo bollettino diffuso alle 14 di oggi ora locale, precisando che complessivamente sono state tratte in salvo oltre 4.450 persone. Il Ministero non ha fornito nell'ultimo aggiornamento un nuovo dato sugli stranieri ancora non raggiungibili. In Ucraina, secondo le autorità locali, almeno 37 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Nel locale, come confermato dal presidente Zelensky, erano stoccate munizioni, proiettili, mine e droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. A Mosca, intanto, è in corso un incontro tra il presidente Putin e il suo omologo bielorusso Lukashenko, giunto nella capitale russa giovedì per una visita informale. Intanto il governo belga ribadisce la propria posizione sugli asset russi congelati in Europa, oltre 200 miliardi di euro, circa 188 miliardi di franchi di asset della banca centrale russa custoditi nelle casse di Euroclear, la società depositaria di titoli con sede appunto in Belgio. L'esecutivo di Bruxelles resta dell'idea che tali asset si possono utilizzare a sostegno dell'Ucraina, a condizione che l'Europa dimostri solidarietà nella condivisione dei rischi. Negli Stati Uniti gli agenti dell'immigrazione hanno arrestato 500.000 persone nell'ultimo anno, di cui 50.000 solo a luglio. Lo rivela il Washington Post dopo aver analizzato i dati del Dipartimento degli Interni. Il totale di 49.571 fermi registrato un mese fa segna un incremento del 15% rispetto ai 43.021 del mese precedente e un aumento del 70% rispetto al dato di febbraio, periodo successivo all'intensificazione delle operazioni di controllo dell'amministrazione nello stato del Minnesota. E veniamo alle previsioni fino a domani, che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio di oggi alcune velature ad alta quota.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben trovate e ben trovati a questo ultimo appuntamento con miniature da collezione. All'inizio di questo viaggio vi ho parlato dell'aspetto per me più significativo della miniatura in musica, rappresentato non tanto dalla durata in sé, quanto dalla concentrazione del messaggio emotivo in una durata contenuta. Questo concetto mi fa tornare in mente una delle meravigliose lezioni americane di Italo Calvino, quella dedicata alla rapidità, ma anche un'opera letteraria per me di grande fascino, i Romanzi in tre righe di Félix Fénéon, editi in italiano da Adelphi, che altro non erano che storie compiute narrate in un'unica frase, di non più di tre righe, appunto. Ecco, se dovessimo individuare un genere musicale che più di qualsiasi altro si presti a questa concentrazione, non ci sono dubbi che questo debba essere il preludio. Una forma che dapprima aveva la funzione, lo dice lo stesso nome, di preludere a qualcos'altro. Pensiamo ad esempio al preludio come primo brano di una suite o come ouverture di un'opera, quando il sipario era ancora chiuso. Ben presto il preludio però divenne un genere a sé stante e le raccolte di preludi un must per i grandi compositori che si sono dedicati a questa forma. Sicuramente uno dei cicli di preludi più vasto e importante per la storia della musica è quello dei 24 preludi opera 28 di Frédéric Chopin, scritti in un arco di tempo piuttosto lungo, fra il 1831 e il 1839. I preludi sono 24, come 24 sono le tonalità, se teniamo conto di quelle omofone. Il modello in questo senso era senza dubbio rappresentato da Johann Sebastian Bach e il suo clavicembalo ben temperato. Ciascuno dei due volumi includeva infatti 24 preludi e fughe, ciascuno in una tonalità differente. La sequenza di preludi che desidero farvi ascoltare comprende lavori che raramente superano i 40 secondi di durata. Ciascuno di essi è però perfettamente compiuto nella sua brevità. Dall'inizio del secolo scorso molti interpreti hanno preso l'abitudine di suonare l'intero ciclo dei 24 preludi di Chopin senza soluzione di continuità. Alfred Cortot fu tra i primi a farlo e ce ne ha lasciato anche una testimonianza discografica preziosa. L'edizione che vorrei farvi ascoltare però è quella ormai storica di Maurizio Pollini, realizzata nel 1974 a Monaco. Ascoltiamo dunque in sequenza i preludi numero 1 in Do maggiore, 3 in Sol maggiore, numero 5 in Re maggiore, poi ancora il settimo in La maggiore, il decimo in Do diesis minore, l'undicesimo in Si maggiore e per finire il numero 14 in Mi bemolle minore, il 16 in Si bemolle minore, il 19 in Mi bemolle maggiore e il 22 in Sol minore. Li ascoltiamo nell'interpretazione di Maurizio Pollini, appunto in questa registrazione del 1974, pubblicata l'anno successivo da Deutsche Grammophon.

Era una selezione di preludi di Frédéric Chopin dall'opera 28 nell'interpretazione di Maurizio Pollini pubblicata nel 1975 da Deutsche Grammophon. Anche Alexander Scriabin scrisse un ciclo di 24 preludi nelle 24 tonalità. Si tratta dell'opera 11 scritta fra il 1888 e il 1896. Ma questo non fu l'unico ciclo di preludi scritti da Scriabin. Questa forma musicale lo accompagnò infatti lungo tutta la sua vita e Scriabin arrivò a scrivere complessivamente 90 preludi per pianoforte. Come abbiamo visto all'inizio di questo ciclo di puntate, anche per altri autori, potremmo dire che i preludi siano stati per Scriabin il suo diario. Di Alexander Scriabin ho scelto 4 preludi da altrettante raccolte, composti appunto in periodi diversi della sua vita, a dare un'idea dei profondi cambiamenti nel suo linguaggio musicale. Di questi preludi ascolteremo una versione davvero straordinaria, direi di importanza storica, ovvero quella realizzata da Vladimir Horowitz nel 1955. All'indomani del suo recital a Carnegie Hall del 53, che divenne poi un album dal vivo di grande successo, Horowitz ebbe un crollo emotivo e psicologico che lo portò a restare lontano dalle scene per ben 12 anni, prima di tornare sul palcoscenico nel 65 con un altro concerto a Carnegie Hall, divenuto, se possibile, ancora più celebre di quello di 12 anni prima. Trascorso un periodo di stop completo, Horowitz tornò progressivamente al pianoforte, ma sempre restando chiuso nella sua casa di New York. E ben presto tornò anche ad incidere. In quel periodo Horowitz aveva un contratto di esclusiva con RCA, che allestì un vero e proprio studio di registrazione nel salotto di casa Horowitz, dove il pianista registrò alcuni dei suoi album di maggior successo di quegli anni. Fra questi, l'album dedicato alla terza sonata di Alexander Scriabin e a un'ampia selezione di preludi, fra cui quelli che ora vi propongo di ascoltare, ovvero quello in Do maggiore opera 11 numero 1, quello in Si maggiore opera 16 numero 1, quello in Re bemolle maggiore opera 48 numero 3, capricciosamente affannato, e infine il preludio opera 67 numero 1. La registrazione del gennaio del 1955, appunto realizzata nella sua casa di New York, l'album è stato pubblicato da RCA Victor nel 1956, la versione che noi ascolteremo è quella rimasterizzata e ripubblicata nel 2015 da Sony Classical nel cofanetto Horowitz Plays Scriabin Remastered.

Erano quattro preludi di Alexander Scriabin nell'interpretazione di Vladimir Horowitz in questa registrazione del 1955 realizzata nella sua casa di New York da RCA Victor, e li abbiamo ascoltati in questa versione rimasterizzata e pubblicata da Sony Classical nel 2015. Parlando di preludi, non è possibile non parlare del prossimo compositore. Anch'egli scrisse 24 preludi, ma pubblicati questa volta in due raccolte separate di 12 preludi ciascuna. Un'altra caratteristica che distingue questi preludi da quelli di Chopin o dall'opera 11 di Scriabin è che i preludi sono sì 24, ma non sono stati scritti nelle 24 tonalità. Lo avrete intuito, stiamo parlando di Claude Debussy, che scrisse i due libri di preludi consecutivamente fra il 1909 e il 1913. Il primo libro in particolare fu scritto in un arco di tempo molto breve, ovvero in poco più di due mesi a cavallo fra il 1909 e il 1910. Ogni preludio di Debussy ha un titolo estremamente evocativo, a volte anche ambiguo, penso ad esempio a Voile, ma la particolarità è che questo titolo non si trova all'inizio del preludio, bensì alla fine, preceduto e seguito da puntini di sospensione, come a invitare l'interprete, ma anche l'ascoltatore, a lasciare libera la propria immaginazione. Ho scelto due preludi, tratti ciascuno da uno dei due libri e di carattere differente, che ascolteremo nell'interpretazione del pianista cubano naturalizzato americano Jorge Bolet. Bolet ottenne la fama a livello internazionale dopo i 60 anni, in particolare grazie al contratto che firmò con Decca nel 1978, che gli permise di registrare numerosi album, fra cui proprio questo dedicato a 16 dei preludi di Debussy. Ascoltiamoli dunque, il numero 8 dal primo libro, La fille aux cheveux de lin, e il numero 6 dal secondo libro, General Lavin. Al pianoforte Jorge Bolet, in una registrazione realizzata a San Francisco nel 1988 e pubblicata l'anno successivo da Decca.

Erano La Fiuscheve de Lain dal primo libro e General Lavin dal secondo libro dei preludi di Claude Debussy, interpretati da Jorge Bolet in un album del 1989 pubblicato da Decca. Siamo dunque giunti al termine di questo viaggio incentrato sulla miniatura in musica e in particolare oggi sul genere musicale del preludio. Vorrei salutarvi con l'ascolto di tre preludi scritti da tre compositori differenti, tutti e tre di rarissimo ascolto. Cominciamo con il primo, un preludio di Sergei Bortkievich, compositore nato in Ucraina, poi naturalizzato austriaco, vissuto fra il 1877 e il 1952. Nonostante abbia vissuto le grandi rivoluzioni del linguaggio musicale avvenute a cavallo fra i due secoli e poi nella prima metà del Novecento, Bortkievich è sempre rimasto legato a un'estetica che, partendo da Chopin e Liszt, conduceva a Tchaikovsky e Rachmaninoff. Tuttavia, pur non essendoci nella sua opera nulla di veramente originale, la sua musica è estremamente interessante e gradevole all'ascolto e credo che davvero valga la pena conoscerla. Bortkievich ha scritto moltissimo per il pianoforte. Il preludio che noi ascolteremo fra poco è tratto dalla raccolta dei 10 preludi opera 33 e il numero 8 in re bemolle maggiore, andante sostenuto e cantabile. L'interprete al pianoforte è Cyprien Katsaris in una registrazione del 1995 pubblicata in un album monografico che Katsaris ha dedicato a Bortkievich, pubblicato dalla sua etichetta Piano 21 nel 1995.

Era il preludio numero 8 in re bemolle maggiore dai 10 preludi opera 33 di Sergei Borkievich al pianoforte Cyprien Cassaris in questa registrazione pubblicata da Piano 21 nel 1995. Concludiamo quindi con gli ultimi due ascolti di oggi. Il primo preludio che desidero farvi ascoltare è di un compositore russo, naturalizzato americano, anch'egli vissuto a cavallo fra i due secoli. Sto parlando di Artur Lurier, che visse in Russia fino al 1921, quando colse l'occasione di una visita a Ferruccio Busoni a Berlino per restare in Occidente. Si stabilì dapprima a Parigi per poi emigrare negli Stati Uniti a partire dal 1940. Negli Stati Uniti continuò a comporre musica assoluta, dedicandosi allo stesso tempo a scrivere musica per il cinema. Di Artur Lurier desidero farvi ascoltare un bellissimo preludio tratto dalla raccolta dei 5 Preludes Fragiles, cioè preludi fragili, Opera 1, scritti quando Lurier era appena adolescente. Eppure si tratta già di una scrittura matura, estremamente densa dal punto di vista pianistico e ricca di colori, di timbri e armonie molto suggestive. Il secondo e ultimo preludio di questa carrellata di autori sovietici è di un compositore della generazione successiva a quella di Lurier. Sto parlando di Alfred Schnittke, uno dei più importanti compositori del secondo Novecento. In gioventù fu influenzato dalla musica di Dmitri Shostakovich, ma ben presto si interessò ad altri linguaggi, come ad esempio a quello seriale, per approdare a quello che lui stesso definì polistilismo, in cui Schnittke combinò vari stili, vari linguaggi musicali, mescolando presente e passato. Il preludio che ascolteremo è tratto da una raccolta di 6 preludi scritti fra il 1953 e il 1954, ovvero quando Schnittke aveva appena 20 anni. Si può avvertire l'influenza, ad esempio, di Scriabin nella scrittura pianistica, ma la forza espressiva di questa musica fa già capire la statura e la personalità di colui che l'ha composta. Ascoltiamo dunque in sequenza questi due lavori, il preludio numero 4 dai 5 Preludes Fragiles opera 1 di Artur Lurier nell'interpretazione di Moritz Ernst in questa registrazione tratta dall'integrale della musica pianistica di Artur Lurier pubblicata da Capriccio nel 2016, seguito dal secondo dei 6 preludi di Alfred Schnittke, un'esecuzione della pianista Drozostalitsa Moraiti e una registrazione del 2009 che di fatto fu la prima registrazione mondiale di questi preludi, pubblicata nel 2012 in un album dal titolo Alfred Schnittke Discoveries, pubblicato da Toccata Classics. E con questo ascolto vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento ad una prossima occasione. Un saluto da Alessandro Stella.

In studio Roberto Ortelli. L'IDF ha colpito un comandante di Hamas nella zona di Deir al-Balah, nella striscia di Gaza, che stava pianificando attentati contro soldati ed era attivo nella riabilitazione delle capacità militari di Hamas in violazione del cessate il fuoco. L'attacco è stato condotto per eliminare la minaccia. Parole e notizie annunciate e pronunciate dal portavoce della stessa IDF, ossia le forze di difesa israeliane, in una nota. E coloni israeliani hanno nuovamente preso di mira un gruppo di palestinesi nel villaggio assediato di Kusra, a sud di Nablus. Media palestinesi riportano di decine di coloni giunti nel villaggio, superando il blocco posto dalle forze di difesa israeliane. E ancora il portavoce dell'IDF ha annunciato che soldati israeliani e della poliziotti della polizia di frontiera sono stati inviati nella zona di Kusra in seguito a segnalazioni di israeliani giunti nell'area e di violenti scontri, tra cui lanci di pietre contro palestinesi e altri civili. L'ex membro del Parlamento italiano del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è ricoverato a La Habana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. Le sue condizioni vengono definite preoccupanti, come si apprende da fonti informate. Dall'interno a Basilea oggi pomeriggio verso le 14 circa 100 persone si sono radunate in Theaterplatz per una manifestazione pro-Palestina non autorizzata. Un nutrito contingente di polizia era presente sul posto. La manifestazione era stata annunciata con il titolo Morte al sionismo. La polizia cantonale aveva precedentemente dichiarato di ritenere la manifestazione incompatibile con i diritti fondamentali e pertanto non autorizzabile. E un centinaio di attivisti da ieri sera occupa il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia di Zurigo. Proseguiranno la loro azione, intesa in particolare a denunciare le restrittive politiche migratorie in Europa, fino a domani. La polizia comunale ha comunicato oggi a mezzogiorno che tollererà l'occupazione. Una decisione è presa a seguito di una valutazione della situazione da parte degli stessi agenti. E veniamo alle previsioni per domani e fino a domani sera, che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Oggi nel pomeriggio ancora qualche velatura ad alta quota. Domani in serata e nella notte a nord delle Alpi aumento della nuvolosità seguito da qualche locale rovescio.

0: Buongiorno Matteo Ongaro.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di gioco, il gioco spesso considerato una parentesi, una sorta di sospensione nel tempo che ci separa dalla vita vera, tra virgolette. E però è proprio nel gioco che impariamo a stare al mondo, prima ancora di leggere o di scrivere, infatti giochiamo, facciamo finta, inventiamo regole, costruiamo mondi in cui trasformiamo semplici oggetti della vita quotidiana in castelli, foreste, nemici, alleati e forse non smettiamo mai davvero di giocare. Cambiano gli strumenti, cambiano i contesti, dalla letteratura ai videogiochi, dal teatro all'invenzione narrativa, il gioco continua ad abitare anche l'esperienza adulta e creativa, Matteo.
1: E oggi ad Alphaville abbiamo deciso di dedicare il nostro approfondimento a questo tema perché proprio oggi, il 28 maggio, si festeggia la Giornata Mondiale del Gioco, un evento istituito nel 99 dall'ONU proprio per la difesa del diritto universale al gioco. E noi ne parliamo con Alan Mattiassi. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno.
1: Alan Mattiassi è psicologo del gioco e si occupa del gioco come esperienza educativa, relazionale e cognitiva. E do anche il benvenuto ad Anselmo Roveda. Bentrovato.
3: Buongiorno, bentrovati.
1: Anselmo Roveda è uno scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia ed è coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen. Alan Mattiassi, iniziamo con lei. Quando diciamo gioco, stiamo parlando tutti della stessa cosa oppure sotto questa parola possono magari convivere invece delle esperienze diverse tra di loro?
2: Assolutamente la seconda, purtroppo. Abbiamo dei concetti di gioco che sono estremamente differenti e li applichiamo in maniera estremamente differente. Basti pensare al gioco dei bambini, al gioco che si utilizza per l'educazione rispetto alla frase che sentiamo spesso, gioca responsabilmente, che non significa affatto gioco, significa scommetti. Quindi abbiamo proprio una semantica completamente distribuita.
0: Una semantica diversa per cose che vengono chiamate allo stesso modo. È importante anche fare la differenza, dire che cosa c'è di diverso. Anselmo Roveda, facciamo finta che. È questa la frase, no? Che sta alla base di molti giochi, lo sentiamo quando i bambini giocano, però in fondo è anche il presupposto dell'inizio di quasi ogni racconto, anche se spesso non è esplicitato. Ecco, qual è secondo lei il legame tra il gioco dei bambini e il lavoro dello scrittore?
3: È un'attività vicinissima, nel senso che appunto quella dimensione che veniva anche evocata nella vostra introduzione, cioè la capacità di disporsi alla creazione di mondi, a sospendere, diciamo, la dimensione della credulità per fare un'esperienza molto profonda e molto reale, molto concreta. Questo capita da un lato nell'officina dello scrittore, ma capita anche nell'esperienza successiva della storia della lettrice che gode di quell'esperienza dopo e fa esattamente, si immerge dentro una realtà, dei mondi, fa delle esperienze che sono significative, vere, emotivamente vere, esattamente come accade nel gioco infantile, che appunto le attività, il bambino, la bambina che gioca nello scrittore o scrittrice che si cimenta in una storia e colui che poi incontra questa narrazione concedono appunto giocano su un territorio abbastanza comune, molto vicino. E il gioco appunto in questo senso è sicuramente l'elemento fondamentale di tutti i processi di acculturazione e inculturazione, cioè di condivisione di saperi. E quel sapere, quel saper fare che viene mediato dal gioco è esattamente quello che viene mediato nello stesso modo dalla narrazione.
1: Mm-hmm. E rimanendo sempre nell'ambito del gioco infantile, Alan Mattiassi, un fatto che trovo molto affascinante è osservare la serietà spesso con la quale i bambini fanno finta, con la quale i bambini giocano. Da una prospettiva psicologica, che cosa succede davvero in quel momento?
2: Dipende un po' dalla teoria che diciamo adottiamo per leggere questo comportamento. Tradizionalmente si considera il contesto di gioco nel bambino come un motore di apprendimento, un contesto appunto in cui il bambino affronta la finzione, quindi affronta il controfattuale, quello che non esiste, quello che è inventato, no? Che è finzionale nella testa del bambino, il pretended play in inglese, diciamo, è necessariamente molto serio, perché il bambino in quel momento sta esplorando, sta conoscendo, sta di fatto imparando. Il grosso paradigma, il grosso cambio di paradigma che dovremmo avere rispetto al gioco è pensarlo come uno strumento che nasce dall'evoluzione per apprendere, non per divertirci. Pertanto è chiaro che noi vediamo il bambino molto serio e molto coinvolto seriamente, perché sta facendo una cosa molto seria, sta utilizzando le funzioni che sono tipicamente umane dell'immaginazione, della finzione, della narrazione così elaborata per esplorare qualcosa che non ha davanti agli occhi. Ma questo lo vediamo non solo nei bambini, anche negli adulti. Pensiamo alla finale del mondo degli scacchi, è qualcosa di estremamente serio, anche se qui non parliamo di invenzione di storia, non stiamo ragionando su un piano molto più astratto, no? Il gioco non è necessariamente qualcosa in cui si ride a squarciagola in continuazione.
0: Il gioco è una cosa seria, potremmo dire, Alan Mattiassi. Però mi permetta allora una domanda che emerge da quello che ci ha raccontato fino ad ora. Che cosa succede se invece un bambino o anche un adulto viene deprivato della possibilità di giocare?
2: Qui ci sono degli studi interessanti al riguardo che, diciamo, hanno un'interpretabilità limitata, un'applicabilità limitata. Pare che quando si viene deprivati dal gioco inizino a crearsi quelle situazioni per cui mancano delle competenze soprattutto relazionali, sociali, ma anche di lettura del mondo, diciamo, lettura dell'esperienza. Quindi, diciamo, se la guardiamo dal punto di vista positivo, tanto più io gioco, tanto più alleno la mia capacità di interpretare il mondo e di stare nel mondo. Quindi questo è quello che viene a mancare. Alcuni dicono, alcune ricerche sostengono che questo possa portare anche diciamo, l'alienazione dal gioco, quindi togliere il gioco possa anche portare addirittura a disturbi psichici.
0: E agli adulti?
2: Agli adulti...
0: E quanto è importante continuare? Quanto è importante continuare a giocare in qualche modo?
2: Dunque, l'adulto purtroppo è abituato a non giocare, anche se qui dobbiamo mettere delle postille. Noi conosciamo tutti l'anziano che gioca, no? L'anziano al bar che gioca con le carte, con gli amici. Ecco, quella è un'immagine che conosciamo, ma l'adulto subisce un secolo di contrapposizione tra gioco e lavoro, quindi gioco come qualcosa che non produce ricchezza, non produce nulla apparentemente, e quindi, diciamo, nell'ottica di continua produttività si abbandona quella parte. Solamente che ci dimentichiamo che il gioco non produce necessariamente ricchezza, ma produce benessere. Quindi produce relazionalità, produce un continuo e costante apprendimento in ogni caso, permette al funzionamento cognitivo di continuare a essere funzionale, a essere vivo, sveglio. E quindi è importante, sì, per l'adulto continuare a giocare. Purtroppo è culturale l'abbandono, ecco.
1: E a proposito proprio di questo tema che lanciava adesso in chiusura Alan Mattiassi della culturalità del gioco, Anselmo Roveda, lei ha lavorato a lungo nell'ambito dell'etnopedagogia. Che cosa raccontano i giochi tradizionali di una determinata società? Sono una specie di archivio culturale?
4: Sono uno delle tante forme in cui appunto la socialità, le comunità si trovano a dare forme possibili proprio a quelle cose che venivano dette, cioè alla capacità, al tentativo di interpretare il mondo e di condividere delle interpretazioni del mondo. E quindi sono per ogni cultura e nelle diverse complessità, corrispondendo anche alle diverse, diciamo, complessità delle società, ma anche del progredire nello sviluppo cognitivo dei bambini, rappresentano delle tappe possibili di comprensione e di interpretazione, non tanto e non solo delle regole stringenti della comunità, ma della competenza proprio dello stare, dell'avere strumenti ulteriori per interpretare poi anche autonomamente il mondo, perché quella dimensione del gioco, della dimensione delle regole che quindi ci fanno giocare in un modo certo all'interno di una dimensione ludica, sono anche quella dimensione di regole che ci consentono, una volta interiorizzate, interpretate, comprese, capite, di inventare un gioco nuovo che sovverte, che modifica quella regola. E questo consente di andare un passo un po' più avanti, un passo ulteriore, e quindi una costruzione culturale e di saperi che continua. Un po' nel gioco del, se penso a un personaggio letterario, penso a Pippi Calzelunghe, che ama giocare, ma ama giocare con regole che poi diventano tutte sue, che costringono, diciamo, gli altri a forzare situazioni anche per loro inattese. Ecco, quindi il gioco è in questo senso condivisione di regole, ma anche capacità, una volta interiorizzate, di lavorare su quelle regole stesse per modificarle. In ambito culturale, per le società, diciamo, tradizionali, ma non soltanto per quelle, ha sicuramente rappresentato uno degli strumenti possibili di questo crescere. Esattamente, di nuovo riporto poi per la mia esperienza alla narrazione, nel senso che quello che veniva detto rispetto al gioco, cioè del fatto che si acquisiscono competenze, si continuano a acquisire competenze, è proprio quello che anche in quella presunta finzione che è il gioco, che poi è realissima da un punto di vista cognitivo, è esattamente quello che accade nelle storie. I bambini, i ragazzi, ma poi anche nell'esperienza degli adulti, ma a maggior ragione durante l'età evolutiva, si apprendono dei comportamenti, si vedono delle reazioni emotive che magari non fanno ancora parte della propria esperienza diretta, ma in quella sospensione rappresentata in quel caso dall'esperienza narrativa o dell'esperienza ludica, iniziano a essere maneggiate, iniziano a essere patrimonio anche per sé di sé. Aidan Chambers, che è uno scrittore, un promotore della lettura, diceva che le narrazioni, in questo senso mi viene da dire che si potrebbe forse estendere anche al gioco, ci consentono di fare esperienze senza pagarne immediatamente le conseguenze in prima persona, perché quelle esperienze sono emotive, non sono, diciamo, ancora agite nel concreto, ma di fatto ci danno quegli strumenti per poi affrontarle anche nel concreto.
0: Ecco, ma se il gioco è culturale, quindi cambia nelle diverse culture globali, che ovviamente poi hanno anche dei processi di omogeneizzazione, no, in qualche modo, ma se c'è una differenza tra cultura e cultura, c'è anche una differenza tra i confini dello spazio del gioco e i confini dello spazio del lavoro, di cui ci parlava per esempio Alan Mattiassi poco fa. Ci sono culture nelle quali giocare resta un atteggiamento più accettato anche nell'età adulta rispetto alla nostra società, dove c'è questa etica del lavoro che tende un po' a mettere in un angolo il gioco come cosa non seria. Anselmo Roveda, magari c'è anche qualche esempio che possiamo fare.
4: Sì, forse penso che in realtà anche questa dinamica, questa dimensione, poi diciamo bisognerebbe approfondire questo aspetto ulteriormente, ma mi viene a dire che questa dinamica di stretta correlazione, di separazione del gioco dalla vita di comunità, se penso alle società, diciamo, più primitive o native, la dimensione del gioco contraddistingue comunque la vita nel quotidiano. Penso ad esempio alle popolazioni amazzoniche, nelle quali ci sono delle componenti di condivisione che talvolta, ad esempio, hanno una componente anche, cioè quella funzione assegnata anche, così come in altre società tradizionali, anche al racconto, cioè si gioca e si racconta in buona sostanza negli stessi tempi, che sicuramente sono i tempi liberi dall'attività di, in quel caso, di procacciarsi la possibilità della sopravvivenza. Mi viene da dire però che rispetto alla nostra società questa dicotomia, questo stacco, un po' ce l'ha forse regalato il Novecento, certo. Regalato a negativo, nel senso che appunto le cose serie sono quelle da fare in giacca e cravatta, sono quelle che portano denari sui conti, e tutto il resto è perdita di tempo. In realtà, e per fortuna, veniva detto in modo esemplare prima, da un punto di vista cognitivo, non è così, e anche oggi sempre di più lo vediamo nell'esperienza di costruzione di di saperi condivisi anche all'interno delle aziende, dei gruppi di persone, il gioco torna a essere uno strumento di riattivazione di energie possibili. D'altro canto mi viene da dire che anche nel Novecento, che forse è quello più dimentico di questa dimensione ludica, nella cultura popolari, che in questo caso le popolari nel senso delle classi sociali che produttive, ma appunto classi popolari, la dimensione del gioco, pur in tempi ritualizzati, però ha continuato a contraddistinguere la vita almeno fino a parte rilevante del Novecento.
0: Pensiamo al calcio, veramente, per esempio.
4: Sì, ma anche proprio il tempo agito del gioco, cioè quell'idea che il sabato, la domenica, penso ad esempio alle comunità liguri o piemontesi, che sono quelle nelle quali sono cresciuto, e nelle memorie familiari, non della mia generazione, ma di quelle precedenti, qualsiasi, dal farmacista del paese al contadino, ci si ritrovava poi a giocare a pallone, in questo caso pallone elastico, cioè il pallone con le mani, contro le massicciate di luoghi dedicati, degli sferi steri, ecco, e quello era un rituale che coinvolgeva le diverse classi sociali e le diverse persone, ma quello era un momento che durante la settimana, il momento del gioco, era un momento atteso, desiderato ed agito.
0: Per gli indigeni liguri. In questo caso.
1: Quindi una funzione sociale importantissima, è quasi una sorta di bisogno antropologico in un certo senso. Ma Alan Mattiassi, prima Anselmo Robeda citava il gioco di Pippi Calzelunghe, fatto tutte di regole sue particolari, e spesso il gioco può apparire come spontaneo e libero, ma invece vive di regole anche molto rigide. È forse un paradosso questo?
2: È un paradosso, diciamo, nel momento in cui non ne guardiamo l'evoluzione, nel senso che il gioco nasce come gioco libero, come contesto in cui sperimentare, e poi con la capacità di metterci sopra un livello astratto di regole negoziate, di obiettivi espliciti, specifici, anche questi negoziati, e questo arriva con la maturazione evolutiva del sistema cognitivo dell'essere umano, no? A quel punto si passa da quello che potremmo chiamare play a quello che potremmo chiamare game, quindi la differenza è un po' questa, semplicemente un livello di complessità maggiore. Praticamente noi possiamo esplorare quanto vogliamo l'alterità, ma nel momento in cui ci costruiamo arbitrariamente degli obiettivi specifici, dei modi per non poter raggiungere quell'obiettivo, perché di fatto la costruzione delle regole si basa su questo, no? A quel punto possiamo esplorare molto di più. Faccio un esempio per essere il più chiaro possibile, no? Immaginate il gioco del golf. Il gioco del golf consiste nel mettere una palla in un buco. Il modo più semplice per mettere la palla in un buco è prendere la palla e andare vicino al buco e metterla nel buco. E quindi la costruzione del set di regole del golf è tutti i modi per non poter fare questa operazione semplice. Quindi bisogna andare molto lontano, prendere un'asta, colpire la palla e via dicendo. La maggior parte, vorrei dire tutti i set di regole consistono in questo: impedire il raggiungimento facile e triviale dell'obiettivo. Per cui non è in realtà un paradosso, è semplicemente un aggiungere complessità, vincolare la creatività a quello che nasce come esplorazione libera.
1: Quindi le regole sono in un certo senso fondamentali anche rispetto a quanto dicevamo prima, rispetto a questa funzione che rende più plastico il cervello e allena in un certo senso la dimensione cognitiva, sembra di capire.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E in questa direzione lei citava il passaggio dal play al game, quindi a una maggior complessità del gioco, ma oggi sembra quasi che il gioco debba sempre essere utile, forse è un'impressione mia, ma un gioco debba essere educativo, terapeutico, performativo. Ci si è forse disabituati all'idea del gioco, tra virgolette, gratuito?
2: Ah, senz'altro, senz'altro. Questo è un punto di vista che mi sento di condividere. dobbiamo giustificare il gioco come produttivo, appunto, che produca cosa? Che produca benessere, educazione, che produca team building, no? Qualsiasi cosa, ma deve produrre, altrimenti non siamo in grado di accettarlo, altrimenti per noi è qualcosa di inutile, culturalmente parlando, intendo. E qui anche il passaggio, come si citava prima, dal gioco al di fuori del lavoro al gioco nel lavoro diventa paradossale, perché le aziende si rendono conto che il gioco porta qualcosa e quindi lo vogliono, iniziano perlomeno a voler attività game-based o attività di gamification, che è un'altra declinazione, no? Però nell'iniziare a volere il gioco succede questa cosa paradossale per cui non ne parlano, non dicono niente, cercano delle attività fondamentalmente di nascosto e trovano negli attori che possono fornire queste attività, ad esempio case editrici di giochi, trovano un interlocutore che lo fa volentieri, ma anche in questo caso un po' se ne vergogna, perché l'interlocutore casa editrice di giochi è focalizzata sul mercato del gioco autogiustificato, non quello da giustificare come qualcosa di produttivo. Per cui da entrambi i lati c'è un po' il nascondere questa cosa: voglio il gioco ma devo giustificarlo, e dall'altra parte il gioco deve essere qualcosa di libero, ma va bene, te lo do anche sotto un'ottica produttiva, no? Quindi è un momento paradossale, sì.
0: Sì, sì, c'è un'ambiguità che è dato da quello che si diceva prima, immagino, cioè dallo status culturale del gioco nelle nostre società orientate alla produttività, all'efficienza. Anselmo Roveda, questa questione invece del gioco gratuito, come la possiamo affrontare? C'è ancora spazio per un gioco che effettivamente sia gratuito?
4: Bisogna coltivarla, agirla, praticarla, ritrovarla, e questo mi viene da dire di nuovo ha una grandissima consonanza con l'esperienza della narrazione. Anche la narrazione, il leggere, qualcosa che viene considerato come o deve essere il leggere della scuola, il leggere per apprendere, il leggere funzionale, ma il leggere come piacere, come possibilità appunto esperienziale, libera, così come il giocare, è qualcosa che si perde tempo, qualcosa che viene considerata appunto culturalmente inutile in ampi settori della società. Per fortuna non è così, e per fortuna mi viene da dire è talmente soddisfacente incontrare una buona narrazione, talmente soddisfacente giocare, e qualche volta anche frustrante quando non si vince, ma è così intenso il giocare, il leggere, così coinvolgente, che è un'attività che si produce da sé, secondo me, nella società. È anche per quelle ricerche che dicevamo prima, che ha a che fare con quello che appunto, che non finalizzandolo alla dimensione, etichettandolo con la dimensione benessere, ma di fatto a quello contribuisce, cioè al sapersi un po' meglio, cioè quando si gioca, quando si legge, quando si godono di questo tipo di sospensioni di credulità apparentemente, cioè quando si sta dentro quella che possiamo definire sia la finzione ludica che la finzione narrativa, quando si torna nella non finzione ci si rende conto che quella componente poi così tanto fittizia non era, e quindi proprio c'è una dimensione di gratificazione, ecco, non, in questo senso penso che il gioco e la narrazione insieme siano due elementi non soltanto che debbano essere praticati nella gratuità, nel senso che forse va anche un po' bene così che vengano, che da certi ambiti più produttivi vengano vissuti o con quel sospetto o con quella vergogna che ci veniva detto.
0: Così non ce la rubano, insomma.
4: Sì, così non ce la rubano, e soprattutto così, soprattutto in alcune età evolutive, in alcuni momenti della vita, resta qualcosa di appunto di svincolato per davvero da tutte le altre norme attese sociali. segnalavano su ciascuna di noi a tutte le età.
0: E dunque concludiamo la nostra chiacchierata dicendo che il gioco, come abbiamo sentito, è una cosa seria, ma che deve restare gratuita e vale anche per gli adulti. Così abbiamo celebrato la giornata mondiale del gioco con voi, i nostri ospiti Alan Mattiassi e Anselmo Roveda. Grazie per essere stati con noi.
4: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a te, Matteo.
1: Grazie a te.
5: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ben ritrovati, l'estate è quasi finita e questa è l'ultima replica che vi propongo di riascoltare. Dalla prossima settimana ci risentiamo con puntate nuove di Zecca. Buon ascolto!

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Allora, ci ho messo un po' a trovare le parole per introdurvi al tema di oggi e allora inizio facendo un giro un po' largo, che non è neppure farina del mio sacco, ma poi capirete perché. Lo strano ominide chiamato essere umano, cioè noi, è il risultato di un complesso e ancora misterioso processo evolutivo che ha portato nell'arco di 1-2 milioni di anni il suo antenato più prossimo, cioè l'Homo habilis, a mutare nel tempo in una nuova specie che in soli 100.000 anni è arrivata a dominare l'intero globo terrestre, diventando l'animale più potente di tutti, l'Homo sapiens sapiens. E come è stato possibile tutto questo? Beh, esistono varie teorie evoluzionistiche e se proviamo a far convergere le teorie più influenti, possiamo affermare che in generale le tre principali spinte evolutive, i tre fattori che hanno permesso un'evoluzione così repentina, sono stati la scoperta del fuoco, l'allungamento del collo e il conseguente sviluppo del linguaggio e il long life mating, l'amore. No, aspettate, non è il momento di ascoltare George Michael e di aprire rubinetti. Benzo, ferma la musica. Scusami George, ma oggi non parleremo di amore in senso romantico, ma di quella capacità umana di creare legami affettivi duraturi, che sono la base evolutiva e sociale della nostra specie. Il long life mating, che è un comportamento oggi sempre più fragile, minacciato da una rete complessa di fattori biologici, psicologici e soprattutto culturali. Pochi giorni fa ho fatto una lunga chiacchierata con il professor Antonio Cerasa, che è neuroscienziato traslazionale, già direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, divulgatore scientifico e scrittore, e che ha da poco pubblicato Neuroscience of Love, la scienza segreta dei legami. Potevo io leggere quel libro e accantonarlo senza condividere il pensiero e il lavoro del professor Cerasa con voi? Certo che no. Partiamo da alcuni dati e fatti che ci riguardano. Il numero dei nuovi nati è in continuo calo. Nel 2024 la Svizzera ha registrato il livello di natalità più basso da quando esistono le statistiche. Le separazioni sono in aumento, il tasso di divorzi nel nostro paese è nettamente cresciuto dagli anni 70 del secolo scorso, stabilizzandosi attorno al 40% negli ultimi anni. Le famiglie monoparentali sono in aumento e sono in aumento i casi di violenza sulle donne. Secondo il professor Cerasa, tutti questi fenomeni sono collegati e non riguardano solo il nostro paese o l'Europa, ma il mondo occidentale intero. Vi può sembrare banale, ma tutto questo si può ricondurre alla crisi della coppia.
2: In realtà l'amore per la scienza in generale non viene chiamato così, ma viene chiamata non da me, ma da un grandissimo scienziato prima di me, che era Desmond Morris. Viene chiamato long life mating, cioè un rapporto a lungo termine, che è stata la più grande step evolutivo che ha avuto, come dire, il nostro parente antico, che era l'Homo sapiens, quando ha capito che in realtà per l'evoluzione non bastava solamente la procreazione, diciamo così, poligama, ma bisognava fondamentalmente concentrarsi su una singola famiglia per poter la proteggere generazione dopo generazione. E noi abbiamo appreso quel comportamento, quel fenomeno, e l'abbiamo portato fino ai giorni nostri. Abbiamo creato le megalopoli, abbiamo creato il concetto di famiglia. Ora questo concetto lo stiamo perdendo. Siamo tornati nella condizione della poligamia, di rapporti a breve termine, e questo non porta all'evoluzione. La domanda fondamentale è perché non riusciamo a mantenere un rapporto a lungo termine. E se tu guardi in giro da qualsiasi tipologia di fonte di informazione, possa essere sociologica, filosofica, umanistica in generale, hai tante diverse interpretazioni, tutte giuste, ma in realtà l'amore o long life mating è la più grande potenzialità che noi abbiamo per poter stare bene e soprattutto per adattarci al mondo esterno. Senza di queste l'essere umano da solo non riesce a stare, e soprattutto sappiamo benissimo che le persone che hanno un grande nucleo familiare vivono di più, hanno meno malattie e meno rischio di morte. Le persone che sono sole hanno più frequenze di neurodegenerazione, più malattie e così via. Quindi l'amore deve diventare una politica per la salute mentale delle persone.
1: Quindi, per tornare all'Homo sapiens sapiens, noi ci siamo evoluti in modo repentino grazie al long life mating, ma stiamo abbandonando questo comportamento. Le cause sono moltissime e le conseguenze sono anche sociali ed economiche. Ma perché non siamo più in grado di stare assieme a lungo? Un avvertimento prima di continuare. La chiacchierata con il professor Cerasa è iniziata come un'intervista qualunque. Poi, visto il tema che riguarda un po' tutte e tutti noi, sono scivolata in considerazioni e domande che partivano dalla mia esperienza personale. Ma ecco, non è che ho usato il mezzo pubblico a scopi personali. È che la questione del long life mating riguarda tutte e tutti noi. Beh, fine della digressione e dell'avvertimento prima di continuare. Procediamo. Antonio Cerasa.
2: Quello che sta avvenendo è che non abbiamo dei punti di riferimento su cui noi basiamo la nostra relazione. Se lei prende 100 coppie, questo esperimento lo faccio sempre con i miei studenti all'università, se lei prende 100 coppie e chiede alle coppie quali sono i due fattori più importanti che ci proteggono dal rischio cardiaco di avere infarto, lei vedrà che 100 coppie di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale o di qualsiasi etnia risponderanno tutte uguali, cioè che sono il fumo, il mangiare male e così via. Quindi tutti noi conosciamo quali sono i fattori che portano al rischio cardiologico, ma se io chiedessi quali sono invece i fattori che reggono la coppia, lei troverà 100 risposte diverse, perché ognuno di noi ha una visione che è appresa dalla famiglia, che è appresa da tradizioni da cui veniamo, che è diversa dalle altre. Quindi se noi non abbiamo un punto di riferimento che è condiviso su come si regge un rapporto di coppia a lungo termine, come facciamo? Cioè, a chi ci rivolgiamo quando abbiamo problemi? Quindi l'idea è di dare un modello che sia un modello semplice di riferimento di a che cosa serve il long life mating. Serve, se vuoi poi ci fermiamo e ne parliamo, serve per mantenere l'equilibrio, l'omeostasi, quello che viene chiamato nel libro.
1: Ecco, appunto, volevo proprio arrivare qua. Abbiamo iniziato a parlare d'amore e siamo arrivati al concetto fisiologico di omeostasi. Che cos'è questo concetto?
2: È semplicemente il nostro benessere. Noi cerchiamo continuamente di trovare stati di benessere in tutto quello che noi facciamo durante il giorno. Andiamo a farci una passeggiata, facciamo yoga, facciamo palestra, facciamo spa, facciamo migliaia di cose per trovare un minuto di benessere. In realtà abbiamo la possibilità di avere un qualcosa che è la coppia che dà un continuo stato di benessere. Quindi l'omeostasi è quando fondamentalmente tutto il mio sistema nervoso autonomo, che è quello che regola il cuore, lo stomaco, i polmoni e tutto quanto, è in asse, è perfettamente regolato. Una condizione del genere non porterà mai a sviluppo di malattie organiche, mentre al contrario una situazione di continua allerta, di continuo stato di preoccupazione, di continuo stato di agitazione, tutto questo poi si scaricherà nel tempo in malattie croniche.
1: Perché dobbiamo ridurre l'amore a uno studio, a una questione delle neuroscienze? Beh, noi studiamo l'amore perché amore significa felicità. Felicità significa benessere e qualità della vita. Felicità significa anche riproduzione. Riproduzione significa progresso, progenie. Progenie significa evoluzione. Evoluzione significa società. Insomma, se viene a mancare tutto questo, l'amore diventa un problema di salute, un problema sociale, economico e infine evolutivo. Ma, e questo è un punto importante, per le neuroscienze il concetto di amore non esiste. Non esistono l'area dell'amore piuttosto che il neurone dell'amore o una mappa delle emozioni specifica per l'amore. Esiste invece il concetto di omeostasi, la naturale tendenza al raggiungimento di un equilibrio, inteso sia a livello biochimico, sia a livello psicofisiologico, sia a livello sociale e ambientale. La coppia ha lo scopo di mantenere tre stati di omeostasi o di equilibrio: quello biologico, quello psicologico e quello più difficile, quello sociale. E io, che pensavo che l'equilibrio di ognuno di noi fosse indipendente dagli altri, in fondo tutti noi cerchiamo il nostro equilibrio. Sono fuori strada, professor Cerasa? Come esseri umani non abbiamo un nostro equilibrio indipendente dalle relazioni che instauriamo con gli altri?
2: Domanda fondamentale. Sì, ce l'abbiamo, lo raggiungiamo, alcuni di noi non lo raggiungono perché hanno bisogno degli altri e questa è proprio la prima fase. Finalmente abbiamo un punto di riferimento per capire per quale motivo noi ci innamoriamo e quindi stiamo con persone che sono simili a noi o diverse da noi. La similitudine o la dissimilarità dipendono proprio dal fatto della omeostasi biologica, che io cerco persone che hanno la capacità o meno di regolarsi da soli. La persona che si sa regolare da sola, che io chiamo egocentrico, cerca un allocentrico, cioè una persona invece che ha più facilità a farsi regolare dagli altri, perché insieme si compensano. Due persone che si sanno autoregolare da sole hanno difficoltà a stare insieme, perché ognuno si penserà ai propri bisogni. Invece la perfezione in natura è la compensazione. Quindi questa è una nuova visione appunto dell'omeostasi biologica. Due persone che hanno un diverso modo di regolarsi, che stando insieme si regolano ancora meglio. Quindi faccia mente locale adesso, mi permetto, se lei è sposato oppure fidanzata.
1: Sì, fidanzata.
2: No, perfetto, adesso si faccia questa domanda. Io mi regolo da solo . E lui come è fatto? Si regola da solo oppure ha più bisogno sempre degli altri?
1: A me sembra che noi siamo la prima coppia, cioè io l'egocentrica e lui l'allocentrico, come ci descriveva. Ma ci sono egocentrici che invece rimangono solo egocentrici? Cioè che non hanno bisogno di nessuno? O tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno? E qui allora si torna all'amore. Ma allora se torno all'amore in senso molto più ampio, all'amicizia anche, no?
2: Quella è la fase sopra, è quella sociale. Allora sì, posso restare da solo, ma il problema è che restare da soli in una società così complessa richiede uno sforzo enorme, quindi la persona dovrà fare più sforzo per potersi autoregolare, perché le richieste che sono dal mondo esterno, il lavoro, la carriera, bla bla bla bla bla bla, sono talmente tanto pressanti che la persona può farcela da sola, ma se fosse in coppia ce la farebbe ancora meglio. Quindi il problema che io vedo nei ragazzi di oggi è che loro hanno perso la speranza che stando insieme ad una persona possono essere ancora più efficaci rispetto all'ambiente esterno, perché vedendo giustamente i modelli dei genitori che sono modelli fallimentari, hanno perso questa speranza. Il mantra che i ragazzi di oggi devono capire è che in coppia si è più forti rispetto a stare da soli, anche se da solo mi so autoregolare, ma prima o poi non ce la farò, perché la pressione sociale è troppa.
1: Eh sì, il modello è quello di una società estremamente performativa, estremamente individualista, e quindi si pensa che stare da soli sia più semplice. Però non potrebbe essere invece che nella nostra società in realtà si cerchi l'omeostasi biologica con altre persone, perché la prima persona con cui ti sei accoppiato non ha funzionato? Si può sbagliare?
2: Allora sì, l'amore è una forma di esplorazione, quindi come tutte le cose, più proviamo e meglio è, perché nella condizione di amore noi speriamo quali sono le nostre emozioni, quindi più ne speriamo e più ci conosciamo. Però dobbiamo distinguere tra innamoramento e amore. Innamoramento è tutta un'altra fase, che è tutta quanta guidata da altri stimoli. Il long life mating è quando due persone hanno già fatto la fase di innamoramento ed è finita e decidono di stare insieme. Allora in quella condizione i tre bisogni che l'essere umano deve soddisfare sono gli stessi che anche Maslow aveva detto, solo che Maslow aveva fatto una piramide dei bisogni primari solamente individuale. Adesso è la coppia che diventa una nuova identità e deve soddisfare i bisogni di sesso, ma più importante sono i bisogni di cibo e il più importante di tutto è il bisogno di sonno. Nel momento in cui noi stabiliamo il sonno, che è la più grande, la più importante bisogno fisiologico dell'essere umano, di qualsiasi mammifero, con un'altra persona, quella poi diventa la più importante forma di incastro che ha la coppia, perché la coppia che dorme bene da sola è la coppia che sta bene a livello biologico. Poi ci sono gli altri livelli.
1: Quindi ci sono tre bisogni di coppia, e anche in questo devo dire professor Celada ci ha un po' spiazzato, perché pensare di mettere il sonno per primo come
2: il
1: bisogno
2: primo più importante.
1: E il primo più importante, sì. Noi tutti avremmo pensato, non dico al sesso, ma se non altro sì, forse al sesso, ecco,
2: perché
1: diciamo.
2: Siamo ossessionati dal sesso.
1: Perché siamo ossessionati. Quindi noi adesso
2: il sesso è fondamentalmente un drive, è un motivatore dell'economia. Tutto quanto passa dal sesso.

0: quanto passa dal sesso. Lo cantava anche Madonna nel 1994. Il sesso è un motore dell'economia, ma per tornare alla nostra piramide non è un elemento fondamentale. Sapete cos'è più importante per la nostra omeostasi biologica? Il cibo.
1: Lei ha idea di quante coppie non sanno mangiare bene insieme?
0: Che cosa vuol dire non sanno mangiare bene insieme?
1: Il cibo è la più grande forma di socializzazione, è la più grande forma di benessere. Noi stabiliamo le nostre giornate in funzione del cibo. Quindi una coppia che conosce e condivide le stesse bisogni legati al cibo è ovviamente una coppia più avvantaggiata rispetto ad una coppia in cui ci sono, diciamo così, abitudini o desideri legati al cibo completamente diversi. Quindi già soltanto lavorare sull'omeostasi del cibo è molto più importante e molto più efficace rispetto a quella del sesso, in cui fondamentalmente è molto più semplice raggiungere un'omeostasi, ma sul cibo è molto più complesso, perché col cibo ci portiamo dietro le nostre tradizioni che portiamo dalle nostre famiglie. Quindi se lei mette una persona che viene da una famiglia che ha mangiato sempre solo carne e carboidrati e insieme ad una vegana, può immaginare che ogni pasto diventa complicato. Cioè, già solo questa è la base su cui lavorare.
0: Quindi, mentre in sottofondo ascoltiamo la versione strumentale di Banana Pancakes di Jack Johnson, dai, stavamo parlando di cibo, concedetemelo, un po' compiaciuta e divertita, ripenso al fatto che cibo e sonno sono due elementi chiave per l'omeostasi biologica, ma non sono tutto quello che ci serve per evolvere. E così, dopo quella biofisiologica, la coppia è chiamata a raggiungere il secondo livello di omeostasi, quella psicologica. E possiamo già subito sfatare un mito. La personalità non ha nulla a che vedere con la scelta del partner. Essere estroversi o amicali, nevrotici o coscienziosi non influisce sulla scelta del partner.
1: A livello psicologico, noi abbiamo due scelte che facciamo sempre. Noi scegliamo una persona che conferma l'immagine che ho di me, quindi scegliamo una persona che ha più o meno le nostre caratteristiche cognitive, le nostre caratteristiche di personalità, eccetera, oppure una persona che integra le mie caratteristiche psicologiche che io non ho, perché tramite lui o lei io mi posso compensare e quindi essere più efficace. Questo serve fondamentalmente per alimentare il più grande bisogno psicologico che la coppia deve avere, che è l'autostima. Cioè, se io ho cominciato una relazione d'amore e ho finito la mia relazione d'amore, i miei livelli di autostima da prima e dopo devono essere aumentati. A quello serve l'amore. Per questo motivo è stato creato dall'evoluzione, per farci diventare migliori. Se invece durante il rapporto d'amore il mio livello di autostima si abbassa, quello non è evoluzione.
0: Quindi rimaniamo sui termini dell'evoluzione, perché mi viene da dire che mantenere l'autostima non è così semplice. Mentre lei sta parlando mi viene in mente quanto a volte sia difficile incontrarsi su alcune cose e quanto spesso ci sono scontri, e soprattutto se parliamo di long life mating, alla lunga si impara a conoscere meglio l'altra persona, ma anche a imparare meglio le cose che ci danno fastidio dell'altra persona, perché non siamo sempre perfettamente incastrati.
1: Certo, e qui entra in gioco il famoso concetto retorico che molte coppie riportano, che sono il rispetto, l'accettazione e così via. L'importante è che, a prescindere dalle diversità, perché se siamo diversi vuol dire che io ho scelto te per integrazione, non ho scelto per confermatorio. Confermatorio sono quelle due persone identiche, quindi che hanno le stesse caratteristiche, pensano allo stesso modo, eccetera. O integrativo sono quelle due persone completamente diverse, come carattere. L'importante è che nel dialogo tra le due tipi di coppia, o la confermatoria o l'integrativa, l'altra persona, nel momento in cui non è d'accordo, è comunque sempre rivolto verso l'altro. Cioè la frase del tipo "credo in te, vai, fallo, sono sicuro che ce la farai", sono quelle frasi che a prescindere servono, ma questo è poi il lavoro degli psicologi, non mio, servono alla coppia per aumentare i livelli di autostima. Ma questo non accade quasi mai. Accade invece che sempre uno dei due dica all'altro "tu non capisci niente, tu non sai fare niente". Queste informazioni su come si relazione a livello psicologico e linguistico la coppia sono informazioni che dobbiamo dare soprattutto ai nostri ragazzi quando cominciano i primi loro rapporti a lunga durata, per fargli capire come si stabiliscono le basi di un rapporto che ti permette di crescere. La bellezza del rapporto d'amore, che anche se finisce, quando è finito io sono diventato una persona migliore. Quello è il metro per capire. E per capire se io sono in omeostasi psicologica c'è un altro metro, mentre in omeostasi biologica c'è un metro fondamentale per capirlo. Quando io non riesco a dormire se non c'è lui o lei e devo dormire col suo pigiama, perché l'olfatto è il principale sistema sensoriale che determina l'omeostasi biologica. Faccia sempre caso se anche lei dorme col pigiama di lui,
0: ecco,
1: quando lui non c'è.
0: Io quando lui non c'è mi prendo il letto, mi apro nel letto e dico che bello star da sola. Quindi non so se ho sbagliato partner. Devo aver sbagliato partner.
1: Non si sbaglia niente, si prova e basta. L'omeostasi biologica invece si manifesta quando noi finiamo le frasi dell'altro, quando noi sappiamo esattamente quello che lui sta per dire. Si chiama brain to brain synchronization, quando due persone si guardano negli occhi e riescono a sincronizzare le attività cerebrali. Lei si rende conto quanto è potente l'amore? Cioè, io posso modellare il mio cervello, basta sapere come si fa.
0: E a questo punto arriviamo alla terza omeostasi, quella sociale. Ecco.
1: Qui arriviamo sulla filosofia, sulla retorica, perché è la più difficile e nessuno se ne rende conto. L'omeostasi sociale è quando la coppia che ha raggiunto, speriamo, l'omeostasi biologica, ha raggiunto quella psicologica, deve purtroppo adesso confrontarsi con la più importante di tutte. Lei lo saprà, i nostri nonni o i nostri genitori dicevano: ah, ai nostri tempi era più facile, noi non facevamo come voi che vi lasciavate così, eccetera, noi sopportavamo. Tutte queste frasi fondamentali, che in realtà sono vere in parte, semplicemente perché ai loro tempi non aveva una società così pressante rispetto a come ce l'abbiamo noi adesso. Fondamentalmente la coppia ha bisogno a livello sociale, per raggiungere l'omeostasi, di essere accettata dal nucleo familiare, dagli amici e dal lavoro, ed è la parte più difficile da fare, perché non dipende da noi. Quando la coppia deve confrontarsi con l'ambito sociale, lì accadono i più grandi problemi, che poi sono quelli che ci portano a stare peggio, perché non li possiamo controllare. Però se li conosciamo ci possiamo lavorare.
0: Quindi in un certo senso, se io sono consapevole di come funzionano i meccanismi biologici, so che cosa...
1: Biologici, psicologici e sociali.
0: Che hanno sempre a che fare con le neuroscienze però, con tutto. Cioè...
1: No, il libro si chiama Neuroscience of Love semplicemente perché sono neuroscienziato, ma le neuroscienze sono una scienza ibrida, si muovono in maniera trasversale su tutte le scienze, semplicemente per dare una nuova visione più trasversale di un fenomeno. Quindi quello che io ho riportato nel libro è un riassunto di tutte le ricerche in ambito sociale, epidemiologico, filosofico, psicologico, chiamandolo in un nuovo modo per renderlo più semplice da capire, perché il fenomeno del long life meeting è complessissimo e multifattoriale.
0: Nel 1956 Erich Fromm, nel suo saggio L'arte di amare, sosteneva che l'amore non è un semplice sentimento che accade, né un premio riservato a chi trova l'oggetto giusto, ma una capacità umana che va imparata e coltivata. Come ogni arte, anche l'amore richiede teoria, comprensione, pratica, esercizio, disciplina, pazienza e coinvolgimento totale.

0: sociale, quindi io sto bene con la tua famiglia, io sto bene con i tuoi amici, io sto bene con i tuoi colleghi di lavoro. Quando individualmente la persona è poi sottoposta allo stress sociale, cioè la carriera, il lavoro, i figli e tutto quello che vogliamo noi, avendo a fianco a sé una persona che mi completa, mi fa vedere le cose da un altro punto di vista, mi aiuta a essere più efficace ed efficiente, e io libererò più risorse mentali per poter essere sempre più adattivo rispetto all'ambiente esterno. La famosa frase che si diceva una volta, che era molto, insomma, sessista e discriminante: di fronte ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, che si può anche rigirare ovviamente, è vera, nel senso che se una persona riesce poi a essere efficace nella propria attività, nella propria realizzazione, è perché ha a fianco una persona che lo aiuta a raggiungere questi obiettivi. Ovviamente non deve essere solo unilaterale, deve essere bilaterale. Poi soprattutto, se noi riusciamo a raggiungere questo, lo trasmetteremo epigeneticamente ai nostri figli, che saranno ancora migliori rispetto a noi, e così via, e così via, e così via.
1: Volevo proprio arrivare ai nostri figli. Noi abbiamo ereditato dei modelli di coppia, noi adulti, diciamo, noi che siamo in coppia, io e il mio compagno, abbiamo ereditato dei modelli di coppia. Questi hanno influenza, hanno una influenza totale tuttora su come noi gestiamo totale la nostra coppia.
0: Totale, c'è una totale. Non ne siamo consapevoli, ecco perché nel libro parlo dell'importanza che nella storia della psicologia non ha avuto, ma che deve avere il genogramma. Il genogramma è la trasposizione dell'albero genealogico dei modelli di relazione delle nostre famiglie. Quello io me lo porto dentro geneticamente e quindi lo userò per la mia nuova relazione, ma non ne sono consapevole. E quindi riproporrò, tra virgolette, gli stessi schemi. E quindi, se sono stato male con la mia famiglia, se non sono stato bene o non ero in omeostasi con la mia famiglia, lo rifarò ancora una volta anche nella mia relazione. E me ne renderò conto soltanto poi quando avrò divorziato, che ero sbagliato. Avrei potuto rendermene conto prima. E quindi non cambiare persona, ma con quella persona essere una persona diversa, cioè essere migliore o diversa dai nostri genitori.
1: E verso i nostri figli? Cosa possiamo fare?
0: Insegnarli che c'è una nuova forma di conoscenza che loro possono applicare, e che se noi non siamo stati bravi come coppia, noi gli abbiamo dato un modello efficace, loro devono essere migliori di noi. Perché se non c'è la coppia, se non c'è la famiglia, lo stiamo vedendo. Cosa accade? In questo momento io le stiamo parlando ed una donna sta per essere uccisa, perché il numero di femminicidi continua in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo dare a loro la sicurezza che esiste un modello da seguire, soprattutto che l'amore è la più grande potenza che loro hanno in mano, che devono raggiungere più della carriera o di qualsiasi altra follia di questo mondo liquido.
1: L'amore come antidoto a questa società liquida e complessa. Insomma, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, dalla nostra etnia, dalla cultura da cui proveniamo e dall'educazione che abbiamo ricevuto, in coppia si sta meglio. Better Together, come cantava Jack Johnson nel lontano 2005.

0: Io ringrazio il professor Antonio Cerasa, autore di Neuroscience of Love. Ringrazio Mauro Benzoni, detto Benzo da me, per l'assistenza tecnica e vi auguro di trascorrere un'estate ricca di serenità e tanto amore. Dalla prossima settimana le puntate del Giardino di Albert saranno repliche. Noi ci risentiamo a settembre con un sacco di nuove puntate. Buona estate!
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Siamo tutti outsider che con determinazione lottano per realizzare la propria arte. Le storie di artisti in cerca di perfezione e significato nella musica ci ricordano che ogni vittoria è frutto di impegno e passione.

0: Il nostro outsider di oggi è Carlo Fava, classe 1965, un artista completo, pianista, cantautore, autore teatrale e collaboratore di grandi interpreti. Nel 1994 pubblica l'album d'esordio, Ritmo vivente muscolare della vita, che inaugura un sodalizio artistico nato sui banchi del liceo e mai interrotto con Gianluca Martinelli. Nel 1998 compone la canzone Dottore per Mina e nello stesso anno partecipa al disco Argilla di Ornella Vanoni con il brano Sant'Allegria. Con questa canzone, invece, in duo con Noah e accompagnato dal Soli String Quartet, si è esibito a Sanremo nel 2006 vincendo il premio della critica. Un discorso in generale.
1: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? Arancia siciliana, qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

0: così per continuare quel discorso in generale.
1: Uno degli esponenti più talentuosi del panorama artistico italiano è il protagonista della nostra nuova puntata di Outside is My Side. Carlo Fava, classe 1965, non solo avrebbe il diritto di essere annoverato tra gli artisti più interessanti sulla scena cantautorale italiana, ma è il continuatore, a mio parere, l'erede naturale, di quel teatro canzone che Giorgio Gaber ci ha regalato. Conobbi Carlo alla Fussalumeria della Musica nel 2005. In quel periodo stava mettendo in scena un happening musicale in 10 puntate dal titolo L'Uomo Flessibile Show, che prendeva il titolo dall'omonimo disco uscito nello stesso anno e presentato al Club Tenco. Lo spettacolo era un susseguirsi di canzoni, monologhi arguti, digressioni sull'esistenza e sulla società, sprazzi comici fulminanti, che oltre a mostrare le sue capacità cantautorali e pianistiche, Carlo infatti è un egregio pianista con un tocco che sta tra il pianismo classico e il jazz, mostrava un talento naturale per l'intrattenimento. Le sue capacità attoriali davano allo spettacolo un che di strelleriano. Si capiva di essere di fronte a un professionista che curava in maniera maniacale la messa in scena dei suoi show. I tanti ospiti che si alternavano sul palco della Salumeria durante i suoi spettacoli davano l'idea di come il suo lavoro fosse apprezzato da esponenti importanti della musica e della cultura milanese, e non solo. Gente come Gianna Nannini, Ornella Vanoni, per cui Carlo ha scritto quella meravigliosa canzone che è una bellissima ragazza, Claudio Lolli, Davide Van de Sfros, Samuele Bersani, Mauro Pagani, Flavio Reglio, Maria Giua e anche ancora Patrizia Laquidara, Riccardo Tesi, Massimo Bubola, La Cruz, Pacifico. Tutti questi artisti, partecipando al suo show, certificavano come un cantautore così talentuoso come Carlo dovesse entrare di diritto tra le personalità più importanti, non solo della cultura musicale milanese, ma anche italiana. La partecipazione in seguito a Sanremo, in duetto con la cantautrice israeliana Noah, gli valse il premio della critica, Mia Martini. Poi il mercato discografico, che negli anni successivi cominciò a mostrare la sua involuzione, è riuscito a non valorizzare un artista come Carlo Fava. Il tempo renderà sicuramente giustizia a Carlo, che comunque vive e lotta insieme a noi per cercare di mantenere alta la bandiera delle belle canzoni e della profondità dei testi.

0: Questo era Sotto il quadro di Chaplin, dall'album L'uomo flessibile del 2004 del nostro outsider di oggi, Carlo Fava.
1: Ciao Carlo.
2: Ciao Folco, ciao Sergio, ciao a tutti.
1: Io sono molto felice che tu sia dei nostri, perché sai quanto ti stimo e sei uno degli artisti più poliedrici che io conosca nel panorama italiano. E proprio per questo, volevo chiederti cosa significa per te essere un outsider, se ti ci senti naturalmente, nella scena musicale, insomma, attuale.
2: La dimensione dell'outsider è una dimensione interessante, sulla quale tu sicuramente hai riflettuto tanto, io un po' meno, però mi hai dato l'opportunità per riflettere su questo stato, diciamo. Ma io direi che l'outsider può essere considerato un artista che fa pochi calcoli, che ha una pessima attitudine per la pianificazione, la programmazione, un artista che si lascia un po' trasportare dalla corrente e che ha l'abitudine di avere poche aspettative. Mi sembra che questo sia un po', anche pensando forse anche un pochino a me stesso, sia un po' questa la dimensione dell'outsider, che mi sembra che sia l'esatto opposto dell'artista che insegue il successo. Se io penso a me stesso, penso davvero come a una persona che si è lasciata completamente trasportare dall'onda, senza mai neanche forse per un brevissimo periodo della mia carriera aver mai pianificato un programma, certo. Insomma, comunque un desiderio di, tra virgolette, farcela, ecco, una dimensione, certo, che mi è distante. È però devo dire, sì, che però sono ingenuo, ma non sono completamente, riconosco essere una caratteristica importante, fondamentale per la costruzione della carriera. Io ho osservato nel mio percorso alcuni colleghi molto determinati e molto bravi anche a trasformare questa materia così strana, così imprendibile che è la musica, così sfuggente, in un mestiere, cioè qualcosa che davvero riesce a dare anche concretezza alla tua vita.
1: Ti volevo chiederti un'altra cosa che mi curisce molto. Io ti ho definito uno degli eredi del teatro canzone di Gaber, perché ti conosco e so che tu applichi anche quella formula. Ma perché di questi tempi questa forma è andata un pochino più in secondo piano, mentre un tempo era più riconosciuta, insomma, al di là del fatto che i grandi artisti, dire, Gaber era un grandissimo, ma ce ne sono altri. Come mai secondo te è andata un po' in secondo piano e i giovani per esempio non la frequentano?
2: Ma allora io ti voglio dare una risposta sotto il segno della modestia. È perché io non mi ci sono applicato abbastanza. Scherzo. Insomma. Allora, c'è un discorso da fare. Il teatro a canzone, diciamo, è una forma di spettacolo che è anche un termine, proprio un termine inventato da Gaber e Luporini. Hanno dovuto trovare proprio un termine per definire il tipo di spettacolo di Gaber, perché era assolutamente unica. Una forma di spettacolo in cui Gaber appunto utilizzava la parola recitata, la parola cantata, la musica, gli arrangiamenti, la regia, e un lavoro sul corpo, sulla voce, insomma un lavoro che davvero solo lui in realtà poteva fare, perché aveva questo dono di riuscire a collegare tutte queste cose con appunto la cosa più importante, che era quello che noi abbiamo sempre chiamato il messaggio, no? Cioè per anni e anni e anni un grandissimo pubblico affezionato a Gaber ogni anno si aspettava: che cosa dirà Gaber quest'anno?
1: Cioè ogni anno prendere le consegne.
2: Quella era la cosa straordinaria. C'era sempre una riflessione molto profonda sul presente, su quel presente naturalmente. E la cosa interessante è che spesso effettivamente a me personalmente viene da pensare cosa direbbe Gaber oggi. Certo. In una situazione così
1: di disordine, diciamo.
2: Sì, di disordine, molto appunto molto più imprendibile. Molto più difficile anche da leggere, certo. Però sicuramente sia Gaber che Luporini avrebbero detto tante cose anche adesso, insomma.
1: Probabilmente l'avrebbero fatto con ironia, come ora tu ci fai, diciamo, sentire, perché il tuo prossimo pezzo, Cofano e Portiere, insomma, uno è stata la nostra sigla, vero?
3: Sì, che il pubblico la riconoscerà.
2: Cofano e Portiere è un po' un inno degli outsider, cioè è la canzone in cui io mi sono preso una piccola rivincita e mi sono immaginato i grandi del pensiero, della musica, dell'arte, costretti a un secondo lavoro. quindi più outsider di loro non ce n'è.
4: E Paolo Conte faceva l'avvocato.

0: Ci faceva l'insegnante, come non è, a me non fanno fare niente.
1: La voce e il pianoforte di Carlo Fava in questo Cofani e Portiere, che chiude nel migliore dei modi la puntata di oggi, come dicevamo, è anche la nostra sigla, un frammento di questa canzone.
2: Grazie Carlo, e come dico, sono orgoglioso di averti tra la schiatta degli outsider.
3: Grazie a tutti voi, grazie Fulco, ciao.

0: Tra il 500 e l'800, centinaia di neonati e bambini abbandonati in Lombardia, gli esposti, vennero svezzati e allevati nella Svizzera italiana per un'antica consuetudine instauratasi fra Como, Milano e le povere valli ticinesi. Una storia di cui la memoria collettiva aveva perso ogni traccia, da poco recuperata grazie all'impegno dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla. Con Nicola Rigoni, dialettologo e presidente dell'archivio. Lo storico Rolando Fasana, autore del volume Per antica consuetudine. E con l'eccezionale partecipazione di Angela e Lucia, sorelle oggi ultra ottantenni, fra le ultime testimoni viventi del fenomeno degli esposti. Cercasi casa con Dentro Famiglia, a cura di Barbara Camplani. Laser, martedì alle 9.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. Stasera ripartiremo dall'alluvione che ha colpito il Nepal e il Tibet, mentre col passare del tempo si appesantisce il bilancio. Per ora non si hanno ancora notizie della coppia italo-svizzera residente nel Luganese fra le centinaia di dispersi. Dal Ticino la comunità nepalese guarda con sgomento e realismo a quanto accaduto. Noi abbiamo avvicinato due cittadini nepalesi e dalle loro parole emergono resilienza, voglia di dare una mano e consapevolezza della fragilità della natura del paese. Chicchi di grandine dai 5 ai 10 centimetri di diametro, eventi meteorologici che nelle ultime ore hanno sfiorato il Ticino a sud nella pianura padana e a nord delle Alpi sull'altipiano. Ne parleremo con chi ha studiato la climatologia della grandine. Un accordo per il controllo di oltre 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano è quello raggiunto fra Stati Uniti e Venezuela. Con il nostro collaboratore dalla regione cercheremo di capirne i dettagli e il contesto. E faremo un salto anche in Islanda, dove i cittadini si stanno esprimendo su un potenziale avvicinamento all'Unione Europea. Sarebbe un primo passo verso Bruxelles. Il voto è comunque molto tirato. Siccità e alte temperature hanno messo alle strette i boschi svizzeri, compresi quelli ticinesi. La loro gestione rimane centrale e non va indebolita, secondo gli addetti ai lavori.
4: In Ticino il grosso dei boschi sono boschi di protezione e di conseguenza non si può restare a guardare, qualcosa si deve fare. E dopo la siccità e il calore vengono dietro varie malattie, tipo il bostrico per dire nelle conifere, alla fine questi boschi vanno gestiti.
3: La voce di Walter Schick, selvicoltore, formatore in questo ambito e storico partecipante al pentathlon del Boscaiolo, giunto alla sua 33esima edizione. Questi temi che svilupperemo nella prossima mezz'ora. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il maltempo sta complicando le operazioni di soccorso al confine fra Nepal e Tibet, colpito mercoledì da un'improvvisa inondazione. Le ultime cifre aggiornate delle autorità nepalesi sono queste: sono più di 3.000 le persone che risultano tuttora disperse, 670 i corpi già recuperati. E non si hanno ancora notizie della coppia italo-svizzera residente in Ticino che stava facendo un trekking nella regione. Per fare il punto sui soccorsi siamo collegati con Kathmandu, dove ritroviamo Chiara Rida. Allora Chiara, per trovare persone ancora in vita, come logico, queste sono ore davvero cruciali. Cosa ci puoi dire al riguardo?
5: Sì, sembra che ormai le persone ancora in vita si estraggano con il contagocce. Oggi siamo stati all'ospedale di Kathmandu, dove convergono tutti i feriti, e ci hanno detto che sono fermi a 25 feriti, quindi non sono arrivati altri oggi. Questa non è una buona notizia, ecco. Però i sopravvissuti non sono solo quelli che sono nel fango, che si riescono a estrarre come da un terremoto, ma in questo caso ci sono anche quelli che si sono messi in salvo sulle alture. Perché abbiamo visto da tutti i video presi dai vari telefonini che quando arrivava l'ondata di acqua e di fango e detriti, la gente correva giustamente verso i punti alti. Ora, se queste persone si sono messe in salvo, chi lo sa, perché tutte le vie di comunicazione sono interrotte, tutte le strade sono interrotte, l'unico modo di raggiungere l'elicottero è qui che non è chiaro, non si capisce. In 4 giorni questi elicotteri non hanno fatto tutti i sopralluoghi che dovevano fare, non sanno dirci dove sono sono le persone che hanno bisogno d'aiuto, portare loro cibo, acqua, prodotti igienici. Qui è un po' un alone di mistero, secondo me.
3: E speriamo che effettivamente più persone possibili poi si rifacciano vive presso le autorità. Ecco, le stesse autorità nelle ore scorse hanno segnalato il rischio di ulteriori inondazioni. Ci puoi dire qualcosa su questo?
5: Sì, in effetti c'è sempre questo rischio, ancora oggi ancora di più, come quando c'è stato il terremoto e poi per un mese si sono susseguite delle scosse di assestamento, alcune anche molto più violente, molto violente, che hanno fatto 200 morti. Ecco, qui è un po' la stessa cosa. La grande alluvione è avvenuta, però questo corso del fiume, che è stato dissestato, dei vari fiumi che facevano parte di questa rete, dissestati dalla frana, ora come si sistemeranno? Formano dei bacini, formano delle trattenute di acqua che possono cedere in ogni momento, anche con le piogge che sono in corso ora. Sembra che, stando alle autorità nepalesi, questo rischio sia controllato, sono monitorate questi nuovi bacini con le nuove dighe che sono formate, quindi non sembra che ci sia un pericolo di una vera esondazione, però delle crescite del livello dell'acqua sì. Allora, prendere queste strade, anche adesso vengono riparate ogni giorno dei ponti nuovi, delle strade dissestate vengono rese percorribili, vale la pena percorrerle perché sono proprio a fianco del fiume. La polizia, ad esempio, ha fermato noi giornalisti e anche il pubblico da raggiungere la zona dissestata, che è a 2 ore e mezza da Kathmandu, perché devono limitare il traffico. Hanno deciso che noi non siamo traffico essenziale, quindi giustamente può passare solo chi ha bisogno.
3: Chiara, un'ultima battuta. Beh, il Nepal e la sua popolazione sono conosciuti anche per la capacità di resilienza, ne abbiamo avuto anche una dimostrazione con il terremoto di cui tu anche parlavi. Che tipo di reazione hai potuto notare a Kathmandu?
5: Guarda, io sono arrivata solo oggi, quindi ho visto solo a Kathmandu, ecco, non ho ancora messo il naso fuori nelle zone più colpite, però qui vedo che la gente è rassegnata, è triste, è come se l'avesse accettato questo duro colpo. Anche le persone che erano all'ospedale e cercavano i loro cari mostravano in un album, dentro fogli di plastica stampate a casa, le foto dei loro cari, dicendo: ho perso queste 10 persone, non so dove sono. Però molto dignitosi, ecco.
3: Gli aggiornamenti con Chiara Reed da Kathmandu. E agli sviluppi della situazione in Nepal si guarda anche dal Ticino. Infatti qui esiste una piccola comunità nepalese che sta vivendo queste ore tra incredulità e apprensione. Romina Lara ha raccolto le sensazioni di 2 cittadini nepalesi trapiantati in Ticino da alcuni anni. Li ha incontrati oggi a Riva San Vitale e a Viganello.
2: È molto triste, sta colpendo molte famiglie, questa catastrofe sta distruggendo tutta l'infrastruttura, anche che è molto male per un sviluppo dei paesi.
6: Se c'era la possibilità sarei già andato giù per dare una mano e avrei fatto quello che potevo.
7: Vivono in 2 luoghi diversi ma si conoscono.
6: Mi chiamo Sanju Maharjan, sono cittadina nepalese, abito in Ticino da ormai 2018.
2: Io mi chiamo Tej, io sono di origine di Valle di Kathmandu, di una città si chiama Bhaktapur, e abito a Lugano dal 2019.
7: I nepalesi in Ticino non sono moltissimi, ci dicono. In questi giorni ci si è chiamati e anche trovati per parlare soprattutto di quanto accaduto e condividere, racconta Tej. 30 anni, i suoi genitori e parenti in Nepal, come quelli di Sanju, sono lontani dalle zone colpite, zone che però entrambi conoscono bene. Tej, prima di arrivare in Ticino, faceva la guida turistica in Nepal.
2: Conosco molte persone che abitano questa zona di Rasuwa. Ci sono tantissimi villaggi dove andavo spesso quando facevo la guida in quella zona là. Anche Langtang, quello dove sta succedendo questo disastro adesso. Ho provato a contattare alcune persone che conoscevo, però purtroppo non sono riuscito a sentirli.
6: Di non poter fare niente, stare lontano, e quello è più grande tristezza che mi sento.
7: Entrambi erano in Nepal quando nel 2015 vi fu il terremoto. Oggi, ci confida Sanju, è difficile restare. Lo è stato anche rendersi conto di quello che è successo in luoghi che lei stessa più di una volta ha frequentato per fare trekking.
6: Non è facile, anche perché sono stata lì, vedere che adesso quello posto non c'è più. Magari conosceva anche alcune gente che quando ha fatto trekking l'ho conosciuto. Penso che non ci sono più, e quindi è una grande tristezza, veramente, sì, veramente grande tristezza.
7: L'emozione trapela, gli occhi di Sanju si commuovono.
6: Per dire francamente, all'inizio quando ho visto la notizia di questa inondazione pensavo, sai, quelle solite quando durante monsone abbiamo spesso questo incidente, e non avevo fatto tanto caso. Poi vedendo l'immagine, poi sì, ho detto caspita, allora devo sentire subito i miei genitori, devo vedere se tutti i miei parenti stanno bene.
7: Una preoccupazione condivisa da entrambi di fronte a una vulnerabilità, una fragilità del territorio, intuita forse, ma che nessuno immaginava così grande.
2: Quando facevo la guida a volte c'è anche vento fortissimo, si cadeva pietre, sassi da sopra, anche con la natura, con il clima.
6: Mi preoccupa tantissimo, dato che non vediamo tanti miglioramenti per recuperare questo riscaldamento climatico. Sicuramente succederà spesso, non solo in Nepal, dico in tutto il mondo. Nepal, essendo un paese molto piccolo, tecnologicamente siamo anche molto indietro, magari avrà più disastro.
7: Entrambi vicini a Kanfor Sud sperano di riuscire a dare una mano.
2: Cerco i modi per aiutare gente, anche una consulenza familiare, no? Un supporto emozionale, supporto mentale mi piacerebbe fare.
6: Allora, io sono più in contatto con Kanfor Sud anche perché avevo lavorato in passato. Appunto, loro sono in prima linea per adesso raccogliere fondi qua in Svizzera, e il gruppo che opera in Nepal stanno cercando il fonte più affidabile per vedere quali aiuti che possiamo dare. Un grande momento della tristezza o anche la tanta speranza, anche perché abbiamo visto dei momenti molto neri come terremoto, però conoscendo miei fratelli e mie sorelle giù in Nepal, che siamo persone molto resilienti, ce la faremo anche questo, andiamo avanti.
3: E questo era un contributo di Romina Lara. E nelle ultime ore si sono verificati altri eventi naturali piuttosto anomali, ma in questo caso parliamo di un tipo meteorologico, diciamo così. Vi abbiamo riferito della cella temporalesca che si è scatenata sull'altipiano ieri e sempre ieri, ma nel pomeriggio Cremona in Italia è stata pure colpita da un fenomeno paragonabile. Chicchi di grandine dalle dimensioni fuori dal comune, vento, danni e anche feriti. Ne abbiamo voluto parlare con chi ha studiato la climatologia della grandine. Luca Nisi di Meteo Svizzera, innanzitutto sono eventi paragonabili?
8: Sì, assolutamente. I due eventi sono stati caratterizzati praticamente da due temporali supercellulari particolarmente ben strutturati. Ricordo che la supercella è il tipo di temporale più violento di tutte le categorie che conosciamo. Il motivo da ricercare di per sé nella stessa struttura un fronte freddo che arrivava da ovest, di per sé i suoi effetti sono stati più blandi nel cuore delle Alpi e anche a sud delle Alpi, ma poco più a sud del Ticino rispettivamente a nord delle Alpi. Ecco che le condizioni di stabilità atmosferica e soprattutto dei contrasti termici molto molto marcati hanno causato lo sviluppo di questi violenti temporali.
3: E hanno le stesse caratteristiche di quegli eventi che colpirono un paio d'anni fa Locarno e nei mesi scorsi Mendrisio?
8: Sì, se pensiamo allo scorso giugno, il Mendrisio 8 è stato interessato da una supercella che era nata sul Lago Maggiore nella parte italiana, poi aveva raggiunto appunto l'estremità sud del Ticino, causando della grandine anche di grosse dimensioni proprio nei dintorni e a Mendrisio. Qualche anno fa avevamo avuto una grandinata anch'essa fine estate 2023, una grandinata che si è spinta soprattutto sul Lucarnese con chicchi di grandine fino a 700. Ecco, quanto avvenuto ieri a nord delle Alpi, da quello che ho visto, i chicchi più grossi sono circa 6 centimetri sulla pianura padana, ecco, non forse a Cremona dove comunque c'erano chicchi di grandine sui 5-6 centimetri, ma il grosso dei danni l'ha fatto il vento con anche una tromba d'aria che non è altro che un tornado concretamente.
3: Ascoltando le testimonianze legate a questi eventi, impressiona il fatto che la grandine si sia manifestata perlomeno sull'altipiano svizzero così all'improvviso, senza alcun preavviso, non è cascata nemmeno una goccia prima, è piombata giù dal cielo immediatamente la grandine. Cosa vuol dire?
8: Ma diciamo che anche all'occhio del profano, proprio il primo segnale di temporale supercellulare è proprio dato da cos'è la prima precipitazione che cade. Quindi senza grosse analisi, subito si può capire che in quei casi, ecco, è molto imminente l'arrivo di un temporale molto ben strutturato di tipo supercellulare. La rapidità è dovuta anche dalla velocità con cui si sposta questo temporale, che spesso è molto sostenuta.
3: Quindi più grandine, più grossa, con più frequenza, ed è strettamente collegato ai cambiamenti climatici.
8: Sì, abbiamo più energia in atmosfera e soprattutto, guardando la Svizzera, quello che cambia è anche il cuore delle Alpi, quindi alcuni studi scientifici mostrano come la grandine, anche di una certa dimensione, sarà di per sé più frequente anche nel cuore delle Alpi in futuro di quanto non lo sia stata finora. Due gli elementi: da una parte manca l'umidità, abbiamo questa mancanza di energia, carburante per i temporali nel cuore delle Alpi, che solitamente invece c'è in abbondanza sulle regioni di pianura. In più l'orografia, quindi le montagne alte, vanno a disturbare la struttura di questi temporali molto violenti. Ecco che in futuro, con il cambiamento climatico, le montagne rimarranno a disturbare la struttura, ma quello che non cambierà, prendiamo come esempio l'estate che abbiamo appena passato, sarà l'umidità abbondantemente presente anche nel cuore delle Alpi.
3: Luca Nisi di Meteo Svizzera. Torniamo all'estero ora, sull'asse Washington-Caracas, con l'accordo concluso fra Stati Uniti e Venezuela, che in sostanza permette agli statunitensi di controllare le riserve di petrolio del paese latinoamericano. Il presidente statunitense Donald Trump ha addirittura parlato del più importante accordo petrolifero della storia mondiale, ma anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, l'ha definita un'intesa storica che avrà un impatto significativo sulla rinascita del paese. Noi siamo collegati con il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo. Allora, innanzitutto ti chiedo, in corsa, cosa consiste questo accordo? In cosa consiste questo accordo?
9: Sì, buonasera a tutti. Si tratta di un accordo che cambia radicalmente il modo in cui viene gestito il petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti assumeranno infatti il controllo del 21% di tutte le risorse petrolifere del paese sudamericano, ovvero 17 giacimenti con oltre 65 miliardi di barili, ed investiranno l'equivalente di circa 81 miliardi di franchi. Il problema è che il testo dell'accordo, i dettagli non sono stati ancora resi noti e non si sa, insomma, al momento quando entrerà in vigore e soprattutto per quanto tempo e in che forma. Secondo un'indiscrezione del Washington Post, al centro dell'accordo ci sarebbe una joint venture controllata al 55% dagli Stati Uniti per concessioni della durata di 100 anni. L'amministrazione Trump inoltre dovrebbe acquistare il petrolio a prezzi di mercato, mentre il Venezuela dovrebbe mantenere la proprietà delle risorse e, secondo il governo di Caracas, che lo ha comunicato ieri sera, incasserà circa 169 miliardi di franchi in entrate fiscali.
3: Staremo a vedere se poi qualche dettaglio in più emergerà nei prossimi giorni. Intanto, Paolo, per Trump si trattava proprio di cercare di ritrovare qualche successo su un dossier molto delicato come quello del prezzo del petrolio. Quali sono allora a questo punto però i vantaggi per il Venezuela? Sappiamo che Caracas probabilmente perlomeno non aveva il coltello dalla parte del manico.
9: Esattamente. Per quanto riguarda i vantaggi, i margini di manovra del Venezuela, come hai detto tu, sono molto ridotti a causa proprio del ruolo degli Stati Uniti, dall'arresto dell'ex presidente Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio. Ce lo ricordiamo tutti. Il paese chiaramente non può più scegliere come alternative paesi come la Cina e la Russia, che nel recente passato sono stati suoi partner commerciali importanti, soprattutto Pechino. L'accordo comunque permette a Caracas di attirare sia i capitali che la tecnologia necessari per rilanciare la sua industria petrolifera, su cui si basa il 95% della sua economia, industria che è stata devastata da oltre un decennio di crisi, sanzioni e investimenti molto ridotti. L'aumento di questa produzione garantirà allo Stato venezuelano più entrate fiscali, valute forti per abbassare il tasso di povertà, che non dimentichiamolo, è ancora oltre l'80%. E infine si potrà finanziare la ricostruzione del post terremoto dello scorso 24 giugno. Il rischio però è che si consolidi ancora di più il governo ad interim di Delcy Rodriguez, e questo potrebbe essere un problema se e quando il Venezuela andrà di nuovo al voto per scegliere il suo nuovo presidente.
3: Le considerazioni di Paolo Manzo, grazie per essere stato con noi e per queste grazie spiegazioni. Buona serata.
9: Buonasera.
3: Rimaniamo sul Venezuela, duramente colpito, lo ricorderete, da un terribile terremoto lo scorso giugno. La cooperazione svizzera in questo senso continua a garantire l'aiuto umanitario essenziale, tuttavia sullo sfondo si staglia anche la nuova strategia che Berna intende adottare nell'ambito della cooperazione internazionale dal 2029, e le priorità non riguardano più l'America Latina, che sarà una delle le regioni più colpite dai risparmi, con effetti diretti anche sui programmi attivi proprio in Venezuela. Il contributo è di Anna Valenti.
10: La distruzione in certe regioni è massiva, veramente massiva.
11: In alcune regioni la devastazione è stata veramente massiccia. Migliaia di edifici sono crollati o non sono più abitabili e migliaia di persone sono rimaste senza un tetto. Oggi circa 20.000 sfollati vivono in 108 campi di accoglienza. Ci sono 2 milioni di tonnellate di detriti e ci vorranno mesi per sgomberarli.
10: E ça va prendre encore quelques mois pour déblayer tout ça.
12: A parlare Beat von Däniken, capo della cooperazione svizzera in Venezuela dal 2023, ed è sempre lui che in questi mesi ha gestito l'emergenza terremoto nel paese. La situazione resta ancora grave.
11: Abbiamo bisogni umanitari in tutti i settori: acqua potabile, salute, protezione, riparo. Nei campi servono docce, lavanderie, spazi sicuri per donne e bambini, luoghi di gioco per i minori traumatizzati. È un aiuto di sopravvivenza, perché la gente ha perso tutto e deve poter ricominciare una vita normale.
12: Ma la cooperazione svizzera in Venezuela non si limita solo all'aiuto alle vittime del terremoto.
10: Ma on a aussi l'assistance des gens qui sont dans les situations frontalières avec la Colombie.
11: Ci occupiamo anche delle persone nella zona di frontiera con la Colombia, è ciò che chiamiamo protezione. Proteggiamo le donne dalla violenza sessuale e i bambini senza documenti, garantendo scuola e salute. Inoltre lavoriamo per costruire capacità. Aiutiamo le ONG venezuelane a fornire loro stesse le prestazioni umanitarie. La Croce Rossa, grazie al nostro sostegno, è passata, per esempio, da 2.500 a 4.000 volontari.
10: Très engagé au renforcement des capacités de cette organisation.
12: Ma dal 2029 molto potrebbe cambiare. La nuova strategia di cooperazione internazionale del Consiglio federale punta a concentrare gli aiuti nei paesi più poveri e a ridurre la presenza svizzera in regioni considerate meno prioritarie. Per l'America Latina significherebbe tagli importanti, con programmi che potrebbero chiudere dopo il 2028. Ma cosa significa questo?

0: Blinken.
1: Alors, on sera pas capable de le faire comme on l'a fait aujourd'hui, puisque la présence.
2: Non saremo capaci di farlo come oggi, perché la presenza umanitaria prima della crisi ha permesso anche di dispiegare gli aiuti internazionali. Eravamo molto vicini al governo e l'abbiamo consigliato su come intervenire in caso di terremoto. Le autorità si fidavano di noi. Abbiamo aiutato a migliorare le loro capacità, anche con certificazioni. Questo non lo costruisci se non sei sul posto. Se lasciamo e non abbiamo più contatti con governo e autorità, perdiamo un vantaggio molto chiaro.
1: Perdete, ovviamente, un vantaggio molto chiaro.
0: Ma sarà il Parlamento a dover scrivere la parola finale su quello che sarà il futuro della cooperazione svizzera dopo il 2028. Nel poco tempo che resta, per von Däniken, la priorità è istruire le ONG locali. Saranno loro, infatti, a doversi occupare dello sviluppo e del benessere della popolazione.
3: Urne aperte oggi in Islanda per un referendum che intende tastare il polso della nazione sul gradimento per l'Unione Europea. Si vota infatti per decidere se riavviare i negoziati di adesione, negoziati già intrapresi una decina di anni fa ma poi subito abbandonati. Oggi ci troviamo in una fase storica particolare in cui molte grandi potenze non si fanno troppi scrupoli ad acquisire territori strategici anche con la forza. Ed ecco allora che in questo contesto per il piccolo paese nordico la prospettiva di un'adesione all'Unione Europea assume o assumerebbe un nuovo significato. Noi siamo collegati con l'inviato RSI Davide Paggi. Allora Davide, ti trovi a Reykjavik, ne abbiamo già fatto cenno, ma su cosa si vota precisamente oggi e in che clima stanno avvenendo le operazioni di voto?
4: Gli islandesi devono rispondere alla domanda se intendono o meno intavolare negoziati con l'Unione Europea nell'ottica di una futura adesione. Non si tratta quindi ancora di decidere se diventare membri, ma solo di dare il via libera a delle trattative che durerebbero circa 2 anni, poi il governo dovrebbe risottoporre il quesito alla popolazione. Si vota in un clima da paese spaccato in due, lo dicono i sondaggi che parlano di un testa a testa alle urne. I rilevamenti delle ultime settimane davano il sì in vantaggio, ma con un vantaggio sempre meno solido, con i favorevoli che si trovano soprattutto nelle zone urbane, nella capitale, e i no in quelle rurali. Addirittura, secondo gli ultimi sondaggi, il no sarebbe riuscito in un sorpasso. Il tema polarizza anche sui social, nei bar, anche se bisogna dire che non è che abbiamo visto un attivismo estremo per strada, però c'è la partecipazione al voto. Il voto anticipato ha già registrato 57.000 voti, che è un quinto degli aventi diritto, vuol dire che il tema è sentito.
3: E quali dunque sono stati i temi che hanno dominato e stanno ancora dominando la campagna elettorale? E ti chiedo anche perché il tema dell'Unione Europea è tornato così d'attualità in Islanda e proprio in questi momenti, in questo periodo.
4: Ma i favorevoli affermano che oggi l'Islanda, che è membro di Schengen, dello spazio economico europeo, dell'Associazione Europea di Libero Scambio, ha il 75% circa delle leggi uguali a quelle europee, quindi tanto vale partecipare a definirle, tanto vale codecidere. Poi, entrando in Europa, ci sarebbe una garanzia di stabilità monetaria, la corona islandese difatti è parecchio volatile. Infine c'è la questione della difesa, della sicurezza, per un paese che è sì membro della NATO ma non ha un esercito, dentro l'Europa ci si sentirebbe più protetti. Chi invece è contro queste trattative teme ingerenze, perdita di sovranità, immigrazione in un paese che sappiamo conta solo 400.000 abitanti, e poi più burocrazia, più vincoli, in particolare sull'agricoltura e sulla pesca. La pesca in particolare fa il 60% dell'export islandese e si teme l'arrivo anche di concorrenza da parte delle aziende europee. Perché si ripropone il tema? Beh, lo ripropone il governo, il tema dell'adesione, ma poi come sfondo ci sono questioni geopolitiche. L'Islanda ha una posizione strategica sull'Artico, tra Groenlandia, Europa e Nord America, e sappiamo che l'Artico fa gola alle grandi potenze per le sue risorse, perché può aprire vie commerciali promettenti in futuro, fa gola alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti, con lo ricordiamo, il presidente Donald Trump, che al WEF di Davos aveva confuso la Groenlandia con l'Islanda. Forse un lapsus, forse no, è chiaro che qua ci sono dei timori e allora ci si guarda un po' attorno per cercare, diciamo, degli alleati. L'Europa potrebbe esserne uno.
3: L'inviato RSI in Islanda, Davide Paggi. E noi torniamo ora al grosso incendio che si è sviluppato ieri sera in un centro riciclaggio a Écublens, nel canton Vaud. L'allerta sanitaria in seguito al fumo che si è sprigionato ha coinvolto l'intera cintura urbana di Losanna, dove sono state annullate le odierne gare di triathlon che erano previste appunto nel luogo, mentre la

0: Fiumicino Autostrada 1 è stata riaperta solo verso le 13. Giampaolo Driussi.
1: Le testimonianze raccolte dai colleghi di RTS a poche centinaia di metri dal rogo parlano di uno scenario spaventoso. Ieri la grossa nuvola di fumo nero e il forte odore acre a tratti penetrato nelle case creando problemi respiratori con irritazione alla gola.
2: C'était comme une odeur de plastique qu'on a brûlé.
3: C'était une fumée très épaisse, acre.
2: Et du coup, je me suis retourné. Et je vois le gros nuage donc de fumée vraiment noir.
4: Même au niveau respiratoire, ça nous a vraiment pris aussi au niveau de la gorge.
1: Stamattina una strana nebbia tutt'attorno con residui della combustione depositatisi su finestre e balconi.
4: Puis ce matin, il y avait comme un brouillard sur toute la région et on avait aussi comme une poussière de la suie sur les fenêtres, les balcons, etc. Ça a été quand même quelque chose d'assez impressionnant en fait.
1: Le autorità cantonali hanno invitato la popolazione di Écublens a non uscire di casa o di farlo indossando una mascherina FFP2, annullate le gare odierne di triathlon a Losanna. Tutto questo in seguito all'incendio divampato ieri sera al deposito e centro riciclaggio Thévenin-les Ducs, che tratta scarti industriali, già teatro di un evento simile 12 anni fa.
5: On a eu plus de 200 personnes sur la période et plus de 50 véhicules qui ont été engagés.
1: Il rogo ha impegnato oltre 200 soccorritori per tutta la notte e ancora tutta la mattinata. Un intervento complesso, ha spiegato il colonnello dei pompieri Florian Cuche, volto innanzitutto a prevenire crolli sulla vicina autostrada e garantire la sicurezza dei soccorritori.
5: La complessità per noi era soprattutto la statica del bâtiment che rischia di tomber sull'autoroute e la sicurezza degli intervenanti.
1: La A1 fra Écublens e Morges è stata riaperta in mattinata, dapprima solo in direzione di Ginevra, verso le 13 anche in direzione Losanna. Nelle ore precedenti era stata interrotta anche la linea ferroviaria. La polizia cantonale vodese, pur senza voler anticipare gli esiti dell'inchiesta, ha affermato che le fiamme si sarebbero sviluppate dalla carcassa di un'automobile, probabilmente da una batteria al litio. Ipotesi che trova d'accordo Dario Balmelli, amministratore delegato del gruppo Barec, cui appartiene il centro riciclaggio.
6: Voilà, ça arrive tous les jours et c'est souvent des batteries au lithium.
1: Succede ormai sempre, afferma, e spesso sono proprio le batterie al litio.
0: E chiudiamo l'edizione odierna gettando uno sguardo sul bosco ticinese e sul suo stato di salute, tema d'attualità considerata l'estrema siccità che ha imperversato in questi mesi un po' dappertutto in Svizzera. L'occasione è data dalla 33esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, una gara di forza, velocità e bravura che ha visto coinvolti in gara quasi un centinaio di selvicoltori a Lodrino. Per noi c'era Umberto Gatti.
7: Tagli con motoseghe e ascia, ma anche trasporto di tronchi sono alcune delle discipline che hanno visto sfidarsi un centinaio di selvicoltrici e selvicoltori oggi a Lodrino.
8: Poi dica, brutto gli intervecchi, però sì, bello.
9: È una bella competizione, vale la pena provare. A noi boscaioli ci piace, ogni anno siamo qua.
10: È abbastanza bene, ho fatto due nulli, però boom, si va avanti. Ce ne sono 5 di sfide, quindi a suoi nas.
7: Oltre all'aspetto competitivo, il pentathlon del Boscaiolo è anche l'occasione per avvicinare la popolazione al bosco e alla sua gestione. Un bosco che quest'estate ha particolarmente sofferto a causa della siccità, sia in Ticino che in tutta la Svizzera. Enric Bang, responsabile della competizione e direttore di Federlegno.
11: Il settore è molto preoccupato. Il bosco non ha bisogno dell'uomo, lui si regola, però per potersi autoregolare lui ha bisogno di millenni. E adesso sta andando tutto rapidamente ed è importante che noi siamo pronti a reagire, a introdurre con la gestione selvicolturale delle specie che resistono alla siccità e al caldo, perché in Ticino la funzione protettiva è molto importante, l'80% dei boschi sono di protezione diretta e senza questa funzione protettiva potremmo avere dei seri pericoli.
7: Il bosco si regola da solo e lo fa da sempre, ma se l'uomo vuole continuare a sfruttarlo sia per il suo ruolo di protezione sia per il legname, deve intervenire con una gestione che possa permettere di farlo sopravvivere anche alle nuove condizioni.
11: Bisognerà dare più attenzione alle fasi di abbattamento perché abbiamo delle piante secche e bisognerà introdurre delle nuove specie che ci sono e queste nel corso poi degli anni cresceranno e gli diamo una mano alla natura. Dobbiamo andare un po' a immaginare come potrebbe essere il bosco naturale con questo cambiamento. Il bosco naturale arriverebbe da solo, però ci mette 1000 anni, allora capiamo un po' che specie ci sono anche nelle latifoglie. Sicuramente il tiglio prenderà a piede, il frassino, la quercia, ecco, queste specie del Mediterraneo qui troveranno spazio e potranno crescere sane e continuare a darci protezione.
7: Ma questo non sarà sufficiente da solo per garantire la sopravvivenza, anche l'abbandono delle monocolture sarà fondamentale. Walter Schick, selvicoltore e formatore.
12: In Ticino il grosso dei boschi sono boschi di protezione e di conseguenza non si può restare a guardare, qualcosa si deve fare. Nella fascia bassa del Canton Ticino abbiamo già un bosco misto, di frondifere misto. No? Il problema è la fascia alta, che sono delle monoculture, ecco, sono quelle che vanno cambiate un po'. Più il bosco è misto, meno ha problemi con le varie problematiche, siccità, insetti e quant'altro.
7: In futuro dunque dovremo abituarci a un bosco visivamente un po' diverso e diversificato.
0: Siamo alla fine di questa edizione, ora c'è lo sport, poi a seguire il nostro magazine culturale a cura di Angelica Arbasini, magazine che si occuperà fra le altre cose di una mostra di libri mai scritti e inesistenti. A domani.
13: Lo sport.
14: Pogacar cade e abbandona la Vuelta, forfè anche per Verro. Buonasera da Patrick Locatelli. L'ottava tappa della Vuelta verrà ricordata non per la vittoria del francese Cocara, bensì per la caduta di Tadej Pogacar, un incidente che lo ha costretto a ritirarsi dopo un tentativo di rimettersi in sella. Per lo sloveno, oltre a diverse escoriazioni, una brutta botta alla spalla sinistra, articolazione che andrà valutata. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Audrey Verro, che non gareggerà a Bellinzona domani. La friborghese vincitrice giovedì degli 800 metri a Zurigo ha dichiarato di necessitare di recupero mentale e fisico. Gall Athletics perde dunque una delle personalità più attese, ma i campioni da ammirare domani alla comunale saranno comunque tanti. Il downhill rosso crociato ha trovato una nuova stella dopo Camille Balanche. Lisa Baumann ha infatti conquistato l'argento ai mondiali in Val di Sole alle spalle dell'inarrivabile Valentina Höll, che a 24 anni si è laureata per la quinta volta in carriera campionessa iridata. Medaglia rosso crociata anche ai mondiali di canottaggio di Amsterdam, grazie a Claire Ghiringhelli, alla ticinese, che come agli europei di Varese ha ottenuto un'altra volta il bronzo nella categoria PR1. Dopo le difficoltà vissute a Silverstone nel primo Gran Premio successivo alla sosta estiva, Marc Marquez è tornato in forma ad Aragona. Il numero 93 della Ducati, secondo alla mattina in qualifica alle spalle di Bezzecchi, ha dominato la sprint chiudendo davanti al fratello Alex e proprio all'italiano Dell'Aprilia. Passando alla calcio, dalle 18 in corso la quinta giornata di Superliga con Losanna Zurigo e Servette a Lucerna, alle 20.30 con la diretta televisiva Young Boys contro Basilea. In Italia alle 20.45 la Juventus ospita il Parma. Per concludere l'hockey, alla Cornera Arena in corso l'amichevole tra Lugano e Davos, a seguire la presentazione ufficiale della squadra. Già nel pomeriggio alla Gottardo Arena invece è stato presentato l'Ambri Piotta davanti a circa 3.500 tifosi che hanno potuto ammirare i giocatori in esercizi e partitelle.
15: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, domenica 30 agosto. In tutta la Svizzera il tempo sarà in prevalenza soleggiato e in serata e nella notte al nord delle Alpi aumenterà la nuvolosità seguita da qualche locale rovescio. Le temperature saranno comprese tra 16 e 28 gradi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
16: Sei di Sera Magazine.
17: Ben ritrovati in Sei di Sera Magazine da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata apriamo con una mostra dal titolo Mira Biblia alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, visitabile fino al 30 di ottobre. E poi lo storico mercatino del libro, Mercalibro di Bellinzona, compie 30 anni. Faremo un bilancio con il suo ideatore. Infine l'appuntamento il prossimo fine settimana, il 5 e il 6, si tiene un triathlon a Locarno, patrocinato da UNICEF Svizzera e Liechtenstein. Mirabiblia, una mostra nel labirinto di libri mai scritti alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona dal 9 settembre al 30 di ottobre. Allora, nel 2003 esce per l'editore Zanichelli il volume Mirabiblia, catalogo ragionato dei libri introvabili, a cura di Paolo Albani e Paolo Della Bella, con oltre 500 schede di libri inventati, incompiuti, inesistenti o citati in altri volumi. Sono libri di cui hanno parlato autori come Calvino, Campanile, Cervantes, Dossi, Nabokov e molti altri. Lo spunto, o meglio, la sfida viene ora accolta dalla Biblioteca Cantonale di Bellinzona con questa mostra Mirabiblia, a cura di Paolo Albani, Paolo Della Bella e Paola Pifaretti. La mostra espone 50 esemplari di libri immaginari tratti appunto da questo catalogo Zanichelli. Con noi c'è uno dei co-curatori della mostra, nonché coautore del volume Mirabiblia, Paolo Albani, scrittore, poeta visivo e performer italiano. Dirige Tecne, una rivista di bizzarrie letterarie e non.
16: Il tutto nasce nel 2003 quando Zanichelli pubblica Mirabiblia, che è catalogo ragionato di libri introvabili. Abbiamo fatto un piccolo gioco fra mirabilia, che sono diciamo delle raccolte di cose strane, meravigliose, inconsuete, eccetera, eccetera, e mirabiblia, con riferimento al Bibbia, che sono le bibliografie immaginarie, gli pseudo-Bibbia, come si suol dire, cioè tutti quei libri inventati, inesistenti. Non c'è scrittore quasi al mondo che in un suo testo non abbia citato un libro completamente inventato, completamente inesistente. Ora qui ci sono alcuni autori, non lo so, cito Perec, ma tanti altri, che sono molto generosi in questa informazione, nel senso che di questi libri inventati danno quasi tutto, l'editore, il numero delle pagine, il frontespizio, se ci sono delle macchie addirittura sulla copertina, prezzo, eccetera, eccetera. E quindi noi, sulla base di questa ricerca di libri introvabili, abbiamo preferito usare il termine introvabile, non immaginario, perché così era quasi tautologico, ci siamo messi alla ricerca di questi libri dentro i libri. Diciamo un antisegnano di tutto questo è ovviamente François Rabelais, che nel Gargantua e Pantagruel si inventa tutta una biblioteca di libri immaginari. Alcuni dei titoli di questi libri immaginari sono delle parodie di libri veri, e poi insomma arriviamo fino a Borges, Calvino e tantissimi altri autori che noi abbiamo appunto recensito. Per ogni libro che abbiamo trovato abbiamo anche noi messo l'editore, il numero della pagina, il prezzo, eccetera, basandosi laddove l'autore che lo citava non lo metteva, su una regola ben precisa, che l'editore fosse avesse il nome di qualcosa che era legato all'autore che citava il libro inventato. Il numero delle pagine dovevano essere il numero delle pagine dell'autore del libro dell'autore che citava il libro introvabile, eccetera. Insomma, ci siamo dati una piccola regola ulipiana o plebiana dall'opificio di letteratura potenziale. Borges ha sempre sostenuto che non c'è una distinzione fra letteratura fantastica e letteratura non fantastica. Tutta la letteratura, anche quella che noi riteniamo così realistica, eccetera, è letteratura fantastica. Insomma, parla di cose che sono in qualche modo mediate dal punto di vista dello scrittore, anche quando parla di eventi, riferimenti veri, eccetera. C'è sempre qualcosa di immaginario, di fantastico nella letteratura. Se posso, le volevo raccontare un piccolo aneddoto.
17: Assolutamente.
16: Che mi è capitato durante la presentazione di un libro di Enrique Vila Matas, che è uno scrittore spagnolo che io amo particolarmente, che aveva scritto un libro, che ha scritto un libro che si chiama Bartleby e compagnia, che è stato edito da Feltrinelli, e Vila Matas cita molti autori inesistenti, si inventa tutta una serie di autori che non sono mai esistiti e quindi anche di libri. Io andai alla presentazione a Firenze, alla libreria Feltrinelli, e Vila Matas era presentato da Tabucchi. Alla fine della presentazione io mi avvicinai a Vila Matas, che aveva citato un libro di Perec, che era un libro abbastanza strano, insomma io non sono un esperto assoluto di Perec, però insomma il titolo mi sembrava un po' strano, era il ritratto dell'autore visto come un mobile, virgola, sempre, che ricorda un po' un titolo di un'opera di Duchamp. Allora io chiesi a Vila Matas, dice, ma questo libro di Perec, ritratto dell'autore visto come un mobile sempre, è ovviamente falso. Intervenne prima che rispondesse Vila Matas Tabucchi, che mi disse, ma no, ma Perec è un autore, è vero, esiste. Beh, ho detto, sì, lo so che esiste Perec, ma è il libro che mi sembra introvabile, inesistente, inventato, io non l'ho mai visto nelle bibliografie di Perec. E in effetti Vila Matas mi confermò che era un libro che lui aveva inventato di sana pianta.
17: E dunque, Paolo Albani, arriviamo a questa mostra alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, curata da lei e da Paolo Della Bella e da Paola Piffaretti. In mostra sono esposti 50 libri mai scritti. Ce ne parla?
16: Sì, ora beh, tutti, sarà un po' difficile, ma sì, questa mostra è la prima mostra che viene fatta in Europa di questo tipo, perché si tratta di 50 libri inesistenti, inventati appunto da scrittori nei propri libri, quindi libri che stanno dentro altri libri, ma la cosa particolare, sono soltanto 50 e sono presi da quel volume di cui parlavamo all'inizio, cioè Mirabiblia, edito da Zanichelli nel 2003, e la cosa particolare è che i libri sono dei veri libri, non sembri un gioco di parole, cioè sono veramente dei libri tridimensionali, cioè hanno una loro copertina, le loro pagine, hanno una quarta di copertina, ci sono delle schede, eccetera, eccetera. E sono soltanto 50 libri presi appunto da Mirabiblia. Dico che è la prima mostra che viene fatta in Europa, perché in realtà una prima mostra di questo tipo con libri inventati tridimensionali è stata fatta da un bibliofilo bravissimo americano, che ha fatto anche un bellissimo catalogo che si chiama Byers, e che ha scritto un libro, ha fatto un catalogo di appunto anche lui di libri immaginari però tridimensionali, come se fossero veri, con tanto di copertina e di quarta e tutto il resto.
17: Trent'anni di Mercalibro, lo storico mercatino del libro usato di Bellinzona, appunto è nato 30 anni fa da un'idea di Freddy Conrad con l'associazione Onde Media. Si tiene ogni primo mercoledì del mese in Piazza Buffi a Bellinzona, e ogni bellinzonese lo sa, ma il Mercalibro è ormai un punto di riferimento non solo per i bellinzonesi. Libri usati, di seconda mano, fumetti, dischi, cartoline e articoli di carta stampata. Con l'ideatore del Mercalibro, Freddy Conrad, tracciamo un bilancio di questi 30 anni.
18: Beh, intanto grazie per l'ospitalità, con piacere ci mettiamo a disposizione per raccontare qualche aneddoto magari, perché 30 anni in effetti mi spaventano, non ci credevo, non avrei mai immaginato di arrivare a tanto. Comunque posso confermare che non abbiamo mai mollato, abbiamo tenuto duro per tutti questi anni, malgrado qualche avversità, poi magari ci entriamo più da vicino, qualche avversità che voleva farci cadere, insomma annullare la manifestazione a causa, per varie cause. Comunque dopo 30 anni, ecco, io sono qui non tanto come organizzatore della giornata dei festeggiamenti, a cui sicuramente collaboro, ma sono qui a titolo di Onde Media per le celebrazioni, in compagnia degli amici della cooperativa Area, che ha accettato di assumere la conduzione a partire da questi mesi, prendendo il testimone da Edizioni Flamingo, che ha gestito il Mercalibro per 3 anni, successivamente all'associazione Meteora, che ha gestito il mercato dal 2019. Noi come organizzatori abbiamo ceduto buona parte delle nostre attività, in particolare il Mercalibro, che è un po' l'ammiraglia delle nostre attività.
17: Ecco, un punto di riferimento per i bellinzonesi, ma prima ne parlavamo io e lei, non solo.
18: No, devo dire che negli anni abbiamo avuto diverse centinaia di espositori, ne tracciavamo qualche giorno fa con la collega Giulia Mozzini della cooperativa Area, tracciavamo un bilancio degli espositori, veramente abbiamo avuto addirittura espositori provenienti da Milano, a tutt'oggi abbiamo un espositore che arriva dal Varesotto ed è specializzato in fumetti, e addirittura lui si deve l'introduzione al mondo del fumetto, la formazione anche di decine e decine di collezionisti che, grazie ai suoi consigli e il suo apporto, hanno potuto abbracciare una nuova passione. Abbiamo espositori che arrivano, diciamo, da tutto il Ticino, ma anche dai vicini regioni italiani. Quindi un evento che si è ritagliato uno spazio rilevante nel mondo del libro usato alle nostre latitudini.
17: Un evento che dunque ha resistito per 30 anni e so che ci saranno dei festeggiamenti la prossima settimana.
18: Il programma dei festeggiamenti prevede dunque la data è mercoledì 2 settembre. Tradizionalmente il Mercalibro ha luogo ogni primo mercoledì feriale del mese. Quindi il 2 settembre avremo l'inizio tradizionale alle 10, poi avrà luogo un aperitivo in musica con i Tripperdue, alle 12 un pranzo offerto a tutti i partecipanti, espositori, colleghi, amici del mercato, amici del libro che ci vorranno raggiungere. Nel corso del pomeriggio poi avremo delle presentazioni e delle animazioni.
17: E tutto ciò in Piazza Buffi a Bellinzona.
18: Sempre in Piazza Buffi a Bellinzona, che è la nostra sede storica. Potrei aggiungere che proprio per dare un tocco di novità a questa edizione, Onde Media ha sviluppato un nuovo servizio che si intitola Onde Bimbi, un nome evocativo che lascia già capire che Onde Media si sta prodigando, si sta avvicinando sempre più al mondo infantile, con proposte non solo librarie ma anche ludiche e atelier di avvicinamento all'arte e alla creatività. Quindi nei prossimi mesi sicuramente noi saremo presenti come associazione, saremo presenti durante le prossime edizioni del Mercalibro, ma puntando in particolare l'attenzione su questo nuovo servizio. Ecco, ricordo che Onde Media è attiva da 14 anni su Piazza Simen, che è adiacente alla Piazza del Sole, all'autosilo di Piazza del Sole, con un container marittimo di libri usati, in alternativa a quanto si fa mensilmente in Piazza Buffi per un solo giorno. Ecco, là siamo presenti da marzo a novembre con un gruppo di volontari e alcune persone che sono state inserite in programmi occupazionali grazie alla collaborazione con l'ufficio della socialità. Quindi diamo la possibilità a queste persone di rimanere collegate con il mondo della lettura e di avere anche un aspetto sociale, di incontri con i passanti. E da un altro lato siamo a disposizione della cittadinanza per letture a basso costo, ma sicuramente sempre attrattive e interessanti, frutto di una selezione costante che gestiamo.
17: Siamo arrivati all'appuntamento il prossimo fine settimana, il 5 e il 6 settembre. Si terrà Triathlon Locarno, un triathlon per tutte e per tutti. Anche quest'anno UNICEF Svizzera e Liechtenstein è partner ufficiale dell'evento e sarà presente con uno stand. Al momento dell'iscrizione online i partecipanti hanno la possibilità di fare una donazione in aggiunta alla quota di iscrizione. Ciò che conta è che i fondi raccolti andranno a beneficio dei bambini colpiti dai conflitti. È proprio questa la solidarietà di cui hanno bisogno questi bambini che subiscono violenze, che sono stati costretti a fuggire dal proprio paese o che soffrono per le conseguenze della guerra. Con noi il portavoce di UNICEF Svizzera e Ticino, Alberto Chollet.
19: Il triathlon è una manifestazione di grande successo, prima edizione nel 1984, dunque si va molto indietro nel tempo, e dal 2022 UNICEF è partner ufficiale, con un obiettivo di dare un segnale e contribuire affinché i bambini che vivono nelle zone di guerra ricevano protezione, sostegno e soprattutto abbiano la possibilità di aprirsi a nuove prospettive che oggi evidentemente sono loro precluse, perché come sapete siamo in un periodo che non ha mai conosciuto così tante guerre dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E i bambini, che non sono loro che hanno iniziato le guerre, sono le prime vittime, sono le vittime maggiori. Ecco, questo obiettivo di contribuire chiede effettivamente il sostegno, il contributo di chi partecipa al triathlon, oppure partecipando, frequentando anche per informazione o contatto lo stand che è situato alla sede principale del triathlon a Locarno, nella zona del Lido. È c'è anche un kit triathlon aperto a bambine e bambini a partire dai 3 anni, che è stato promosso dalla campionessa olimpionica Nicola Spiri, che era oro a Londra nel 2012, argento a Rio nel 2016, e che ha scelto Locarno proprio per creare una serie svizzera dedicata agli atleti e agli atleti più giovani. Ecco, questo grosso modo è il nostro obiettivo e perché lo facciamo. Dunque, durante l'iscrizione online tutte le persone possono effettuare questa donazione volontaria a favore di UNICEF. Noi abbiamo un obiettivo specifico, appunto quello, l'aiuto e sostegno ai bambini nelle zone delle aree di conflitto. I bambini implicati in questo problema sono milioni. Non esagero, si calcolano 473 milioni che vivono in aree di guerra, dunque 1 su 6 su scala globale, sono tanti, sono raddoppiati dal 1990 a oggi.
17: E dunque è un triathlon che unisce resistenza, spirito di squadra e solidarietà.
19: Sì, un triathlon scatena, come sappiamo, scatena energie, dunque perseveranza, disciplina, capacità di non arrendersi. Dunque ci sembra che queste caratteristiche siano proprio quelle che devono animare anche l'azione umanitaria. Dunque è giusto esserci. Ma poi c'è un'altra cosa, un weekend come questo, per noi, per tutti quelli che partecipano qui in Svizzera, in Europa, è considerato sicuro, praticabile, eh? E lo diamo quasi per scontato. E invece dobbiamo pensare che per tanti bambini no, scontato non è per nulla, per questo che è importante difendere i diritti. E abbiamo la possibilità di farlo il 5 e 6 settembre a Locarno con il Triathlon Locarno.
17: E siamo arrivati al termine di questa puntata. Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, ultima serata del nostro festival d'estate, quella di oggi e a rigor di logica ultima puntata del grande ciclo di celebrazioni per gli anniversari operistici del 2026. Moltissimi i compositori che abbiamo avuto modo di festeggiare fin qui, da Lortzing a Cimarosa, da Henze a Cavalli, un ventaglio amplissimo di stili e titoli che ci ha portato a spasso attraverso i 4 secoli della storia dell'opera, fra capolavori assoluti e opere minori. E proprio ad un'opera minore dedicheremo la nostra ultima serata dell'estate, un grand opéra francese firmato da un illustrissimo autore italiano. E stiamo parlando di Jérusalem, opera in 4 atti di Giuseppe Verdi su libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaes. Prima rappresentazione, Parigi, Opéra, 26 novembre 1847. Archiviata con un buon successo nel luglio del 1847 l'esperienza londinese dei Masnadieri, Verdi accetta un contratto per un'opera da rappresentarsi nell'autunno dello stesso anno all'Opéra di Parigi, dove, oltre i signori dell'Opéra, aspettava Verdi la trepida e 32enne Giuseppina Strepponi, e dove i bassi pettegolezzi di Busseto, le sparse chiacchiere di Milano, i pregiudizi e le ipocrisie di tanto Ottocento italiano intorno alla giovane coppia tacevano quasi del tutto. Proprio allora Frédéric Chopin si separava tumultuosamente da George Sand e Franz Liszt, libero dal rapporto con la contessa Marie Daguet, conosceva e accostava audacemente la principessa russa Caroline de Sahin-Wittgenstein. A Parigi, insomma, Verdi si trovò bene, nonostante qualche iniziale rimbrotto lanciato dapprima contro gli orchestrali, i coristi e i cantanti del teatro, tanto che dopo l'allestimento dell'opera vi si fermò ancora per fare un po' il signore, l'espressione è sua. Quanto all'opera, non poteva certamente essere nuova, perché già ai tempi dell'accordo con Léon Pillet, il sovrintendente, avviato grazie al tramite di Léon Escudier, il maestro aveva precisato di non aver tempo per un lavoro interamente nuovo, anche se poi quella Gerusalemme che proveniva dai Lombardi alla prima crociata era quasi irriconoscibile nel rifacimento di Roger Royer e Gustave Vaes e consentiva all'autore di cominciare a pensare a una versione addirittura italiana ritradotta. Da ricordi ottenne poi un provvedimento di efficiente modernità, una multa di 1000 franchi per il teatro che mettesse in scena l'opera con qualche taglio che non fosse il solito balletto imposto dagli usi francesi. La prima rappresentazione fu un successo, come detto, il 26 novembre del 1847, e sollecitò subito un altro contratto che però non ebbe seguito. Fra l'altro, la parte di Oronte, creata alla Scala per i Lombardi dallo squisito tenore Antonio Poggi, all'Opéra fu assunta, tanto era cambiata, dal veemente Gilbert-Louis Dupré, il tenore cui si assegnava l'invenzione del cosiddetto do di petto. A Parigi venne anche Antonio Barezzi, che finalmente ebbe modo di conoscere la Strepponi. La signora Peppina conquistò anche lui l'ottimo suocero del vedovo Giuseppe Verdi. Come Gerusalemme, l'opera comparve alla Scala di Milano il 26 dicembre del 1850 nella traduzione di Calisto Bassi, ma non eclissò la memoria dei Lombardi alla prima crociata. Noi pertanto questa sera vi proporremo l'edizione francese, con Fabio Luisi alla testa dell'Orchestre de la Suisse Romande e il coro del Grand Théâtre di Ginevra. Nel cast troviamo Marcello Giordani, tenore, come Gastone, visconte di Béarn. Philippe Ruillon, baritono, è il conte di Tolosa, padre di Hélène. Roberto Scandiuzzi, basso da voce a Ruggero, fratello del conte. Simon Edwards, tenore, interpreta Raymond, scudiero di Gastone. Marina Mesheriakova, soprano, da voce a Hélène, la figlia del conte. Slobodan Stankovic, basso, è l'emiro di Ramla, sovrano musulmano. Hélène Lecor, mezzo soprano, interpreta Isor, confidente di Hélène. Daniel Borowski, basso, è Ademaro di Monteuil. Wolfgang Bartha, basso, si disimpegna nel ruolo di un soldato. Daniel Borowski, basso, è un araldo. E chiude l'elenco Jovo Reglin, tenore, come un ufficiale dell'emiro.
Arriviamo così alla trama dell'atto primo. Siamo a Tolosa nel 1905. Nella galleria del palazzo del conte che porta alla cappella, di notte, mentre la fedele Isaura li sorveglia, Gaston ed Hélène si congedano furtivamente e trepidano per un avvenimento che l'indomani metterà d'accordo le due famiglie, divise dalla morte del padre di lui causata dal padre di lei, e consentirà alla loro unione. Uscito Gaston, le due donne pregano la Vergine Maria e rientrano negli appartamenti mentre comincia a sorgere il sole. Signori e dame fanno il loro ingresso, salutano il giorno di pace e accennano all'imminente crociata. Dagli appartamenti ecco il conte di Tolosa, la figlia Hélène, il fratello Roger e Isaura, e dall'esterno Gaston con lo scudiero Raymond e diversi cavalieri. Il conte, in procinto di partire per la crociata, stringe la pace con Gaston e gli concede la mano della figlia, al che tutti esultano, ma Roger avvampa di gelosia ed esce inosservato a cercare un mezzo di vendetta. Ademar de Monteuil, legato pontificio, viene a eleggere il conte capo dei crociati francesi in nome del Papa, e a Gaston, che intende partire anche egli, il conte fa indossare il suo mantello bianco. Tutti inneggiano alla giusta guerra ed entrano nella cappella, donde si sente un coro religioso. Intanto Roger ritorna e, solo, si dichiara disperatamente innamorato della nipote e pronto a eliminare il rivale. Poi, a un soldato che entra, fa vedere le due figure che pregano nella cappella, il fratello coperto dal mantello e, da uccidere, il rivale che gli sta a fianco. Il soldato penetra nella cappella e nella galleria sopraggiungono altri soldati che brindano volgarmente alla partenza per uscire quando si ode il canto religioso. Ma Roger invoca il demonio e poco dopo vede il soldato uscire precipitosamente dalla cappella e fuggire, inseguito dallo scudiero di Gaston che lo accusa come traditore. Dalla cappella esce Gaston che chiama aiuto e Roger rimane attonito. È stato colpito il conte, che viene fatto subito trasportare negli appartamenti mentre i soldati tornano con l'assassino. A lui, piano, Roger comunica l'equivoco e chiede di salvarlo con un patto di salvezza comune. E il sicario, interrogato come mandante del delitto, accusa Gaston. Tranne Hélène, tutti inveiscono terribilmente contro il giovane, che il legato consiglia tuttavia di lasciar libero perché sia oggetto di anatema universale. Ma Roger sente che la maledizione sta calando sulla sua testa e inorridisce segretamente nel massimo furore degli altri.

Con una maledizione si conclude il primo atto di Gerusalemme, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaes, prima rappresentazione Parigi, opera 26 novembre 1847. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Fabio Luisi, alla testa dell'orchestra della Suisse Romande e del coro del Gran Teatro di Ginevra. Ed arriviamo alla trama dell'atto secondo. Siamo in Palestina, non lontano da Gerusalemme, sopra una montagna da cui si vede la città araba di Ramla. Davanti a una caverna, in abito da eremita, Roger prega angosciato presso una croce e implora grazia a Dio per il delitto perpetrato 4 anni prima. Trascinandosi a fatica, giunge Raymond, che chiede e ottiene da bere dicendo che altri assetati stanno sulla montagna, ed entra nella caverna mentre Roger parte al soccorso di questi. Con Isaura viene poi Hélène, che si è allontanata dall'esercito crociato per consultare il pio eremita, e vedendo uscire Raymond lo interroga sulla sorte di Gaston, apprendendo che l'amato, valorosamente combattendo, è stato catturato e ora è prigioniero in Ramla. La fanciulla esulta e i tre s'avviano verso la città. Ma ecco i pellegrini afflitti dalla sete, che cantano, pregano, anelano alla florida Francia e disperano fino a che non sentono una marcia guerriera. Sono i crociati che entrano e sfilano introducendo il conte di Tolosa e il legato pontificio, davanti ai quali i pellegrini si prostrano. Avanza Roger, che stupisce alla vista del conte, il fratello che credeva ucciso, e dopo parole di contrizione si unisce a tutti gli altri in un canto di speranza e di vittoria. Nella reggia di Ramla, Gaston rimpiange di non poter più combattere e ha parole d'amore per la lontana amata. Compare l'emiro, che lo invita a non cercare la fuga, e poi da un ufficiale fa introdurre una donna cristiana sorpresa in vesti arabe. Questa è Hélène, che Gaston riconosce subito, e l'emiro lascia sola col prigioniero pensando che i due possano tradirsi. I due si fanno invece grande festa, si confermano l'amore di sempre, s'abbracciano, ma sentendo gridare allarmi capiscono che stanno arrivando i crociati, per cui si apprestano alla fuga, ma ne sono impediti dai soldati arabi.

Così si conclude il secondo atto di Gerusalemme, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaes. Prima rappresentazione, Parigi, Teatro dell'Opéra, 26 novembre 1847. L'edizione che noi stiamo ascoltando per intero è quella diretta da Fabio Luisi, alla testa dell'orchestra della Suisse Romande, con il coro del Grand Théâtre di Ginevra. Veniamo quindi alla trama dell'atto terzo, il più breve dei quattro. Siamo nei giardini dell'harem. Le donne descrivono la mestizia di Hélène, che è prigioniera a sua volta. Dopo le danze entra l'emiro, che comanda all'ufficiale di uccidere la fanciulla nel caso che i crociati vincano. Hélène è sola, chiede pietà al signore, spera soltanto nella morte e poi sente le donne e i soldati gridare. I crociati hanno vinto e Gaston entra per riunirsi a Hélène. Subito dopo i vincitori irrompono nell'harem e uno dei primi è il conte di Tolosa, che vede Gaston e lo fa arrestare. Hélène sorge irata condannando l'azione del padre e predicendo rovine, ma viene trascinata via dal padre offeso. Nella piazza pubblica di Ramla si celebra quindi il disonore di Gaston. Stando sopra un palco coperto di nero, il giovane si discolpa, ma il legato gli comunica per l'indomani la pena capitale e procede con la degradazione. Il disgraziato prega quindi i diletti i compagni d'arme e secondo l'usanza un carnefice spezza l'elmo, lo scudo e la spada del traditore, mentre i penitenti recitano passi salmodici. Gaston scende dal palco e inveisce contro la crudeltà dei suoi persecutori. Il coro in parte accusa e in parte chiede pietà.

Con la condanna di Gaston si conclude il terzo atto di Gerusalemme, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaes. L'edizione che noi stiamo ascoltando è quella diretta da Fabio Luisi alla testa dell'orchestra della Suisse Romande e del Chœur du Grand Théâtre de Genève. Arriviamo quindi al quarto ed ultimo atto. Siamo nella valle di Josafat, al limite del campo crociato, presso una grande tenda. Roger si appresta a combattere e si augura la morte, mentre all'interno si sente levare il nome di Gerusalemme. Passa la processione dei crociati, delle donne, fra le quali Hélène, dei pellegrini che cantano al Dio vivente. Il legato si ferma con Roger, che esorta a confessare e assolvere il colpevole custodito nella tenda. Poi parte. Hélène invece si è fermata per aspettare che Gaston esca, scortato dalle guardie, e gli corre incontro mentre Roger li riconosce atterrito. La fanciulla si rivolge a Dio, chiedendogli conto delle troppe sventure, ma Roger la interrompe. Poi benedice Gaston, promettendogli il riscatto dal disonore, e infine lo libera, porgendogli una spada. Nella tenda del conte di Tolosa, Isaura annuncia a Hélène la vittoria, e poi entrano i crociati, il conte stesso, il legato, un ignoto guerriero che per primo ha levato lo stendardo crociato in Gerusalemme. Il conte gli chiede il nome, lui risponde alzando la visiera, svelandosi e spronando a compiere la vendetta. Ma entra Roger, mortalmente ferito e sostenuto da qualche cavaliere che si fa riconoscere colpevole dell'antico delitto, chiedendo la salvezza per Gaston e il perdono per sé. Il conte acconsente. A Roger si apre il fondo della tenda perché morendo possa vedere la città conquistata e tutti cantano una lode al Dio della vittoria.

Così si conclude il quarto ed ultimo atto di Jérusalem, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaes. Prima rappresentazione, Teatro dell'Opera di Parigi, 26 novembre 1847. Vi ricordo che l'edizione che noi abbiamo ascoltato per intero era quella diretta da Fabio Luisi alla testa dell'orchestra della Suisse Romande con il coro del Gran Teatro di Ginevra. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Marcello Giordani, tenore come Gastone, Philippe Rouillon, baritono nel ruolo del conte di Tolosa, Roberto Scandiuzzi, basso, dava voce a Ruggero, Simon Edwards, tenore, interpretava Raymond, Marina Mesceriakova, soprano, era Hélène, Slobodan Stankovic, basso, interpretava Leniro di Ramla, Hélène de Cora, mezzo soprano.

0: Buongiorno, buongiorno a voi che siete già all'ascolto di Rete 2. È sempre un piacere accogliervi al nostro Studio 2 per l'appuntamento mensile con la musica dal vivo. Ogni primo martedì di ogni mese il nostro live Musica Viva, come sempre prodotto dalla nostra Alissa Nembrini. Dunque, è stato un piacere accogliervi con questo brano spumeggiante, meraviglioso, che ci serve per introdurre i nostri ospiti, salutarli naturalmente. Abbiamo con noi Corrado Gioffredi, che non ha bisogno di grande presentazione perché lo conosciamo benissimo di casa, Rete 2. Buongiorno Corrado.
1: Buongiorno Barbara e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, Corrado Gioffredi, naturalmente primo clarinetto solista dell'Orchestra della Svizzera Italiana, ma un grande solista in generale, anche molto versatile nei generi, e questo programma ce lo dimostrerà. Abbiamo con noi anche un pianista con Corrado ed è Federico Nicoletta. Benvenuto Federico.
2: Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: È un piacere averti qui con noi per questo bel programma, ma c'è un terzo ospite che aleggia e già aleggiava con questa musica, e cioè un grande clarinettista ma anche compositore, che è l'autore di questa passeggiata per Brooklyn che ci ha aperto la strada, la via di questo live, arrangiatore, direttore, grande clarinettista, e parliamo di Hengel Gualdi, che è stato davvero un po' un pioniere al clarinetto del jazz all'italiana, delle band di jazz band all'americana. Corrado, vorrei subito partire da te perché tu l'hai conosciuto personalmente, una persona a cui sei stato molto legato e lo sei tuttora, perché a lui hai dedicato delle produzioni discografiche. Insomma, porti avanti un po' l'eredità spirituale di questo musicista.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente perché io sono di Parma, lui era di San Martino in Ria, in provincia di Reggio Emilia. È una terra di musicisti incredibile questa Emilia, che ci ha regalato veramente dei personaggi incredibili. Se pensiamo che lui è nato nel 1924, infatti quest'anno è il centenario della nascita, e lui aveva questo mito dell'America senza mai essere stato in America. E questa è una cosa incredibile. Solo Pavarotti, il grande Luciano Pavarotti, nel 1988, credo, 89,
0: 89,
1: non vorrei sbagliarmi,
0: sì,
1: è riuscito a fargli prendere l'aereo per andare in America. E fu una tournée trionfale. Mentre addirittura Louis Armstrong, ricordiamo che quando Louis Armstrong venne a Sanremo, era il 1968, suonò con la band di Hengel Gualdi, e come l'ha sentito se lo voleva portare con sé, ma lui gli ha detto no, io ho troppo paura dell'aereo, non posso venire. Ma sì, lui è stato un grandissimo in tutti i sensi, un grandissimo clarinettista, che io ho cominciato a suonare il clarinetto perché avevo i suoi dischi e mi sono innamorato subito di questo suono che lui riusciva a tirar fuori, di questo modo di fraseggiare. Lui quando improvvisava creava un'altra melodia, era una cosa incredibile. Ha lasciato in molti clarinettisti italiani un'impronta notevole. Non ci sono solo, io hai detto, eredi spirituali, ci sono tanti musicisti che suonano i suoi pezzi, che continuano. Ricordo Nicola Giammarinaro, Marco Vezzani, e poi ci sono Vincenzo Correnti, tanti, Vincenzo Serra, ci sono tanti clarinettisti che portano avanti questo modo di suonare e di intendere il clarinetto, sempre con questo bel modo e bella espressione della voce, perché una volta si chiamava la voce dello strumento, non si diceva il suono,
0: certo,
1: del clarinetto, dicevano che bella voce che hai, anche con lo strumento si diceva così. Diciamo che io sono stato il primo che l'ho portato un po' al di fuori dei confini nazionali, perché nel 2011 a Los Angeles ho fatto questo brano che era il suo cavallo di battaglia in assoluto, questo blues dall'americano a Parigi di Gershwin,
0: sì,
1: che più tardi sentirete, e l'ho fatto a Los Angeles davanti a una platea incredibile di clarinettisti, a questi Clarinet Fest, queste riunioni annuali dove ci sono musicisti da tutto il mondo che è sempre alla ricerca di nuovi brani, nuovi repertori, e io ho suonato questo brano e da allora tutti hanno cominciato in tutto il mondo. È un pezzo veramente suonato da tutti perché è di una bellezza estrema. Anzi, voglio anche dire una cosa, che l'editore di questo brano nella versione per clarinetto e pianoforte è Silvio Maggioni. Credo che abbia venduto più di 1000 copie del brano, ma ci sono milioni e milioni di PDF illegali in giro, ve lo volevo dire così, sta tranquillo, io comunque ho le parti originali.
0: Giusto? Poi continueremo sicuramente il discorso perché abbiamo molti argomenti di cui parlare di questo personaggio davvero così curioso, molto interessante appunto in questo panorama che parte dall'Emilia Romagna, che è davvero ricca di musica, di tradizioni, per poi davvero arrivare a varcare i confini anche dell'Italia. Federico Nicoletta, tu ovviamente in questo caso oggi qui riunisci un'intera big band, per così dire, lo faremo anche con degli arrangiamenti che sono già scritti. Vorrei però prima capire come vi siete incontrati con Corrado, come è nata questa idea di affrontare questo repertorio, perché tu sei sostanzialmente un pianista, tra virgolette, classico, diciamo, come esperienza.
2: Sì. Noi ci siamo incontrati tramite mio fratello, che sì, è stato suo allievo. Diciamo, già dal nostro primo incontro e dal nostro primo concerto insieme ho capito che non ci sarebbero state barriere di generi, perché appunto accanto a brani del repertorio clarinettistico classico come le sonate di Brahms, Schumann, Poulenc, eccetera eccetera, c'è sempre stato spazio per brani come questi Gualdi o altri appena veramente composti, quindi c'è sempre stato uno scambio molto aperto da questo punto di vista, e per me chiaramente molto affascinante, anche perché tocca generi che io di solito non frequento tantissimo, con cui non ho una consuetudine, un'assiduità ora.
0: Certo, Corrado, vorrei appunto lasciare spazio ora alla musica, perché interpreterete due brani di Engel Gualdi, che sono Una ninna nanna, che credo sia un brano a cui tu sei molto legato.
1: Sì, allora lui scrisse questa Ninna Nanna e anche il brano seguente, che è Harmony, per la sua tournée americana, come ho detto prima, con Pavarotti. Annualmente a San Martino in Rio, questo paese della Bassa Reggiana, si teneva questa cena a casa del nostro amico Danilo Righi, e io un anno ho avuto l'emozione e il privilegio di suonarla per lui, quindi me la porto nel cuore. Ci tengo a farvela sentire perché è un brano con una melodia meravigliosa.
0: Certo, quindi ascolteremo questa Ninna Nanna e un altro brano, sempre di Engel Gualdi, dal titolo Harmony.

0: Corrado Giuffredi, Federico Nicoletta, grazie di questi due meravigliosi pezzi di Engelgualdi, come dicevamo, Ninna Nanna e Harmony, le sue due composizioni che abbiamo ascoltato in questa versione per clarinetto e pianoforte. Non abbiamo detto che stiamo festeggiando i 100 anni dalla sua nascita, è nato nel 1924, il 4 luglio per la precisione, un compositore che ha lasciato delle tracce evidenti. Corrado, prima tu dicevi, no, la melodia meravigliosa, la voce, l'Emilia Romagna ha un po' questa caratteristica nel suo repertorio anche popolare, no? Questa cantabilità, ma non solo popolare, cioè parliamo della terra di Verdi, della musica vocale
1: Diciamo
0: per eccellenza.
1: che sono nato nella zona giusta.
0: Assolutamente sì. Zona giusta anche per il clarinetto, no? Visto che Engelgualdi fu anche uno straordinario interprete allo strumento
1: Sì,
0: musicale, quali
1: certo.
0: erano le sue caratteristiche principali?
1: Allora, lui mi raccontava, lui ha fatto gli studi di conservatorio all'inizio. Diceva che andava a lezione, diciamo uno dei metodi più famosi che si fanno quando studi sono questi capricci di Cavallini, Ernesto Cavallini, che era all'epoca il primo clarinetto alla Scala, all'epoca di Verdi. E si facevano questi capricci e lui diceva all'insegnante, lo eseguiva una volta così come era scritto, adesso posso farlo a mio modo e lo svisava tutto. E l'insegnante, sì, non posso dire la parola per radio, ma si arrabbiava moltissimo, ecco, diciamo così. E lui aveva già questa predisposizione per la svisata. Una volta si usava questo termine, la svisata. La svisata è un modo di variare la melodia. Poi naturalmente lui faceva molto di più che svisare, però si partiva da ragazzi con queste cose e lui è stato veramente il numero uno al mondo.
0: La svisata è un termine fantastico,
1: Sì, ah, ti
0: trovo. Ha
1: piace?
0: qualcosa di onomatopeico che ci fa
1: In
0: capire
1: dialetto si
0: esattamente.
1: diceva, dai, fa una svisada, per dire, dai, facci una svisata.
0: Ecco, tu hai introdotto però un elemento molto importante perché, come dicevi, Engelgualdi ha una storia alle spalle molto particolare. Si avvicina naturalmente anche al liscio in Romagna perché rimane senza padre molto giovane durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi deve mantenere un po' la sua famiglia, tanti fratelli, la madre, e quindi comincia a lavorare con le orchestre di liscio, insomma, per portare a casa comunque il denaro necessario. E poi fa qualcosa però di straordinario, cioè trasforma tutta quell'esperienza, quel patrimonio musicale attraverso questo amore per il jazz, per le jazz band di quegli anni, quindi una tradizione che porta in una terra tutto sommato provinciale dal punto di vista musicale.
1: Sì, lui diciamo che era un musicista jazz, proprio nel vero senso della parola, ma è stato veramente uno dei primissimi, è stato un artista crossover che si è sempre adeguato alle mode del momento. Lui aveva la sua orchestra. Lui quando suonava negli anni 70 era di moda questo ballo liscio, lui doveva mantenerla l'orchestra. Prima facevano solo standard internazionali e la gente ballava su questa. Poi è arrivata questa moda e lui ha dovuto adeguarsi alla moda del tempo. Quindi lui diciamo che è stato da questo punto di vista avanti a tutti, è stato un crossover, ha fatto di tutto. Poi ricordiamo le sue partecipazioni televisive, a trasmissioni come Buona Domenica, lui era l'orchestra residente di Maurizio Costanzo, all'epoca era fatta da Maurizio Costanzo, perciò doveva suonare, accompagnare gli artisti che arrivavano per cantare le canzoni e lui era sempre pronto a fare quello che c'era bisogno, capito? Aveva talmente tanta musicalità che tutto quello che faceva trasformava in una cosa bella. Questo è stato un pregio incredibile. E io nel mio piccolo continuo questa cosa di fare i suoi pezzi, i suoi brani, prima di tutto perché me li ha dati lui personalmente. Mi disse: Corrado, ti do i miei pezzi, io a casa dei suoi manoscritti, ti do i miei pezzi perché so che prima o poi me li farai nei tuoi concerti classici dove vai in giro

0: E quindi volevo capire qual era la tua storia di Emiliano, diciamo, adottato, capire come ti sei trovato e che cosa hai trovato nella musica di Gualdi e nel repertorio che è veramente proprio di una regione così particolare, così connotata dal punto di vista culturale.
1: Sì, chiaramente io di Parma, nello specifico, avevo l'immagine che mi veniva dagli studi, appunto, delle opere di Verdi, oppure dal sapere che è il luogo di nascita di Toscanini. Però in realtà, appunto, incontrare quest'altra musica ha aggiunto un colore in più. In realtà, se io penso a quella che era la mia idea dell'Emilia Romagna, veniva dai film di Fellini, devo dire la verità. Quindi per me era la nebbia di Amarcord. Invece ho trovato, ma questo già lo immaginavo, un ambiente musicalmente ricchissimo, ovviamente. Innanzitutto dell'opera, che è ancora molto sentita,
0: Certo.
1: ovviamente, e quindi dalla frequentazione del Teatro Regio e delle altre stagioni concertistiche della città, la società dei concerti, la Toscanini, eccetera. Quindi io vengo da un paese della provincia di Salerno che si chiama Aquare, un paese molto piccolo di 1500 abitanti. Quindi, e poi ero stato in altre grandi città, tra le quali Milano, prima di poi approdare in maniera piuttosto, diciamo, definitiva per ora a Parma. E però, appunto, poter vivere culturalmente una città con così tanti stimoli per me è stato ed è un privilegio, una gioia.
0: Certo.
2: E poi ha preso anche molto l'accento, no, di Parma. Cosa dice? Cosa dice? Io
0: Indubbiamente,
2: mi ritrovo da
0: indubbiamente.
2: matti nell'accento parmigiano.
1: Soprattutto la R.
0: Corrado Giuffredi, la vita di Engelgualdi è
2: Sì.
0: tempestata da microeventi che hanno un po' dell'incredibile, dal fatto di suonare alla presenza di Hemingway, che ne apprezza le doti musicali, fino ad arrivare a Milano, per esempio, dove suona con Rex Stewart, che era il trombettista
2: Trombettista,
0: di
2: sì.
0: Duke Ellington. Anche lì, insomma, grande successo, tutti che vorrebbero portarlo in America. Viene
2: Sì,
0: invitato
2: certo.
0: al Festival Jazz di Parigi, dove suonavano i più grandi nomi del jazz, e lui invece si rifugia ancora nel suo quintetto. C'è qualcosa sicuramente che racconta del suo, magari del suo timore di volare, ma forse anche del suo timore di uscire da una cultura che tutto sommato era per lui una culla, insomma, quella della sua Emilia Romagna, dell'Italia, che ormai lo apprezzava già, per andare in un mondo molto grande, che era quello del jazz internazionale.
2: Sì, come detto prima, lui aveva questa orchestra da mantenere, capito? Lui con i suoi musicisti si è sempre comportato in maniera da non fare mancare niente per quanto è possibile, fino a che è arrivato il punto che ha dovuto smettere, però con l'orchestra, continuava da solo. Questo un po' lo legava e poi secondo me anche il suo carattere è abbastanza così, lui sapeva di essere un grande,
0: Certo.
2: capito? Lui lo sapeva, però non si voleva mettere in mostra. Per quello che l'ho conosciuto io,
0: E questa forse è la caratteristica dei grandi veri, quelli che tutto sommato cercano le cose importanti e non una facciata magari di successo che potrebbe venire anche molto facile. Vorrei presentare adesso i prossimi due ascolti, perché sono il primo brano ha per titolo Solitudine e qui c'è un bel collegamento anche col nostro territorio.
2: Sì, infatti io sono a Lugano del 2003, primo clarinetto dell'orchestra della Svizzera italiana, e quando Engel venne a sapere che avevo vinto questo concorso, fa: "Guarda, Corrado, sono stato anch'io tante volte a Lugano a registrare con il maestro Robbiani. Venivo il lunedì, registravamo la sera e poi il martedì riascoltavamo tutto e poi venivo a casa." E fa: "E abbiamo fatto anche un pezzo con un tema classico, prova a vedere se lo ritrovi." Allora sono andato su all'archivio e abbiamo tirato fuori questo brano che si chiama Solitudine, che qua nei nostri archivi c'è nell'interpretazione proprio di Engelgualdi col maestro Robbiani, che era il maestro della Radiosa, questa orchestra di musica leggera, jazz, faceva un po' di tutto, tempi in cui in radio la musica veniva proprio prodotta, non solo duplicata.
0: Certo.
2: E quella è la grossa differenza con i tempi attuali, no? Cosa dici?
0: Sì, sono d'accordo.
2: E invece l'altro brano è questo Bolero, mi ha incuriosito molto il titolo. Non sapevo che Gualdi avesse scritto un Bolero, ha queste atmosfere arabeggianti e mi è piaciuto subito. Naturalmente ho fatto fare diciamo, il mio compositore.

0: che mi accontenti in tutto, molto di più che preferito, che è Michele Mangani. Ho fatto fare una versione per clarinetto e pianoforte, anche perché se non esistessero queste versioni col pianoforte nessuno potrebbe eseguire con un'orchestra, con una big band. Ha scritto una parte anche qua per pianoforte abbastanza impegnativa, sentirete.
1: Certo.
0: Buon ascolto.
1: E allora ascoltiamo questi due brani, poi chiederemo a Federico Nicoletta di raccontarci qualcosa di più appunto della parte pianistica di questi arrangiamenti molto interessanti. Dunque, di Mario Robbiani con Hengel Gualdi, ascoltiamo Solitudine, e poi il Bolero di Hengel Gualdi.

0: E questi erano Solitudine e Bolero di Engel Gualdi, nel primo caso in collaborazione con Mario Robbiani dell'orchestra La Radiosa. Federico Nicoletta, parlavamo prima della trascrizione, quindi voi eseguite questi arrangiamenti dei brani che in realtà sono stati pensati da Gualdi per una jazz band, per una formazione molto più ampia. Che cosa trovi di interessante in queste trascrizioni? In questo caso sono trascrizioni scritte, come dicevamo prima, da Michele Mangani. E quali sono gli aspetti che secondo te vengono messi in rilievo maggiormente da una scrittura cameristica in questo caso?
1: In effetti, in questo caso lo stimolo ulteriore viene proprio dal rendere quell'ambiente sonoro senza chiaramente avere a disposizione tutti quegli strumenti. Quindi qualcosa che con un ensemble in cui c'è anche il pianoforte si suonerebbe molto diversamente, qui bisogna riadattarlo in maniera da ricreare di volta in volta quel tipo di sound. E chiaramente, come avrai sentito e avranno sentito i nostri ascoltatori, è molto diverso lo stile di appunto passeggiando per Brooklyn rispetto al Bolero, è diversissimo. Mangani nella scrittura pianistica ha provato chiaramente a venire incontro a questa esigenza che era già insita nel pezzo stesso. E un ulteriore passo, ovviamente, c'è bisogno che lo si faccia proprio mentre si suona, perché non è solo diverso tipo di scrittura, ma anche come si gestisce il ritmo, come si gestisce il rubato, perché è musica che vive per essere molto diretta. Anche un brano, per esempio, come La Ninna Nanna, è un brano dolcissimo e bellissimo, ma proprio perché è un brano veramente diretto nella sua espressione, è facile che si esageri, ecco. E quindi c'è sempre un certo tipo di delicatezza all'interno di questa scrittura che è bene riuscire a rendere quando si suona insieme, ecco, in questo tipo di organico.
0: Certo, anche voi rendete meravigliosamente, dobbiamo dirlo. Corrado Giuffredi, tu hai detto di avere molte delle partiture di Engel Gualdi, ci hai parlato della svisata, quindi della, insomma, libertà di fiorire, di improvvisare su alcuni temi. Quanto spazio c'è nelle sue partiture e se c'è uno spazio per l'improvvisazione nel senso jazzistico del termine?
2: Ovviamente lui lo usava tutto lo spazio a disposizione. Siamo noi, almeno io, che tendo a fare quello che faceva lui, anche perché lui si è scritto tutti gli assoli che ha registrato, li scriveva. Perché fa, tutti mi chiedono le parti, allora io gliele
0: Certo.
2: scrivo. E una volta venne a scuola da noi con i ragazzi e gli facciamo sentire un brano e lui rimase e fa, ma sono bravi, dividono bene, perché dividono vuol dire proprio solfeggiare nella maniera giusta lo swing, no?
0: Certo.
2: Che è un po' diverso da come si suona la musica classica. Per fare un esempio banale, le crome sono scritte crome, ma non vengono eseguite proprio esattamente come due crome di Mozart o di Beethoven o di Schubert. Il ritmo è leggermente diverso. E lui è rimasto per questa cosa che so anche trasmettere ai miei allievi, ma io gli dico sempre, voi ascoltate quello che ha fatto lui, che siete già a posto.
0: Beh, tu in questo porti avanti, come dicevo, una bella tradizione perché Gualdi ha inciso moltissimi dischi.
2: Sì.
0: Se chiunque all'ascolto vuole andare a vedere il sito di Engel Gualdi, c'è la testimonianza di tutte le incisioni, delle partiture. Tra l'altro, Corrado Giuffredi, volevo parlare di questo archivio
2: Sì,
0: aperto. Quindi è un archivio che la famiglia ha voluto, diciamo, aprire per testimoniare il lavoro di questo musicista.
2: In realtà tutto il suo materiale è stato portato nella Rocca Estense che c'è a San Martino in Rio dal
0: Sì.
2: fratello Giancarlo, che era pianista dell'orchestra, che è pianista perché è ancora vivo, anzi lo approfitto per salutarlo, Giancarlo. Ciao Giancarlo. E lui ha portato tutto quello che riguarda i suoi strumenti, le partiture, i dischi, gli autografi, perché allora c'era molto la moda, no? L'autografo di questo, di quell'altro personaggio famoso,
0: Certo.
2: di questo, di quest'altro. Poi lui ha vissuto anche la Roma, della famosa Via Veneto, perciò incontrava tutte nell'epoca d'oro del cinema italiano, da Fellini e tutto il resto. È pieno di fotografie con i personaggi più incredibili del tempo e consiglio a tutti di andarla a visitare. Si chiama proprio Archivio Aperto perché è aperto a tutti, basta telefonare. E di
0: Certo.
2: solito la domenica è aperto abitualmente. Certo. Invece negli altri giorni magari uno deve fare una telefonata per farsi aprire. E veramente uno rimane impressionato dall'importanza che ebbe un personaggio come Engelgualdi. E mentre suonavo mi è venuta stranamente la coincidenza, 1924 è anche l'anno in cui Gershwin scrive la Rhapsody in Blue.
0: Esattamente.
2: È vero?
0: E qui vogliamo arrivare, esatto.
2: Guarda,
0: perché questo
2: è
0: ci
2: una
0: porta...
2: cosa incredibile,
0: esatto,
2: perché
0: sì.
2: Gershwin è stato il suo autore proprio prediletto.
0: Esattamente, infatti l'avrei citato ora.
2: Ah, scusa, ti ho spoilerato la domanda, non lo
0: l'hai
2: sapevo.
0: Fatto tu al mio posto, quindi per introdurre i prossimi due brani, sì, naturalmente, perché avete lasciato uno spazio alla musica di Gershwin, giustamente, anche perché appunto era il suo autore prediletto, per ovvi motivi, perché è stato davvero un pioniere in questo senso, no? Proprio con la Rapsodia in Blu, portare il linguaggio jazz all'interno di una cornice classica, è stato naturalmente l'apporto di un grande compositore. In questo caso voi ci regalate un paio di brani di Gershwin, sempre nell'arrangiamento di Gualdi per quanto, sì, riguarda la parte clarinettistica, sì, e invece nell'arrangiamento di Mangani per quanto riguarda,
2: sì,
0: la
2: Mangani
0: edizione.
2: Ha fatto la versione per pianoforte, però vorrei anche citare i grandissimi arrangiatori che lavoravano con Gualdi. Sì. Ballotta, che era un arrangiatore, è lui che aveva fatto le orchestrazioni per la tournée americana. Uh-huh. Poi c'era chi è che collaborava con lui abitualmente, perché sono stati in tanti, però Mioli, c'era Rusca, poi c'era Annibale Modoni che era il suo vibrafonista e pianista che si portava in giro, anzi Gualdi a fine anni 90 è stato insignito del titolo di Accademico Filarmonico di Bologna, che è la famosa Accademia Filarmonica titolata Mozart, perché Mozart... ha suonato lì da ragazzino e lui era molto emozionato. Mi danno questa cosa, ma io faccio i miei pezzi. Invece è andato là, mi ricordo, proprio in duo, lui e Annibale Modoni, che è stato un grandissimo musicista. E niente, facciamo queste due versioni, come dicevo, di Gershwin, di Summertime e dell'Americano Parigi, che erano proprio i suoi cavalli di battaglia.

0: Grazie, meravigliosa questa versione dell'Americano a Parigi, tra l'altro con questo glissando soffiato alla Rhapsody in Blue, un omaggio dunque alla musica di George Gershwin. Abbiamo fatto una passeggiata da Brooklyn prima, adesso invece sugli Champs-Élysées. Federico Nicoletta, so che per te l'argomento della trascrizione comunque è molto importante in generale, perché ti interessa andare a vedere come anche i grandi compositori hanno cercato di condensare, nel pianoforte, che già è uno strumento ricchissimo di possibilità, un repertorio magari invece per una grande orchestra. Che cosa ti affascina?
1: Sì, in realtà appunto Busoni diceva che tutto è trascrizione e questo significa che già il passaggio dalla mente del compositore a quella che è la carta è già una prima trascrizione. È molto affascinante, citavi la Rhapsody in Blue, era un brano che Gershwin ha scritto in pochissimo tempo, aveva letto sul giornale che la persona che gliel'aveva proposto ormai l'aveva già fissata la data e lui l'aveva declinata l'offerta, quindi l'aveva dovuta scrivere in fretta e furia in un mese, ma lui l'aveva scritta per due pianoforti, cioè c'era un arrangiatore che scriveva poi per orchestra. Poi Gershwin naturalmente ha imparato benissimo a scrivere da sé, però è un'operazione che si faceva anche in passato e alcune volte è stato fatto il contrario, perché per esempio io mi sono dedicato moltissimo alle trascrizioni delle sinfonie di Beethoven operata da Liszt. Sono due grandi, in realtà è un omaggio che Liszt fa a Beethoven, anche un modo per conoscere e entrare meglio nella musica di questo gigante e appunto, come anticipavo prima, ingegnarsi per rendere al pianoforte quel tipo di fascino sonoro, sapendo a cosa bisogna tendere, è molto molto stimolante.
0: Certo. Corrado Gioffredi, abbiamo ancora un paio di minuti per approfondire un discorso. Prima tu hai citato en passant la figura di Pupi Avati.
2: Sì.
0: C'è un film di Pupi Avati che risale dal 1978 che si intitola Jazz
2: Sì, era
0: Band.
2: uno sceneggiato televisivo.
0: Esattamente, uno sceneggiato televisivo in tre puntate che andò in onda appunto tra aprile e maggio del 78, in cui Pupi Avati cerca di ricostruire quella che è la sua anche personale storia di
2: Sì.
0: clarinettista, perché voleva fare il clarinettista, aveva avuto grandi esperienze con le sue band, Criminal Jazz Band, la sua band è quella che ricrea in questo film. Questo va a raccontare il panorama sonoro di quegli anni, che era fatto di grandi musicisti, ma anche di grandi sogni. Engel Gualdi, tra l'altro, partecipa
2: Sì,
0: alla musica di questo
2: le musiche sono sue. La famosa
0: sceneggiato.
2: jazz band è stata per anni e anni, per decenni, la sigla finale di Novantesimo Minuto, quando c'era il riassunto di tutti i gol della domenica, quando a calcio si giocava solo la domenica. Adesso sarebbe un po' più impegnativo mettere una sigla con tutti i gol. Però volevo dire una cosa a proposito di questo fatto. Lui, Pupi Avati, ha fatto una fotografia della Bologna del tempo incredibile.
0: Sì.
2: Io me lo ricordo benissimo. Ma ero piccolo, ero molto piccolo, però me lo ricordo bene, era una cosa proprio che ti teneva incollato alla televisione. Volevo anche citare un altro musicista che si occupa e che si è occupato di Engel Gualdi, che è Giorgio Babbini, che ha scritto una tesi di laurea con me a Modena e abbiamo pubblicato. Anzi, l'Accademia Italiana del Clarinetto ha pubblicato questo suo lavoro eccezionale dove sono raccolte tutte le testimonianze, tutta la discografia, c'è tutto. Si chiama L'Angelo del Clarinetto. A proposito di questa Accademia del Clarinetto, Italiana del Clarinetto, volevo fare un annuncio, se posso, visto che gli artisti vanno in TV e in radio ad annunciare gli eventi.
0: Certo.
2: Farò con loro un festival molto importante in Romagna che si terrà a Cesena a fine luglio, la serata inaugurale di questo festival con l'ensemble dell'Accademia Italiana del Clarinetto diretta da Piero Vincenti. Io sarò clarinetto solista per questo programma dedicato a Engel Gualdi. Farò delle altre cose in teatro a Carpi, poi a Novi di Modena. Insomma, quest'anno sarò abbastanza impegnato, ma la prima l'ho voluta riservare a voi.
0: Questo ci rende assolutamente molto felici, quindi vi ringraziamo per questo bellissimo programma. Dunque, grazie di essere stati qui con noi, ci avete regalato un programma davvero interessantissimo e chiudiamo dunque ancora in musica con questo brano che ha per titolo Dardanello.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Sgomento tra la popolazione nepalese residente in Ticino per le devastanti inondazioni che hanno colpito la regione himalayana. Nelle ultime 24 ore è aumentato ancora il numero dei morti e dei dispersi. C'è stata nel pomeriggio l'allerta a Losanna dopo l'incendio che ha distrutto un deposito di rifiuti. La probabile causa, una batteria al litio. Accordo storico tra Stati Uniti e Venezuela per lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio del paese sudamericano. Caracas spera in una rinascita economica dopo il regime di Nicolás Maduro. E per lo sport è noto il calendario europeo del Lugano Calcio. I bianconeri debutteranno in casa il 15 ottobre. Nuovi bilanci in Nepal e Tibet sulle vittime delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito la catena montuosa dell'Himalaya. In giornata il numero dei morti si è avvicinato a quota 700, mentre i dispersi hanno già superato quota 3.000. E non ci sono notizie della coppia italo-svizzera residente in Ticino che stava praticando escursionismo nella regione. A Kathmandu è intanto arrivata la nostra collaboratrice Chiara Reed, che si è fatta un'idea sulle operazioni di soccorso. Sentiamo il suo racconto.
3: Sembra che ormai le persone ancora in vita si estraggano con il contagocce. Siamo stati all'ospedale di Kathmandu dove convergono tutti i feriti e ci hanno detto che sono fermi a 25 feriti, quindi non sono arrivati altri. Questa non è una buona notizia, ecco. Però i sopravvissuti non sono solo quelli che sono nel fango, che si riescono a estrarre come da un terremoto, ma in questo caso ci sono anche quelli che si sono messi in salvo sulle alture, perché abbiamo visto da tutti i video presi dai vari telefonini che quando arrivava l'ondata di acqua e di fango e detriti, la gente correva giustamente verso i punti alti. Ora, se queste persone si sono messe in salvo, chi lo sa, perché tutte le vie di comunicazione sono interrotte, tutte le strade sono interrotte, l'unico modo di raggiungere l'elicottero è qui che non è chiaro, non si capisce. In 4 giorni questi elicotteri non hanno fatto tutti i sopralluoghi che dovevano fare, non sanno dirci dove sono le persone che hanno bisogno d'aiuto, portare loro cibo, acqua, prodotti igienici. Qui è un po' un alone

0: di mistero, secondo me.
1: E noi abbiamo sentito anche due cittadini nepalesi che dal Ticino stanno seguendo con apprensione quanto è avvenuto nel loro paese d'origine. Vi proponiamo la loro testimonianza.
2: Mi chiamo Sanju Maharjan, sono cittadina nepalese, abito in Ticino da ormai 2018.
3: Io mi chiamo Tej, io sono di origine di Valle di Kathmandu, di una città si chiama Bhaktapur, e abito a Lugano dal 2019. È molto triste, questa catastrofe sta distruggendo tutta l'infrastruttura, anche che è molto male per un sviluppo dei paesi.
2: Se c'era la possibilità sarei già andato giù per dare una mano e avrei fatto quello che potevo.
3: Conosco molte persone che abitano questa zona di Rasua, ci sono tantissimi villaggi dove andavo spesso quando facevo la guida in quella zona là. Anche Langtan, quello dove sta succedendo questo disastro adesso. Ho provato a contattare alcune persone che conoscevo, però purtroppo non sono riuscito a sentirli.
2: Di non poter fare niente, stare lontano, e quello è più grande tristezza che mi sento.
1: E ricordiamo che la Catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle inondazioni nella regione dell'Himalaya. Maggiori informazioni sul sito catenadellasolidarietà.ch, sul quale si possono fare le donazioni. Per i versamenti con bollettino postale è necessario indicare la menzione alluvione in Nepal. Sul terreno sono 4 le ONG svizzere che assistono la popolazione nepalese. L'attualità dalla Svizzera è stata segnata dal grosso incendio sviluppatosi venerdì sera in un centro che tratta rifiuti metallici alla periferia di Losanna, più precisamente a Écublens. Il denso fumo e l'odore acre hanno pure fatto scattare un'allerta sanitaria, oltre a creare enormi disagi al traffico stradale e ferroviario sull'asse Ginevra-Losanna. I dettagli con Giampaolo Driussi.
4: Testimonianze raccolte dai colleghi di RTS a poche centinaia di metri dal rogo parlano di uno scenario spaventoso. La grossa nuvola di fumo nero e il forte odore acre a tratti penetrato nelle case, creando problemi respiratori con irritazione alla gola.
5: C'était comme une odeur de plastique qu'on a brûlé.
6: C'était une fumée très épaisse, acre.
5: Et du coup, je me suis retourné. E vedo il grosso nuage di fumée, veramente noir.
4: Le autorità cantonali hanno invitato la popolazione di Écublens a non uscire di casa o di farlo indossando una mascherina FFP2, annullate le gare di triathlon a Losanna. Tutto questo in seguito all'incendio divampato al deposito e centro riciclaggio Thévenale Duc, che tratta scarti industriali, già teatro di un evento simile 12 anni fa.
7: On a eu plus de 200 persone sur la période e plus de 50 véhicules qui ont été engagés.
4: Il rogo ha impegnato oltre 200 soccorritori per tutta la notte e ancora tutta la mattinata. Un intervento complesso, ha spiegato il colonnello dei pompieri Florian Kusch, volto innanzitutto a prevenire crolli sulla vicina autostrada e garantire la sicurezza dei soccorritori. La A1 fra Écublens e Morges è stata riaperta in mattinata, dapprima solo in direzione di Ginevra, verso le 13 anche in direzione Losanna. Nelle ore precedenti era stata interrotta anche la linea ferroviaria. La polizia cantonale vodese, pur senza voler anticipare gli esiti dell'inchiesta, ha affermato che le fiamme si sarebbero sviluppate dalla carcassa di un'automobile, probabilmente da una batteria al litio.
1: Circa 300 persone si sono radunate nel primo pomeriggio a Basilea per una manifestazione pro-Palestina non autorizzata. Visti gli incitamenti alla violenza, la polizia ha impedito la partenza di un corteo e ha svolto numerosi controlli di identità. La dimostrazione era stata annunciata in occasione del 129esimo anniversario del primo congresso sionista che si tenne proprio a Basilea. Stati Uniti e Venezuela hanno raggiunto un accordo che permetterà a Washington di sfruttare oltre 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano e controllare i giacimenti del paese sudamericano. Annunciando l'intesa, il presidente statunitense Trump ha parlato della più grande operazione petrolifera della storia. Per saperne di più abbiamo raggiunto il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
8: Si tratta di un accordo che cambia radicalmente il modo in cui viene gestito il petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti assumeranno infatti il controllo del 21% di tutte le risorse petrolifere del paese sudamericano, ovvero 17 giacimenti con oltre 65 miliardi di barili. Il problema è che il testo dell'accordo, i dettagli non sono stati ancora resi noti e non si sa, insomma, al momento quando entrerà in vigore e soprattutto per quanto tempo e in che forma. Secondo un'indiscrezione del Washington Post, al centro dell'accordo ci sarebbe una joint venture controllata al 55% dagli Stati Uniti per concessioni della durata di 100 anni. L'amministrazione Trump inoltre dovrebbe acquistare il petrolio a prezzi di mercato, mentre il Venezuela dovrebbe mantenere la proprietà delle risorse e, secondo il governo di Caracas, incasserà circa 169 miliardi di franchi in entrate fiscali.
1: Reginotte prosegue con lo sport e con Patrick Locatelli.
0: Ben ritrovati, è noto il calendario europeo del Lugano. I bianconeri debutteranno il 15 ottobre alla AEL Arena contro la Stella Rossa, poi è trasferta a Madrid una settimana dopo contro il Getafe. A novembre sfide ai lituani del Zalgiris il 5 e a Jablonec in Cechia il 26. Il 10 dicembre è trasferta a Copenaghen e il 17 l'ultima alla AEL Arena contro il St. Truidens. Bianconeri che alle 14 scenderanno in campo a Sion in un incontro valido per la quinta giornata. A seguire San Gallo Thun e Vaduz contro Grasshopper, ieri sera 3-3 tra Young Boys e Basilea. Lo Zurigo ha vinto 3-2 a Losanna, mentre Servette e Lucerna pareggiando 1-1 si sono spartiti la posta. In Serie A la Juventus ha battuto 2-0 il Parma, oggi Napoli contro Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. In Germania Mauro Lustrinelli ha iniziato con un pareggio la sua avventura all'Union Berlino. La Vuelta ha perso Tadej Pogacar, lo sloveno nell'ottava tappa di ieri, vinta dalla francese Coccar, non è riuscito a evitare un sasso ed è caduto procurandosi una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra cervicale e una frattura scomposta della clavicola sinistra che andrà operata. Con il ritiro di Pogacar la maglia rossa è finita sulle spalle dello spagnolo Mas con un minuto su Roglic. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Audrey Verrot che non gareggerà a Bellinzona. La friborghese vincitrice giovedì degli 800 a Zurigo ha dichiarato di necessitare di recupero mentale e fisico. Galathletics perde dunque una delle personalità più attese, ma i campioni da ammirare questa sera al comunale saranno comunque molti. Marc Marquez ha vinto davanti al fratello Alex e Bezzecchi la sprint del Gran Premio d'Aragona, oggi gara in programma alle 14 con lo stesso pilota italiano dell'Aprilia in pole. Con le gare di cross country si concludono i mondiali di mountain bike in Val di Sole, alle 13 la prova femminile e alle 15:15 quella maschile. La preparazione di Marco Odermatt alla prossima stagione sciistica ha subito un'interruzione vittima di dolori durante l'allenamento di ieri mattina. Il 28enne ha subito un piccolo infortunio muscolare come confermato dagli esami a cui si è sottoposto. Swiss-Ski non ha comunicato i tempi di recupero ma ha precisato che non partirà lunedì per il Cile con la squadra come inizialmente previsto. Ok, a Corrèa Gottardo Arena ieri si sono svolte le rispettive presentazioni di Lugano e Ambri Piotta in vista dell'incombente stagione. Se in Eleventina i giocatori si sono impegnati in sfide e partitelle, a Lugano i bianconeri hanno affrontato il Davos uscito vincitore per 4-1 di Sanford, l'unica rete dei padroni di casa. Per concludere il tennis, senza svizzeri in campo oggi iniziano gli US Open, Roger Federer invece è stato inserito nella Hall of Fame della disciplina.
1: Prima dei saluti vediamo anche le previsioni di meteo svizzera per oggi, domenica 30 agosto. Su tutto il paese è atteso tempo in gran parte soleggiato, poi verso sera aumento della nuvolosità a nord delle Alpi con qualche locale rovescio. Temperature massime attorno ai 28 gradi con punte di 30 nella regione di Ginevra. Ed è tutto per il momento, ma l'informazione torna su Rete 1 allo scoccare di ogni ora e sempre in diretta. Grazie per l'ascolto e buona domenica.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Quei che massa, quei che piange, quei contenti deve sbianco, quei che parlano alla gente, quei che gli interessa niente, i predicatori in strada e la gioventù brisata, i ganassa de Wall Street, quei che barde nul soffit, i popstar irregolar, i sumari spari, pistola con pistola, i rancheros, i comanci, gli scioscioni. Adesso basta, mi me levi di coglioni.

0: Bourbon Street. La musica jazz, i suoi artisti, i suoi movimenti. Stili, storia, geografia, strumenti del jazz, da ascoltare e capire ogni settimana su Rete 2. Bourbon Street, mercoledì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 21.30.
1: Rete 2.

0: un'antologia di poesie, una raccolta di racconti e un romanzo. Tutto questo ha in serbo per noi la puntata di Alice che ascolteremo tra poco. Benvenute e benvenuti da chi vi sta parlando, sono Moira Bubola. Oggi è l'ultimo sabato per quanto riguarda la nostra selezione estiva. Dal 5 di settembre, infatti, Alice e Nella Tana del Bianconiglio vi presenteranno le novità letterarie con nuove puntate. Vi lascio allora con il magazine curato da Laura Piccina, seguirà poi Nella Tana del Bianconiglio. Letizia Bolzani, assieme ai suoi due autori, ci racconterà un romanzo di parole e di fotografie. Si intitola Mare Mosso e siamo ancora in stagione. Un saluto affettuoso e ci risentiamo presto.
1: Alice. Libri, storie e idee. La puntata di oggi è dedicata a un romanzo, un racconto e una poesia. O meglio, una raccolta di poesie sul viaggiare, un tema che racchiude un po' tutto il senso delle nostre letture quotidiane. Poesie da viaggio, questo è il titolo del libro che ci consiglia oggi Roberto Galaverni, è un'antologia messa insieme da Giovanotti e da Nicola Crocetti per Crocetti Editore. La poesia, la letteratura, è un viaggio. Come dice Saramago, la poesia è iniziare e non capirci niente. Iniziare, andare, tornare e andare di nuovo in un movimento incessante che ci fa continuamente mettere in discussione quello che leggiamo per trovarvi un significato. Più in generale, la letteratura è movimento. Movimento di occhi sulla pagina, ma anche movimento di idee, di cervelli in cortocircuito o controcorrente. La letteratura talvolta è vera e propria lotta, come nel romanzo di cui discutiamo oggi, La ragazzina di Valeria Parrella, edito per Feltrinelli. La ragazzina racconta la storia di Giovanna d'Arco. Non si tratta di un romanzo storico, ma della riscrittura di un mito, per mostrare fino a che punto la vicenda di Giovanna sia attuale. Anche oggi ci sono delle ragazzine che ci insegnano a cambiare il mondo, dalla nota Greta Thunberg all'attivista pakistana Malala Yousafzai. Ma il viaggio non deve per forza essere controcorrente, sapete? La letteratura è anche riconoscimento, incontro.